0: seppur con moderazione durante il cessate il fuoco, ha fatto sapere Washington. Le amministrative in Italia, affluenza al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. A Venezia vince a sorpresa Venturini per il centrodestra, che conquista anche Reggio Calabria con Cannizzaro e si conferma a Crotone. A Salerno Vincenzo De Luca, pur senza il simbolo del PD, diventa per la quinta volta sindaco. Al centrosinistra Pistoia, Prato, Mantova, Andria, Enna e Avellino. Messina ancora feudo di Cateno De Luca con la vittoria del centrista Basile. Ballottaggi ad Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco. Tra i primi commenti quello della premier Giorgia Meloni, che sulla vittoria a Venezia ha ironizzato: anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per la segretaria PD Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche. E sui risultati si confrontano maggioranza e opposizione. Sentiamo.
1: La Schlein aveva dichiarato: da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
2: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini: continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
3: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
2: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
4: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
2: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
5: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro sinistra.
2: Noemi Giunta, GR1.
0: Violenta aggressione in Libia contro il convoglio di terra della flottiglia.
6: È stata la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia a lanciare l'allarme mentre l'aggressione era ancora in corso. Il convoglio di terra attaccato da ignoti, gli attivisti picchiati e caricati con la forza all'interno di pullman, forse diretti a Misurata. Secondo la portavoce Delia ci sarebbero dei feriti, qualcuno avrebbe perso i sensi per le percosse ricevute, alcuni veicoli non identificati si sarebbero anche scagliati contro le tende. La missione umanitaria si trova da giorni in Libia ed era accampata nei pressi di Sirte. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, denuncia il movimento, le segnalazioni portano le forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale. Nel paese nordafricano ci sono anche i 10 attivisti della flottiglia fermati domenica con l'accusa di essere entrati illegalmente. Tra questi due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, processati a Bengasi, si prospetta per loro l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
7: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
6: Valentina Isa, GR1.
0: Il monito del Papa alle big tech: le sfide del futuro impongono di restare umani, così Leone XIV nella sua prima enciclica, in cui invita a disarmare l'intelligenza artificiale, mette in guardia sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley con un occhio di riguardo ai nuovi schiavi al servizio della tecnologia, dalle miniere per le estrazione delle materie prime ai lavoratori nei database. L'avvertenza Electrolux: il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. Le sigle dei metalmeccanici sperano in una soluzione positiva e annunciano: continuiamo la mobilitazione. Sono iniziate le autopsie dei sub italiani morti alle Maldive ieri, quelle sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno eseguite quelle sulle tre donne. Intanto scoppia la polemica all'Università di Genova, che ha cancellato dal proprio sito web i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Solo una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. L'università sapeva e ora si chiama fuori, accusano i legali delle famiglie delle vittime. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere tornati dall'Uganda con febbre e vomito. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. Per il Ministero della Salute il rischio Ebola in Italia rimane molto basso. calcio, terremoto in casa Milan, azzerati i vertici, via l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Rimane al suo posto Zlatan Ibrahimovic, consulente di Redbird, la società azionista di maggioranza gestita da Gerry Cardinale. Un fallimento inequivocabile, si legge nel comunicato, dopo il disastroso finale di stagione e la qualificazione in Champions mancata dai rossoneri nell'ultima giornata. Tennis al Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Jasmin Paolini. Oggi in campo Sinner, Dardari, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Take Me Home, Country Roads. Questa era John Denver dopo l'appuntamento con l'informazione. Allora, buonanotte, buon ascolto, buon viaggio per chi è in viaggio nella notte sicura di Rai Iso Radio con musica, news ed infomobilità. Qualche aggiornamento: intanto 4 km ora, non più 5 in autosole. Orvieto Fabbro verso Firenze, la coda è stabile e ricordiamo che è una coda presente per la chiusura che riguarda l'autostrada del Sole, il tratto che resta chiuso questa notte, quello tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, con riapertura fissata per le ore 6. Aggiornamenti però di riaperture, anche qui abbiamo un aggiornamento che riguarda l'autostrada del Sole. Riaperto l'allacciamento con la 58 provenendo da Bologna, riaperto in largo anticipo devo dire, così come in anticipo è riaperta anche la stazione di Firenze Scandicci, chiusa in uscita in direzione di Roma, anche questa torna di nuovo fruibile. È stata disposta la chiusura anche in A14, oltre a quelle che già vi ho raccontato, dell'uscita di Faenza provenendo da Ancona. Per quanto riguarda le notizie dinamiche, diamo una soluzione che arriva ora dell'incidente che veniva indicato sulla 25 Torano-Pescara. Incidente risolto al chilometro 130 tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona in direzione di Pescara. Allora, vediamo al 348 103 1010. Saluto Umberto intanto che ci aveva già inviato dei vocali, è in ascolto, è in viaggio. Poi ancora un messaggio di Lucio, detto Aquila Rossa, ci chiede se per caso ci sono chiusure da Bergamo direzione tunnel del Monte Bianco. Grazie mille, buona giornata. No, non abbiamo chiusure che riguardano assolutamente l'autostrada A4. Do un'occhiata rapida, ma credo che l'unica informazione che riguarda l'autostrada A4 questa notte è la chiusura dell'uscita di Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Non abbiamo altre chiusure. Quindi a questo punto tornerei alla musica, musica sempre in primo piano, ma subito dopo poi ascolteremo come di consueto la rubrica della nostra Elena Carbonari. La rubrica è Senza Confini, una rubrica in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Questa notte Elena intervista l'ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba.
1: Avun, adu, avun, due, tre, il titolo è...

0: Senza confini. Rai Iso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a cura di Elena Carbonari.
1: Il nostro ospite quest'oggi è l'ambasciatore d'Italia in Etiopia, Sam Fabrizi. Grazie per essere con noi e per aver accolto il nostro invito.
2: Grazie, è un piacere parlare alla vostra trasmissione.
1: L'abbiamo raggiunta ad Addis Abeba, dove appunto ha sede la nostra ambasciata. Addis Abeba è un importante snodo per attività economiche, sociali, politiche, poi anche centro di importanti uffici come quello dell'Unione Africana. Ed è una città che negli ultimi decenni ha subito una radicale trasformazione urbanistica.
2: Sì, è una città che sta crescendo progressivamente in importanza. Addis Abeba non solo è la capitale dell'Etiopia, un paese di 137 milioni di abitanti con una superficie doppia rispetto all'Italia, e si sta sempre più affermando come uno snodo sia politico ma anche sociale, economico in Africa, anche grazie alla presenza ormai da lontano 1963 di quella che oggi è l'Unione Africana. Addis Abeba è la capitale diplomatica dell'Africa e anche una delle grandi capitali diplomatiche a livello globale.
1: L'Etiopia è partner prioritario dell'Italia nell'Africa subsahariana, ma è anche uno dei paesi pilota del Piano Mattei per l'Africa promosso dal nostro governo.
2: Abbiamo una tradizione storica anche come presenza diplomatica. La nostra è la rappresentanza diplomatica più antica che esista in Etiopia e in Addis Abeba. Qui abbiamo avuto l'onore e il privilegio di avere la Presidente del Consiglio a Addis Abeba nel mese di febbraio. Era la terza visita che il Presidente ha compiuto negli ultimi anni, e da questo punto di vista sono

0: E abbiamo una comunità più recente legata al mondo degli affari, al mondo degli investimenti, al mondo della presenza italiana anche nelle organizzazioni internazionali. Qui c'è l'Unione Africana, ma anche c'è la Commissione delle Nazioni Unite economica presso l'Unione Africana. Abbiamo la presenza dei grandi istituti finanziari internazionali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, tutte le organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite. Quindi abbiamo una presenza italiana anche collegata dalla presenza delle organizzazioni internazionali.
1: Le aziende italiane che sono presenti e che operano sul territorio sono impegnate soprattutto su quali settori?
0: Una presenza storica è quella legata alle grandi infrastrutture civili, in particolare al gruppo WeBuild, inizialmente gruppo Salini, che ha accompagnato lo sviluppo energetico dell'Etiopia nell'arco degli ultimi 60-70 anni. Questo è un paese che ha grandissime risorse idriche, quindi nelle grandi dighe che generano la corrente idroelettrica di questo paese sono state in gran parte costruite da imprese italiane. Poi siamo presenti nel settore dell'agricoltura, nel settore del tessile. Questa è un'economia che sta viaggiando sulla crescita che va negli ultimi 15 anni tra il più 6 e il più 9-10%, si sta progressivamente aprendo. Quindi diciamo le nostre imprese sono pronte a cogliere l'occasione. Una delle più promettenti in corso è quella legata alla trasformazione, alla rigenerazione urbana.
1: Sono tanti quindi i campi d'azione, sono numerose le attività del Sistema Italia di cui l'ambasciata è parte integrante. Ecco, al momento voi a cosa state lavorando anche sul fronte culturale?
0: Giustamente noi lavoriamo in un'ottica di sistema. L'ambasciata è un po' lo snodo dell'intero sistema. Ovviamente abbiamo un istituto di commercio estero, abbiamo un grande ufficio della cooperazione allo sviluppo. L'Italia gestisce circa mezzo miliardo di progetti di cooperazione allo sviluppo. Stiamo lavorando molto con gli etiopi in vista della COP, quindi la conferenza delle parti sul clima, la COP32 che l'Etiopia ospiterà nel prossimo anno, quindi stiamo lavorando anche molto sul settore scientifico. Ma se mi fa la domanda specifica sul settore culturale, abbiamo lanciato su un progetto di formazione dei giovani cineasti etiopi con un progetto finanziato dalla cooperazione italiana insieme all'ANICA in Italia per sviluppare e dare possibilità ai nuovi cineasti etiopi di acquisire le ultime tecniche digitali. E poi facciamo molto lavoro ovviamente sulla cultura italiana e sulla lingua italiana. Abbiamo un importante istituto di cultura, abbiamo anche la più grande scuola italiana all'estero, un istituto, si chiama Galileo Galilei, istituto comprensivo italiano che ha tre indirizzi, un liceo sociale, un indirizzo geometri e dall'anno scorso abbiamo anche un indirizzo scienze e comunicazioni dove abbiamo 1.000 studenti, in gran parte italo-etiopi, che sono gli ambasciatori dell'Italia nella società etiope. L'Etiopia è un paese molto antico, ma è anche un paese molto giovane. L'età media qui è 20 anni, per cui ogni anno nel mercato del lavoro entrano circa 2 milioni e mezzo di nuovi studenti.
1: Bene, ora conosciamo anche questa realtà. Siamo stati quest'oggi in Etiopia grazie all'ambasciatore Sam Fabrizi, l'ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba. Grazie ambasciatore per essere stato con noi e naturalmente buon lavoro.
0: Grazie a voi. Se i vostri ascoltatori hanno ulteriori curiosità, possono visitare le nostre pagine web, contattare l'ambasciata, guardare, seguirci sui molteplici canali social che noi abbiamo e ovviamente siamo a disposizione per ogni informazione e curiosità rispetto al lavoro che facciamo qui in Etiopia. Quindi ringrazio lei, ringrazio Isoradio e i vostri ascoltatori.

coda presente in Autosole. Ricordiamo che è una coda che si è generata dapprima con le difficoltà di un mezzo fermo, poi è andata avanti ed è aumentata per effetto della chiusura che riguarda il tratto dell'Autosole. Lo ricordo, il tratto chiuso questa notte è il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, con riapertura alle ore 6. La coda però, dicevo, si è ridotta ulteriormente, adesso è di circa 2 chilometri. Un incidente in A13 la Bologna-Padova, ce ne state chiedendo conto anche al 348 103 1010, l'incidente tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, ci sono code di un chilometro che si sono già formate per effetto di questo incidente di cui non abbiamo dettagli, ma che possiamo indicare al chilometro 30 e 500, in realtà tra il 30 e 500 e il 32 e 900. Quindi ripeto, code di un chilometro Altedo Ferrara Sud in direzione nord verso Padova. Torniamo a qualche notizia di chiusure per lavori, a qualche riapertura direi, perché la stazione di Faenza è stata riaperta in entrata per entrambe le direzioni, mentre sembrava anche l'uscita fosse riaperta, ma vedo che è stata rilanciata la notizia, quindi uscita di Faenza provenendo da Ancona resta chiusa fino alle ore 5, ma diamo la riapertura invece in autostrada nella 14. La stazione di Cesena è praticamente stata riaperta sia in entrata che in uscita, quindi in A14 è di nuovo fruibile. Riaperta in A13 la Bologna-Padova, l'uscita di Villa Marzana-Rovigo Sud in direzione di Padova. Poi devo dare anche rispondere ai nostri amici al 348 103 1010. Intanto ci chiedevate notizie di chiusure che riguardavano la A13 e, dunque, se non sbaglio era il nostro amico Enrico, dice: sto partendo da Udine verso Parma, ieri giornata molto calda, vorrei sapere sulla A13 verso Bologna se ci sono delle chiusure. Grazie, un saluto da Enrico, camionista di Parma, buona giornata a tutti voi. E poi in aggiunta c'era anche Maurizio che chiedeva notizie dell'incidente della Bologna-Padova e voleva sapere se c'era molta coda o meno, ma insomma ho già dato notizia a Maurizio appunto della coda presente per questo incidente tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Mentre per rispondere a Enrico diamo un'occhiata alle chiusure, quindi ricordiamo che questa notte la 13 è chiusa tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione sud verso Bologna, con riapertura alle ore 5, ed è chiusa anche in direzione nord verso Padova tra Padova Industriale e Bivio 13 a 4 Torino Trieste, chiusa fino alle 5 anche il tratto di questa autostrada della 13. Altra chiusura che riguarda questa autostrada è l'entrata di Altedo, che questa notte sarà chiusa e resterà chiusa fino alle ore 5 in entrata per ambedue le carreggiate.

Loro sono i The Black Moods con questa Time Bomb su Raiso Radio. Si riduce ulteriormente la coda dell'autosole, adesso è 1 chilometro Orvieto Fabbro verso Firenze. Ricordiamo la coda di 1 chilometro per incidente in A13 la Bologna Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, incidente tra il chilometro 30.5 e il chilometro 32.9. non abbiamo però dettagli che riguardano questo incidente. Intanto l'autosole torna percorribile nel tratto Bivia 1, inizio con Planare Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, tratto che era chiuso per lavori, riaperto in anticipo. Riaperta anche l'entrata di Altedo in A13 la Bologna Padova, era chiusa in entrata per ambedue le carreggiate, anch'essa riaperta in largo anticipo. A quest'ora noi, come di consueto, diamo spazio alla musica live. Questa notte i tre brani in sequenza che ascolteremo sono Pino Daniele, Non mi scuccià, Gino Vannelli con Just Wanna Stop e poi Amore Caro, Amore Bello, il live di Biagio Antonacci.

cerca di stare almeno un'ora senza parlare. Oh, mi scusa, oh no, chiù, tanto muore pure tu.

grande Pino Daniele con Un Mescuccia Live che abbiamo appena ascoltato. Allora, tra poco l'appuntamento con l'informazione, ascolteremo l'ultimo giornale radio, noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Rai Isoradio. Rai Isoradio.
1: Ore 3.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandevoli. Amministrative a Venezia, nell'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 51%. Centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che stacca di gran lunga l'avversario di centrosinistra Domenico Battaglia. Il centrosinistra va bene nelle città toscane, ma anche in Campania e Puglia. Il quadro dei principali capoluoghi.
4: Se il centrodestra vince le sfide più attese, a Venezia dove si conferma e a Reggio Calabria strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce e nelle Marche fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece ad Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
3: Medio Oriente, l'esercito americano è colpito nella notte dei siti di lancio missilistici e navi iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di attacchi di autodifesa, come vengono definiti dai militari, che precisano sono stati effettuati per proteggere le nostre truppe dalle minacce delle forze iraniane, mentre è in vigore il cessate il fuoco e i negoziati per porre fine alla guerra. Secondo i media arabi sono state colpite imbarcazioni che stavano posando mine e gli attacchi hanno causato 4 morti. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. Ignoti gli autori dell'aggressione che con i mezzi avrebbero distrutto anche le tende. A Bengasi, già in stato di fermo, 2 connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ne ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con ambulanze, case mobili, aiuti umanitari per i residenti di Gaza, oltre 200 i partecipanti da diversi paesi, tra cui 7 italiani. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
5: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano. Al centro, una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Ebola, allarme è rientrato per 2 italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa. Medici Senza Frontiere, situazione senza precedenti.
6: Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
7: Ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
6: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
3: Tennis a Parigi, Roland Garros, passano il turno Berrettini, Cobolli, Jasmin, Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Calcio, Rivoluzione Milan, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, il proprietario Cardinale esonera Allegri, licenzia dirigenti Tare, Forlani e Moncada. Resta solo Ibrahimovic. Della l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Live, le 3:09 minuti, ben ritrovati. Questa è la notte sicura di Raiso Radio insieme a Maria Cristina Manca e a Pino Itri alla messa in onda, e naturalmente anche a voi che siete in ascolto, tanti di voi in viaggio con tantissime chiusure attive questa notte per la presenza di lavori. Ma ritorno a parlare prima della situazione che interessa l'autostrada 13, dove si è verificato questo incidente al chilometro 30.5, la coda di un chilometro in aumento tra Altedo e Ferrara Sud in direzione nord verso Padova. Terminate le code che interessavano invece il tratto dell'Autosole, il tratto interessato poi dalla successiva chiusura per lavori. Si era formata questa coda di circa 5 chilometri, adesso è terminata Orvieto Fabbro, quindi poco prima della chiusura verso Firenze la coda è terminata in direzione nord. Abbiamo poi un invito alla prudenza, perché attenzione proprio lì nei pressi, diciamo, del tratto chiuso tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, abbiamo la segnalazione di pedoni al 348, quindi davvero prestate attenzione. Riaperta intanto la stazione di Faenza in A14, era chiusa in uscita verso Bologna, ed è stato riaperto anche il tratto della A8. In realtà è riaperto l'allacciamento con lo svincolo Lago Varese provenendo da Milano. È riaperta invece l'autostrada 16 Napoli-Canosa, il tratto torna percorribile, quindi quello tra Cerignola Ovest e Bivia 16 a 14 in direzione di Canosa. Ti amo, Umberto Tozzi, poi ancora aggiornamenti.

atmosfere molto cinematografiche per uno dei pezzi più emozionali del momento, fa riferimento anche al film di Tarantino, per questo dico cinematografiche. Allora, intanto in strada cosa succede? Abbiamo dei pedoni, li ricordiamo perché è un invito alla prudenza per chi si sta spostando in A1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, avvistati al chilometro 348. Ricordiamo la coda di un chilometro per l'incidente tra Altedo e Ferrara Sud, siamo in A13 naturalmente, in direzione nord Padova, l'incidente segnalato al chilometro 30 e 500. Qualche aggiornamento di chiusure, intanto la 16, la Napoli-Canosa, vede la riapertura del tratto chiuso in anticipo, Cerignola Ovest, bivia 16 a 14 in direzione di Canosa. E aggiorniamo anche le situazioni che interessano le chiusure della 1, intanto ricordiamo che è chiuso il tratto tra raccordo a 14 Bologna-Casalecchio e bivia 1 a 14 in direzione nord Milano. L'autostrada del Sole è chiusa anche tra il Bivia 1 variante di Valico e Rio Veggio verso Firenze, è chiusa, lo ricordiamo, tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze, chiuso l'allacciamento con Villa Literno Pomigliano provenendo da Roma, e ricordiamo che è chiusa anche la direttissima verso Bologna tra Aglio e Bivia 1 variante di Valico. In alternativa, chi proviene da Firenze e viaggia verso Bologna potrà percorrere la 1 panoramica. Tra poco ascolteremo anche le top 3 di Fabrizio Casinelli, fa parte del consueto appuntamento con il fine settimana, con la classifica top 20 Radio Corriere. Noi durante l'arco della settimana ascoltiamo però i brani diciamo che interessano la posizione, in questo caso dalla decima all'ottava, e dopo però aver ascoltato il brano che segue, quello di Alanis Morissette.

0: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
1: È una nuova settimana insieme con la classifica, la top 10 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, tre posizioni che andiamo a scoprire quest'oggi, la numero 10, la numero 9, la numero 8. Partiamo subito con la musica, Fever Dream, lui è Alex Warren, posizione 9.

0: domenica.
1: Ci sentiamo domani, scopriamo altre tre posizioni della top 10 della Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani, e restate all'ascolto di Raiso Radio.
2: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

Don't bring me down, Electric Light Orchestra, alle 3:36 minuti. Questa è la notte sicura di Rai Radio, insieme a Maria Cristina Manca, insieme a Pino Itri alla parte tecnica, insieme a voi che siete sempre numerosissimi in ascolto nella notte di Rai Radio. Intanto voglio salutare Maurizio perché ci ha raggiunto, ho ascoltato il tuo vocale. Maurizio effettivamente ci fa un po' una spiegazione di ciò che è accaduto sulla Bologna-Padova, dove continua a essere segnalato questo incidente tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, incidente al chilometro 30 e 500, passando ha detto che non ha trovato coda, anche se in realtà Autostrade per l'Italia ci fa sapere che c'è questa coda di un chilometro. E nell'incidente, almeno ci ha dato qualche informazione in più lui, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti finiti in scarpata e uno dei due ha perso il semirimorchio che occupa la corsia di marcia. Insomma, dice, speriamo che non si siano fatti male, e certo andranno recuperati, e quindi probabilmente anche se adesso il traffico è scarso e magari non c'è coda, probabilmente, dice lui, più tardi nell'intensificarsi del traffico potrebbe formarsi comunque una coda. Questa è la situazione, grazie ancora a Maurizio di questi dettagli, siete davvero preziosi anche voi che viaggiate e ci aiutate, insomma, attraverso le nostre segnalazioni, visto e considerato che passate proprio dove magari è accaduto un incidente, o comunque ci date dei dettagli in più. Intanto riaperta Piacenza Sud sul raccordo Piacenza Sud a 21, l'entrata è di nuovo fruibile. Diamo un'occhiata anche alle altre riaperture: riaperto il tratto dell'Autosole, quello tra il Bivia 1 variante di Valico e Rio Veggio in direzione sud verso Firenze, tratto che viene riaperto in anticipo, mentre alle 5 dovrebbe riaprire quello tra il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Bivio A1 A14 in direzione nord verso Milano. Riaperta l'uscita di Castellanza in A8, chiusa appunto in uscita in direzione di Milano, e riaperta la 16 tra Cerignola Ovest e Bivio A14 verso Canosa. Riaperta la tangenziale di Bologna, praticamente parliamo dell'allacciamento con lo svincolo 3 ramo verde provenendo dalla 14, e sempre a Bologna sulla tangenziale è riaperta l'uscita dello svincolo 8 bis Granarolo in direzione della 14. Queste le ultime informazioni, ancora segnalati questi pedoni in Autosole, fate attenzione tra Arezzo e Valdarno direzione Firenze.

Monica Jan, le 3:49 minuti della notte sicura di Rai Isoradio, le 4 l'appuntamento con l'informazione, nel frattempo qualche riapertura, tratto di nuovo percorribile, riaperto il tratto della 12 Recco Genova Nervi verso Genova, riaperta Castelnuovo di Porto qui sulla diramazione di Roma Nord, era chiusa in entrata verso il grande raccordo anulare, riaperto il tratto della A13 Bologna-Padova, di nuovo percorribile anche quello tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione sud verso Bologna. Riaperta anche, sempre restiamo in A13, riaperto anche il tratto Padova Industriale Bivio A13 A4 in direzione nord verso Padova. Tutti i tratti che sono stati riaperti in anticipo rispetto alla previsione. Concludo con la riapertura di Lacedonia, la stazione della 16 Napoli-Canosa, che era chiusa in uscita verso Canosa. E nel frattempo non sono più segnalati i pedoni che si muovevano in autosole tra Arezzo e Valdarno in direzione nord verso Firenze. Rimane sempre la segnalazione di incidente sulla Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, la coda di 1 chilometro.

Adriano Celentano, più di un sogno, noi ci separiamo solo per qualche minuto per ascoltare il giornale radio, poi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte, attacco americano nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e alcune navi iraniane vicino allo stretto di Hormuz utilizzate per la collocazione delle mine, secondo quanto riferiscono gli Stati Uniti, che parlano di azione difensiva. Continueremo a proteggere le nostre truppe, seppur con moderazione, durante il cessate il fuoco, ha fatto sapere Washington. In Italia, con le amministrative, affluenza al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. La premier Giorgia Meloni ha commentato la vittoria a Venezia ironizzando: anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per la segretaria PD Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche. Al centrodestra anche Crotone. A Salerno, Vincenzo De Luca, pur senza il simbolo del PD, diventa per la quinta volta sindaco. Al centro-sinistra Pistoia, Prato, Mantova, Andria, Enna e Avellino. Messina ancora feudo di Cateno De Luca, con la vittoria del centrista Basile. Ballottaggio ad Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco. Sentiamo gli inviati a Venezia, dove ha vinto Venturini con il 51%, e a Reggio Calabria, dove ha trionfato Cannizzaro con oltre il 65%.
3: Dicevo che puntavo al primo turno, ci hanno un po' deriso, evidentemente insomma non l'ho mancata così tanto.
4: Simone Venturini insiste: pensavamo di vincere, ma forse le proporzioni stupiscono persino lui, a partire da quel 30% per la sua civica che va oltre ogni aspettativa, risultato frutto di un progetto nato dal territorio, spiega, di un ragazzo di Marghera con alle spalle una lunga gavetta e 5 anni da assessore nella giunta Brugnaro. E mentre al comitato si festeggia, arrivano i complimenti anche di Giorgia Meloni.
5: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
3: Grazie di cuore.
4: Tra le telefonate anche quella dello sfidante Andrea Martella, che ammette: non siamo riusciti a conquistare la fiducia degli elettori. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
6: Un dato storico particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, permettetemi di dire per il centrodestra nazionale.
7: Con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia, che guarda alla città come nuovo laboratorio politico.
6: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione, che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
7: Con Gennaro Strazzullo, da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
2: Il monito del Papa alle big tech: le sfide del futuro impongono di restare umani, così Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, in cui invita a disarmare l'intelligenza artificiale, mette in guardia sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley con un occhio di riguardo ai nuovi schiavi al servizio della tecnologia, dalle miniere per l'estrazione delle materie prime ai lavoratori nei database. L'avvertenza Electrolux: il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. I sindacati sperano in una soluzione positiva e annunciano: continuiamo la mobilitazione. Sono iniziate le autopsie dei sub italiani morti alle Maldive ieri, quelle sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno eseguite quelle sulle 3 donne. Intanto scoppia la polemica all'Università di Genova, che ha cancellato dal proprio sito web i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddeino. Solo una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. L'università sapeva e ora si chiama fuori, accusano i legali delle famiglie delle vittime. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola 2 cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere tornati dall'Uganda con febbre e vomito. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. Per il Ministero della Salute il rischio Ebola in Italia rimane molto basso. Calcio, terremoto in casa Milan, azzerati i vertici, via l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Rimane al suo posto Zlatan Ibrahimovic, consulente di Redbird, la società azionista di maggioranza gestita da Gerry Cardinale. Un fallimento inequivocabile, si legge nel comunicato, dopo il disastroso finale di stagione e la qualificazione in Champions mancata dai rossoneri nell'ultima giornata. Tennis al Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini, oggi in campo Sinner, Dardari, Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Prima di chiudere, una notizia appena arrivata: lutto nel mondo della musica, è morto all'età di 95 anni il grande sassofonista jazz Sonny Rollins. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news.

Attenzione, dobbiamo interrompere questo brano per darvi notizia di un automobilista che viaggia contromano sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Genova Pra verso Genova, avvistato tra il chilometro 10.7 e il 20.2. Ripeto, veicolo contromano in A10 tra Arenzano e Genova Pra verso Genova. Fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando naturalmente sulla vostra corsia di sorpasso.

consueto appuntamento con il jazz, con questa Glyn Miller, American Petrol, il brano che abbiamo ascoltato alle 4 e 9 minuti. E alle 5 ritroveremo l'appuntamento con l'informazione. Siete nella notte sicura di Rai Radio insieme a Maria Cristina, ma anche a Pino Itri alla parte tecnica. Naturalmente torniamo subito lì in A10, la Genova Ventimiglia, perché dobbiamo ricordare che c'è questo automobilista che viaggia contromano nel tratto Arenzano-Genova-Pra verso Genova, e il veicolo viaggia tra il chilometro 10.7 e il chilometro 20.2. attenzione, quindi prudenza, fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso. Gli altri aggiornamenti: intanto ricordiamo un chilometro la coda in A13 al Tedo Ferrara Sud verso Padova per l'incidente ancora segnalato al chilometro 30 e 500. Il nostro ascoltatore amico che ci ha inviato il vocale al 348 103 1010 ci ha raccontato di due mezzi pesanti finiti comunque in scarpata, quindi situazione che al momento vede questa coda di un chilometro al Tedo Ferrara Sud direzione nord Padova. Dei pedoni ora vengono segnalati sulla A4, la Torino-Trieste, tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Si muovono tra il chilometro 126 e il chilometro 129. Attenzione, si rallenta adesso sulla direttissima tra Firenzuola e Daglio verso Firenze. Il motivo è la presenza di oggetti in strada, quindi attenzione. Riaperta l'uscita di Sesto San Giovanni in A4, quindi riaperta in anticipo, diciamo, rispetto alla previsione. Detto questo, diamo un'occhiata nuovamente alle chiusure attive per lavori. La 1 tra il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Bivio A1 A14 verso Milano resta chiusa fino alle 5, tratto chiuso tra Fabbro e Chiusi verso Firenze con riapertura alle 6. È chiusa l'entrata di Orte verso Firenze, ancora in A1 chiuso l'allacciamento con Villa Literno Pomigliano provenendo dalla capitale, anche in questo caso la riapertura è fissata per le ore 6. Sulla diramazione Roma Nord è chiuso l'allacciamento con l'Autosole provenendo dal grande raccordo anulare con riapertura alle 6. Abbiamo poi la direttissima, lo ricordiamo, che è chiusa per chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, è chiusa tra Aglio e il Bivio A1 variante di valico, quindi in alternativa si può utilizzare la A1 panoramica. Chiuso il tratto della A3 tra Angri Sud e Nocera Sud verso sud verso Salerno. Diamo un'occhiata alle chiusure che riguardano tratti liguri, tratto chiuso in A7 tra Roncoscrive e Vignole Borbera verso Milano. Ancora in A10 chiuso il tratto Genova-Pra Bivia 10 A7 verso Genova. E chiuso il tratto tra Arenzano e Barazze verso Ventimiglia, ed è proprio lì che viaggia contromano tra Arenzano e Genova Pramma verso Genova questo veicolo contromano tra il chilometro 10.7 e il chilometro 20.2.

Ivan Graziani, Agnese. E allora, intanto c'è una safety car ora che viaggia proprio in prossimità del veicolo che sta andando contromano sulla Genova Ventimiglia. Viene segnalata questa scorta veicoli, questa safety car che probabilmente sta andando a rallentare chi è in transito su questo tratto Arenzano Genova Pra verso Genova. Il veicolo che viaggia contromano avvistato tra il chilometro 10 e il chilometro 20 e 200. Diamo qualche riapertura. Intanto è riaperto il tratto della 14 Riccione Cattolica in direzione Ancona, torna percorribile anche il tratto della 9, quello tra Lago di Como e Como Centro, direzione Lainate. Riaperto sul raccordo Casalecchio l'allacciamento con la 1 provenendo dall'autostrada Bologna-Taranto, diramazione Roma Nord, riaperto l'allacciamento con l'autosole provenendo dal grande raccordo anulare. Abbiamo la riapertura anche dell'entrata di Rimini Nord, siamo in A14, entrata riaperta e di nuovo fruibile verso Bologna, e mi sembra che abbiamo terminato con le informazioni di riapertura e di chiusure nella notte. Rallentamenti adesso sulla direttissima Firenzuola-Aglio verso Firenze, il motivo è la presenza di oggetti in strada. C'è ancora la coda per incidente in A13 al Tedo Ferrara Sud verso Padova ed è di un chilometro l'incidente al chilometro 30.500. E invitiamo ancora coloro che si stanno spostando sulla Genova Ventimiglia ad essere prudenti perché continua a viaggiare contromano questo automobilista tra Arenzano e Genova Pra verso Genova.

0: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

Fabrizio De André musicò insieme alla premiata Forneria Marconi questo brano che abbiamo appena ascoltato, Bocca di Rosa. Ma adesso ci sono loro, gli Earth, Wind & Fire, con Sing a Song.

Sing a Song, Earth, Wind and Fire su Raiso Radio, 4:27 minuti verso un nuovo giorno insieme. Sta, diciamo così, passando il tempo della notte sicura, possiamo già dare questo invio verso questo nuovo giorno, questo martedì 26 maggio 2026. Ma subito a dare la buona notizia della 10 Genova 20 Miglia, è stato

fermato insomma l'automobilista che viaggiava a contromano tra Arenzano e Genova Pra verso Genova, quindi per fortuna si chiude questa segnalazione. Abbiamo qualche riapertura, adesso diamo un'occhiata alle situazioni che riguardano tratti chiusi nella notte. Riaperto il tratto della 1 tra raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il bivio con l'Adriatica verso Milano. L'entrata di Albisola in A10 è di nuovo fruibile verso Genova. Riaperto il tratto della 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Anche questo è un tratto riaperto in anticipo. Poi concludo con l'autostrada A26. Vede la stazione di Meina di nuovo fruibile verso Gravellona Toce e la 7 Milano-Genova che vede l'entrata di Serra Valle Scrivia di nuovo fruibile perché è stata riaperta prima del previsto. Ancora segnalato l'incidente sulla 13 al Tedo Ferrara Sud verso Padova, ricordiamo c'è una coda di 1 chilometro, e poi continua la circolazione sulla direttissima, continua a essere rallentata per degli oggetti in strada. Attenzione tra Firenzuola ed Aglio in direzione di Firenze.

Loro erano gli Stadio con Generazioni di Fenomeni, e un fenomeno sicuramente era Miles Davis. Parlando di musica jazz, abbiamo come sempre alle 4 ascoltato il brano jazz, perché è un fenomeno che nasceva proprio questo giorno, oggi 26 maggio, pensate, 100 anni fa. Figura centrale nella storia della musica jazz del XX secolo, appunto il 26 maggio del 1926, nasceva nell'Illinois l'afroamericano Miles Davis. 100 anni dopo il suo nome continua a risuonare come quello di un rivoluzionario assoluto della musica del Novecento, non soltanto un trombettista straordinario, ma un artista capace di reinventare il jazz più volte attraverso epoche, stili e generazioni, senza mai smettere di guardare avanti. Miles Davis ha realizzato coraggiose sperimentazioni, contribuendo a creare nuovi linguaggi, mescolando in modo creativo sintassi musicali diverse. È stato tra i pochi jazzisti ad avere raggiunto la fama che è solo delle rock star, grazie a una personalità controversa e a un indubitabile carisma. Non seguiva la musica, la precedeva ogni volta che il jazz sembrava aver trovato una forma definitiva. Lui la smontava e la ricostruiva. Lo fece negli anni 40, quando partecipò alla nascita del bebop accanto a Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Lo fece alla fine del decennio con Birth of Cool, disco manifesto che aprì la strada al cool jazz. Lo fece ancora con Kind of Blue, considerato da molti il più grande album jazz di tutti i tempi, capace di introdurre il jazz modale e cambiare per sempre il linguaggio dell'improvvisazione. La carriera è una lunga sequenza di metamorfosi. Negli anni 60 guida formazioni leggendarie con musicisti destinati a diventare giganti della storia della musica, tra i tanti John Coltrane, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea, Bill Evans. E non era soltanto un leader, era un talent scout visionario, un laboratorio vivente nel quale il jazz del futuro prendeva forma notte dopo notte. Poi arrivò la svolta elettrica. Mentre molti puristi storcevano il naso, lui guardava al rock psichedelico, a Jimi Hendrix, al funk di Sly and the Family Stone. Album come In a Silent Way e Beach Brew inaugurarono la stagione della fusion, abbattendo i confini tra jazz, rock ed elettronica. Ancora una volta lui era già altrove.

La voce di Paolo Conte con questo brano che abbiamo appena ascoltato, Gli Impermeabili. 4:47 minuti, alle 5 l'appuntamento con l'informazione. E intanto le operazioni in dogana sulla 9 Lenate Como-Chiasso provocano code tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Riaperto il tratto della 22, la Brennero-Modena. E il tratto chiuso per lavori di pavimentazione è di nuovo percorribile tra Bolzano Nord e Bolzano Sud, verso sud, verso Modena. Chiusa la 10 tra Genova Aeroporto e Bivio, a 10 a 7 verso Genova, la riapertura dovrebbe avvenire intorno alle 5, quindi tra circa un quarto d'ora. Mentre è stato riaperto il tratto della A10, quello tra Genova Pra e Bivio, a 10 a 7 in direzione di Genova. Riaperto ora anche quello tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione nord verso Milano. 348 103 1010, vedo che siete in tanti già in movimento. C'è Maria da Lamezia Terme. Ciao Maria Cristina, volevo farti un saluto e augurarti buona giornata, complimenti per l'ottima musica. Poi ancora altri messaggi ci arrivano. Sabino che ci scrive, ci chiede appunto se l'uscita di Castelnuovo di Porto è stata riaperta sulla diramazione Roma Nord, ma ho già risposto a lui che effettivamente lo è stata. Poi c'è il nostro amico Stefano Toscanaccio che ci invia numerosissimi vocali, è in viaggio anche lui, si trova nei pressi di Parma, insomma sta viaggiando, dovrà attraversare la direttissima, da quello che ho capito, verso Firenze. Massimiliano, tratta 11 Montecatini Pistoia, chiede se è aperta. E poi ancora Mauro da Bologna direzione Roma, uscita Scandicci ancora chiusa. Vediamo di rispondere a questi nostri amici. Scandicci, se non sbaglio, era stata riaperta. Infatti rimane solo, come chiusure dell'autosole, rimane solo il tratto chiuso tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, che riaprirà intorno alle 6. Chiusa la direttissima tra Aglio e Bivia, 1 variante di valico in direzione nord Bologna. L'alternativa, come sapete, è la 1 panoramica.

0: Post Malone, le 4:52 minuti, diamo un'occhiata ancora alle chiusure attive. La 5 Torino Aosta Montebianco, tratto chiuso tra la statale 26 Aosta Ovest verso Torino. Vediamo poi se abbiamo qualche altra riapertura. Diamo un'occhiata proprio agli ultimi aggiornamenti. Riaperta la 7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. E poi ricordiamo che ci sono code ancora per l'incidente della 13 al Tedo Ferrara Sud verso Padova, 1 chilometro, l'incidente segnalato al chilometro 30 e 500. Tra poco il giornale radio.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Ore 5.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Le elezioni amministrative a Venezia, l'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 51%, centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Il centrosinistra va bene nelle città toscane ma anche in Campania e Puglia. Facciamo il punto.
4: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, e a Reggio Calabria, strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra, vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece ad Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci, che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
3: Medio Oriente, l'esercito americano ha colpito dei siti di lancio missilistici e navi iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di attacchi di autodifesa dalle forze iraniane, come vengono definiti dai militari, mentre è in vigore il cessate il fuoco e i negoziati per porre fine alla guerra. Secondo i media arabi sono state colpite imbarcazioni che stavano posando mine e gli attacchi hanno causato 4 morti. Per il segretario di Stato Rubio un accordo è ancora possibile. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti fra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. Ignoti gli autori dell'aggressione a Bengasi, già in stato di fermo 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, bloccati con altri volontari stranieri, sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con ambulanze, case mobili, aiuti umanitari per i residenti di Gaza. Oltre 200 i partecipanti da diversi paesi, tra cui 7 italiani. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale.
5: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Ebola, allarme è rientrato per 2 italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa. Medici Senza Frontiere spiega situazione senza precedenti.
6: Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito. subito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
0: Ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
6: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Your Life Back to Music, Daft Punk. Dopo l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio delle ore 5, ci ritroviamo alle 5.08. Noi torniamo intanto a parlare per quest'ultima mezz'ora di quello che accade in strada e riguardo proprio gli aggiornamenti che interessano le riaperture da tratti chiusi nella notte. Riaperta la 7 tra Ronco Scrivia, Vignola e Borbera verso Milano. Poi abbiamo, vediamo un po' ancora qualche riapertura che possiamo raccontarvi, è riaperta la 10 tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Abbiamo ancora chiusura invece attiva sempre in A10 Genova Aeroporto, bivia 10 a 7 verso Genova. Poi vedo che ci sono diverse chiusure che interessano la 9 Lenate Como Chiasso. Sono chiusure dopo la festività della Pentecoste, che sappiamo insomma ha modificato un po' la viabilità soprattutto ieri in occasione proprio di questa festività elvetica, ma oggi se non sbaglio abbiamo anche delle difficoltà legate alla 16ª tappa del Giro d'Italia, perché un ulteriore appunto elemento di complessità per il traffico nella giornata odierna sarà legato al Giro d'Italia, perché nella giornata di oggi è atteso un aumento dei tempi di attraversamento del confine italo-svizzero da parte dei veicoli pesanti in considerazione del passaggio nel territorio del Canton Ticino della 16ª tappa del Giro d'Italia Bellinzona Carì, il cui percorso si snoda parallelamente all'autostrada 2 in territorio elvetico. Diamo conto di queste chiusure che sono state appunto attivate sulla 9 Lenate Como Chiasso. Abbiamo fino Mornasco in uscita per entrambe le direzioni con riapertura alle 14. Lomazzo Nord, l'entrata verso Como, sempre come diciamo riapertura stimata intorno alle 14, ed è ancora parliamo dell'entrata di fino Mornasco chiusa per ambedue le carreggiate. Nel frattempo ci sono code che si sono già formate per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Altra chiusura sempre fino alle 14 di oggi riguarda sempre la 9 Lenate Como Chiasso l'allacciamento con la tangenziale sud di Como, sia provenendo dall'Ainate in direzione nord, ma vedo che abbiamo anche la chiusura della stessa tangenziale di Como chiusa all'altezza proprio della 9 in direzione nord, chiuso il nodo con la 9 in direzione nord. Queste sono tutte le notizie che riguardano la Lainate Como Chiasso. Diamo un'occhiata ancora a qualche riapertura, la 26 di nuovo percorribile tra Masone e Bivio, 26 a 10 verso Genova Voltri, ha riaperto anche il tratto diramazione Predosa Bettole Masone verso Genova Voltri. E non mi sembra ci siano altre riaperture, quindi io direi possiamo tornare alla musica. Lo facciamo col brano di Tananai.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Britney Spears, 5-18 minuti sentiti a armeggiare, perché la Tocci non si dà pace questa mattina, perché gira per lo studio in cerca di qualcosa, vuole sistemare, vuole fare calma.
1: Mi hanno spostato i mobili, non trovo più le posate, i piatti dove li avete messi? Allora,
0: nella credenza, no, una volta si diceva nella credenza.
1: La credenza non è più al suo posto.
0: Qua ci sono dei cambiamenti in atto, lo diciamo ai nostri amici ascoltatori, perché che noi da oggi, no, da ieri, siamo nello studio che non è il principale di Isoradio, ma è il cosiddetto studio della notte, dove però inizieremo a passarci
1: anche
0: non solo
1: giorno,
0: la notte, anche il giorno, quindi perché appunto stiamo lavorando per rendere più tecnologico lo studio, quello principale, e quindi no, Stefano Siani già mi dice ma che stai a dire?
1: E
0: va bene Stefano, allora per che cosa noi siamo qui? Perché facciamo i lavori di là? Che dobbiamo fare? Non si sa. Va bene. Comunque noi siamo sul pezzo, dai.
1: Ma sì, ma c'è. Sui pezzi anche.
0: Sui pezzi.
1: Siamo sui pezzi noi.
0: Allora, comunque ti volevo dire che ieri sera quando sono arrivata a mezzanotte ho avuto un incontro di nuovo con i miei amici cinghiali. Secondo me mi hanno preso di mira.
1: No, ti stai simpatica. Sono tornata a casa l'altro giorno. Ho detto, c'è questa signora bionda così carina che è partita a razzo l'altro giorno. Dice andiamo a trovare, facciamoci un po' amicizia. E quindi ti hanno seguito.
0: Però stavolta era una famigliola. C'erano i figlioletti. Proprio nel parcheggio. Quindi attenta Alessandra, perché il parcheggio lo frequentiamo tutti. Ecco,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Solo io.
1: No, era vuoto comunque stamattina. C'erano solo delle macchine. Non c'erano cinghiali. Ma ti stanno aspettando, guarda.
0: Ecco appunto, aspettano me che esco. Ebbene, io invece non esco adesso, però lascio spazio appunto ad Alessandra
1: spazio.
0: Che sarà con voi. Spazio, qui spazio. Non è che ce n'è tanto di spazio. E lascio comunque il microfono allora, va bene?
1: Va bene.
0: Il microfono ad Alessandra Tocci che sarà con voi fino alle ore 9. Stefano Siani l'abbiamo nominato, lo rinomino. Perché lui ha preso i comandi ora, abbiamo invece salutato Pino Itri che è stato alla parte tecnica questa notte. Io vi auguro una buona giornata e a te buon lavoro.
1: Anche
0: Alessandra.
1: A te, occhio te.
0: Sì, sempre.

0: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
1: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
2: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Ed eccoci qui, hanno spostato tutto ma il microfono l'abbiamo trovato. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio, piccole storie familiari qui di Iso. Abbiamo salutato la notte con Maria Cristina Manca e Pino Itri, adesso si formano la coppia Stefano Siani e Alessandra Tocci, andiamo avanti insieme sino alle 9, poi Max Locafero accompagnarvi per il resto della mattinata. Buona giornata a tutti voi, ma si comincia con la situazione meteo. Primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno a lei e a coloro che ci stanno ascoltando.
6: Che ci dice? L'alba è bellissima.
7: Cosa le devo dire? Non c'è niente.
6: Non c'è, c'è, no, l'azzurro, non c'è, è poco, eh?
7: Lo so.
6: Non è poco.
7: Però non c'è una nube sul nostro paese.
6: Niente, non si trova.
7: Non ci
6: un
7: sarà.
6: Po' di vento, un venticello.
7: Niente, assolutamente. Sembra una giornata estiva. Già al nord superiamo i 20 gradi, sono le 5 e mezza del mattino, insomma. Preludio di una giornata molto, molto, molto calda. Caldo che però porterà della instabilità, quella classica pomeridiana che si forma sui monti, quindi sulle Alpi. Ci saranno nel pomeriggio qualche scroscio, qualche temporale che rapidamente si assorbirà in serata. Per il resto veramente c'è poco da dire.
6: Bellissima.
7: Nel senso, sì, una bellissima giornata, molto molto soleggiata. Situazione che
6: mettetevi
7: anche...
6: la crema abbronzante, sì. Proteggetevi, mettete il cappello.
7: No, situazione che poi continuerà, perché almeno fino a giovedì sarà così. Giovedì comincerà una debole variabilità, per ritrovare qualche pioggia e un abbassamento delle temperature dobbiamo aspettare il prossimo fine settimana, se non l'inizio della settimana prossima. Immaginiamo che oggi le temperature massime di nuovo al nord arriveranno a 36 gradi, situazione alquanto anomala, no, rispetto
6: certamente
7: a quello che è,
6: siamo 26 maggio.
7: Che è il periodo. Però insomma, piacevole.
6: Anche le macchine sono un po' i nostri termometri, no? E hanno una temperatura tutta loro. E indubbiamente già ieri sono arrivate le prime fotografie di 38 gradi nelle nostre auto.
7: Ieri sono uscito da Saxa e la mia auto segnava 38 gradi.
6: Anche la mia,
7: sì.
6: Perché erano vicine
7: erano
6: le nostre
7: 15,
6: auto. Erano le 15 anche 15. Per me. Detto questo, noi la ringraziamo a descrivere nuovamente questa situazione che immaginiamo similare.
7: Sì.
6: E la ritroviamo tra circa un'ora.
7: Okay,
6: a più tardi, grazie.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Novità per Bresh, da Dio e poco prima Annie Lennox, l'abbiamo ritrovati, i nostri artisti, con loro iniziamo il nostro viaggio, 5.41, buona giornata a tutti voi, siamo già arrivati al 26 di maggio, temperature estive, giornata pressoché estiva, l'affrontiamo insieme e già abbiamo qualche situazione da seguire, Maria Cristina Manca mi ha raccomandato alcune zone, allora andiamo intanto in A9, abbiamo una coda che già si è formata tra Lomazzo Sud e Nord verso Como, code per chiusura Lomazzo Nord per Pentecoste e Svizzera. Abbiamo già raccontato di quanto questa festa incida sulla viabilità nei giorni passati, si parlava dell'Austria, adesso Svizzera. Ci spostiamo in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, 2 chilometri di coda in aumento per tratto chiuso, e ancora chiuso la zona. Poi abbiamo un incidente in A13 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, incidente indicato al chilometro 30 e 500 e si forma una coda stimata 1 chilometro valutata in aumento. Materiali poi dispersi per incidente sono segnalati in A25, siate prudenti, Cocullo, Prato, La Peligna, Sulmona, il tratto, la direzione è Pescara, il chilometro indicato è il 130. Tratti chiusi per lavori in A26 tra Vercelli e l'A4 verso nord, riapertura prevista per le 6. Stessa orario per il tratto Fabbro chiusi verso Firenze, qui si parla della 1. Anche qui chiuso per lavori nella notte, riapertura prevista alle 6. Completiamo il nostro giro con un cuneo disperso in A1 tra Roma Teramo e Guidonia Montecelio verso Firenze. Molte delle nostre auto le indicano queste dispersioni, lo facciamo anche noi, il chilometro è il 556. Completiamo con la 32, traffico intenso e code sono segnalate la 32, 1 chilometro dalla valutazione tra Ulx e Bardonecchia. La direzione Bardonecchia ha una coda soprattutto composta da veicoli pesanti. Prima della musica ricordiamo il nostro numero 348 103 1010.

Turci e Taylor Swift, questa è la nostra musica. 5:50 alle 6 avremo il GR1. Nel frattempo ci dedichiamo anche alla strada, perché nonostante l'ora, qualcosa così da raccontarvi, per avvertirvi, la dobbiamo dire. E allora partiamo intanto dalle code per incidente che sono indicate in A13 tra il Tedo e Ferrara Sud verso Padova, 1 chilometro valutato in aumento. Dell'incidente non abbiamo notizie, sappiamo che è avvenuto al chilometro 30 e 500. Ai nostri confini in A9 troverete già code per l'operazione doganali, parliamo del tratto Como Centro Chiasso verso la Svizzera, ma anche verso Como tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord, complice anche le festività di Pentecoste in Svizzera, e quindi le code sono anche per chiusura di Lomazzo. E questa è la situazione dell'A9. Dedichiamoci ai materiali dispersi, numerosi in questo orario, così sono un po' i residui della notte, tra poco verrà tutto spazzato via. Nel frattempo li indichiamo in A1 tra Complanare, Piacenza e Basso Rodigiano verso Milano, dispersione chilometro 50 e 700, materiali dispersi anche in A13 tra Monselice e Terme Ugane verso Padova, il chilometro diventa il 92. Materiali dispersi a seguito di incidente sono poi segnalati in A25 tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona verso Pescara. Queste notizie, diciamo, di maggior rilievo, a cui dobbiamo aggiungere dei tratti chiusi e il loro effetto sulla viabilità. Intanto abbiamo code per tratto chiuso tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Ricordiamo, la riapertura del tratto Fabbro chiusi è prevista per le 6, quindi ancora un po' di pazienza. Chiusura ancora indicata in A26 tra Vercelli Est e l'A4 verso Gravellona. Tanti messaggi, andiamo a salutare un po' di amici. Buongiorno Iso, questa è la temperatura in A12 tra Rapallo e Recco ed è Antonio a mandarla. Io non la riesco a vedere, mi sembra che insomma è abbastanza alta comunque. Poi andiamo in A1, sono appena uscita Orvieto, ci sono chiusure in A1, ecco, le abbiamo appena descritte. Salutiamo poi e ringraziamo anche il nostro amico Aldo che ci sta scrivendo un lungo messaggio da parte di Seba, adesso l'ascolteremo, caro Seba, non abbiamo avuto tempo, e poi Carla che sempre viaggia con noi mandandoci dei bellissimi video. Questi siete voi al 348 103 1010, musica e poi GR1. Tutta

0: Jerry Halliwell, My Chico Latino, e andando a rivedere il video di questo brano preceduto dalla Elettra Lamborghini con la sua novità Bam Bam Bambina, scopriamo che è stato girato in Sardegna, precisamente all'arcipelago della Maddalena, all'isola di Mortorio. L'abbiamo ritrovato questo brano e anche così abbiamo negli occhi questo mare, visto che oggi abbiamo temperature estive. Buon viaggio a tutti voi, tra qualche minuto andremo con il GR1, tante richieste di viabilità perché abbiamo delle code che sicuramente in questo orario vi hanno sorpreso. E allora ripartiamo con gli aggiornamenti. Intanto una segnalazione importante che parla di animali in autostrada, siamo in A25 tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona, si muovono in entrambe le direzioni, non sappiamo dirvi di quale animale si tratti, vi posso dire che sono tra il chilometro 121 e 136, fate attenzione. Vediamo le code sono per lavori già in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, un chilometro di coda con la tendenza all'aumento. Abbiamo poi coda per incidente in A13 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, un chilometro di coda anche qui stimato in aumento, l'incidente lo ricordiamo avviene qualche minuto dopo le 4 e siamo al chilometro 30 e 500. Ancora una chiusura che è attiva, la segnaliamo in A26 tra Vercelli Est e l'A4 verso nord, verso Gravellona Toce, riapertura prevista per le 6, ricordiamo la chiusura dovuta ai lavori. E poi abbiamo queste operazioni doganali con festa di Pentecoste in Svizzera che stanno incidendo sulla viabilità della A9, siamo tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, ma anche tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord verso Como. Ancora prima di lasciarci un'ultima notizia, la 5 vede code tra la statale 26 e Courmayeur Sud, siamo verso Torino, il GR1 ci ritroviamo.
1: Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, da una parte le trattative per la tregua che proseguono, dall'altra un'inaspettata mossa da parte di Washington. In diretta Claudia Stamerla.
4: Attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz, condotti nel corso della tregua e dei negoziati. Il comando militare centrale degli Stati Uniti li ha definiti di difesa preventiva. Nel mirino anche imbarcazioni che secondo gli americani stavano cercando di collocare mine nello stretto. Non è la prima volta che gli Stati Uniti aprono il fuoco durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che Rubio ha spiegato un accordo con l'Iran è ancora possibile, così ha dichiarato il segretario di Stato americano. Sono in pieno svolgimento i difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che ha però posto come condizioni lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare è in stallo. Sullo sfondo le dichiarazioni del presidente americano che riguardo all'uranio arricchito ha chiesto che sia immediatamente consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran anziché trasferito in Cina.
3: L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia. Ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. A Bengasi, già in stato di fermo due connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, bloccati con altri volontari stranieri. Sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri Tajani ne ha chiesto il rilascio. Ora in Italia con le elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, riconferma per Vincenzo De Luca a Salerno. Il centrosinistra conquista Pistoia. Affluenza poco sopra il 60%, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale.
5: Il centrodestra conquista l'unico capoluogo di regione al voto, Venezia, dove contro i pronostici della vigilia vince al primo turno Simone Venturini con più del 52% dei voti. Fermo a poco più del 38% il candidato del Campolargo, Andrea Martella. La coalizione di governo guadagna anche Reggio Calabria, dopo oltre un decennio di guida progressista, con Francesco Cannizzaro. E sempre in Calabria, Crotone arriva la riconferma del sindaco uscente Voce. A Salerno, rieletto largamente sindaco per la quinta volta, Vincenzo De Luca. De Luca centrosinistra che correva però senza il simbolo del PD. In Toscana vince il centrosinistra a Prato con Matteo Biffoni al 56% e strappa al centrodestra a Pistoia con Giovanni Capecchi. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo. A Messina, vittoria al primo turno per il sindaco uscente Federico Basile, espressione della lista civica Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Avvigevano bene la lista Vannacci che sfiora il 15%, ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
3: La prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, che deve essere disarmata, ha detto il pontefice durante la presentazione, invitando a risvegliare le coscienze. Il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale, dalla rivoluzione digitale alle guerre, rimarcando l'importanza di tutelare la dignità della persona e il valore del lavoro. È stata firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio è attesa a breve. I legali di Andrea Sempio depositano una memoria in cui contestano le accuse della procura di Pavia, che ha riaperto l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli avvocati della difesa, l'impronta di scarpa lasciata sul luogo del delitto, ritenuta una delle nuove prove, non è di Sempio perché non corrispondono le dimensioni. Respinte anche le contestazioni sui suoi soliloqui in auto, una confessione per l'accusa, commenti a podcast che stava ascoltando e che sono stati decontestualizzati secondo i legali di Sempio. E siamo allo sport con il calcio in primo piano e gli strascichi dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Ce ne parla in diretta Manuela Collazzo.
1: Conseguenze dirompenti al Milan, il tonfo casalingo contro il Cagliari, la mancata qualificazione in Champions. Il proprietario Gerry Cardinale ha mandato via tutti: il tecnico Allegri, l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare e il direttore tecnico Moncada. Resta Ibrahimovic, il cui ruolo diventerà decisamente più centrale. Entro una settimana la scelta del nuovo tecnico e poi via via del nuovo assetto societario. Ed è proprio il mercato allenatori a catturare l'attenzione. Diverse panchine di A destinate a cambiare. Al Napoli tra i possibili candidati c'è proprio Allegri. La Lazio avrebbe scelto Gattuso, Sarri dovrebbe andare all'Atalanta. Gattuso, ex CT della Nazionale, che per le due amichevoli di fine stagione si affiderà alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini. Le sue scelte per le sfide con Lussemburgo e Grecia ampiamente annunciate. Tra i big c'è il solo Donnarumma. Per il resto un'Italia molto giovane. Gli azzurri del tennis, stasera il debutto di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo sfiderà la wild card francese Tabur. Oggi in campo anche Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Avanzano nel caldo di Parigi Berrettini e Covogli, e tra le donne Paolini.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
8: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
9: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.

chi non ha riconosciuto le note di Ennio Morricone tratte dal film C'era una volta il West, in questo brano di Down Low che lo riprende naturalmente il tema. Allora, intanto ricordiamo il film che origina questo magnifico pezzo, ed è C'era una volta il West. Stiamo parlando di un film del 68 di Sergio Leone, protagonisti indimenticabili, magnifici, Claudia Cardinale, C'era una donna, perché non sempre c'erano le donne nel film western, devo dire, io ne ho visti moltissimi, perché lunedì sera quando la Rai trasmetteva film, c'erano moltissimi film western, le donne non si vedevano mai, e qui invece c'è una magnifica Claudia Cardinale, affiancata da Henry Fonda, Charles Bronson e Jason Robbs, e poi tantissimi altri attori. Questo è il film a cui si fa riferimento con questa magnifica musica di Morricone. Ma qual è stato il primo film western nella storia del cinema? È un cortometraggio che risale ai primi del Novecento, L'assalto al treno, in cui lo possiamo considerare l'inizio perché sono tutte le tematiche che poi verranno riprese, sparatorie, e in questi 12 minuti del primo film ci sono inseguimento a cavallo, fondamentali ore di inseguimento a cavallo, ore, e poi assalto a treno in corsa. Questi tre elementi diventano così fondamentali nel seguito dei film western che ci hanno accompagnato sino ad ora, con moltissime rivisitazioni che sono state riprese. Allora, qual è il vostro film western preferito? Se ne avete uno, 348 103 10 10. Ma torniamo alla strada, le sue novità che stanno incidendo tra chiusure e ritardi sull'autostrada. Insomma, abbiamo qualche notizia da condividere che vi ha sorpreso. Allora, intanto partiamo dalla coda in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso Nord, code per l'operazione doganale compresa festività di Pentecoste che incide sulla viabilità della A9 in Svizzera, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, ma anche tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord verso Como. Una coda per incidente indicata tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, qui siete molti in A13 bloccati, fermi in questa coda di 1 chilometro. 1 chilometro di coda poi per lavori tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Lasciamo la 1 e ci spostiamo a Roma. Le prime code arrivano tra Torre Nova e Grande Raccordo verso quest'ultimo. 1 chilometro di coda. Stefano Siena, Alessandra Tocci insieme. Musica, poi in quest'ora vi proporremo sulle strade del mattino, vi proponiamo la viabilità astrale e poi nuovamente previsioni meteo, anche se avete seguito la nostra diretta, cielo azzurro e caldo su tutto il nostro paese, ma ci torniamo sopra fra poco.

Silvia Salemi ai Tokyo Hotel, questa è la nostra musica, 6:18, allora tra poco sulle strade del mattino avremo previsioni meteo. Tra l'altro abbiamo addirittura un po' di città con allerta arancione, temperature estive, quindi scherzavamo prima con il primo maresciallo Seguino dicendo che bisogna portarsi dietro la crema proteggente. Non sembra tanto essere uno scherzo, ma torneremo su questo dato intorno alle 6:30. Poi viabilità astrale, poi ci siete voi numerosissimi, salutiamo Carla, salutiamo Andrea che la manda un lungo messaggio, in A13 Luca da Bagnoli di Sopra, quindi presuppongo un Bagnoli di Sotto, Padova, incidente, stanno recuperando il veicolo pesante. C'è una gru che blocca la carreggiata verso Padova. Ti ringraziamo Luca, buon viaggio, torneremo a parlare presto della 13. Salutiamo Max e poi Mauro da Genova che con uno Snoopy che si gode un bel caffè ci manda i suoi saluti del mattino. Questi siete voi al 348 103 1010. Allora ripartiamo dalla 13, dove segnaliamo ancora un chilometro di coda in aumento per incidente tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. L'incidente l'avete anche descritto voi con le manovre di recupero dei mezzi, vi ringraziamo per questo. Andiamo poi a Roma, due notizie, diramazione Roma Sud. Abbiamo code tra Torre 9 e Grande Raccordo verso quest'ultimo, un chilometro è la stima della coda, tra Turbano e la 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est verso quest'ultima coda per viabilità esterna che non riceve. Lasciamo queste zone e andiamo a vedere cosa accade in A14. Per ora le code che trovate tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona sono dovute solo a traffico intenso. Abbiamo poi code Raccordo Casalecchio Biva 14 in direzione sud. Abbiamo poi la 5 che confermiamo con code verso Monte Bianco verso nord tra Courmayeur Sud e la statale 26. Due notizie ci portano in A4, siamo verso Milano a descrivere code tra Dalmine e Cavenago, ma anche verso Torino tra Milano Est e Cormano. Code a tratti, traffico intenso. Completiamo il nostro giro con questa A9 che vede gli effetti anche della Pentecoste, la festa di Pentecoste in Svizzera, quindi hanno effetto sulla viabilità. Le ricordiamo le code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, ma anche verso Como tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord. Ripeto, code per operazioni doganali.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Francesco De Gregori con Viva l'Italia, Alex Warren, questa è la nostra musica. Insomma, siamo abituati a definire le nostre città, non so, ricche di monumenti, belle, eleganti, simpatiche, allegre. Le nostre città hanno varie caratteristiche, trafficate. Adesso invece andiamo a valutarne un aspetto di smart city. Cosa vuol dire? Una città intelligente che segue con maggiore attenzione la vita del cittadino. Questo lo dico perché c'è stata una valutazione fatta che il 57% degli italiani è a favore delle smart city. Ovviamente è tutto un pochino più tecnologico, più di controllo, no? Quindi semafori che leggono il traffico, sensori capaci di monitorare i flussi, sistemi digitali che aiutano le città ad adattarsi in tempo reale. La smart city non è più fantascienza, anche perché le nostre città in molto caso sono medievali anche come costruzione, quindi magari non è facile applicare questa attenzione così tecnologica. Quindi l'importante è viabilità e sicurezza, spostamenti quotidiani, non poco. È un sondaggio che è emerso di recente, che ci riporta Televideo: 6 italiani su 10 ritengono prioritario investire in tecnologie digitali per ridurre il caos urbano. Questo possiamo essere tutti d'accordo. Il 25%, quasi il 26% degli intervistati, consiglia di investire in asfalto per mettere a posto, segnaletica, manutenzione di strade e infrastrutture. Questa è una proposta, che ne pensate? Smart City 348 103 10 10. Musica e poi andiamo con le previsioni meteo.

0: 6.32, pronti ad aggiornare la situazione meteo. Abbiamo nuovamente con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino. Primo maresciallo, ben arrivato nuovamente con noi.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ho conservato per lei pagina 24 del Corriere della Sera di questa mattina, che così titola: caldo record. Lei ne ha già parlato di questa così assenza totale di nubi. A maggio è già estate, bollini arancioni in 12 città. Che giornata si aspetta oggi?
1: Una giornata molto calda, assolutamente.
0: Molto bene, anche il Corriere.
1: Sì, sì, hanno ragione. Tutti sanno che oggi farà molto caldo, sì.
0: Dunque.
1: In effetti sì, chiaramente si parla di città del centro-nord, sì. In particolare di città del nord, dove in questo momento, pensate, insomma sono le 6.30 circa, sì. 6.32, e già su Genova, su Brescia ci sono 23 gradi. Situazione che pian piano, insomma, quando il sole farà la sua parte, crescerà. Salirà, insomma, e quindi riuscirà a riscaldare il terreno, certo. Riusciremo ad arrivare anche a 35-36 gradi con percezioni assolutamente maggiori, no? Quindi, insomma, sappiamo benissimo che la percezione è diversa, certo, e quindi, certo. Specie laddove ci sono delle conurbazioni molto importanti, la percezione sarà molto molto alta. Temperature che definiamo anomale perché non sono tipiche di questo periodo, dovrebbe essere il 20 luglio, insomma, per avere delle temperature di questo genere. Tutto accompagnato da un'assenza di nubi, dovuta a questo robusto anticiclone molto importante di matrice africana, che sta interessando praticamente tutta l'Europa. Se riuscissimo a vedere una carta in questo momento, capiremmo che le nubi non ci sono praticamente su tutta l'Europa. Dobbiamo arrivare sui Balcani per cominciare a vedere aree un po' più umide e quindi qualche pioggia. Aria così calda che però nelle ore pomeridiane, come di solito accade, favorita dai venti che si posizionano da nord-est, portano delle precipitazioni locali, precipitazioni sotto forma di temporale, non sono escluse delle grandinate, ma apparterranno chiaramente ai rilievi alpini. E anche qualche debole pioggia sulla parte più meridionale del nostro paese, tra Calabria e Basilicata, ma sempre situazioni molto molto rapide, veloci, insomma, che lasceranno presto una situazione meteorologica simile a quella delle prime ore del giorno, ovvero in assenza di nubi. Con temperature che sono elevate, con venti che sono molto deboli e con situazione che nei prossimi giorni continuerà ad essere simile. Un'evoluzione l'avremo nella giornata di giovedì, quando un po' di aria più umida interesserà il nostro paese da nord a sud, ci sarà proprio un transito e lì ci saranno un po' più di piogge, ma le temperature resteranno ancora elevate. Cominceranno a scendere, ovvero a perdere qualche grado, ma non a diventare fredde assolutamente, nella giornata di venerdì.
0: Questa è la situazione, noi la ringraziamo, le auguriamo buona giornata. Si possono seguire tutti i parametri che lei ha descritto in questo momento sul vostro sito?
1: Assolutamente, www.meteoam.it.
0: Con lei ci ritroviamo più tardi.
1: A dopo.
0: A più tardi, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
5: Buona energia e buon viaggio cosmico da Isoradio e Viabilità Astrale. Io sono Jupiter e insieme navighiamo tra orbite, segnali e movimenti celesti. Oggi è martedì, luna crescente in bilancia. Partiamo con i segni di terra. Toro. Oggi il cuore parla chiaro. Siete in sintonia con una persona importante e questa relazione vi farà bene sul serio. Non trattenetevi. Un gesto semplice, una parola detta col sorriso, può rendere il legame ancora più forte. Vergine, vi sentite un po' confusi? Normale, ma oggi avete una missione: alleggerire la mente. Cercate persone che vi fanno ridere e respirare meglio. E poi, con calma, ritagliatevi un attimo solo per voi. Capricorno, martedì perfetto per gli amici veri, quelli che ci sono, anche senza troppe parole. Oggi un piccolo gesto può fare la differenza, un messaggio, una chiamata, una presenza. Segni di aria, gemelli, la luna vi regala armonia nei rapporti, avete una marcia in più nel comunicare e nel capire gli altri. Approfittatene per chiarire, sistemare o semplicemente godervi l'affetto intorno. Oggi l'amore si vede nei dettagli. Bilancia, giornata lucidissima, avete quell'equilibrio speciale che vi permette di vedere soluzioni dove gli altri vedono solo problemi. Usatelo. Oggi potete trasformare una sfida in un vantaggio. Acquario, se volete più attenzioni, oggi avete il potere di ottenerle nel modo giusto, parlando chiaro. Niente mezze frasi, niente silenzi, siate sinceri, dolci e diretti. E per ora Viabilità Astrale si ferma qui. Restate in orbita, breve pausa musicale e poi torniamo a viaggiare insieme.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro. Giove vi accende la testa come una lampadina. Idee, intuizioni, voglia di fare. Tenete gli occhi aperti, perché oggi le opportunità arrivano in modo improvviso. Questo è il momento perfetto per iniziare qualcosa di importante. Scorpione. Il vostro magnetismo è alle stelle. Siete intensi, affascinanti, impossibili da ignorare. Usate questa energia per avvicinarvi a chi conta davvero. E ricordate, un pizzico di trasparenza può aprire porte enormi. Pesci. Mercurio vi rende creativi e intuitivi come pochi. Se c'è un ostacolo, voi lo superate in modo originale, senza stressarvi troppo. Fidatevi del vostro istinto. Vi porterà esattamente dove volete andare. Segni di fuoco. Ariete. Con Nettuno dalla vostra parte avete una parlantina che conquista. Oggi siete convincenti, brillanti e sapete farvi ascoltare. Approfittatene per dire ciò che pensate, proporre e chiedere. Quando parlate voi, il mondo si muove. Leone. Una persona speciale potrebbe sorprendervi con un gesto che vi scalda il cuore. E voi che avete un cuore gigante saprete apprezzarlo come nessun altro. Godetevi il momento. Sagittario, sentirete il bisogno di conferme sul lavoro. Oggi è la giornata perfetta per dimostrare chi siete. Mettetevi in gioco, fatevi notare, accettate il confronto senza paura. Ogni sfida è un allenamento per la vostra prossima vittoria. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida sempre.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: Harry Styles dopo la viabilità astrale. Si prosegue il nostro viaggio dritti alle 7 al GR1. Tantissimi messaggi, intanto salutiamo Benny. Allora Benny ci scrive: vi seguo da quando avete iniziato, ho ancora i gadget del motor show a Bologna. Quando non sono on the road vi seguo da casa con la mente. Ma che casa, vi seguo da Capri, beh complimenti. Poi c'è chi ci segue da Genova, insomma tantissimi messaggi anche di questo inizio di estate insieme. Ma siamo pronti adesso a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, buona estate, perché sembrerebbe che ci siamo, eh?
1: Sì, una buona giornata a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Come è consuetudine a quest'ora del mattino, il traffico è in aumento su tutta la nostra rete, in modo particolare a ridosso dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Tuttavia apriamo con la segnalazione principale, che riguarda un incidente che si è verificato sulla A13 Bologna-Padova. Si tratta di un tamponamento tra due mezzi pesanti. Al momento si registrano 3 chilometri di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione nord, quindi in direzione di Padova. In prossimità dell'incidente al momento si transita su una sola corsia. Si consiglia di uscire a Bologna Interporto e poi attraverso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada all'altezza di Ferrara Sud. Restiamo in Lombardia, anzi ci spostiamo in Lombardia, perché il traffico intenso sta causando code a tratti in direzione di Milano, tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Si registrano tra Dalmine e Cavenago e a seguire tra Monza e Cormano, mentre sulla A9 Lenate Como Chiasso per le operazioni doganali e il filtraggio dei mezzi pesanti che sono diretti in Svizzera si registrano code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e poi a seguire tra Como Centro e Chiasso. Il traffico intenso invece in prossimità di Roma sta causando code di 1 chilometro sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare, e poi code sul tratto urbano della 24. Su tutti e due i casi i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. L'ultima segnalazione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo fermo in avaria abbiamo code di 1 chilometro tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima. Anche in questo caso il tempo stimato per attraversare questo chilometro di coda è di poco inferiore ai 20 minuti. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Vasco Rossi, quanti anni hai? 6:57 sulle strade del mattino, lo abbiamo ritrovato e farà parte della nostra estate con i suoi concerti. Il prossimo, Il Resto del Carlino, il giornale di Bologna ce lo segnala, a Ferrara, sold out, due doppio concerto al Parco Urbano, 5-6 giugno. E noi sappiamo che quando Vasco Rossi arriva in una città per un concerto, tutto il territorio diventa sold out, quindi buon ascolto, buon divertimento a tutti voi a Ferrara. Salutiamo Massimo che ci manda questo messaggio molto bello, che è collegato con l'estate. Adoro questo meraviglioso e bellissimo assaggio d'estate, scrive Massimo. La stagione più bella dell'anno, mette entusiasmo e vitalità al contrario dell'inverno, ma sì, magari durasse fino a settembre, è vero, perché le condizioni ambientali in questo momento sono quasi perfette, forse le temperature saranno un po' alte, ma sicuramente perfette. Poi abbiamo Luigino che è in viaggio, 20 gradi, un cielo giallo, il traffico è nella norma e si trova dalle parti di Malpensa. Salutiamo poi Antonio, Luca, arriva una foto bellissima del porto di Genova da parte del nostro amico tassista genovese, così si presenta. E poi completiamo con Camionaro Trippozzo, che si trova a Firenze dove ci sono 15 gradi. Mi considero tra i più vecchi ascoltatori, ho iniziato con la prima trasmissione di Isoradio, sono stato tra i primi ad ascoltarvi in galleria, sembrava una cosa fantascientifica. Ancora oggi sono ad ascolto del camion, sempre fedele ascoltatore. Per Isoradio, che non conosce stagioni, ci siamo sempre notte e giorno in qualsiasi momento dell'anno. A proposito di questo, ce ne andiamo nelle nostre città, tra poco poi avremo i titoli del GR1 e poi il Vangelo sulla strada. Avere tangenziale di Milano trafficate sia la est che la nord, tra tangenziale nord e Linate la est. Le code sono a tratti tra la barriera di Sesto San Giovanni e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, e questa è la situazione di Milano, a cui risponde Roma con il grande raccordo anulare, code all'area di servizio a Casilina sino all'uscita a Via Ardeatina in direzione dell'Aurelia. Tra poco ci ritroviamo.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ore 7. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Comunali, Venezia resta al centro-destra che conquista Reggio Calabria. Il centro-sinistra si conferma a Prato e strappa Pistoia. Salerno torna De Luca. Giorgia Meloni, anche oggi il nostro crollo rimandato a domani. È l'Ischlein campo progressista competitivo anche per le politiche. Stati Uniti, Iran, attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran, ma i negoziati proseguono. Rubio, un accordo è ancora possibile. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, sia al servizio di tutti, il monito di Papa Leone alla presentazione della sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Calcio, sport, rivoluzione al Milan per il flop Champions, pagano tutti, via il tecnico Allegri, la dirigenza resta solo i brain.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. In questo tempo, dopo il Pentecoste, non ci sono più le grandi feste cristiane, diciamo, perché Gesù è asceso al cielo, lo Spirito ha, come dire, invaso il cuore degli apostoli ed ora sono gli apostoli e tutti i cristiani con loro che camminano in questo tempo che viene chiamato ordinario. E noi riprendiamo l'ascolto del Vangelo di Marco, che è il Vangelo che in questo anno è come distribuito lungo i giorni perché ci accompagni e ci aiuti a comprendere l'amore di Dio e a capire come trasmetterlo e viverlo in questo nostro tempo. Oggi il brano evangelico proposto è il Vangelo di Marco, al capitolo 10, al versetto 28. Quando Pietro dice a Gesù: ma noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa avremo? E Gesù: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e del Vangelo che non riceva già al presente 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle e madri, campi e nel futuro la vita eterna. Ecco, cari amiche e cari amici, questa affermazione, questa risposta di Gesù a Pietro ci dice che il cristianesimo non è roba di rinuncia. Lasciare madre, padre, casa, non vuol dire ovviamente adesso che noi lasciamo i nostri familiari, no, vuol dire che scegliamo di amare Gesù sopra ogni cosa. E questo è il senso del primato dell'amore di Gesù, che è quello, ricordavamo qualche giorno fa, dopo la risurrezione, quando Gesù chiede a Simone, a Pietro: ma mi vuoi bene? Ecco, è questa la fede. E chi vuol bene al Signore riceverà il centuplo di amori in questa terra e la pienezza di vita nel futuro, dopo la morte. In questo senso il cristianesimo è questione di pienezza, questione di completezza, di forza di vita, di senso della vita e non di abbandono, di rinuncia. E nel futuro, dopo la nostra morte, avremo ancora moltiplicato all'infinito il bene e l'amore che abbiamo vissuto. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: 7.09, come promesso, come sempre abbiamo iniziato con il Vangelo sulla strada. Ben ritrovati a tutti, buon viaggio a tutti. Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme. Dove vanno le nuvole? Tra poco e cominciamo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Cominciamo a sapere dove vanno le nuvole. Luca Cicerone.
2: Alessandra.
0: Mi hanno suggerito che non ve ne sono oggi.
2: Dove sono le nuvole? Stavo guardando. Sai, ieri
0: Balcani.
2: A Londra 33 gradi e mezzo, caldissimo.
0: Tutti nel Tamigi a nuotare?
2: Tutti nel Tamigi a nuotare con le nutrie.
0: Con le nutrie e... E poi barche a remi vicino.
2: Esatto.
0: Faticosissimo nuotare nel Tamigi.
2: No. Non c'è tanta corrente, ma è faticoso.
0: Faticoso.
2: No, anche i nostri fiumi è difficile.
0: Non c'è malaccio.
2: Nel Tevere il bagno non lo farei.
0: No.
2: Allora, stavo guardando che effettivamente, allora, se vogliamo osservare al nord una differenza tra centro e nord, che al centro c'è un po' di escursione termica. Cioè, per esempio, a Roma adesso c'erano 15 gradi, quindi tutto sommato le temperature durante la notte si abbassano un po', 9 gradi all'Aquila, 16 a Firenze, insomma, accettabili. Al nord non scendono sotto i 20 gradi. Quindi abbiamo Bologna 21, Torino 21, Venezia 21, beh, Genova non ne parliamo perché sul mare 23, però poi si ferma durante il giorno, Trieste 20, ecco, per scendere Milano mi segna 19 gradi, ma io dubito che in centro a Milano ci siano 19 gradi,
0: certo.
2: Probabilmente in periferia, ecco, Linate. E ti saluta Angela, Alessandra.
0: Angela, buongiorno, buona giornata. È una giornata quasi d'estate, cara Angela. Stiamo cercando una nuvola, anzi, se ne trovate una, mandateci una foto.
2: Esatto, mandateci una foto della nuvola. Ma sai che me l'hanno mandata stamattina?
0: Vedi?
2: Erano delle leggerissime velature.
0: Quelle non valgono tanto, no. Quelle sono le velature.
2: Sono velature quelle, esatto. Ieri c'erano in Sicilia, ma oggi non sono previste neanche in Sicilia. Qualcosa sull'Appennino Calabro. E dove sì, qualche piovasco ci potrebbe essere sulla Sila, l'Aspromonte, ma non di più. Per il resto qualche nuvoletto innocua, ma proprio innocua sulla Sicilia oggi pomeriggio, perché adesso la situazione è tranquilla e paradossalmente il sud gode rispetto al centro-nord, perché solitamente
0: temperature
2: è più caldo.
0: Meno.
2: Sì, città più calda, Napoli con 30 gradi e addirittura la massima di Bari è intorno ai 24-25 gradi, quindi un clima piacevolissimo.
0: Perfetto, è l'estate perfetta, l'ha nominato un nostro amico, dice dovrebbe essere tutta l'estate così come queste giornate.
2: Oddio, 35 inizia a essere un po' tanto, eh?
0: Però non fa ancora caldo umido, era
2: no,
0: questo
2: è
0: che
2: vero.
0: Si riferiva.
2: E infatti ieri sera appena è sceso il sole
0: freddino,
2: si era rinfrescato, sì.
0: Evviva,
2: sì. Giornata
0: e te
2: ne accorgi dai gatti che scappano fuori, iniziano a scorazzare, se c'hai gatti, anche il cane probabilmente. Quindi oggi 36 gradi previsti a Torino, Milano, Bolzano, queste sono le tre città più calde. A seguire abbiamo Firenze con 35 gradi, Roma un po' più giù, siamo sui 33 gradi in quel di Roma, ma nel centro storico forse saranno anche 37.
0: Allora, grazie Luca Ciceroni, ti ringraziamo per questo approfondimento. A più tardi.
2: A più tardi.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

E si ritrovano con questa novità Ringo Starr e Paul McCartney. Poco prima, altra novità, Saif, buona domenica. 7:19, allora stiamo vivendo insieme questa alba, inizio di giornata estiva, l'abbiamo raccontata da un punto di vista meteorologico e poi c'è la, così, il viaggio che è sempre lo stesso a prescindere dalle stagioni. E poi ci siete voi, sempre numerosissimi al 348-103-1010. Prima di riprendere a descrivere la viabilità andiamo a salutare Antonio che ci scrive da Napoli. Arriva poi un bel martedì con Snoopy. Secondo Snoopy stamattina ce lo propone Salvatore, fa sempre allegria Snoopy. Luca di Corsico, direzione Domodossola, ci saluta Antonio da Napoli. Luigino si è spostato all'altezza di Settimo Milanese, ora il cielo è proprio illuminato dal sole, 22 gradi, in effetti è proprio il colore dell'estate. Carla è già sulla spiaggia, Carla, ma una foto di questa mattina oppure è dei giorni passati, facci sapere, beata te. Da Aosta arrivano i saluti di Massimo e poi arriva questo bon voyage da parte di Salvo, piuttosto poetico. Dove vanno le nuvole? Che zaffiro dell'anima, sì, uno stava, zaffiro e zaffiro, uno è la pietra, uno è il vento, bellissimo questo messaggio che ci arriva, e sì, un filo di vento ce le porta. Buona giornata a tutti voi, allora andiamo a vedere cosa vi proponiamo in quest'ora. Tra poco avremo il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, così diamo anche un po' i tempi di percorrenza, le notizie sono tante, e poi ci collegheremo con Renews 24 a raccontare anche in TV il traffico che si forma al mattino. Nel frattempo andiamo con le novità che ci portano, con gli aggiornamenti che ci portano, in A7, coda per lavoro verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla, Napoli ora in primo piano, il tratto diventa fuori grotta Capodimonte verso Capodichino, abbiamo indicazione di code e rallentamenti. In A8 per materiali dispersi, questa mattina abbiamo descritti più di uno, in questo caso la coda che si è formata è tra Lainate e Origi Ovest verso Varese, appunto la motivazione, materiali dispersi dal chilometro 9. Ancora al sud in A3 Torre del Greco, Napoli stazione verso Napoli, rallentamenti e traffico intenso, un tratto importante, circa 13 km. Valutiamo adesso anche la 1, siamo tra San Giuliano e tangenziale ovest di Milano verso Bologna, abbiamo code e traffico intenso. Rimaniamo sulla Milano-Napoli, siamo ora tra variante di Valico e Calenzano verso Firenze, rallentamenti per veicolo fermo in avaria. Ci fermiamo un po' di musica e poi proseguiamo il nostro viaggio al vostro fianco.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Rai Isoradio.

Sulle strade del mattino, musica, news e infomobilità. A proposito di news, poi torniamo all'infomobilità. Ricordiamo la data di oggi. Risaliamo al 26 maggio del 1908. Lo facciamo perché questa è la data di nascita del papà di James Bond, Ian Fleming. Lui anche, insomma, si interessava di servizi segreti, individua due o tre personaggi e si ispira a lui per James Bond. Poi ognuno di noi ha il suo James Bond personale, anche secondo me per questioni di età, ricordiamo da Sean Connery a Roger Moore tantissimi, Daniel Craig uno degli ultimi, adesso si sta scegliendo il prossimo, insomma questa è la figura che è stata raccontata moltissimo anche al cinema, ci sono anche i romanzi. Lui cominciò a scrivere dal 53, hanno fatto il giro del mondo e hanno creato appunto questa serie, questa immensa serie di 007. Se siete appassionati, ricordiamolo oggi, Ian Fleming, grandissima intuizione. Bene, anche perché all'epoca, insomma, c'era la guerra fredda, era tutto un altro mondo, però c'era il blocco, no? Quindi i cattivi erano sempre i russi, parlavano in russo nella nostra traduzione in italiano, insomma era divertente osservare. Poi ovviamente le storie hanno preso altre pieghe. 348 103 1010, vi ringraziamo per i vostri messaggi numerosi. Ricordiamo, tra poco avremo il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia e poi ce ne andiamo in TV a raccontare un po' di traffico. E a proposito del po' di traffico, intanto descriviamo quanto sta accadendo adesso in strada. Partiamo dalla 9, siamo all'uscita di Lomazzo Sud per le provenienze della Enate, code e traffico intenso. In A14 due notizie, i rallentamenti e le code sono sempre un po' dovute anche ai lavori, allora le ricordiamo: tra Pedaso e Fermo verso Ancona, ma anche tra Grotta a Mare e Pedaso sempre in direzione nord, qui possiamo valutare un chilometro di coda. Nuovamente la 7 in primo piano con i rallentamenti tra Genova Bolzaneto e la 10 verso Genova. Rimaniamo in Liguria, siamo in A10, tra Genova Peglia e la 7 verso Genova abbiamo traffico intenso e code. Spostiamoci ora in A4, anche qui non mancano le notizie. Intanto partiamo dall'incidente che è avvenuto tra Trezzo e Cavenago, coinvolte 3 auto in direzione di Milano, e questo sta inevitabilmente causando code dal chilometro 154. Novità anche dal centro Italia, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicce verso Firenze. Si descrivono ora code a tratti, il tratto è piuttosto importante, circa 13 km. Anche la 11 ha notizie, ce ne andiamo tra Pistoia e la 1 verso Firenze, code a tratti, e coda anche indicata sempre sulla Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Aggiungiamo anche che è avvenuto un incidente all'uscita di Prato Est. Fate attenzione soprattutto per la posizione, il chilometro è il 9.

0: 7.39, Sting ti accoglie. Gian Maurizio Foderaro, ben arrivato.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato.
1: Eccoci qui, allora, una nuova settimana che ormai si è, diciamo, ha preso forma, e poi con queste canzoni, con i Police, Sting, e quindi un'atmosfera che ci riporta indietro. Allora, stavo sorridendo tra me e me, perché sai, noi questa è l'ora in cui noi cerchiamo di avere delle informazioni, delle notizie che semmai non siano state già in qualche modo date e ridate, e che possano regalare un po' di buon umore. Questa in realtà ha un po' il gusto del macabro, però dà il senso di quanto a volte vengano, come dire, uno, cioè, certe emozioni le sente proprie, fino agli estremi più, diciamo, impensabili. Questa è la storia, ripeto, finisce male, quindi è una storia che non fa per ridere per niente, però si può un po' ironizzare, noi ci proviamo. Perché ci sono due, capita insomma nella vita, che due, io la sto prendendo molto alla lontana.
0: Ti vedo che la stai prendendo alla lontana.
1: Due donne che litigano per lo stesso uomo.
0: Sì.
1: Storia vecchia come il mondo, no? Perché poteva capire anche il contrario, due uomini, anzi spesso accade pure che due uomini per la stessa donna che litigano.
0: Sì.
1: E a un certo punto si danno appuntamento per chiarirsi, quindi meno male, quindi due persone civili, se non che a un certo punto non si sa mai qual è il momento in cui scatta una scintilla che non deve scattare, ecco.
0: Ecco.
1: E quindi che succede? Che una prende l'altra a morsi. E quindi questa cosa, quindi qual è, diciamo,
0: la morale
1: sì, di questa storia? State attenti, quindi quando vi invitano a un chiarimento, ecco,
0: non andate.
1: Ecco, chiedete non solo, diciamo, il certificato di buona e robusta costituzione al rivale, ma eventualmente anche una sorta di parere psicologico. Perché non si sa mai se hai a che fare con la sorella di Hannibal the Cannibal.
0: Esatto, ecco, mi mangio la signora, un amico per cena. Oppure anche una cotta, sai quelle cose con cui si andava in battaglia nel Medioevo, tu te la metti.
1: Quindi, all'inizio dice no, vediamoci, così, tra persone civili. A un certo punto però aveva fame.
0: Ed eccola lì che è partita col morso. Bella storia però per iniziare il nostro viaggio insieme.
1: Come no,
0: musica, certo, e poi ce ne andiamo autostrade per l'Italia.

0: 7.44 e siamo pronti a un altro collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, a voi la parola.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione, come di consueto a quest'ora del mattino, è molto intensa, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Vediamo la situazione partendo dalla 13 Bologna-Padova, dove per il tamponamento tra due camion ci sono 3 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla 4 Milano-Brescia per un altro incidente, questo però da pochi istanti risolto, ci sono 3 km di coda da tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano. Il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili, mentre per il traffico intenso code a tratti le registriamo tra Pero e Milano Est verso Brescia, il tempo di percorrenza è di 20 minuti, ed anche tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, dove occorrono 25 minuti. Sulla 9 Lainate Chiasso, per agevolare il deflusso dei veicoli diretti alla dogana di Brogeda, riaperta questa mattina dopo la chiusura per la festività della Pentecoste, sono chiuse fino alle ore 14 le stazioni di Lomazzo Nord in entrata verso Como e di Fino Mornasco in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. È chiuso anche il bivio con la tangenziale di Como per chi proviene da Lainate, e ci sono inoltre code tra il bivio con la 36 Pedemontana e Lomazzo verso Como e più avanti tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo infine anche sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Grotta a Mare per segnalare 1 km di coda per lavori in entrambe le direzioni. Si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e rispettate i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

Buongiorno Re News da Isoradio, ben trovata Adele. Stamattina il traffico si è mosso molto presto, allora dedichiamoci intanto all'autostrada, poi daremo un'occhiata anche alle nostre città. Partiamo dalla 1, siamo tra Variante di Valico e Calenzano verso Firenze a descrivere dei rallentamenti. Spostiamoci poi a Calenzano, in uscita per le provenienze da Firenze troverete code e traffico intenso. Dedichiamoci ora alla città di Napoli, la sua tangenziale sempre molto movimentata a quest'ora. L'ultimo aggiornamento riguarda il tratto fuori grotta Corso Malta verso Capodichino, qui il traffico si è fatto intenso. Mentre stiamo parlando andiamo subito in A1 perché è avvenuto un incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna. Siate prudenti, il chilometro indicato è il 137, ancora non si sono formate code. Ma torniamo a parlare di traffico, diramazione per Pisa, tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa, descriviamo dei rallentamenti. I nostri confini, in Svizzera si risente anche della festività di Pentecoste che sta comportando delle chiusure, le stiamo descrivendo da questa mattina molto presto. Intanto ce ne andiamo tra Saronno e La8 verso Lenate a descrivere delle code a tratti. Ancora i nostri confini, la 22 in primo piano, la Brennero-Modena, tra Carpi e la 1 verso Modena, 2 chilometri di coda. Come di consueto in questo orario si muovono le nostre città, Napoli l'abbiamo descritta, e allora ce ne andiamo a Milano. Tangenziale est, rallentamenti tra la 1 e Linate verso lo svincolo di Lecco, e tangenziale ovest, code a tratti tra la 1 e la 7 in direzione della 8. Completiamo con un tratto che solitamente non ha molte notizie, la Brebemi, è forse l'ultima arrivata nel nostro sistema, ma in questo momento presenta un incidente al chilometro 4 e 300 tra Travagliato Est e Travagliato Ovest in direzione della 58, quindi diciamo possiamo dire verso Milano. Era questo l'ultimo aggiornamento, vi auguriamo buona giornata, una giornata pressoché estiva. Un saluto ad Adele da Rai Isoradio.

0: Tiziano Ferro e Lazza, perdono, 7.58, abbiamo pochi secondi e poi ce ne andiamo con il GR1.
1: Sì, guarda, allora in questo caso c'è solamente una cosa che possiamo fare, che ci sono tante, è quella di dare il nome di, così, ricordare un ex calciatore giapponese che oggi festeggia il compleanno. Lui ha attaccato le scarpe, anzi il chiodo si è arrugginito completamente perché lui è classe 1941, complimenti.
0: Mamma mia, c'era ancora la guerra, ecco, secondo me ha combattuto pure.
1: Il giapponese di oggi è Kenji Tokyo, e beh, uno che si chiama Tokyo, che poteva essere secondo
0: questa
1: te?
0: Questa era facile,
1: però Tokyo scritto C-H-I-O.
0: Ah,
1: ecco,
0: l'ha cambiato.
1: Quindi, insomma, Tokyo. E Tokyo. Allora, noi alle 8 le notizie, poi arriva giorno per giorno, poi insomma altre cose, poi abbiamo tanti
0: strade.
1: Argomenti, ad esempio abbiamo scoperto perché il tirannosauro aveva a un certo punto nella sua evoluzione gli si sono accorciati le braccette. A Roma quando uno dice che è braccino o braccetto significa una cosa, chissà che non sia la stessa per il tirannosauro, lo scopriremo tra poco.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 8.
1: GR1. Comunali, il centrodestra si conferma a Venezia e conquista Reggio Calabria. Il centrosinistra mantiene Prato e strappa Pistoia. A Salerno torna De Luca, exploit di Vannacci e Vigevano. Giorgia Meloni, anche oggi il nostro crollo rinviato e l'Ischlein, progressisti competitivi alle politiche, affluenza al 60%. Magnifica Humanitas, nella sua prima enciclica Papa Leone invita a disarmare l'intelligenza artificiale e avverte troppo potere concentrato in poche mani. Stati Uniti, Iran, nella notte incursioni americane contro postazioni di lancio dei Pasdaran, Rubio, un accordo è ancora possibile, Teheran insiste su sblocco dei beni congelati e revoca delle sanzioni, stallo sul dossier nucleare. Flottiglia per Gaza, in Libia attivisti aggrediti e arrestati, si attende l'espulsione di altri 10 componenti della missione di terra in stato di fermo a Bengasi, 2 sono italiani. La tragedia delle Maldive, nelle prossime ore le ultime autopsie, sgomento per la rimozione dei profili di Monica Montefalcone e Muriel Odinino dal sito dell'Università di Genova, automatismo del sistema, la replica. Ebola, situazione preoccupante in Congo, oltre 200 morti, 900 casi sospetti negativi, 2 cooperanti italiani rientrati da una zona al confine con il focolaio del virus. Il jazz, il mito nel centenario della nascita di Miles Davis, l'addio al leggendario sassofonista Sonny Rollins, morto a Woodstock all'età di 95 anni. Lo sport, calcio al Milan dopo il flop Champions, via il tecnico Allegri e la dirigenza, resta solo Ibrahimovic. Tennis, stasera il debutto di Sinner al Roland Garros, sfida il francese Tabu.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
6: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Bob Sinclair, siamo alle 8.06, così riprendiamo la nostra diretta con la musica e poi c'è l'infomobilità e poi ci sono le news e poi c'è giorno per giorno. Abbiamo un'ora molto piena, tra l'altro tra poco ci collegheremo anche con l'ingegner Zucchini, responsabile esercizio secondo tronco di Milano, così approfondiamo alcune situazioni che abbiamo seguito da questa mattina. Facciamo ordine, giorno per giorno, poi abbiamo la viabilità astrale e poi ci colleghiamo con il centro multimediale. Questo è quanto vi proponiamo in quest'ora sino alle 9. Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme. A proposito della strada, ce ne andiamo subito con gli aggiornamenti. Abbiamo così raccontato la viabilità anche in TV su Regnus 24, dobbiamo farlo in radio, descrivendo soprattutto la Liguria in questo momento, perché abbiamo tra Orcofiellino e Finale Ligure 2 chilometri di coda verso Ventimiglia. Arriva la 7 tutta insieme, Genova Bolzaneto a 12 verso Genova code, anche nell'altra direzione nel medesimo tratto verso Milano code, coda anche tra Genova Ovest e Genova San Pierdarena. Dedichiamoci ora anche al raccordo a 1 variante di valico, perché tra Barberino di Mugello e Daglio verso Bologna descriviamo dei rallentamenti. 2 chilometri di coda poi in A1 tra Terni di Canossa Campeggio e Reggio Emilia verso Bologna. Questi sono gli aggiornamenti. Naturalmente poi c'è tutta la viabilità, tutto il traffico e tra poco scopriremo, ma è il momento di giorno per giorno.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: E arriva da noi la nostra Miriam Pezzale, ben trovata.
2: Eccoci,
0: sorridente.
2: Alessandra, buongiorno.
0: Primaverile, estiva.
2: Sì, beh, ma insomma,
0: siamo lì,
2: le temperature sono quelle.
0: E quindi noi andiamo.
2: È un assaggio, perché dicono che tra un pochino scenderanno,
0: godiamo.
2: Va bene, allora noi ce ne andiamo a Cremona intanto a vedere bene. Che il sole è sorto alle 5.39 e tramonterà alle 20.54, 15 le ore complessive di luce, la luna è crescente, buona la qualità dell'aria in città, mentre per quanto riguarda i pollini i livelli di concentrazione sono alti per oleacee e graminacee, attenzione quindi a chi è sensibile. A Cremona oggi il cielo si presenterà in prevalenza sereno poco nuvoloso, la temperatura massima prevista considerevole, parliamo di 34-35 gradi, la minima è stata già di 19, ma ampliando lo sguardo al resto del paese vediamo che il tempo si mantiene prevalentemente soleggiato e stabile su gran parte della penisola, qualche modesto innocuo annuvolamento pomeridiano a ridosso dei principali rilievi montuosi e la possibilità di brevi piovaschi sulle zone alpine di confine. Ricordiamo che la caratteristica di oggi e di qualche giorno in questa settimana sono le temperature massime che rimangono elevate, andiamo fino a 35-36 gradi.
0: Sì, per questo dicevamo estive. Dunque, però, in questo contesto di caldo, primavera, che cosa ci racconti del passato? Da cosa ti sei ispirata?
2: Al passato vuoi andare subito? Io passo.
0: Volevi parlare della curiosità?
2: Perché?
0: Va bene, è curiosità.
2: Andiamo alla curiosità,
0: andiamo
2: però
0: alla curiosità.
2: Se vuoi anche la candeliera, abbiamo l'imbarazzo della scelta, signora mia.
0: Quello che lei vuole, padrona.
2: Allora, a me piace tantissimo parlare di questa sfera dorata nel Golfo dell'Alaska, perché poi sempre, no, quando arrivano ai ricercatori delle cose che non si spiegano, poi le spiegazioni vanno anche nella fantascienza.
0: Certo.
2: E quindi mi piace moltissimo. Allora, nell'agosto del 2023, nella profondità dell'Oceano Pacifico, nei pressi del Golfo dell'Alaska, a 3.300 metri di profondità, viene individuato durante una missione condotta a bordo di una nave oceanografica una sfera perfettamente aderente a una roccia, con un piccolo foro centrale, un oggetto dalla massa liscia, morbida, ma dall'aspetto quasi metallico. Viene recuperata da un robot sottomarino grazie a un braccio meccanico e a un sistema di aspirazione e viene portato sulla nave per le prime analisi. A un primo esame lascia senza risposte tutti gli esperti presenti durante la diretta dell'immersione.
0: Sembra un romanzo di Crichton, no? Quello di Jurassic Park.
2: Esattamente.
0: O di Jules Verne, da che cosa stiamo parlando?
2: Tu immagina questi poveretti
0: la
2: che
0: paura,
2: si sono trovati questa cosa.
0: A controllarla.
2: Ma non finisce qui, per mesi si avvicendano teorie di ogni tipo. Una spugna marina mai catalogata, una colonia di microrganismi misteriosi, se non addirittura, e qui arriva la fantascienza, qualcosa di alieno. i più audaci parlano di un nuovo sconosciuto, un nuovo alieno.
0: Un nuovo alieno. Però non si è schiuso questo...
2: Non c'è avuto il tempo. Allora, l'analisi macroscopica non porta a niente. Nessuna bocca, nessun apparato muscolare, nessuna struttura anatomica riconoscibile. Ma la situazione, per fortuna, comincia a cambiare quando il campione viene analizzato al microscopio. Gli studiosi individuano la presenza di cellule urticanti che sono tipiche degli animali appartenenti al gruppo, per esempio, delle meduse, dei coralli, degli anemoni di mare. E successivamente il DNA estratto dal campione rivela tracce genetiche appartenenti a numerosi microbi, ma soprattutto a una specie estremamente enigmatica chiamata Rhodicanthus daphne. E qui, proprio gli americani sono meravigliosi, entra in scena una zoologa dell'American Museum of Natural History, si chiama Estefania Rodriguez, che è tra le massime esperte di questa creatura. Cioè, ci sono persone che passano la vita a studiare.
0: Ma senti, quello è il museo di New York, quello dei film. Quello
2: sì, certo, sì. No, torniamo capire. Là, è quella, è per questo che è proprio scenografica questa.
0: Sono proprio scenografica.
2: Allora, secondo questa ricercatrice, la sfera dorata era la cuticola secreta dall'animale per ancorarsi al fondale roccioso. In pratica, questi Rhodicanthus daphne, questo organismo, produce una sorta di rivestimento adesivo con cui si fissa alle rocce degli abissi, come se fosse un puntello. Quando decide di spostarsi, abbandona la struttura e ne crea una nuova altrove. Ah. E questo spiegherebbe perché i ricercatori hanno trovato soltanto una strana massa dorata e non la massa con l'animale. L'animale se n'era andato nel
0: frattempo. Certo, ha lasciato il vestito, esatto. Il suo habitus.
2: Fantastico. Allora, ma l'altra cosa curiosa è che questo animale è stato scientificamente descritto solo nel 2016. E in questo bisogna dire che si stima che oltre l'80% dei fondali oceanici mondiali non sia stato ancora mappato in modo dettagliato. E viene osservato questo animale molto raramente. È uno degli animali più enigmatici degli oceani profondi. È stato avvistato vicino a sorgenti idrotermali negli oceani Pacifico, Indiano e Artico, ma gli scienziati non sono ancora completamente d'accordo sulla sua classificazione. E la Rodriguez invece sostiene che dal punto di vista anatomico si tratti di una linea evolutiva antichissima, sopravvissuta quasi immutata negli abissi, una sorta di antenato nella linea evolutiva degli anemoni odierni. Ed ecco che è stato svelato il mistero della sfera.
0: Svelato il mistero.
2: Niente frittata aliena.
0: Niente frittata aliena, anche perché. Ma lasciarli lì no, mi era una piccola idea.
2: A onore della scienza.
0: Capito. No, lasciate questi uovi che rimangono aderenti lì. Hanno dismesso quest'abito. Bene, allora adesso voglio sapere cosa accadde ieri. Dove mi ha raccontato questo uovo alieno?
2: Andiamo comunque sempre in ambito alieno, nel senso che nel 1751, quindi stiamo parlando di svariati secoli fa, sì. Un meteorite cadde nei pressi di Rašina in Croazia, trasformando questo villaggio in cui cadde in un sito di interesse storico e scientifico. Pensa che il fragore del botto si è sentito fino a Varaždin, che è una città che dista 40 chilometri.
0: Però non c'erano le macchine allora, scusami, vorrei dire. Non c'erano né macchine né aerei, quindi era più facile sentire il rumore.
2: È vero, c'era meno inquinamento,
0: c'era
2: acustico.
0: Inquinamento acustico.
2: Ok, questa te la passo.
0: Bene.
2: Questa caduta fu una delle prime a essere registrata così dettagliatamente, sia perché ci furono numerosi testimoni oculari presenti all'impatto, sia per le dettagliate cronache del tempo. All'epoca però la cosa interessante qual è? Che l'origine extraterrestre dei meteoriti non era stata ancora dimostrata, era ancora oggetto di dibattito.
0: Certo.
2: E questo confermò la teoria che i meteoriti vengono dallo spazio. Ora, i frammenti, che sono di grande interesse scientifico ancora oggi, sono conservati in vari musei, ma è il Museo di Storia Naturale di Vienna che ne detiene la parte più significativa.
0: Ma pensa a te, a Vienna, chi l'avrebbe mai detto? Senti, il proverbio del giorno.
2: Oh, Oggi è San Filippo, auguri a tutti i Filippo e le Filippe. Quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco, che sembra un po' criptico questo proverbio, ma
0: un po' da Robin Hood mi sembra un po' questo proverbio.
2: Esatto. Sì. Si riallaccia come sempre all'economia prevalentemente agricola, perché in un'economia agricola la prosperità dei poveri, che spesso possedevano solo piccoli appezzamenti di terra e li lavoravano come braccianti, dipendeva strettamente dal buon esito del raccolto. Una pioggia abbondante in maggio, mese appunto in cui si celebra San Filippo, procurava un buon raccolto, garantendo cibo e sostentamento per l'anno a venire. In questo scenario la necessità poi di ricorrere all'aiuto dei più ricchi, i proprietari terrieri per esempio, certo, per i meno abbienti, diminuiva significativamente.
0: Miriam Pezzali, grazie. Miriam Pezzali, grazie del tuo uovo e anche di questo meteorite fragorosissimo in Croazia.
2: Rumorosissimo.
0: Grazie, buona giornata. Ci ritroviamo domani con Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Rai Isoradio.

0: 8:23, allora siamo pronti adesso a collegarci con l'ingegner Lorenzo Zucchini, responsabile esercizio secondo Tronco Milano. Ingegnere, buongiorno, ben arrivato, le lasciamo la parola.
1: Buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori. Allora, ci riferiamo sia alla situazione sull'autostrada A9, Lainate Como Chiasso. Siamo nel tratto compreso fra l'allacciamento con l'autostrada pedemontana lombarda A36 e la barriera di esazione di Como Grandate, direzione nord Svizzera, verso il confine di Stato. A seguito della festività della Pentecoste, che ha portato alla chiusura della dogana svizzera nella giornata di ieri, da questa mattina, dalle ore 5, è stato attuato un dispositivo in collaborazione con la Polizia Stradale, che prevede l'accumulo dei mezzi pesanti in carreggiata nel tratto appunto compreso fra l'allacciamento con la pedemontana lombarda A36 e la barriera di Como Grandate, mentre tramite uno scambio di carreggiata viene permesso il transito dei soli veicoli leggeri sempre in direzione nord verso la Svizzera, cercando di arrecare il minor danno possibile, il minor disagio possibile. Le operazioni di disdoganamento procedono da questa mattina con forte rilento, quindi il consiglio che diamo per i mezzi pesanti che in questo momento viaggiano verso il confine di Stato, ovvero la dogana di Como Chiasso, direzione Svizzera, di sostare per quanto possibile in ADS per permettere lo smaltimento di questi mezzi pesanti che si sono accumulati da questa mattina, secondo le tempistiche che ci vengono.

0: Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti. Lo abbiamo ritrovato 8:28, tra poco viabilità astrale. Di che segno sei?
1: No, come figura, questi sono i segreti di Pulcinella. Scorpione, perché uno,
0: Scorpione.
1: Tutti nascono e io nacqui.
0: Quindi,
1: un segno o l'altro, però io sono uno di quelli che non ha idea di quale siano
0: le sue caratteristiche.
1: Le caratteristiche dell'ascendente, queste cose qua, perché semplicemente non so a che ora sono nato e non ho
0: nessuno che
1: può ricordarmelo.
0: Ma non è quei bei quadernini che compilavano i genitori, è nato, aveva un ciuffo biondo col tuo primo dentino.
1: Che
0: ne hai fatto di quel librino?
1: Svelo un arcano che non è un animale a quattro zampe,
0: no,
1: domestico, ma spesso anche quelli che sono convinti di avere la data giusta, l'ora giusta, eccetera, non è vero, perché adesso i genitori moderni del nuovo millennio adesso sono molto più attenti,
0: sì,
1: ed è tutto digitalizzato.
0: Certo.
1: Ma una volta ero tutto circa, ecco, addirittura c'erano persone che nascevano il giovedì e venivano segnate
0: giorni dopo.
1: Anche perché soprattutto nei paesi oppure nei piccoli centri,
0: sì,
1: cioè, era tutto molto meno ufficiale, definito.
0: Cioè, solo nascevi,
1: andava, poi andava all'anagrafe, poi dice: allora quando è nato? E dice: ma sarà stato
0: giovedì, giovedì, ma che ora era?
1: Quindi,
0: più o meno le 4.
1: Ecco, anche quelli che dicono: ah, io so esattamente, ma di chi?
0: Adesso sappiamo che abbiamo la viabilità astrale.

0: Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
3: Buona energia e buon viaggio cosmico da Iso Radio e Viabilità Astrale. Io sono Jupiter e insieme navighiamo tra orbite, segnali e movimenti celesti. Oggi è martedì, luna crescente in bilancia. Partiamo con i segni di terra. Toro. Oggi il cuore parla chiaro. Siete in sintonia con una persona importante e questa relazione vi farà bene sul serio. Non trattenetevi. Un gesto semplice, una parola detta col sorriso, può rendere il legame ancora più forte. Vergine, vi sentite un po' confusi? Normale, ma oggi avete una missione: alleggerire la mente. Cercate persone che vi fanno ridere e respirare meglio. E poi, con calma, ritagliatevi un attimo solo per voi. Capricorno, martedì perfetto per gli amici veri, quelli che ci sono, anche senza troppe parole. Oggi un piccolo gesto può fare la differenza, un messaggio, una chiamata, una presenza. Segni di aria, gemelli, la luna vi regala armonia nei rapporti, avete una marcia in più nel comunicare e nel capire gli altri. Approfittatene per chiarire, sistemare o semplicemente godervi l'affetto intorno. Oggi l'amore si vede nei dettagli. Bilancia, giornata lucidissima. Avete quell'equilibrio speciale che vi permette di vedere soluzioni dove gli altri vedono solo problemi. Usatelo. Oggi potete trasformare una sfida in un vantaggio. Acquario, se volete più attenzioni, oggi avete il potere di ottenerle nel modo giusto, parlando chiaro. Niente mezze frasi, niente silenzi. Siate sinceri, dolci e diretti. E per ora Viabilità Astrale si ferma qui. Restate in orbita, breve pausa musicale e poi torniamo a viaggiare insieme.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro. Giove vi accende la testa come una lampadina. Idee, intuizioni, voglia di fare. Tenete gli occhi aperti, perché oggi le opportunità arrivano in modo improvviso. Questo è il momento perfetto per iniziare qualcosa di importante. Scorpione. Il vostro magnetismo è alle stelle. Siete intensi, affascinanti, impossibili da ignorare. Usate questa energia per avvicinarvi a chi conta davvero. E ricordate, un pizzico di trasparenza può aprire porte enormi. Pesci. Mercurio vi rende creativi e intuitivi come pochi. Se c'è un ostacolo, voi lo superate in modo originale, senza stressarvi troppo. Fidatevi del vostro istinto. Vi porterà esattamente dove volete andare. Segni di fuoco. Ariete. Con Nettuno dalla vostra parte avete una parlantina che conquista. Oggi siete convincenti, brillanti e sapete farvi ascoltare. Approfittatene per dire ciò che pensate, proporre e chiedere. Quando parlate voi, il mondo si muove. Leone. Una persona speciale potrebbe sorprendervi con un gesto che vi scalda il cuore. E voi che avete un cuore gigante saprete apprezzarlo come nessun altro. Godetevi il momento. Sagittario, sentirete il bisogno di conferme sul lavoro. Oggi è la giornata perfetta per dimostrare chi siete. Mettetevi in gioco, fatevi notare, accettate il confronto senza paura. Ogni sfida è un allenamento per la vostra prossima vittoria. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida, sempre.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

Novità per i Maroon 5 e poi Rama, sino alle 8:39, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. Siamo rimasti un pochino indietro con gli amici che viaggiando con noi hanno scritto. Gaspa, dove ti trovi Gaspa? Oggi 16ª tappa svizzera da Bellinzone, in bocca al lupo a tutti. Attenzione alla dogana di Brogeda e altre chiusure stradali, sì, le stiamo seguendo, grazie come al solito, attentissimo. Salutiamo poi Antonio, Roberto è nell'entroterra Ligure, 15 gradi, mentre Genova 22, abbiamo parlato di questa differenza naturalmente sul mare, nell'entroterra oggi arriveranno temperature importanti. E sempre di temperatura si parla, lo fa il nostro amico Luigino, si trova all'altezza di Bologna, Basso Lodigiano per la precisione, l'uscita è 23 gradi, quindi insomma già elevata. Poi abbiamo Alessandro che dice attenzione, uscita di Parma in colonna già da un chilometro prima della rampa di uscita dell'autostrada, tanti camion, insomma ci sono un po' di disagio in zona. Enzo manda il lungo vocale che ringraziamo, Paolo sempre molto affettuoso, anche Raffaele, proseguiamo, grande Maurizio, ti dico una cosa, sei un segno d'acqua, non potevamo che andare d'accordo, è Marino che come al solito viaggia con noi di Rai Radio, si è parlato anche di segni zodiacali e viabilità astrale. Dedichiamoci poi a Elisabetta che ci segnala tra Campeggio e Reggio Emilia code più lunghe di quante indicate, di quante dette. E adesso naturalmente con la precisione andiamo ai nostri sistemi descrivendo gli aggiornamenti che ci portano in A8. Partiamo dal tratto Fiera Milano BV8, siamo verso Milano, abbiamo code a tratto, un tratto di oltre 2 km. In A1 le code per incidente le troviamo tra Modena Nord e la 22 verso Milano, la coda è in aumento ed è stimata 1 km. La 14 in primo piano con un incidente che avviene tra la 16 e Canosa verso Bari, siamo al chilometro 609. Rimaniamo in A14 per le code a tratti, il traffico è intenso, circa 16 km di autostrada tra la 1 e Bologna Fiera verso Ancona. Passiamo anche in A4, aggiorniamo la situazione tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Volevo andare in A22 ma in aggiornamento, così aiutiamo la nostra amica che si trova in zona, quindi attendiamo, eccola qua, abbiamo una A22 da condividere, il tratto tra Carpi e la 1 verso Modena, 2 km di coda, il traffico è intenso. Musica e poi ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, così diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza.

0: Rolling Stones sino alle 8.45, ci hanno accompagnato sino a no, appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Di nuovo una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene molto sostenuta sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Vediamo le principali segnalazioni partendo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna c'è una coda di 5 km causata dal tamponamento tra due autovetture. Il traffico defluisce su due corsie con un tempo di percorrenza di circa 30 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia. A causa del traffico intenso, code a tratti si sono formate verso Torino tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, dove occorrono 35 minuti, ed anche in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est con tempi di 30 minuti. Sulla 9 Lainate-Chiasso, per agevolare il deflusso dei veicoli diretti alla dogana di Brogeda, riaperta questa mattina dopo la chiusura per la festività della Pentecoste, sono chiuse fino alle 14 le stazioni di Lomazzo Nord in entrata verso Como e anche di Fino Mornasco in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. Chiuso anche il bivio con la tangenziale di Como per chi proviene da Lainate. Ci sono inoltre code tra il bivio con la 36 Pedemontana e Lomazzo Nord verso Como e più avanti tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Di conseguenza consigliamo ai camion di sostare nelle aree di servizio. Sulla 13 Bologna-Padova verso Padova ci sono code per il traffico intenso tra Padova Sud ed il bivio con la A4 Torino-Trieste. Il tempo di percorrenza è di 45 minuti. Infine in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla segnaliamo un chilometro di coda che si attraversa in 20 minuti. Per lavori si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e rispettate i limiti di velocità. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: 8:52 è il momento della spiegazione dei termini per descrivere i gruppi musicali. Qualche tempo fa abbiamo scoperto, il nostro professore è già arrivato, professor Locapro, ben arrivato.
1: Buongiorno, ben trovata, ben trovati a tutti, buongiorno.
0: Allora, tempo fa già chiarimmo Anotre.
1: Another.
0: Che invece era another.
1: Another.
0: E invece Bauja.
1: Bauja.
0: Bauja.
1: Bauja. No, come lo dici tu, sembra Bauja. Che sembra un po' il lombardo.
0: No, invece
1: che,
0: no.
1: Come dire, che sembra un po' uno stupidotto.
0: Uno stupidotto.
1: Credo che sia quella anche un po' il Bauja.
0: Sì. Invece loro sono norvegesi.
1: O forse anche anziano, Bauja.
0: Non lo so.
1: Sì, c'è questa terminologia che credo sia tipicamente...
0: Vuoi che li scateni i nostri ascoltatori?
1: Guarda, abbiamo pochi minuti, fatelo, scatenatevi, perché non so se riesco a un po' la mente confusa. Sì, da Bauscia, che sia una persona meno diversamente giovane, ecco, quindi più
0: agé,
1: e invece è quello un pochino più stupido, lo stupidotto. Il bambascione, ecco, quello che a Bari si chiamerebbe bambascione.
0: Il bambascione, sì. Bambascione.
1: Però invece loro sono un duo di DJ producer norvegesi che fanno questa musica
0: ma
1: che
0: bellissima.
1: Si può ritenere house, ma non è house, sembra classic house, perché riprende un
0: mi
1: po'.
0: Mi sembrava un po' classic house, hai ragione, guarda, veramente, io ce l'avevo, chiedo, ma com'è? È classic house.
1: Sì, perché ha un po' richiamo un po' le sonorità anni 70 con il riff di chitarra, il pianoforte, le sonorità molto studio 54 di vecchio stampo, insomma, sai, la stroboscopica, la pala specchi con le lucine che
0: ricordo illuminano perfettamente come se fosse oggi.
1: Quindi sto rievocando dei periodi che hai vissuto, capirai.
0: Allora, e poi Magnetic, non Magnetic, tu diresti Magnetic, no.
1: No, perché Magnetic è come l'incognito, il gruppo degli incognito.
0: Non siamo,
1: bravissima, con l'accento
0: sposta. Con le lezioni dell'anno scorso.
1: Con l'accento sposta, vedi?
0: L'accento sposta. Bene, signori, si conclude qui la lezione, spero che voi abbiate preso appunto.
1: Suona campanella, sì.
0: Suona una discretissima campanella. Tra poco ci sarà Max. Che cosa ci racconti questa mattina? Che farai?
1: Allora, dalle 9 alle 10 vi tengo compagnia e poi dalle 10 alle 11 partiremo con le nostre consuete produzioni, avremo in viaggio con Elisabetta, e oggi avremo nostra graditissima ospite in collegamento telefonico, Siria, la cantante Siria. Rivocheremo anche quello che è un personaggio a cui è fortemente legata, ovvero Gabriella Ferri. Ricorderemo
0: grandissima Gabriella
1: Ferri, che a cui lei ha dedicato anche uno spettacolo teatrale musicale, e le sue partecipazioni a Sanremo, in cui nel primo caso ha vinto nella sezione 9 proposte Sanremo Giovani e poi il terzo posto nella sezione Big nel festival condotto dal grandissimo Mike Bongiorno. E poi alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti.
0: Evviva. Allora, professore, noi avete preso appunti, lasciamo il professore alla sua lezione, preparatissimo questo professore.
1: Piano piano.
0: Dolce Italia, Eugenio Finardi.
1: Dolce Italia.
0: Buona giornata e buon viaggio a tutti voi.

0: bella dolce Italia, che significato ha Bauscia? Ce l'hanno detto loro.
1: Ce l'hanno detto i nostri ascoltatori al 348 103 1010 e indicandoci bene o male quello e confermando ciò che vi indicavo io stesso, cioè il fatto che sia un po' uno sborone, un fanfarone, ma dai, non fare il Bauscia, ma non dire cavolate, insomma, ecco. Magari ecco, poi c'è chi addirittura in maniera scientifica millanta averi che non possiede.
0: Averi personali averi oltre il reale. Ma questo è Pirandello. Ma Fabrizio, questo è Pirandello.
1: No, questo è copia e incolla da ChatGPT. Ma ti prego, ne parleremo oggi di ChatGPT.
0: Sì, ne ha parlato anche il Papa dell'intelligenza artificiale.
1: E proprio da lì partiremo.
0: Ah, ecco, vedi? Da
1: Leone XIV.
0: Molto saggio, molto saggio. Allora, signori, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Grazie per la vostra collaborazione. Abbiamo capito meglio questo gruppo che Magnetic.
1: Bausa
0: GR1 e poi Max Locapro. Buona giornata e buon viaggio a tutti voi. Ringraziamo anche il buon Alessandro
1: Adriani.
0: È buono lui, buonissimo.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Stati Uniti-Iran tra speranze di accordo e il rischio di una nuova guerra. Nella notte, attacco americano contro obiettivi militari della Repubblica Islamica, un'azione di autodifesa secondo Washington che parla di accordo ancora possibile. Teheran annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Trump tiene il punto sull'uranio arricchito da consegnare agli Stati Uniti oppure da distruggere in loco dopo le voci su una possibile soluzione affidata alla Cina. Continua il lavoro di mediazione del premier pakistano Sharif in visita a Pechino. E anche se i colloqui di pace in corso dovessero portare ad un accordo a giugno, la BCE dovrebbe aumentare i tassi di interesse poiché il conflitto è durato molto più del previsto e i prezzi elevati dell'energia si stanno trasferendo all'economia nel suo complesso. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo. Data l'entità e la persistenza dello shock attuale, ignorarlo non è più un'opzione, a mio avviso, ha concluso. E la situazione internazionale, con le notizie della notte, continua a manifestare i suoi effetti sui mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Chiara Merico.
2: Sì, le borse europee aprono la seduta in leggero calo. Tra gli investitori prevale l'incertezza sulle sorti del conflitto in Medio Oriente, specialmente dopo gli ultimi attacchi delle forze statunitensi nella zona dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,3%, in linea anche Francoforte, Parigi, fa eccezione Londra che ieri era chiusa per festività, mentre a Milano ieri il FTSE MIB ha truccato il nuovo record storico. In ordine sparso anche le borse asiatiche, debole il Nikkei di Tokyo che chiude a meno 0,29% dopo il record storico toccato nella seduta precedente intorno alla parità Hong Kong e Shanghai, mentre avanza ancora sui nuovi massimi il Kospi sudcoreano in progresso di oltre 2,5 punti. Dicevamo degli attacchi statunitensi che subito hanno innescato un leggero movimento al rialzo dei prezzi del petrolio. Le quotazioni del Brent con consegna a luglio risalgono sopra i $98 al barile, quelle del WTI si riportano attorno ai $92 al barile, su livelli leggermente superiori a quelli di ieri ma ben lontani dai prezzi della scorsa settimana. A voi.
1: L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia, feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli diretti a Misurata. Gli autori del blitz sono evidentemente gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra di loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. La Farnesina, con i nostri diplomatici in Libia, sta seguendo gli sviluppi. Sale anche la tensione nel sud-est asiatico. La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar Giallo. A denunciarlo le forze armate sudcoreane che hanno rafforzato la sorveglianza e stanno scambiando informazioni in merito con Stati Uniti e Giappone. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha ordinato di accelerare gli sforzi per realizzare il piano per dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare. Parliamo adesso dei risultati delle elezioni comunali. Affluenza al 60%, si è votato in 750 comuni, tra i quali 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia, dove si è confermato il centrodestra con il successo di Simone Venturini. Centrodestra che ha riconquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra si è imposto a Prato e ha riconquistato Pistoia. A Salerno è tornato sindaco Vincenzo De Luca. Vanno al ballottaggio, tra l'altro, Arezzo, Chieti, Macerata, Agrigento. A partire dal successo di Venezia, le considerazioni da Radio Anch'io di Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia.
3: Erano talmente convinti di vincere a Venezia che sono andati tutti lì a fare la campagna elettorale. Ecco, il giorno è stato un brutto risveglio per la sinistra. Credo che sia un risultato inequivocabile. Il centrodestra continuerà a governare Venezia. È stato un voto veramente inequivocabile e quindi hanno preso una bastonata tra i denti.
1: Non ci si può fermare a Venezia, per Igor Taruffi, responsabile organizzazione del PD, intervenuto sempre a Radio Anch'io.
4: Non siamo delusi, anche perché al momento, diciamo così, dei comuni che sono già stati assegnati, 5 li ha vinti il centro-sinistra e 3 il centro-destra. 4 sono stati vinti da liste civiche e candidature civiche, dei quali nessuno comunque vicino al centro-destra, quindi come primo turno vediamo, i conti li faremo come sempre alla fine al ballottaggio.
1: Trasporto aereo, l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet per pratica commerciale scorretta. La società avrebbe spinto sul proprio sito internet e sulla propria app all'acquisto cumulativo di servizi accessori per il trasporto in stiva, proponendo in automatico l'acquisto sia per l'andata che per il ritorno. 14 misure cautelari tra Puglia e Albania nell'ambito dell'inchiesta congiunta tra DDA di Bari e autorità di Tirana su un delitto avvenuto nel 2025 su un gruppo che gestiva un giro di riciclaggio internazionale di denaro contante. Sempre in Puglia, nel Nord Salento, 30 le persone arrestate in un blitz antimafia sono accusate di far parte di un'organizzazione criminale che controlla il territorio con intimidazioni, violenze, assoggettamento e uso di armi da guerra. Sport, tennis a Roland Garros, il giorno del debutto di Sinner, il numero uno del mondo, sfiderà in serata il francese Tabor. Il primo azzurro a scendere in campo sarà però Arnaldi contro l'olandese Griekspoor, mentre Dardelli nel pomeriggio se la vedrà con l'austriaco Hofner. Avanzano intanto Berrettini e Cobolli e tra le donne Paolini. Sempre nel torneo femminile, oggi è il turno di Elisabetta Cocciaretto. Rai Radio 1 alle 9.05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Will.i.am insieme ai Black Eyed Peas con I Got a Feeling nel 2009, questo è l'anno della ISO Radio Gold, delle 9 tra l'altro, anzi delle 9 e 11 che stanno per scoccare in questo istante. Buon martedì 26 maggio da parte mia, questo è Raiso Radio da parte di Max Locafaro, in questo momento al microfono insieme a Stefano Siani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo la maestra Alessandra Tocci, con la quale abbiamo tenuto fino a poco prima degli appuntamenti con l'informazione una piccola lezioncina, insomma, vabbè, ma si fa scherza, si fa per scherzare, però ci fa piacere che attraverso la musica vi appassioniamo e al tempo stesso, perché no, vi diamo delle informazioni riguardanti i gruppi musicali, i DJ producer discografici, insomma le informazioni riguardanti la musica, che comunque fa parte della nostra colonna sonora nel corso della nostra giornata, anche se la nostra mission è tenervi aggiornati in merito a ciò che è accaduto ed avviene in tempo reale sulla nostra rete viaria, stradale e autostradale. Noi di Isoradio siamo gli unici a poterlo fare H24 e quindi non possiamo esimerci da questo compito, ed è per questo che ci scegliete, di questo vi ringraziamo. Come quello che abbiamo annunciato poco fa, per quello che mi riguarda, fino a mezzogiorno, come di consueto, da lunedì al giovedì, ci facciamo compagnia con la musica, le notizie riguardanti il traffico, ma alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, avremo nostra graditissima ospite Siria, la cantante romana, e poi alle 11 invece saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. Quella che raccolgo in eredità da parte di Alessandra è una situazione di traffico tutto sommato abbastanza intenso, con alcune criticità di cui tornare a darvi conto, come per esempio le code dovute al traffico intenso sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna, in un tratto di 11 km poco meno verso sud, interessato da traffico intenso. Invece parliamo della diramazione Galarate-Gattico, dove c'è stato un incidente all'altezza di Galarate Ovest verso la Milano-Varese, e ci sono code dovute a un incidente anche sulla A14 nel tratto in questione, quello tra Valvibrata e Teramo verso Pescara. È accaduto questo incidente che ha visto coinvolto un camion al chilometro 323 e 500 e c'è la coda di 3 km provocata dal medesimo verso Pescara. Parliamo poi invece della Firenze-Pisa-Livorno, dove ci sono code verso Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Sulla Bologna-Padova, nel tratto Bologna-Interporto-Altedo verso Padova, ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Non manca il traffico anche sulla 10, e qui il tratto interessato dal traffico intenso con conseguenti code è quello tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure. All'uscita stessa di Genova Aeroporto, per le provenienze da Ventimiglia, anche qui coda dovuta al traffico intenso. Non manca il traffico anche sulla 30 tra il nodo con la Napoli Canosa e Nola verso Caserta, c'è coda di 1 km dovuta appunto al traffico congestionato. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio come sempre ai vostri numerosissimi messaggi che giungono al 348 103 1010 in merito alla vostra modalità di fruizione di Isoradio, e perché no, se voleste messaggiare a Siria, che sarà nostra ospite all'interno di In Viaggio con Elisabetta, fatelo pure, mandate un messaggio breve, vocale, se foste alla guida mi raccomando le mani sul volante, o altrimenti se foste in modalità stanziale, beh allora sì che potete scriverci tranquillamente. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold in questa nuova ora con i Black Eyed Peas con I Got a Feeling, ci ha trasportato indietro al 2009. In questo caso invece l'Isola Novità che ci farà compagnia per tutta l'estate 2026, quella di Serena Brancali insieme a Levante e Delia, Al mio paese. Al mio paese si balla.

0: Vai.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

non è un mistero perché io e la storia tesa all'epoca, quando hanno scritto e prodotto questo brano che sentite ancora in sottofondo, grazie a Stefano sia nella parte tecnica con questa sezione fiati che rievocava sia nelle atmosfere le suggestioni ma anche a livello di sonorità gli Earth, Wind & Fire citati nel pezzo, nel testo degli Elio e le storie tese, questa insieme a Giorgia davvero fece quasi pensare a una sorta di collaborazione degli Earth, Wind & Fire insieme a Elio. E poi dobbiamo dire che pregevolmente nelle versioni dal vivo, quando Elio sono tornati adesso ad esibirsi dal vivo, viene sostituita la voce in maniera davvero straordinaria, quella di Giorgia, da Paola Folli, che è molto spesso presente come corista nei concerti di Elio e le storie tese. La nostra musica a farvi compagnia durante il viaggio, piuttosto che impegnati nelle vostre più disparate attività quotidiane, che siate in modalità stanziale o comunque in movimento con Raiso Radio in ascolto. La condizione del traffico, torniamo subito ad aggiornare. Tra poco, tra l'altro, aggiorneremo quella di Roma, collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. C'è una notizia di incidente che proviene dalla 1. È avvenuto tra l'allacciamento con la 58 e Lodi e sta interessando entrambe le direzioni, quindi siate prudenti sulla 1 tra l'allacciamento dell'autosole con la 58 e Lodi in entrambe le direzioni. C'è una coda invece provocata da materiali dispersi sulla 4 tra Seriate e Grumello verso Brescia. I materiali sono al chilometro 183, c'è già una coda di 1 chilometro. Poi invece, in merito a ciò che è avvenuto sulla 9, per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la pedemontana lombarda. Ai soli mezzi pesanti viene consigliato di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord fino a Mornasco in entrata e in uscita. Olivia Rodrigo, e poi aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni nel traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità e ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, traffico intenso nelle arterie cittadine su grande raccordo anulare, coda in carreggiata interna sulla Roma-Napoli allo svincolo della Laurentina e in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina e dalla Roma-Fiumicino allo svincolo con la Pontina sulla 24 code tra lo svincolo di Portonaccio alla tangenziale est, forti rallentamenti sulla Flaminia e su via dei Colli Portuensi. A Torre Vecchia per una voragine, chiusa al transito via Cesare Lombroso, traffico deviato in direzione Val Cannuta. In centro sono già in vigore limitazioni al transito nell'area di Piazza del Popolo, dove oggi pomeriggio dalle 17 si svolgerà la cerimonia di apertura delle finali dei giochi della gioventù, possibili chiusure e deviazioni anche sul lungotevere Flaminio e sul muro torto. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Darian Horse con Sweet Louis Louise su Raizo Radio. Ancora buon viaggio sulla 1 tra il bivio con la Complanare Firenze Nord, la variante di Valico verso Bologna. Code dovute al traffico intenso in un tratto di 11 chilometri. Mentre sulla Bologna-Padova abbiamo stima di tempi di percorrenza per percorrere i 7 chilometri poco più tra allacciamento a 13 Padova Sud e la Torino-Trieste verso Padova in direzione nord occorrono 35 minuti. Torniamo in Toscana, ma sulla Firenze-Pisa Nord, la 11, dove tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso in un tratto di 13 km, sulla Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, verso Ancona, c'è una coda dovuta a un veicolo fermo e una avaria che rimane al chilometro 302-700. Parliamo di viabilità ordinaria, tangenziale nord di Milano, rallentamenti dovuti a un incidente avvenuto tra Vecchia Valassina e la Lentate Bruzzano in direzione di quest'ultima sulla tangenziale nord del capoluogo lombardo. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci hanno scritto, salutiamo chi è? Gianluca, grazie, ben ritrovato, anche il buon viaggio a Franco, chi altri? Massimiliano, che è un omonimo da Napoli, che ritiene che l'elio e le storie tese, sì, ne siamo d'accordo, sono gli Earth, Wind and Fire italiani, e poi il nostro Luciano Gaspa, che sta viaggiando insieme a Giorgia, Carlo e Alberto nel van del Giro d'Italia e con a bordo una grande ospite, Martina Valcepina, o Valcepina, credo che sia Valcepina, medagliata olimpica dello short track. Grazie Luciano della fedeltà nell'ascolto e ai tuoi amici, continua ad scriverci al 348 103 1010. Gaia prima e Somber dopo ci conducono all'aggiornamento delle condizioni meteo.

0: Su Raiso Radio aggiorniamo a quest'ora le condizioni del tempo, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Sì, lo diciamo prima di entrare in diretta, no? Oggi è difficilissimo trovare una nuvola.
0: Una nuvola, in effetti, sì.
1: Ma un po' su tutta l'Europa c'è questo anticiclone molto robusto che interessa buona parte del nostro paese, anzi forse tutto il nostro paese, con possibilità di qualche annuvolamento solo nelle ore più calde, ma dovuto al sollevamento di aria calda fondamentalmente a ridosso delle Alpi, e quindi si potrà avere una concentrazione di nubi più compatte che porteranno poi dei rovesci e dei temporali che si assorbiranno in serata o tarda serata, insomma situazione classica del periodo estivo, del mese di luglio, non del mese di maggio.
0: Anche se quasi giugno insomma praticamente
1: oramai. L'ultima settimana, insomma quest'ultima settimana è stata un po' anomala dal punto di vista delle estate, lo sarà un po' anomala dal punto di vista delle condizioni delle temperature, perché
0: certo.
1: Oggi ad esempio in questo momento parliamo di 28 gradi già su buona parte delle città della pianura padana, insomma altissime, arriveremo a 35-36 gradi nel corso del primo pomeriggio quando il sole insomma sarà ben alto in cielo, e questa situazione perdurerà un po' per tutta la settimana. Le temperature più basse le avremo nella giornata di giovedì, ma parleremo sempre di 31-32 gradi, quindi insomma una situazione alquanto calda, ecco, rispetto a quella che dovrebbe essere il periodo, ma è una situazione anomala che poi dalla settimana prossima ritornerà nella normalità.
0: Ok.
1: Domani troveremo ancora un tempo molto simile a quello di oggi, ci saranno delle precipitazioni, saranno un po' più diffuse, o meglio, rappresenteranno buona parte dell'Appennino centro-meridionale nelle ore pomeridiane, saranno scrosci molto molto veloci che interesseranno l'Appennino centro-meridionale, ancora le Alpi con qualche temporale, sul resto del paese ancora bel tempo e aria secca e asciutta.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Fino allo stacco finale, Frank Sinatra insieme a Luther Vandross nell'album Duets, questa The Ladies Tramp, che abbiamo goduto anche al Festival di Sanremo, di cui abbiamo goduto la reinterpretazione di Tony Pitone insieme a Dito nella Piaga. Tra l'altro si sono aggiudicati proprio la serata delle cover con questa cover del brano di Frank Sinatra, che ha comunque avuto varie vite e varie cover nel corso della propria vita discografica. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, diamo conto della coda di 4 km sulla Brennero-Modena tra Egnaoro e Bolzano Sud verso il Brennero, dovuta al traffico intenso questa coda, mentre sulla Torino-Bardonecchia la 32 ci sono code anche qui per traffico intenso, sono code di veicoli pesanti per 3 km tra Circonvallazione Ulza e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. E lo dico, mi ami, mi odi, e subito dopo saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, avremo nostra graditissima ospite in collegamento telefonico, oggi avremo Siria.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uepa!

0: due stress con parsito bailante. Sì, è proprio, proprio quella. Questa è Laser Radio Gold che ha aperto la nuova ora qui su Rise Radio. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini. Ma prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dalla notizia di incidente che proviene dalla A4. È accaduto tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino al chilometro 138 e 300. Coinvolte due vetture. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, anche se in effetti questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code dovute al traffico intenso tra il chilometro 140 e il chilometro 126 e 200 verso Torino al chilometro 138 e 300 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. È accaduto questo incidente che ha visto coinvolte due vetture. La variante di Valico, qui tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti sono dovuti a un veicolo fermo in avaria. Sulla Milano-Genova c'è una coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Tra il chilometro 125-800 e il chilometro 114-200 c'è una coda, pare, di 2 km, ma forse sarà anche qualcosina di più, tant'è che da parte di Autostrade per l'Italia viene consigliato a chi viaggia verso Milano o Torino, consigliano di percorrere la Genova-Boltri-Gravellona-Toce. Sulla Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, verso Ancona, coda di un paio di chilometri dovuta a un veicolo fermo in avaria. Concludiamo con la diramazione Lucca-Viareggio, dove ci sono code per un chilometro tra Lucca-San Donato e Massarosa, verso Viareggio.
1: In viaggio.
2: In viaggio con Elisabetta. Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
0: Fallo arrivare almeno, che già neanche partito la sigla, già che mamma.
3: Buongiorno, che buongiorno. Gioia infinita arrivare sempre qui tutte le mattine. Peccato
0: la famiglia,
3: che no,
0: traffico.
3: La famiglia scorre perché io vado in senso, vado dall'altra parte.
0: Ah beh, certo, il traffico si incontra verso il centro città.
3: Io vado, esco da Roma.
0: Accordo, certo.
3: Buongiorno Max Locafaro, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rise Radio. Inizia così una nuova puntata. Oggi 26 maggio, sono le 10:07. Un saluto al di là del vetro, alla parte tecnica Stefano Siani. Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
3: Come tutti i giorni con noi Federico Scoppio del Sagittario.
0: Ormai
3: ieri abbiamo parlato tanto del Sagittario.
0: Capito,
3: e buongiorno anche a Sara Lucarini.
0: Buongiorno
3: al mio team.
0: Buongiorno. Ho già annunciato l'ospite, però se vuoi ricordarlo.
3: Certo. Un'apprezzatissima cantante, ha collaborato con tantissimi big, Max.
0: Sì.
3: Allora, fu proprio il maestro Claudio Mattone a scoprirla.
0: Sì.
3: Featuring con collaborazione
0: svariate
3: con Antonacci, Pezzali, Giovanotti ha scritto una canzone per lei.
0: Sì. Tiziano Ferro pure.
3: Giorgia, sì, è proprio il 22 maggio scorso, pochissimi giorni, è uscito il suo nuovo singolo, La storia più bella. Stiamo parlando di Siria.
0: Esatto. E a proposito di Giovanotti, quindi state con noi perché ci sarà Siria tra poco. E a proposito di Giovanotti, guarda là. Giovanotti?
3: Buon vento, nuova sì. ISO novità con Alfa.
0: A me mi piace.
3: A me mi piace, assai.

0: Sì, è Giova Buonvento, questa era Giovanotti featuring Alfa Buonvento, un ISO novità, bentornati Rise Radio, sono
1: sì, sì,
0: mi sto per starnutire perché ho un po' di allergia stamattina più forte degli altri giorni, sono le 10:11
2: yeah.
0: E allora prima di passare al all'almanacco,
1: sì.
0: Ormai vado per schemi,
1: per sigle, per suoni,
0: sì, perché quando abbiamo la brain fog, si chiama brain fog questa, e le mie amiche delle vampe possono condividerla. E allora sì, il sondaggione di oggi, allora abbiamo voluto prendere spunto dalla notizia che riguarda proprio Papa Leone
1: XIV,
0: che nell'aula del sinodo ieri proprio ha presentato la sua prima lettera enciclica Magnifica Humanitas,
1: dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale che stiamo vivendo in questi giorni. In effetti l'uso dell'intelligenza artificiale può contribuire a rendere più efficiente l'attività professionale, tanto che addirittura l'utilizzo di questi software è ormai diffuso in molti lavori, soprattutto quelli creativi, ma non solo quelli creativi.
0: Sì, in parole semplici il Papa dice che la tecnologia sì è utile e straordinaria, lui è un matematico,
1: ricordiamo.
0: Ma attenzione a non perdere l'essere umano.
1: Ma c'è un ma, in effetti, bisogna fare attenzione alla verifica dei risultati delle richieste di aiuto all'intelligenza artificiale. Quindi se qualcuno in questo momento all'ascolto che sia in movimento o in modalità stanziale magari ha fatto un salto su ChatGPT, su Gemini, su questi,
0: io vado sempre su chat, quasi tutti i giorni, infatti tra un po' lui mi blocca chat.
1: Addirittura, ma bisogna verificare quello che vi dice.
0: Bisogna verificare e io vorrei anche finire, no, prima poi di lanciare il sondaggio, che la frase centrale proprio del messaggio dell'enciclica del Papa è questa: nessuna macchina, ricordiamocelo sempre, potrà mai sostituire il cuore, la coscienza e l'anima umana. Allora cosa vi chiedi? Chiamo radioascoltatori al 348 103 1010, voi di Rise Radio. Utilizzate l'intelligenza artificiale? Per cosa? Usate Chat, usate tutte
1: Gemini, tutti i motori di ricerca oramai che ci stanno.
0: Per cosa la usate? Sì, la usate no? Siete scettici? Rispondete, iniziate a scrivere sin da ora al 348 103 1010 e sapete che sono sempre super graditi i vocali.

0: E questo era Alex Warren con Fever Dreams, anch'essa un'isa o novità. Bentornati in Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta. Tra poco ricordiamo ai microfoni di Raizo Radio, ci sarà Siria. Sono le 10:16.
1: Sono già arrivati tanti messaggi.
0: Sono già arrivati tanti messaggi. Sondaggione di oggi vi chiede: voi utilizzate l'intelligenza artificiale? Sì, no, che cosa? E che cosa chiedete? Messaggi e vocali sono già arrivati, ma adesso è arrivato il momento dell'almanacco del giorno stesso.
1: Via! Partiamo a razzo, il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:31, le ore di luce solare saranno 14:53.
0: I santi del giorno sono San Filippo Neri, San Pardo, San Prisco, Santa Felicissima, evviva!
1: Evviva, il proverbio del giorno è: la gatta frettolosa ma va ha fatto i fili ciechi, ovvero le cose fatte in fretta e senza la giusta attenzione portano a risultati scarsi o sbagliati.
0: Quanti compleanni oggi, tanti auguri oggi 26 maggio, Lenny Kravitz, yeah. Brutto, poverino, musicista e cantautore americano. Senza fisico soprattutto,
1: cioè, sì, sì.
0: Luca Toni, un ex calciatore italiano, ha giocato nella nazionale italiana, campione del mondo, lo conosciamo tutti. Lauryn Hill, io fan di Lauryn Hill, peraltro abbiamo una canzone del cuore di Matilde Gioia, era proprio cantata da Lauryn Hill,
1: dei
0: Fugees, Ready, sì. Or Not, Ready, sì, or, sì, Not, sì. Nicola Piovani, auguri al maestro, compositore e direttore d'orchestra italiano. Giovanni Minoli, grande giornalista, icona, autore, conduttore TV. Bruno Gambarotti.
1: Sì, scrittore, giornalista.
0: Beh,
1: e anche
0: Gambarotta adoravo,
1: conduttore,
0: adoro.
1: Televisivo, sì, ma sì. Ricordiamo chi soprattutto, ricordiamo lui, ricordiamo il grandissimo Mike Bongiorno, che è nato in questa giornata, il padre fondatore della televisione italiana, che ci ha lasciato nel 2009. John Wayne nel 26 maggio del 1907. Miles Davis, e ne parleremo domani nella puntata dedicata al jazz con Luciano Linzi, perché si festeggerà e si celebrerà il centenario proprio di Miles Davis, perché in effetti nel 1926 è nato. E poi la stilista italiana Laura Biagiotti, che ci ha lasciato il 26 maggio del 2017.
0: Mentre il 26 maggio del 1889 all'interno della Torre Eiffel, pensate, apre al pubblico il primo ascensore, se no bisognava farla a piedi.
1: Brava. Nel 1897 Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula, adattato per il teatro dallo stesso autore. L'opera ispirò poi negli anni numerosi adattamenti cinematografici.
0: Sì. Che paura, io non ho visto uno. C'era la Bellucci, era una delle protagoniste proprio di uno dei film. Mentre il 26 maggio del 94,
1: sì.
0: Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo, da cui è estratto il singolo TVB.
1: Ti voglio bene, Elisa. 1923, prima edizione, il 26 maggio naturalmente, prima edizione della 24 ore di Le Mans, la celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe nei pressi di Le Mans in Francia.
0: Mentre il 26 maggio del 2012 Biagione Antonacci pubblica il singolo Non vivo più senza te.
2: No signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no.
1: Il 26 maggio 1969 il cantante John Lennon e sua moglie Yoko Ono iniziarono un tour di pace contro la guerra del Vietnam, protestando in un modo curioso, ovvero attraverso i bed-in, cioè rimanevano semplicemente,
0: sì,
1: a letto. Un'idea derivata dai sit-in e che divenne poi così famosa da addirittura essere rappresentata persino nel Museo delle Cere di Montreal.
0: Mentre il 26 maggio del 2023 Marco Mengoni, ed è lo di oggi ribattendo tutti, lanciano Che bello questo pezzo! Pazza musica, pazza musica, pazza musica, yeah, yeah!

0: Musica.
1: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai su Radio.
5: Eccoci qua, sì, siamo noi quelli di Rai Radio in viaggio con Elisabetta, 10:24, bentornati radioascoltatori. Vi ricordo il numero 348 113 10, continuate a scrivere per il sondaggione, ma adesso lei ha una voce riconoscibile nel panorama del pop italiano, raffinata interprete intensa, capace di attraversare generazioni e stili. Ha vinto Sanremo Giovani cantando la cover di Sei Bellissima della Bertè, che poi le consentì di partecipare al Festival di Sanremo nel 96, che vinse proprio nella categoria Nuove Proposte con Non Ci Sto. Venerdì 22 maggio è uscito il suo nuovo singolo La Storia Più Bella. Oggi ai microfoni di In Viaggio con Elisabetta è qui con noi Siria. Buongiorno.
6: Ma buongiorno Elisabetta, buongiorno a voi. Come
7: buongiorno.
6: Va?
5: Ciao Cecilia, come stai?
6: Ciao, bene, grazie, molto bene, molto bene.
5: E così eccomi. Hai rotto il silenzio, durava da quasi 10 anni, già con Speranza, no? Il brano che è uscito poi
6: con i Nokia,
5: featuring i Nokia. Sei tornata proprio da pochissimi giorni con La Storia Più Bella, che cos'è? Una celebrazione dell'amore nella sua forma più pura. Raccontaci tutto.
6: Esattamente. Allora, io devo essere sincera, sono praticamente quasi 25 anni che sono sposata e mi ritrovo, anche se spesso sono stata ferma, ripeto, artistica, musicalmente gli ultimi 10 anni mi sono dedicata a esperienze teatrali molto belle, però ho tutte le canzoni che negli anni ho ritirato fuori, gli inediti. Sono sempre dedicati un po' alla famiglia, un po' a mio marito, un po' agli affetti che ruotano intorno alla nostra vita, e quindi La Storia Più Bella è una, dal mio punto di vista

0: la gratitudine verso gli affetti che mi circondano.
1: Si avverte dal tono della voce con quanto affetto e con quanto amore lo abbia fatto,
2: sì,
1: e lo fai.
2: Sento anche un filino di emozione, lo sai, mentre stavi raccontando.
0: Sì, perché poi se mi guardo indietro penso sempre, insomma, a tutto quello che ho passato e vissuto in questi
2: mamma
0: anni.
2: Mamma mia, 30 anni, no, 25. Quindi,
1: 25
2: anni,
1: sì.
2: Allora, di carriera.
0: Di 30 di carriera di musica.
2: Eh sì, perché tu quando hai vinto, Cecilia, quando hai vinto Sanremo Giovani, Sanremo 96, era il 96,
1: sì,
2: no?
1: Sanremo Giovani 96, esatto.
2: Avevi 18 anni. 18
0: anni. Esatto. Poi sono ritornata nel 97, l'anno di Jalissa, Naoxa, poi al terzo posto, per dire, che poi sono ritornata con altri brani. E quindi insomma di cose ne sono successe.
2: A proposito, scusami, vorrei interromperti, sì, no, perché mi volevo. Sì, quando hai detto, Cecilia, quando hai parlato, appunto, non è che ti sei fermata, sei andata avanti, hai fatto il teatro. Sì. Io voglio ricordare questo tributo meraviglioso a Gabriella Ferri.
0: Oh,
2: mi ricordo che
0: grazie.
2: Tu in un'intervista da Caterina Balivo, ieri me l'ho divorata. Sì. Stavi leggendo,
0: grazie.
2: Pierpaolo, tuo marito, ti ha regalato il libro scritto da Strabioli,
0: sì,
2: proprio
0: vero,
2: dedicato. E te, poi da lì è nata questo tributo, questo spettacolo teatrale che hai portato, sì, in giro. Tanto tempo, tanti teatri.
0: Penso, ancora lo porto in giro.
2: Ancora?
0: Che, senza scadenza.
2: Ma che bello!
0: È una cosa bella. Ritorno anche a Roma il 25 di giugno al Tempio di Venere nell'ambito di un festival.
2: Diamo la data.
0: Approfitto, scusate, lo dico perché è ancora nel cuore di tutti, chiaramente sempre Gabriella, e la famiglia mi ha dato, diciamo, il benestare, no? Grazie anche a Pino Strabioli, che è stato un grande amico della Ferri, che continua, insomma,
2: Assieva il figlio. Peraltro io non parlo mai di cose personali, però Assieva, per esempio, è stato un mio amichetto. Noi da bambini giocavamo assieme,
0: ma
2: perché abitavamo a Campo dei Fiori, tu lo sai, no? Quando ho visto Assieva, anche
0: certo.
2: Mi sono commossa anch'io quando hai raccontato la storia.
0: Immagino. Quindi sì, si porta, guarda, questa esperienza va ancora avanti con poi anche un tributo alle donne della musica italiana da titolo bellissime. E devo essere sincera, questi 10 anni in cui mi sono appunto dedicata ad altro, sono stati anni bellissimi che mi hanno permesso anche di dare un senso a questo ruolo da interprete, che in fondo mi porta avanti dal 96, nel poter dare il peso alle parole e a questo punto mettersi al servizio della musica anche in un altro modo, sia magari con i miei brani, con insomma quello che mi viene donato da grandi autori, però anche il fatto di poter raccontare la storia di chi ha fatto la differenza nella musica, e quindi per me Gabriella è un grande punto di riferimento, è una missione.
1: Allora, ascolta Cecilia, siccome
0: siamo vivo questa condizione.
1: Brava. Ascolta, siccome siamo in prossimità del segnale orario, segnale orario, e poi ci agganciamo la novità.
2: Fantastico, hai detto tutto te, Max Locafaro. A tra poco con Siria in diretta da Iso Radio.
1: Ascoltiamo la storia più bella. A tra poco.

0: Ore 10:30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: E questa era una...
1: Sì, certo, fino in fondo. Fino in fondo.
0: Questa era veramente la storia più bella, il nuovo singolo di Siria. Bentornati a Raiso Radio, noi siamo proprio in diretta telefonica con Siria.
1: Siria,
2: eccoci.
1: Cecilia,
2: che
0: ti fa effetto sentirle in radio quando passano i pezzi?
2: Sì. Sì, sempre, mamma mia, sempre. Senti, sempre quell'effetto di stupore che non passa mai, per questo garantire.
1: Una bella sonorità elettronica che rievoca un po' quelle che sono state le atmosfere, le suggestioni che hai fatto anche durante i DJ set, perché la gente forse non sa che anche DJ...
0: Pure quello hai fatto.
1: No.
2: Ma pure quello, sì, ma anche quello continua a fare. Sempre, certo. È incredibile, nel senso che è tutto dato per così, per curiosità. I DJ veri sono altri, diciamo, cioè, bisogna anche usare le parole, perché a me piace la selezione.
1: Brava.
2: La selezione dei pezzi,
1: la music selector,
2: prima di tutto,
1: certo,
2: è la cosa più importante,
1: certo.
2: Preparare una playlist di brani che poi vengono chiaramente suonati al momento, non sarei in grado di prepararmi, nel senso proprio a livello tecnico, perché sento storie di persone che se lo preparano proprio da
1: prima, i famosi set, no? Quando uno si prepara,
2: no,
1: il
2: io
1: set.
2: Improvviso, però quello che mi concedo è una selezione comunque ad hoc, e mi piace mettere la musica, ma anche quello è un po' un concerto, perché vedi la reazione, vedi le persone felici, quindi
1: certo,
2: mi diletto anche a far questo saltuariamente, però fa parte anche questo della mia vita.
0: E che pezzo ti piace in questo periodo? Cosa ascolti? A parte la storia più bella, che da
2: periodo...
0: oggi la ascolterò anch'io tutti i giorni. Qual è?
2: Grazie di cuore. Ma guarda, in realtà io ascolto tutto, poi con tutto quello che la musica italiana propone per me.
0: Ma hai un tuo preferito?
2: Ma no, in particolar modo un preferito no, sono tanti gli artisti, però in questo momento mi piace il ritorno di Cosmo, quindi sono seguito
0: Cosmo,
2: anche tante belle cose meravigliose al Miami, quindi sono sempre, navigo a vista, sono una fan di Venerus, quindi insomma sono assolutamente... affascinato generazione di artisti incredibili.
1: Quando suoni preferisci le sonorità elettroniche? Quando fai i set,
2: allora,
1: come
2: certo,
1: DJ?
2: Certo, io spazio dalla tech house all'house, quello più o meno è la mia, diciamo, cifra stilistica è quella. La tech house mi piace molto, mi rilassa, e poi chiaramente strizzo anche un po' l'occhio ai miei pezzi elettronici del progetto Iris che ho fatto una vita fa, e quindi tiro fuori anche le mie canzoni con insomma, la cassa in 4 dpm belli veloci, quindi
1: lo vedi la DJ che emerge, la cassa in 4, il vocabolario, ragazzi, c'è straordinario.
2: La cassa in 4 che non si può mai mollare,
1: certo.
2: Anzi, approfitto per dirvi che il 5 suono al Pride di Padova,
1: lo vedi? Eccoci là,
0: bello, che scintille le date. Allora,
1: 25 giugno,
0: lo ricordo io, il 25
2: giugno Pride Padova,
0: allora il 5 sta al Pride a Padova, mentre il 25,
2: 25
0: giugno,
2: esatto,
0: Tempio di Venere. Perché non canti
2: Gabriella
0: più?
2: Ferri.
0: Perché non canti più? Ed è questo il titolo
2: del
0: tour.
2: Quello che veniva chiesto spesso a Gabriella,
0: sì,
2: lungo, insomma, diciamo, verso un periodo della sua vita un po' delicato, che è una domanda che spesso ti fanno, capita ancora oggi, ma capita anche a me. Perché non canti più? Perché non metti televisione? Perché come
0: figurati, a me chiedono ancora perché non fai più solletico. Gli ho detto perché tra un po' sono nonna.
2: Capito? Perché? E la dolce Gabriella a un certo punto. Me lo devo spoilerare, ma lo sa anche mamma Elisabetta. Perché non canti più? Perché non canti più? Questo poi sa, vabbè, i racconti anche del grande Pino Strambioli, perché mi avete rotto il casco.
1: No!
2: Perché mi avete rotto il casco? Cioè, proprio geniale, capito? A un certo punto e basta.
1: La genuinità che contraddistingue e caratterizzava Gabriella Ferri.
2: Viva Gabriella, diretta,
1: certo,
2: vera.
0: Mamma mia, ma io ti volevo qui stamattina.
1: Peccato.
0: Ma dove sei te? A Roma, Milano? Dove sei? Ah, no, tu vivi fuori.
2: Nell'oltrepò paese. In campagna, vicino Milano,
0: brava.
2: Siamo qua, in mezzo alla campagna.
0: Allora facciamo un attimo una...
2: Vi vengo a trovare,
0: no,
2: veramente.
0: Veramente, se passi per Roma sei in promozione.
1: Il 25 giugno non saremo qui.
0: Noi non ci siamo il 25 giugno, non siamo più in onda.
1: Però magari alla ripresa, ecco, chissà, che Dio vorrà, magari ci viene a trovare.
0: Dio sempre, decide sempre lui.
2: Ma anzi, se può essere un'occasione questa per invitarvi il 25 al Tempio di Venere, io mi faccio lasciare i numeri e vi rompo le scatole.
1: Perché
2: bello,
1: no?
2: Magari
1: volentieri.
2: Per il tributo a Gabriella.
1: Va bene, volentieri. Allora, grazie, ascolta, grazie. Siccome siamo in prossimità dello spot pubblicitario, facciamo così, spot e poi rientriamo, così poi facciamo un riavvolgimento del nastro e torniamo indietro.
0: Mamma, veramente, io oggi pendo dalle tue labbra, Max Locafaro.
1: Mi sento molto...
0: Allora, diamo la linea alla regia e poi ritorniamo qua in diretta a Raiso Radio con Siria.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
5: Sì!
4: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ciao! Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Raiso Radio.
0: Eh sì, Raiso Radio, siamo noi, bentornati. Sono le 10.41 in diretta telefonica con Siria. Abbiamo riavvolto il nastro. Perché abbiamo riavvolto il nastro, Siria? Torniamo un attimo indietro al 96, quando tu vinci,
1: vinci
0: Sanremo,
1: esatto, sì,
0: con Non ci sto nella sezione Nuove Proposte. Ieri ho vedevo anche con un grande Pippo Baudo. Tu avevi un'energia, scendi quelle scale, un furetto.
2: Mamma mia.
0: Che ricordo hai di quella,
2: con il mio
0: di quell'esperienza?
2: Bianco, da brava ragazza. Mi ricordo che ai tempi il grande Claudio Mattone mi imponeva un po'
1: il rigore.
0: Eh sì, perché fu lui il tuo scopritore, il tuo talent scout,
2: sì,
0: proprio
2: sì,
0: Mattone,
2: sì, sì,
0: a Ponza,
2: Claudio,
0: Ponza
2: sì,
0: ti
2: sì,
0: ha scoperto,
2: sì,
0: nell'isola di Ponza.
2: L'isola di Ponza, giravo con i miei amici musicisti, si cantava... con una leggerezza, non c'era nei talent, era tutto un altro mondo.
0: Era veramente un altro mondo.
2: Era un'altra storia, ma è andata così. È stato bello perché Claudio mi ha sentita cantare e poi ci siamo ritrovati a Roma. Ho fatto un provino con lui, con la figlia, con la sua compagna Claudia. Insomma, mi sono fatta sentire e lui poi ha pensato di propormi tra i giovani. Nel 95 e poi nel 96, perché io mi presentai a novembre con Sei bellissima della Bertè,
1: sì,
2: e quindi andando in video sempre con Pippo Baudo, mi classificai al primo posto con la cover di Loredana e poi andai nel 96 con Non ci sto di
0: Claudio Mattone. La stiamo sentendo, annunciala tu, annunciala.
2: Allora, ci siete?
1: Sì, sì, sì,
0: ecco, parlo qua. Piano,
2: allora,
0: perché...
2: diretto dal maestro Pino Perris con Non ci sto di Claudio Mattone. Siria!

0: quota non ci sto, Siria. Cantavi così nel 1996 quando hai vinto Sanremo, giovani.
1: Già, esattamente. Quanto romanticismo.
0: Come
1: tenerezza. Se ci penso, mi viene proprio, guarda.
2: Non ti intristire. Ecco, tenerezza sì, perché sennò poi cambiamo.
1: 18 anni sono tutti sgamati adesso, invece a quei tempi era tutto molto, molto
2: genuino.
1: Molto
2: genuino. Allora, sì, Cecilia,
0: ma tu puoi rimanere con noi ancora un paio di minuti o vuoi che ti...
1: Ma certo,
0: ok. Allora, mettiti comoda, prenditi, guarda il tuo oltrepò pavese, prenditi un caffettin e noi,
1: okay,
0: ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno via Bergamini e poi torniamo qua in diretta a Raiso Radio con la mitica Siria.
2: Buongiorno via Bergamini.
3: Una buona giornata a voi e agli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene sostenuta su buona parte della rete. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove code a tratti per il traffico intenso ci sono tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per attraversarle occorrono 30 minuti. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 20 minuti, mentre in direzione di Torino per un incidente registriamo code tra il bivio con la tangenziale nord di Milano e Cormano. Sulla 9 Lainate Chiasso, per agevolare il deflusso dei veicoli diretti alla dogana di Brogeda, riaperta questa mattina dopo la chiusura per la festività della Pentecoste, sono chiuse fino alle 14 le stazioni di Lomazzo Nord in entrata verso Como e di Fino Mornasco in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. Chiuso anche il bivio con la tangenziale di Como per chi proviene da Lainate. Ci sono inoltre code tra il bivio con la 36 Pedemontana e Lomazzo Nord verso Como e più avanti tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Di conseguenza consigliamo ai soli camion di sostare in area di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Andiamo infine anche in Liguria sulla 7 Serravalle Genova per segnalare in direzione di Milano per lavori, 1 chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone e 1 chilometro di coda anche tra Bolzaneto e Busalla. Si transita sulla sola corsia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
4: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Podcast Original.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: E questo era Speranza, Siria, featuring Inoki, bentornati in Raizo Radio. Noi siamo proprio in viaggio con Siria quest'oggi. Cecilia?
1: Eccomi qua, Elisabetta, eccomi.
0: Che hai fatto nel frattempo? Che c'era autostrade, c'erano gli spot?
1: Sto rifacendo il letto.
0: Brava.
1: Sto mettendo delle cose nello zaino perché devo andare a Milano. E sto sistemando, adesso la pulita anche il piano del bagno.
0: Mi sembra giusto.
1: La casalinga, regà, non è che qua.
0: La casalinga disperata. Ma giustamente canti.
2: Casa Siria.
1: Fatto cose.
2: Casa Siria, Siria in versione casalinga.
0: E cosa vai a fare a Milano? Cosa vai a fare a Milano?
1: Vado a fare un po' di interviste.
0: Stai promuovendo.
1: Un po' di promozione, un po' di interviste.
0: E poi stasera torni a casetta?
1: Sì, allora certo, devo fare un po', registrare un podcast e poi torno, torno più tardi. Tanto sono a un'ora, ogni tanto prendo anche il regionale per ritornare a casa. Se no, ce l'ho in macchina. A me piace anche molto guidare, quindi...
0: abbiamo ascoltato Speranza, che era questo featuring Inoki che è uscito a gennaio 2026.
1: Esattamente.
0: Cosa pensi, ci sarà un album? Pensi di...
1: Allora, Isabella, sì, certo. Dunque, ci stiamo lavorando, ma l'intenzione è quella di uscire entro l'anno con questo nuovo progetto dopo veramente tanto tempo di, insomma, come posso dire, tanto tempo dedicato ad altre forme d'arte. Ho una voglia infinita di uscire con un album di inediti, quindi ci stiamo lavorando e è tutto nell'aria, è tutto nella testa, è tutto nelle orecchie, quindi è questione di pochi mesi e
0: poi torni da noi. La prossima volta quando presentiamo l'album vieni a Roma, dai, così ci vediamo qua dal vivo e facciamo un po' di casino insieme. Mi fa piacere,
1: grandissimo piacere
0: ricordare allora gli prossimi appuntamenti: 5 giugno sei al Pride di Padova, mentre il 25 sarai, probabilmente, se riusciamo, cerchiamo di combinare, al Tempio di Venere con perché non canti più, perché non canti più, tributo alla grande Gabriella Ferri. Siamo arrivati veramente alla fine, così non ti interrompiamo più e puoi iniziare a viaggiare.
1: Ma
0: anche
1: figurati.
0: Tu dopo che hai fatto il letto, hai pulito il bagno, hai preparato lo zaino.
1: Adesso vado in cucina, sistemo due cose, vado a mangiare i cani, poi dopo zaino spalla in macchina e continuo ad ascoltarvi.
2: Grazie.
0: Bravo, rimani
2: grazie.
0: Con noi su Iso Radio. Allora, grazie. Grande Siria, grandissimo, in bocca al lupo e dai, è tutta veramente, ti abbracciamo qua da Raizo Radio. Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro, ciao.

0: Il tuo DJ producer australiani Pnau con Pnau, You Know Pnau. What I Mean. Pnau, Pnau.
1: Allora, Pnau, You Know What I Mean.
0: Ricordiamo Pnau. Il sondaggio.
1: Allora, il sondaggio di oggi al 348-110 vi chiedeva: voi la utilizzate l'intelligenza artificiale? Sì, no, per cosa?
0: Allora,
1: per
0: vocali.
1: Come?
0: Andiamo, via, sentiamo un po'. Aspetta.
1: Allora,
0: aspetta,
1: sì, sono arrivati tanti messaggi, ci avete veramente inondato, come diciamo
0: via.
1: Sempre.
0: Eccoci.
1: Sentiamo vocali.
0: Andiamo.
2: Buongiorno Isradio, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Io uso spessissimo Gemini perché è quello più, tra virgolette, umano, dà molto meno della macchina rispetto a ChatGPT, che poi a volte va in blocco perché magari usa dei sistemi di riconoscimento vocale che bloccano alcuni tipi di parole.
0: Certo.
2: Per cui ho usato un po' tutto, e tra ChatGPT e Gemini e altre cose, Gemini assolutamente è la migliore, ha quasi un aspetto umano, insomma. La uso per tante cose, anche per consigli su dieta, ovviamente sempre specificando il fatto che non si può sostituire ad un medico, ovviamente.
0: Certo.
2: Beh,
0: certo.
2: Però diciamo che alla fine, su grandi linee, insomma, il concepimento della dieta è sempre quasi lo stesso, insomma. Per cui per me Gemini. Un abbraccio da Max.
0: Allora, ciao. Ancora un messaggio vocale invece di un altro ascoltatore che fa riferimento anche
1: ricordate
0: al Papa.
1: Sempre che la tecnologia è utile e straordinaria, ma attenzione a non perdere l'essere umano.
0: Eccoci.
3: Scusate, speriamo che venga utilizzata nel modo appropriato, e penso che il Papa, essendo anche una persona di cultura, un matematico, abbia proprio centrato il problema. Staremo a vedere. Io comunque sono alla finestra a guardare cosa succederà in futuro di questa intelligenza artificiale. Con la buona giornata a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie. Siamo in chiusura.
1: Ciao, buona giornata a te. Allora sì, siamo in chiusura. Grazie Max, grazie a tutto il gruppo di lavoro. È stata una bellissima avventura qua oggi con voi, e domani, ricordiamo, sarà una puntata specialissima tutta dedicata al jazz con il direttore della Casa del Jazz, Luciano Linzi. A domani.
4: Ore 11.
5: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
7: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
8: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Karma Chameleon 1983, questo è l'anno della ISO Radio Gold, le 11, ancora buon viaggio da Max Locafaro. In questo momento al microfono si va schierando la formazione di Da Casello a Casello con Camilla Ferranti. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dai rallentamenti che vengono denotati verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci verso il capoluogo toscano. Invece sulla A14 c'è una coda di 3 km dovuta a lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, questo rimanendo sulla Bologna-Taranto. Ancora poi rallentamenti per lavori tra Pedaso e Grottammare, sempre sulla A14, coda per lavori tra Fermo e Porto Sant'Elpidio. Invece sulla 3 è accaduto un incidente all'entrata di Pompei e Scafati verso Salerno. Parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco sul piazzale francese. Per entrare in Italia occorrono 15 minuti. Sulla Genova Ventimiglia, code dovute al traffico tra Orcofeglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Sulla Brennero Modena, tra Egnaora e Bolzano Sud verso il Brennero, coda di un paio di chilometri. C'è una notizia di incidente, anzi ce ne sono due. Una proviene dalla 1. È accaduto verso Firenze al chilometro 579 tra Valmontone e il bivio dell'autosole con la diramazione Roma Sud. L'altro è avvenuto sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino al chilometro 136 e sta provocando coda a partire dal chilometro 138. In merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla Lainate Como Chiasso, per operazioni doganali ci sono code verso la Svizzera a partire dal bivio per la Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti viene consigliato di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco in entrata e in uscita.
1: Da Casello a Casello, l'Italia da vivere tutti i giorni, in 60 minuti.
2: 11.06, buongiorno, buona metà mattinata, buongiorno Filomena Vitaliano, buongiorno Max Locafaro.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, lo posso dire?
0: La Monica D'Angelis, una nostra nuova collega che ascolterete più avanti con la viabilità. Fai sentire la tua voce.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti. E beh, basta.
0: Piano piano. Sta facendo il cosiddetto battesimo di fuoco.
2: Giusto. Sta studiando. Bene. Ci sono un sacco di cose, però va bene, possiamo andare avanti. Ma noi abbiamo super lui, abbiamo la guida per tutti, Max Locafaro. Ieri ti volevo chiamare, però poi ho realizzato che era pomeriggio e non c'eri. Volevo avere le dritte di traffico in diretta. Non hai capito? Erano le 5. Ragazzi, l'autostrada del sole è quello che porta da Orte a Roma. Al contrario, a venire verso Orte penso che ci fossero tipo 20 km di coda, mai visti tanti camion incolonnati in vita mia con un caldo.
0: La giornata di ieri è stata una giornata molto particolare per vari tratti autostradali, un po' per incidenti, un po' per traffico. Sì, in effetti c'è stata una giornata un po'
2: pesantuccia. Diciamo. Va bene, però noi siamo qui per farvi compagnia oggi, quindi se siete in coda ricordatevi che noi siamo qua con tante cose da raccontare, divertimento, cose e anche da condividere e ospiti interessantissimi che avremo proprio oggi nell'arco della nostra ora insieme. Saluto anche il nostro tecnico, scusatemi, Alessandro Adriani. Ragazzi, sapete, ieri è venuto a mancare una persona che ha creato cosa fai subito? Non sei venuto a mancare te. È venuto a mancare una persona che ha creato uno degli aperitivi più storici in assoluto italiano, che ce l'ha portato poi il marchio italiano nel mondo, ovvero l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo. E noi di questo personaggio in un qualche modo lo racconteremo insieme all'ospite che avremo tra un pochino al telefono. Ha 91 anni, c'ha una storia pazzesca su come l'ha inventato, come non l'ha fatto, dove si è trovato in questo paese, dove a un certo punto l'hanno mandato a lavorare, ha detto ma io lì non ci voglio andare, invece poi dopo il talento è uscito,
0: è emerso
2: perché c'è un insegnante che ci ha visto lungo. È sempre gli insegnanti, dobbiamo sempre dire grazie a qualcuno che ci ha insegnato qualcosa. Ne parliamo tra pochissimo. Questo è Fulminacci, maledetto me, perché sono le 11.08, stiamo partendo.

0: Sarà dato dal nome d'arte Fulminacci, le sue canzoni imprecano qualcosa, o maledetto me o stupida sfortuna, sul prossimo non lo so che cosa sarà. No, non lo diciamo, non lo diciamo. A proposito di non dire cose varie ed eventuali, è stato fatto un sondaggio, io amo i sondaggi, sapete, soprattutto poi mi piace l'idea di qualcuno che va dalle persone a dire facciamo un sondaggio, sai di che cosa tratta questo sondaggio?
1: Tipo?
0: I tradimenti. Allora, il 45% delle persone tradiscono.
1: Ma chi l'ha, cioè, da chi è stato indetto sto sondaggio? Cioè chi il documento trovato?
0: Okay, io intanto sai che spizzo queste cose, dico che sondaggio ci sarà oggi?
1: È stato chiesto a uomini o donne?
0: Donne e uomini, però chiaramente, cioè, indifferentemente. E dice che tutti il 45% delle persone, comunque come stima, è stata fatta anche una classifica dei paesi dove si tradisce di più, e l'Italia è risultata al terzo posto, soltanto dietro la Thailandia e la Danimarca.
1: Allora la Thailandia,
0: voi dovete capire la connection tra i paesi.
1: No, ma sai, vabbè, va.
0: No, dillo, no, perché, no, dillo.
1: No, perché poi la fantasia vola tanto alto.
0: Perché che c'è in Thailandia? Sentiamo.
1: Ma diciamo che c'è un altissimo tasso di prostituzione. Ragazzi, non è una cosa, non tocca nascondersi dietro a un dito, però in effetti c'è un altissimo tasso di prostituzione.
0: Davvero?
1: Che non coinvolge, non lo sapevo. Sì, purtroppo, che non coinvolge però soltanto gli stanziali, ma coinvolge anzi addirittura un turismo sessuale che ormai è conclamato. Non sapevi questa cosa?
0: No, io ero rimasta al Brasile su questo.
1: Beh, ti dirò, diciamo che il Brasile 2.0, perché Brasile e Cuba ci sono sempre stati.
0: Cuba.
1: Ecco, ma ormai la Thailandia, ragazzi, si sa, cioè anche addirittura ci sono varie piattaforme social dove ci sono dei video che riprendono i ragazzi, e non solo ragazzi, che passeggiano per tutta una serie di strade che, dove ci sono tantissimi locali, avanti ai quali ci sono queste signorine. Come qualsiasi strada, insomma, in Italia ci sono le famose donnine allegre. Io quando ero piccolo mia madre diceva che si chiamano donnine allegre, perché poi allegre non sono per niente, ci mancherebbe altro. Però sì, in effetti la prostituzione, c'è un altissimo tasso di prostituzione in Thailandia.
0: Non lo sapevo, ragazzi, cioè casco come sempre dalle nuvole.
1: Più
0: perché...
1: che altro la Danimarca, hai detto il secondo posto.
0: No, ma infatti il discorso era per il collegamento, non capivo. Allora, Thailandia, Danimarca e quindi Italia. Quindi ho pensato Danimarca, probabilmente sai il clima, stanno più chiusi dentro casa e perciò il momento in cui escono, bam, esplode la miccia, forse, non lo so, ipotesi, però anche noi non è giustificabile la nostra, perché noi usciamo, cioè abbiamo il momento dell'aperitivo, il momento godereccio, il momento in cui
1: c'è convivialità, guardi, nel senso che c'è convivialità.
0: Sono le feste di divorzio.
1: Le tue feste di divorzio, alle quali sei stata partecipi.
0: Certo,
1: insomma,
0: certamente sì. E quindi, e poi dopo alla fine, insomma, perciò dietro questi due paesi poi arriviamo noi. Ma a me la cosa che poi mi stupisce un po' di più, intanto mi fa sorridere proprio l'idea della persona che va in giro, sai, sto facendo un sondaggio, tu tradisci.
1: Io
0: nel discorso della domanda tu tradisci, nessuno dice sì,
1: beh,
0: ho tradito, cioè ti dicono tutti,
1: ma dipende,
0: è capitato, ma è capitato, sì. Il destino, il fato è successo, è capitato,
1: la frase criptica è vale col pensiero.
0: Anche quello.
1: Perché quella è classico.
0: Se tu mi dici vale col pensiero perché
1: ragazzi,
0: lo hai fatto.
1: Allora, in radio non si vede, tutti quanti a fare sto gesto. Eh sì, certo, allora hai voglia che ne abbiamo fatti di tradimenti. E
0: gira,
1: ho capito.
0: Gira e mescola. Rulla.
1: Non dico cosa mi è stato detto in cuffia, però ragazzi, il gesto che è stato effettuato è quello, come dire, sì. E allora col tradimento aiosa col pensiero.
0: Non fare quella faccia col pensiero, con gli occhietti così, col pensiero.
1: Uno ribadisce col pensiero. Ora ragazzi,
0: però se lo fai col pensiero, poi di fatto l'hai fatto. Non dico te, però dico in generale.
1: Ah, io c'ho la crush mia, Monica Bellucci, cioè mia Virginia lo sa, ragazzi. ho avuto anche la fortuna all'epoca di vederla davanti ai miei occhi. Io ero in sala mensa all'università, ho buttato per terra tutto il vassoio pieno, con tutto il mangiare. Io non ho pranzato quel giorno perché ho visto lei, era in fila anche lei alla mensa all'università. E si è praticamente palesata quasi con una sorta di visione mistica.
0: Era un pezzo di un film, era manuale d'amore.
1: Ragazzi, ma davvero, Monica Bellucci l'ho trovata davanti a me. Ragazzi,
0: bellissima a Cannes, l'abbiamo ritrovata, meravigliosa, sempre bella, proprio la femminilità italiana.
1: Fatta persona, che gli vuoi fare?
0: Donna, quando uno dice femmina. Come mai non posso dire la stessa cosa di un corrispettivo uomo? Scusa.
1: Beh, perché? non so i gusti, ma insomma...
0: Non li ho visti a Cannes, non li ho visti. Sono molto invece contenta per due giovani registi che hanno vinto, certo, e che sono assolutamente nuovi, che non fanno parte del circoletto, e del fatto che sono... spagnoli, erano sconosciuti, arrivano a tanta gavetta televisiva e hanno portato invece un gran prodotto, e adesso li vedremo sicuramente anche agli Oscar. Quindi che stavi dicendo?
1: No, perché ovviamente mentre parliamo, gli ascoltatori ai quali piace interagire in diretta per poi mandare la musica dei Rolling Stones, Federica dice: io non riderei troppo riguardo la prostituzione in Thailandia, perché purtroppo in quei paesi, che quello ti dicevo prima, che c'è una larga diffusione, purtroppo spesso vengono coinvolti anche bambini e minori, cioè è una roba seria.
0: Sì, ci sono delle cose.
1: Se invece vogliamo alleggerire, Andrea dice col pensiero: allora siamo al 200%.
0: In the Stars, Rolling Stones.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Rai Isoradio. Da casello a casello.

0: Viaggio Antonacci con Sognami su Raiso Radio, 26 minuti dopo le 11 all'interno di Da Casello a Casello. Prima di ripartire in
1: mi
0: viaggio con
1: in
0: Camilla sulla 1 tra Modena Sud e il bivio con la 22 verso Milano coda per traffico intenso, nella medesima direzione tra il bivio con la 14 e Modena Sud ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Ancora code sempre in direzione nord tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico. In direzione opposta c'è un incidente accaduto nel tratto campano dell'Autosole tra Napoli Nord e Caserta Sud al chilometro 700.

0: fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Sulla 4 le code tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e qui il tratto in questione di 10 km poco meno si percorre in mezz'ora, mentre in direzione opposta rimane ancora la coda provocata dall'incidente che ha visto coinvolte tre vetture tra terza e quarta corsia tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino al chilometro 136, e c'è la coda a partire dal chilometro 138 e 300. Rimangono ancora le code dovute a lavori sulla A14 in direzione nord tra Grottamare e Pedaso, tra Pescara Nord e Pineto, e invece in direzione sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord.
1: Comunque stavo dicendo della canzone che era particolarmente in linea con i nostri discorsi, Sognami, certo. In the Stars, Holly Stones, tutte ce l'abbiamo avute. Sai che tra le altre cose sta uscendo adesso un ulteriore docufilm su David Bowie, l'ultimo, in cui il regista questa volta si è specializzato e si è soffermato in particolar modo sull'umanità dell'artista, anche sugli insuccessi questa volta, e anche sulle sue crisi identitarie, cioè anziché parlare di tutta ovviamente la fama globale che lui ha avuto, questa volta invece si è soffermato su quelle che sono state le cadute che poi dopo l'hanno riportato a tornare. Cioè lui era uno che sperimentava tantissimo, ogni volta che c'era un successo smontava tutto quanto e ricominciava da capo. Cioè, geniale in assoluto. Poi tra le altre cose ovviamente c'erano anche gli odiatori e tutti quelli che dice che la critica più volte l'ha stroncato, e tutto potevo immaginare tranne che la critica stroncasse David Bowie, per dire.
0: Difatti è per quello che poi rimangono nella storia a certi personaggi, primo perché hanno la questione di rimettersi in gioco, e secondo perché spesso, contravvenendo a quella che è la prevenzione e pregiudizio della critica o degli stessi haters, comunque vanno avanti per la propria strada e guarda caso il successo poi li ripaga.
1: Quindi tanti nemici, tanto onore.
0: Adesso, senza stare lì a fare citazioni di un certo tipo.
1: Però effettivamente sì. Così prima così sto facendo dei riferimenti vagamente personali.
0: Ma guarda,
1: siamo tutti in questo modo. Prima vi stavo parlando del discorso degli insegnanti, che tutti abbiamo avuto un insegnante, una guida importante nella vita, che sia stato l'insegnante di scuola, che sia stato quello di uno sport, che sia stato un amico, quello che è una guida comunque. E questa guida viene riportata anche nella terza età, che spesso viene un po' rimessa un po' ai margini della realtà. E allora c'è invece una società, c'è un'iniziativa, c'è un progetto che è voluto da Angela Rossi, che abbiamo adesso noi al telefono. Si chiama Uni Tresannio ed è proprio un progetto voluto soprattutto per far sì che questi docenti, perché sono tutti ex docenti, continuassero in qualche modo il loro mestiere anche da pensionati, divulgando così cultura, musica, scienza, e aprendo praticamente sedi in tutta Italia, di quella sede principale a Torino. Ma ce la facciamo raccontare da Angela Rossi. Buongiorno Angela.
2: Buongiorno, sono Angela Rossi.
0: Buongiorno.
1: Ciao Angela, e fino a qui ci siamo.
0: Buongiorno Angela, buongiorno.
1: Allora, parliamo di questa iniziativa di Uni Tresannio, interessantissima, sede principale a Torino, un prosieguo dell'attività di docenti ormai in pensione, ma con la voglia invece di continuare a dare qualcosa, giusto?
2: Ha messo ben in chiaro l'obiettivo dell'Uni Tresannio, ovviamente persegue il fine dell'educazione permanente e la formazione continua.
1: Sì,
2: perché ovviamente il fine primario è quello di educare, formare e soprattutto informare lungo tutto l'arco della vita. Il lifelong learning, non so, ecco, questa è la nostra dicitura. L'associazione organizza dei corsi, laboratori, conferenze e seminari soprattutto per stimolare la mente, aggiornare le conoscenze e sviluppare nuove competenze creative, quali informatiche, storiche, artistiche, scientifiche.
1: E voi seguite,
2: poi,
1: come
2: ancora,
1: dire...
2: vista come promozione dell'invecchiamento attivo e della prevenzione. Infatti l'Unite agisce come uno strumento di prevenzione sociale e sanitaria.
1: Certo, ma senti Angela, è un anno, è come se fosse un anno accademico, giusto? Cioè voi preparate un anno?
2: È pensata come un anno accademico, sì. All'inizio con gli stessi calendari dell'anno accademico e anche la fine, sì.
1: E quindi si prosegue praticamente l'attività di docente, però in una forma diciamo un po' più rilassata. Poi c'è anche un festival di chiusura di questo progetto, cioè alla fine dell'anno comunque c'è una sorta, come dire, come se fosse l'esame o l'ultimo giorno di scuola dove ci sono, giusto?
2: Non è visto come una prova d'esame, semplicemente un presentare i nostri laboratori.

0: in chiave artistica, in chiave musicale, in chiave letteraria. Infatti noi stiamo lavorando e oggi proprio abbiamo l'ultimo step della performance per quanto riguarda i laboratori di italiano, mitologia e filosofia. Abbiamo messo in scena L'Ocunto dei Viconti di Giambattista Basile, non so se voi ne avete conoscenza di questo grande letterario napoletano dell'età barocca.
1: Purtroppo no, siamo tutti a testa china adesso, siamo tutti così a testa china, però impariamo in fretta e quindi adesso ci andremo a documentare su che cosa sì. È, su chi era. Ma senti Angela, chi sono rivolti questi tipi di, oltre a un discorso di aggregazione chiaramente tra di voi, quindi un momento di occupazione ulteriore, soprattutto post pensione, poi questi corsi sono rivolti anche a, non so, posso come dire, anche una persona della mia età, per dire, può beneficiare di questo tipo di insegnamento?
0: Sì, sì, il nome stesso della Università delle Tre Età sottolinea che non si tratta di un centro esclusivo per anziani. Okay. Uno dei fini statutari proprio più importanti è favorire il confronto e il dialogo tra generazioni diverse, okay. Dove noi creiamo occasioni di sintesi tra il bagaglio culturale e valoriale delle generazioni quali siamo noi, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E le dinamiche tecnologiche e sociali del mondo attuale, quindi abbiamo anche fasce di età che vanno dai 16 ai 20 anni e dai 20 ai 40.
1: Sai che questa è un'iniziativa molto nobile e tra le altre cose poco tempo fa stavo leggendo di un'altra cosa che è stata fatta un po' su questa falsa riga, invece come se fosse un asilo unito con un centro per anziani, così che praticamente anziani, insomma persone della terza età e bambini potessero interagire tra di loro per affinché praticamente si instaurasse in maniera più profonda il rapporto tra una persona adulta e il bambino, come se fosse praticamente il nonno, e a suo tempo tutta l'allegria e come dire anche la spontaneità e la purezza del bambino nei confronti delle persone di terza età. È più o meno quello che fate voi in un certo senso, cioè questo mixare tutto insieme per far sì che la terza età non sia come dire proprio ai margini proprio di tutto, giusto?
0: Perfetto, infatti io amo sempre dire, quando presenzo insomma dei momenti conferenziali, dico la nostra è l'Accademia dell'Umanità sostanzialmente. Sì. Perché? Perché è l'essere che va oltre il sapere. Perché noi proponiamo una filosofia riassunta nel motto storico dell'associazione, no? Dove l'essere va oltre il sapere, cioè l'esperienza di noi docenti, l'esperienza di noi in quanto persone,
1: certo.
0: viene posta a disposizione dei giovani che ovviamente cercano, guarda, punti di riferimento che oggi fanno fatica a trovare.
1: È un'iniziativa molto bella, Angela. Noi siamo in chiusura, abbiamo pochissimi minuti. Ti facciamo tanti auguri, tanto in bocca al lupo, e soprattutto per questo bellissimo progetto. E so che adesso ci avrete quindi questa esibizione finale che chiude un po' l'anno accademico, e poi riprenderete poi a settembre, giusto? Settembre-ottobre.
0: Sì, poi riprenderemo a settembre con il calendario, insomma, della Scuola Nazionale. Sì.
1: Grazie, Angela, per averci portato questa testimonianza e per averci fatto conoscere questa realtà importantissima. Grazie mille, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi e buon lavoro a

0: Senti come suona bene Dracula, Dracula, neanche, no, è proprio Dracula.
1: Dracula,
0: cioè, che non lo capiresti mai se non fosse scritto che era Dracula.
1: Se per questo anche il nome del cantante o dell'interprete, che è Tame Impala, non è il suo vero nome di battesimo, perché è uno pseudonimo.
0: Ti viene un po' tipo una napoletana, come dici? Parla come magno,
1: esatto.
0: Dracula.
1: Tame Impala.
0: Ok, che notizie stiamo dando? Roma come Ghostbusters.
1: Non ho capito, scusa.
0: Ghostbusters.
1: No, andiamo a notizie invece di incidente che è avvenuto tra Ferentino e Anagni sulla 1 verso Roma al chilometro 611, e poi abbiamo i tempi di percorrenza che riguardano ancora l'autosole tra Firenze e Scandicce, il bivio della 1 con la variante di valico. Qui per percorrere i 14 chilometri in direzione del capoluogo emiliano occorrono 45 minuti.
0: Allora, noi adesso abbiamo un altro ospite, e questo si pronuncia in italiano normale, con molta tranquillità, che presenterà questa sera un film nella sua città, un film che tra l'altro sta andando molto bene in una nota piattaforma. Ma la cosa bella è che lui è originario di Alessandria e ha deciso, sai, queste cose qui ci ho sempre pensato, quando tu raggiungi comunque dei livelli importanti, il fatto che tu sia molto legato alle tue radici e che vuoi in qualche modo coinvolgere la tua città cercando di creare qualcosa di bello, è una cosa molto valevole e molto interessante, soprattutto perché di tutto quello che tu hai lo ridai praticamente a una città che ti ha dato
1: i Natali,
0: certo. Ed è bello perché vuol dire che tu sei particolarmente legato. Sai che tante volte uno ripudia le proprie città, dice,
1: le rinnega proprio addirittura, certe volte sì, mai più.
0: Di
1: mai
0: dove
1: più.
0: Sei? No, ma non è vera questa cosa. Allora ne parliamo con questo, con il nostro ospite di oggi, lui è un famosissimo regista, Luca Ribuoli. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno a tutti, eccomi qua.
0: Grazie per essere i nostri microfoni intanto. Allora,
2: grazie a voi.
0: Una giornata importante, so che ti abbiamo rubato da un set, che sei super impegnato, random a destra e manca, ma sì. Tu questa sera rientri nella tua città per un evento importante.
2: Sì.
0: Allora, presenterai questo film che è già uscito nelle varie piattaforme, però questa sera farai un'anteprima in particolar modo, soprattutto per, diciamo, in qualche modo allacciare anche un evento importante ad Alessandria, da te ideato, che parte ad ottobre, che è l'Ottobre Alessandrino, e anche l'Alessandria Film Festival.
2: Sì, appunto, siccome il film è, per una casualità sono riuscito ad ambientarlo proprio nelle zone del festival, cioè nelle zone di Alessandria, del Monferrato,
0: non
2: più ambientato completamente in Piemonte, ma dove è, diciamo, l'area di maggior sfogo nella provincia di Alessandria.
0: Sì.
2: E quindi è venuto poi perfetto anche proprio da chi ha inventato il MOMAS, da chi farà questa manifestazione, di chiedermi di poter proiettare il film, e che ovviamente racconta per la prima volta la città di Alessandria, quindi è un evento per gli alessandrini importante,
0: e certo,
2: anche, ovviamente mi dà tanta gioia e fierezza.
0: Esatto, a te che cosa ti intanto, per chi non sapesse, il MOMAS è una mostra mercato dell'audiovisivo subalpino che è arrivato alla sua prima edizione, ma a te che sensazione dà il fatto di ritornare nella tua città e tornare con un film, tornare con un evento importante cui hai dato vita, adesso non so a quale edizione sei arrivato, la terza, quarta edizione dell'Alessandria Film Festival, comunque coinvolge il tuo territorio, che significato ha?
2: Guarda, un grandissimo significato, perché io sto cercando di restituire quello che avevo avuto da ragazzo. Io mi ricordo Alessandria come un contenitore di cultura molto molto attivo, e quindi sto cercando di restituire quello che ho avuto. Io ho conosciuto il cinema ad Alessandria,
0: sì.
2: Sembrerebbe strano, ma è così.
0: Eppure c'è.
2: Poi sono andato, esatto, sono andato a farlo a Torino e soprattutto a Roma, ovviamente, dal 2000 abito a Roma. Però ad Alessandria ho frequentato le prime sale, il circolo del cinema, insomma, dove ho scoperto l'altra parte del mondo, quella che una volta si vedeva principalmente o solamente al cinema.
0: Sì.
2: E quindi l'idea di tornare a riallacciare, di fare un ponte con quegli anni, ritornare a rivitalizzare la città, ci ha portato a pensare ad un festival che dura un mese, il festival di cinema più lungo d'Italia.
0: Sì, lunghissimo,
2: che
0: infatti.
2: È una cosa sì, super impegnativa,
0: lo credo.
2: Da matti, ma solo forse pensando una cosa da matti siamo usciti a fare una cosa che è unica e che ha un valore che vogliamo continuare a fare nel tempo.
0: Sicuramente sì.
2: Il film è come se fosse una ciliegina, sai, sulla torta di questa cosa. Perché il fatto che poi abbia avuto successo e abbia questa risonanza ovviamente è un valore aggiunto.
0: Chiaramente.
2: Doveva essere un film che aveva un valore minore, quindi... molto bene.
0: No, è una bellissima cosa, ma scusami Luca, che tipo di adesso mi viene proprio da chiederti, che tipo di interazione c'hai? Perché sai, quando uno si allontana dalle città un po' di provincia, intesi come tali, poi qui parliamo del nord, che è ancora diciamo un po' più chiuso da un certo punto di vista, che tipo invece di reattività e interazione hai da parte di un pubblico proponendo un festival che è sì, sicuramente cinematografico, ma anche molto culturale, perché tanti incontri differenti, anche molto, come dire, mosso, nel senso comunque tante iniziative diverse, che tipo di reazione hai avuto dal tuo paese, dalla tua città?
2: Guarda, ho avuto una reazione bellissima, mi è partito da un'osservazione, mi hanno chiesto di fare direttore della Standard Film Festival quell'anno,
0: sì,
2: era 3 anni fa, però io appunto non stavo più ad Alessandria, quindi non avevo più un sentore di quello che accadeva, di quello che avevo potuto fare, a che pubblico rivolgermi, quindi era un momento in cui non lavoravo.
0: Sì.
2: A noi capita, certo.
0: Capita. Non lo sappiamo, è un mestiere altalenante.
2: Lavoriamo,
0: però
2: e allora
0: lavora.
2: Sono rimasto un po' in osservazione di questo mondo, di quello che potevano desiderare, quindi ho ripetuto quel tipo di dialogo lì, chi sono io qua che vengo a fare questa cosa e chi siete voi che potete riceverla.
0: Okay.
2: E da quella cosa è nata la prima edizione che abbiamo fatto in 5 persone,
0: sì,
2: una fatica assurda,
0: lo credo.
2: Ma e poi da lì si è sviluppata invece una cosa molto più grande per la seconda edizione, ancora più grande adesso per la terza.
0: Lo credo.
2: E quindi erano i loro sguardi erano meravigliosi. Il motivo per cui abbiamo poi pensato di rifarlo è stato delle frasi che ci dicevano quegli sguardi, ma che ci dicevano anche delle parole,
0: sì.
2: La cosa più frequente è stata: ci voleva una cosa così.
0: Che bello, e questa è veramente una bella soddisfazione. Quindi ti sei riconciliato con la tua città, no? Perché noi stavamo dicendo che c'è chi scappa dalle città,
2: esatto,
0: e poi a un certo punto c'è un momento di riconciliazione, questo è stato il tuo momento, perciò adesso Alessandria
2: erano passati 24 anni
0: vabbè, amore e odio e tamo, catulliano quasi. Allora Luca, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio tanti in bocca al lupo per questa serata.
2: Grazie a te tantissimo.
0: Grazie a te.
2: È bello parlare di queste cose.
0: Molto. Quando sarai a Roma ti aspettiamo invece direttamente in studio, così poi così interversiamo su tutto quanto. Va bene. Grazie Luca, grazie mille, in bocca al lupissimo.
2: Grazie
0: auguri
2: a voi,
0: per questa sera. Grazie.

0: La chitarra di Mr. Brian May con i Queen con We Will Rock You, poco più di 5 minuti a mezzogiorno, è già pronto Alessandro De Gerardis, il maestro al quale sto per lasciare la postazione, così come anche Sabina Stilo, che entreremo in modalità Sabina Style dopo l'appuntamento con il GR1, ultimi chilometri anche in maniera tersicorea, perché tersicorea. Lei mi nasce ballerina dentro, tersicorea ti è piaciuto, tersicorea ti è piaciuto.
1: Sono 3 ore che sto ballettando in uno studio che fa 72 gradi,
0: ho capito.
1: Mi state climatizzando.
0: Sei stata tersicorea.
1: Quindi. Tersicorea bellissima, mi piaceva un sacco, mi sentivo ancora in un rave, capito? Che altro che se ci finisco mi schiacciavano probabilmente,
0: direi.
1: Non sono proprio che mi vedi subito.
0: Siamo ai saluti.
1: Sì, allora dimmi come sto,
0: come stai?
1: Dimmi, 6-7, 6-7,
0: 6-7, pensa.
1: Ragazzi, la nuova causa virale, 6-7, anche il Papa l'ha fatto l'altro giorno, hanno fatto un video, hanno detto come stai, 6-7, spieghiamolo ai radioascoltatori.
0: Lo spieghiamo domani, perché grazie, in effetti c'è tutta una questione che sta girando virale sui social e pensa, non parlandoci, io stamattina ho detto, ma quasi gliene voglio parlare a Camilla di parlare di Star Story 6-7. Giuro.
1: Non è vero.
0: Giuro, adesso usciamo dalla messa in onda, andiamo nella mia stanza, ragazzi. Ti faccio vedere che ho scritto un documento riguardante proprio 6-7 con addirittura il Papa che ha fatto il gesto 6-7.
1: E allora noi siamo partiti domani e ripartiamo da questa coda finale. Grazie Max Locafaro, grazie Filomena Vitaliano, grazie Alessandro Martini.
0: No. Ecco, ma come? Adriani.
1: Alessandro, scusami. Pazienza ci ha salutato.
0: Ti ha dato dell'Alessandro pazienza, Alessandro
1: non
0: Adriani.
1: Non è vero, stavo dicendo Alessandro Adriani, volevo dire Martorani, adesso non lo so per quale ragione.
0: Hai fatto un po' un miscuglio, una miscellanea.
1: Grazie per essermi stato di supporto, Alessandro. Grazie, tu sì che mi capisci. Grazie Monica, domani.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. In apertura un'ultima ora dal Belgio. Uno scuola bus con 9 persone a bordo, 7 studenti, un autista e un accompagnatore è stato travolto stamane da un treno passeggeri all'altezza di un passaggio a livello nei pressi della stazione di Buggenhout nelle Flandre orientali. Il ministro federale della mobilità ha fatto sapere che 4 persone sono morte nell'incidente, 2 bambini e i 2 adulti a bordo. Le barriere del passaggio a livello erano chiuse al momento dell'impatto. Torneremo con più dettagli su questa tragedia nelle prossime edizioni. Le prospettive dell'economia italiana, l'assemblea di Confindustria che si è aperta poco fa a Roma con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Ci colleghiamo in diretta con Gelsomina Testa.
3: Sì, buongiorno. Confindustria chiede all'Europa e all'Italia scelte coraggiose. L'immagine dell'industria europea che dipinge il presidente Orsini è drammatica. L'Unione ha perso 1 milione di occupati nella manifattura indotto in pochi anni, e questo a causa degli alti costi dell'energia, della mancanza di investimenti e delle regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
4: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Per quanto riguarda l'Italia, bene la prudenza sui conti pubblici, insiste che non dobbiamo rassegnarci alla deindustrializzazione, ma bisogna mettere gli imprenditori in condizione di fare il loro lavoro, innanzitutto abbassando i costi dell'energia, spingendo sulla sospensione degli ETS e accelerando sul ritorno al nucleare. Orsini chiede inoltre di snellire la burocrazia e di aumentare i salari, ma da soli, avverte, non possiamo farlo. Collaborazione tecnica di Massimiliano Sabineo e linea allo studio.
2: Parte bene nel 2026 il turismo in Italia. Nel periodo gennaio-marzo l'Istat ha registrato un aumento annuo del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze, trainate soprattutto dalla componente straniera che rappresenta oltre la metà del totale. I dati, ha commentato il ministro Gianmarco Mazzi, mostrano che si va verso un turismo tutto l'anno, con una stagione sola, la stagione del turismo italiano, che dura appunto 12 mesi l'anno. Le elezioni amministrative, 749 comuni al voto, 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia, dove si è confermata a sorpresa il centrodestra con il successo di Venturini. Centrodestra che ha riconquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra si è imposto a Prato e ha riconquistato Pistoia. A Salerno è tornato sindaco Vincenzo De Luca, vanno al ballottaggio tra 2 settimane, tra l'altro Arezzo, Chieti, Macerata e Agrigento. Anche oggi il nostro crollo rimandato a domani, il commento di Giorgia Meloni, campo progressista competitivo anche per le politiche, quello di Elly Schlein. E quando l'accordo sembrava ormai imminente, le trattative fra Iran e Stati Uniti sono andate di nuovo in tilt. Washington attacca il territorio della Repubblica Islamica e Israele intensifica gli attacchi contro gli Hezbollah libanesi.
5: Mentre le trattative oscillano fra ottimismo e frenate, si riaffaccia il fuoco. Nella notte, un attacco americano contro siti missilistici nel sud dell'Iran e imbarcazioni che avrebbero tentato di posare mine nello stretto di Hormuz. Poi, stando ai Pasdaran, l'abbattimento di un drone spia americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Dalle forze armate di Teheran avvertono che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. E la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in occasione del pellegrinaggio dell'Hajj, rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro di loro. Una risposta a Donald Trump, che ha chiesto ai paesi del Golfo di unirsi agli accordi di Abramo con Israele. Questo mentre Pakistan e Qatar continuano a provare a sciogliere i nodi irrisolti delle trattative, anzitutto Hormuz e l'uranio arricchito, che Trump vorrebbe consegnato agli Stati Uniti o distrutto in loco. Intanto, nel timore che un accordo preliminare sulla fine della guerra includa anche le ostilità in Libano, come chiede dell'Iran, Israele aumenta gli attacchi contro Hezbollah, 12 i morti libanesi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Borse europee deboli, con gli investitori che guardano alla situazione di stallo in Medio Oriente. Il listino di Milano perde lo 0,5% circa, appesantito dal titolo Ferrari, arrivato a perdere anche il 7% dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Per gli analisti si tratta di un modello troppo di nicchia e troppo costoso, 550.000 euro in Italia. Con i modelli elettrici si rischia di distruggere un mito, ha detto l'ex presidente del Cavallino, Luca Cordero di Montezemolo. Le autorità della Libia orientale hanno reso noto in un comunicato che 10 attivisti della flottiglia di terra, tra cui gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia, fermati con l'accusa di essere entrati illegalmente nel paese, stanno ricevendo le cure mediche e l'assistenza umanitaria necessarie. I 7 connazionali, al momento presenti in Libia, rientreranno oggi in Italia, forse con voli di linea. Lite familiare a Napoli, 12enne accoltellato al polmone dal padre, che poi tenta il suicidio.
0: Un litigio dentro casa, poi le coltellate. A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 fendenti al polmone sinistro, che gli hanno perforato l'organo. Secondo quanto emerso, sarebbe stato il padre, che si è poi ferito gravemente con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie intervenuta per difendere il figlio è stata colpita anche lei ad una mano. È successo in un'abitazione del rione Sanità, dove sono intervenuti i carabinieri allertati dai vicini di casa. Momenti di forte tensione anche durante i soccorsi. Quando è arrivata l'ambulanza, l'uomo avrebbe aggredito anche un'infermiera. Padre e figlio sono entrambi ricoverati. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Simona Decina, GR1.
2: Il caso Carlasco, depositate le memorie da parte dei legali di Andrea Sempio, ora si attende la decisione della Procura Generale sul rinvio a giudizio dell'indagato. Intanto, questa mattina, prima udienza del processo a carico dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempio, imputato per diffamazione. All'ospedale di Gallarate in corso le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, domattina quelle sui corpi degli altri 3 sub morti alle Maldive. Non si placano le polemiche sulla cancellazione dal sito dell'Università di Genova dei profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. L'università sapeva, ma ora si chiama fuori, dicono i legali delle famiglie delle vittime. Una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. Sport, calcio, la mancata qualificazione in Champions League e le conseguenze in casa Milan. Dopo l'azzeramento dei vertici societari e l'esonero di Allegri, i rossoneri si preparano a un cambiamento radicale.
6: Una dirigenza da rifare e un allenatore da trovare. La rivoluzione rossonera comincerà dalla panchina. Ibrahimovic, l'unico risparmiato da Gerry Cardinale e rimasto al suo posto in società, potrebbe avere un ruolo decisivo nel nuovo Milan. Una delle poche certezze per ora, la ricerca di un tecnico dal profilo internazionale e moderno che prediliga un gioco propositivo. 2 nomi in lista, entrambi spagnoli: Xavi, da calciatore icona del Barcellona e fermo da un paio di stagioni dopo l'esperienza tra alti e bassi proprio in Blaugrana. E poi l'emergente Iraola, basco, ex terzino, una vita all'Athletic Bilbao. Da allenatore ha appena chiuso la sua esperienza con il Bournemouth, che ha portato in Europa League. 6° posto alle spalle del Liverpool, miglior piazzamento da quando nel 2023 Iraola è arrivato in Premier League. Tra lui e Cardinale ci sarebbe già stato un primo contatto. La nuova linea della proprietà sembra comunque chiara: squadra e tecnico giovani, risultati frutto di un gioco efficace. L'esempio del resto è vicino, il Como di Fabregas. Manuela Collazzo, GR1.
2: L'Aquila, capitale della cultura, accoglierà questa sera Dito nella Piaga in un concerto gratuito per la data inaugurale del tour estivo 2026. È il primo ciclo di concerti dal vivo della cantatrice romana dopo il ritorno al Festival di Sanremo con Che Fastidio e l'uscita dell'album Miss Italia pubblicata lo scorso aprile. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 13. Grazie per l'ascolto.
7: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.
8: Destinazione pomeriggio, con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

0: Give Me The Night, George Benson, 13 minuti dopo mezzogiorno, e a questo punto l'augurio di un buon pomeriggio a tutti voi da parte di Alessandro De Gerardis. Stefano sia nella parte tecnica, sta scaldando i motori Sabina Stillo per Sabina Style. Prima però diamo un aggiornamento relativo al traffico, anzi direi anche più di uno. Code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, a tratti le troviamo anche tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Attenzione sulla 9, la Inate Como Chiasso per operazione in dogana, abbiamo code verso la Svizzera a partire dalla 36 Pedemontana Lombarda. Per i soli mezzi pesanti consigliamo di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità, e inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e di Fino Mornasco in entrata e in uscita. Ci spostiamo a questo punto sulla 22 tra Ignaura e Bolzano Sud verso il Brennero, 4 km per traffico intenso, code anche per traffico sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e Bivio con la 1 verso Modena, code per traffico a Ugovizza sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione di Tarvisio. A Centro Italia 45 minuti al tempo di percorrenza in A1 tra Firenze Scandicce e la variante di Valico in direzione di Bologna, ci sono code a tratti per traffico. Cantieri di lavori in A14 tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, code per lavori di 2 km tra Grottammare e Fermo verso Ancona, e tra Grottammare e Pedaso verso Ancona anche qui 2 km per lavori. Sulla 1 incidente tra Napoli Nord e Caserta Sud verso Napoli, chilometro 740 e 100, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Poi abbiamo in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara 1 km per un mezzo fermo, code per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, rallentamenti tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambi i sensi, sempre per cantieri di lavoro. Altre notizie ci portano sulla tangenziale est di Milano, rallentamenti per traffico tra Lambrate, Melzo, Dogana, Segrate e lo svincolo di Cam Montlue in direzione dell'autostrada del Sole. Sulla statale 417 di Caltagirone, rallentamenti per un incidente in prossimità di Ramacca verso la stazione di San Martino, e sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per un mezzo fermo in prossimità di Bonorva, siamo al chilometro 162,2 in direzione di Cagliari. A questo punto è il momento di Sabina Style.
1: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
2: Questa voce così profonda, com'è? Sì. A questo punto è il momento di
0: Sabina Style.
2: No, vabbè, cioè, che vogliamo dire? Grande Alessandro, ciao come
0: Sabina.
2: Stai?
0: Tutto bene, tutto
2: bene. Bene, bene, grazie per quest'ora che condivideremo insieme,
0: certo,
2: grazie
0: certamente.
2: Di essere con noi, grazie a tutti voi amici di Rai Iso Radio, 348 103 1010. Nella puntata di oggi viaggeremo tra memoria, pensiero e solidarietà attraverso tre storie straordinarie. Partiremo dal grande schermo con il cinema di Roberto Dordit e il suo film I colori della tempesta, che ci riporta ai giorni bui della Seconda Guerra Mondiale per raccontare il coraggio di chi ha salvato l'arte italiana. Liberamente ispirato alla straordinaria storia di Pasquale Rotondi, il sovrintendente che proprio durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì a salvare migliaia di capolavori dell'arte italiana dalle distruzioni e dalle razioni naziste, nascondendoli nelle Marche. Poi ci sposteremo sul palco del Teatro Manzoni di Roma per l'iniziativa Manzoni Idee, che ospita, attenzione, attenzione,
0: sì,
2: Il suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM.
0: Bene.
2: Questo accostamento rock,
0: sì,
2: e filosofia.
0: Com'è la parola? No, com'è?
2: Vabbè, ma mi devi far fare.
0: Una crasi.
2: Sì, te la dico dopo.
0: Sì, okay.
2: Va bene, insomma,
0: sì,
2: è quello curato da Alessandro Alfieri, mio ospite.
0: Sì.
2: Infine, spazio al cuore e all'impegno sociale insieme a padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale, responsabile comunicazione progetti speciali della Basilica di San Pietro Vaticano. Quindi vi presenteremo la campagna di raccolta fondi con il cuore nel nome di Francesco di Assisi. Prima di darvi la musica, oggi come ogni martedì parliamo di quiz cinematografico. Ragazzi, vi porto nel 1939 con Il mago di Oz, e la domanda è questa: perché Margaret Hamilton, l'attrice che interpreta la strega dell'Ovest, quasi lasciò la lavorazione del film? A. Fu morsa da Toto, ve lo ricordate il cagnolino Toto?
0: Sì.
2: Che guadagnava più degli attori.
0: Sì.
2: Vabbè, questa è anche un'altra curiosità. B. Cadde dalla bicicletta sospesa durante la scena del tornado. C. si provocò ustioni di secondo grado al viso e alle mani durante la scena della morte della strega. A, B, C. Sì. 348-103-1010, adesso arriva la testa gira. Aspettate, prendo un fiato. Allora, abbiamo Anitta, Emis Killa, Fred De Palma, sono tanti.
0: Sono tanti.
2: Partiamo con Raiso Radio.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
5: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
8: Rai su Radio. Sabina Style.
9: E ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Eccoci, partiamo in compagnia di Sabina Style. Saluto il mio gruppo, Filomena Vitaliano alla regia, Angelo Dello Jacopo in redazione, Valentina Lorusso coautrice e Stefano Siani alla parte tecnica. Avete cominciato a rispondere, però non vi dico la soluzione, ancora è presto. No. Perché Margaret Hamilton, l'attrice che interpreta la strega dell'Ovest, quasi lasciò la lavorazione del film? Fu morsa da Toto? A, cadde dalla bicicletta? B, si provocò ustioni? C, provate 348-103-1010 e adesso vi porto al cinema con un film incredibile, I colori della tempesta, il film di Roberto Dordit, scritto insieme a Claudio Pallottini. Roberto, benvenuto.
10: Sì, grazie, buongiorno a tutti.
9: Buongiorno a lei. Una storia italiana relativamente poco nota per volontà del suo stesso protagonista, no? Che riteneva di aver fatto solo il proprio dovere, ed è una storia che invece merita di essere conosciuta e divulgata, Roberto.
10: Sì, perché lui è, diciamo, una sorta di Schindler dell'arte italiana, o un monument man, come lo si vuole chiamare. Sì. Cioè lui salvò, insieme al gruppo di altri trentenni come lui, gran parte del patrimonio artistico italiano durante la guerra.
9: Ecco, ricordiamo che l'operazione salvataggio nasce nel 1939, quindi viene, diciamo, ideata da un intellettuale antifascista come Giulio Carlo Argan, ma firmata anche da un ministro fascista all'epoca come Giuseppe Bottai, e voi dimostrate proprio anche nella scrittura una lungimiranza, no, che è istituzionale superiore rispetto poi a quello che accadrà dopo l'8 settembre. E Rotondi ha taciuto per decenni sulla sua impresa, no? Quasi nascondendola, perché considerava il salvataggio, pensate, 10.000 opere, solo come il proprio dovere d'ufficio.
10: Esattamente, sì, perché lui si trovò ad essere sovrintendente alle Marche, dal Ministero dell'Educazione dell'epoca decisero di portare tutte le opere d'arte di Venezia, Milano, Roma, lì a Urbino, dove lo consideravano una città non obiettivo militare perché lontana da industrie e da tutto. Però poi Rotondi scopre subito che sotto l'aeronautica stava mettendo un deposito di esplosivi in una galleria sotto la collina di Urbino. Dunque disse no, Urbino non va bene, ovviamente è un obiettivo militare. Cercò per tutto il Montefeltro altri rifugi segreti e li trovò, e in qualche modo riuscì a portare avanti la sua impresa.
9: Ecco, tutto questo perché durante, appunto, la Seconda Guerra Mondiale le forze dell'asse e i nazisti trafugarono circa 600.000 opere d'arte in Europa. Stavo proprio leggendo ultimamente un articolo in Germania, insomma, si sta cominciando a restituire delle opere italiane, però ecco, di queste gli alleati e i funzionari locali riuscirono a metterne in salvo tanti capolavori trafugati in Italia. Il salvataggio è frutto proprio dell'azione di eroi come giustamente quello che lei racconta, Pasquale Rotondi, che è un po' l'antitesi, no, dell'eroe romantico o militaresco, ma anche di tante figure storicamente meno note, per esempio l'autista Augusto Pretelli interpretato da Antonio De Matteo, piuttosto che, ecco, ricordiamo anche chi sono gli attori: Simone Liberati che interpreta Rotondi, Lia Greco, Zea Bernardini, la moglie. Quindi c'è anche un po' il ruolo delle donne, no, nelle istituzioni, di questo anche si parla, insomma, loro hanno rischiato di essere fucilati.
10: Sì, sì, ce n'è molto, perché lei, allora, non erano solo loro, loro erano il gruppetto che si muoveva a Urbino e che fu protagonista di questa avventura. Devo dire che poi ci furono altre donne storiche dell'arte che portarono le loro opere lì, ovviamente, perché era il posto consigliato. Tra queste c'era Fernanda Wittgens, che portò tutta Brera a Urbino, e Palma Bucarelli, piuttosto famosa direi lei, che portò, diciamo, che salvò le sue opere della Galleria d'Arte Moderna di Roma e che era coordinata nel gruppo di Argan e di Rotondi, ecco.
9: E il titolo del film è proprio, attinge dal capolavoro, no, di Giorgione. Questo era il quadro che Hitler voleva a tutti i costi.
10: Sì, dunque, Hitler voleva una serie di quadri, io mi sono focalizzato su di uno che secondo Rotondi era anche il più prezioso che aveva tra quelli in custodia, cioè

0: Esatto, esatto. Poi in quel contesto, no, chiaramente tutto diventa molto molto complicato, e lei lo racconta egregiamente nel suo film. C'è anche questa come dire, questa modalità un po' sporca, come l'ha definita lei, no? Questo linguaggio visivo dinamico un po' sporco, proprio la macchina a mano, una recitazione iperrealistica. Sicuramente è un modo di raccontare anche la storia, perché poi alla fine diventa anche un film storico, che è volutamente diverso, no, da quello che viene solitamente raccontato dalla tradizione televisiva italiana, che tende quasi a imbalsamare la storia, no?
1: Sì, esattamente, Sabina, proprio così. Cioè, io volevo indirizzarmi con questo film a un pubblico più giovane, perché non mi interessava indirizzarmi agli storici dell'arte, di cui qualcuno già sapeva questa storia.
0: Sì, sì, anche perché insomma è stato scritto un libro, no? Mi sembra L'arca dell'arte.
1: L'arca dell'arte di Salvatore Giannella, sì. Sì.
0: Sì.
1: Che lui mi mise in contatto poi con la figlia di Rotondi, una persona meravigliosa.
0: Sì. Ecco, sì.
1: E allora pensa, ti do questo aneddoto,
0: sì,
1: no? Cioè che io, lei viveva, purtroppo lei se n'è andata a dicembre dell'anno scorso, quindi l'abbiamo persa, ma era una persona luminosa. Quando io andai a trovarla a Genova, andai anche con i miei due protagonisti, cioè Simone Liberati e Lia Grieco.
0: Sì.
1: E quando glieli presentai come suo padre e sua madre. Lei si fece una gran risata e poi per due giorni ci diede tutte le informazioni di cui avevamo bisogno, ma anche le più infime, cioè fumano, non fumano, che musica ascoltano i genitori di questa donna.
0: Fantastico.
1: Sì, sì, molto collaborativa.
0: Che bella ricerca, che bella storia, no, che c'è dietro tutto questo. E sicuramente poi sono elementi che vanno ad arricchire l'opera, e sono elementi anche che arrivano, no, poi al grande pubblico. Ed è molto bello il passaggio che ha appena detto, insomma, dedicato ai giovani. Chissà, una situazione del genere, no, insomma, è importante farli spingere a riflettere su una cosa. Cosa farebbero in una situazione simile? Io non lo so.
1: Esattamente. Cioè, questa è proprio la domanda che io vorrei suscitare nel pubblico più giovane. Cioè, questa era un'impresa ad alto rischio, non per salvare altre vite umane, non era nel loro ruolo, no?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: era per salvare la bellezza che avevano in custodia.
0: La cultura, l'arte.
1: Sì, allora un giovane oggi è disposto a rischiare la propria vita per salvare un pezzo di opera d'arte? Questo è il punto.
0: Chissà.
1: Allora, io non ho la risposta, però mi piace fare questa domanda.
0: Certo, bisogna provocare, stimolare, suscitare emozioni. Sicuramente tutto questo avviene con i colori della tempesta. Grazie a Roberto Dordit di essere stato con noi. Mi raccomando, andiamo al cinema. C'è
1: grazie.
0: E ci sarà I colori della tempesta. Grazie.
1: Grazie a te, Sabina.
0: Ciao.

0: American Girls, Harry Styles. Prima di dare nuovamente la parola a Sabina Stilo, abbiamo un po' di aggiornamenti. Code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est, e terminano invece le code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Poi abbiamo una situazione che vede un peggioramento della situazione in A14 tra Grotta a Mare e Fermo, non più rallentamenti ma code di 1 chilometro. Terminata la situazione dei rallentamenti, che si passa invece a situazione ben peggiore, quella delle code di 1 chilometro tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Abbiamo poi rallentamenti invece tra Pescara Sud e Pescara Ovest, e qui la situazione è leggermente migliorata. Terminate le code tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, risolto anche l'incidente tra Napoli Nord e Caserta Sud. E ricordiamo ancora la situazione alla Dogana, ci sono delle operazioni in annovela e nate Como Chiasso tra la 36 Pedemontana e Lomazzo Nord in direzione di Como, e anche tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera.
1: Sabina Style, Sabina Style.
2: E adesso andiamo a teatro, il suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM con Alessandro Alfieri. Ben trovato.
3: Salve Sabina, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
2: Buongiorno Alessandro, ricordiamo l'appuntamento venerdì 29 maggio alle 20:30 al Teatro Manzoni di Roma. Allora, intanto Alessandro Alfieri è un grande protagonista di Manzoni Idee, dottore di ricerca in filosofia, pubblicista, insegna teoria, metodo dei mass media presso l'Accademia delle Belle Arti di Roma, collabora con tante testate, tanti libri dedicati proprio alla filosofia della musica, e anche nelle scorse stagioni in qualche modo Alessandro hai proposto, no, tanti incontri che fondono questi generi, ma poi non solo, ecco, questo accostamento, la musica con la filosofia, il rock, insomma, non sei nuovo a questi incontri di pensieri.
3: No, decisamente no, nel senso che negli anni passati sempre lì al Teatro Manzoni di Roma abbiamo fatto una rassegna di eventi di questo tipo, e poi si tratta, Sabina, di mettere due cose apparentemente agli antipodi, no? Uno quando ancora pensa alla filosofia,
2: sì,
3: magari
2: sì,
3: ancora
2: sì,
3: c'ha i traumi degli anni del liceo, delle scuole superiori.
2: Vabbè, perché ha trovato il professore sbagliato, io non ce l'ho questo trauma.
3: Può darsi quello, però sicuramente, ecco, stiamo parlando una vecchia concezione, no? Mette in contrapposizione, diciamo, la cultura alta, le cose serie, e poi solitamente uno dice, ah vabbè, ma i fenomeni pop, il rock invece sono solamente puro divertissement, direbbero quelli bravi, no? Cose da consumo medio. In realtà le cose sono più complesse, perché il caso dei REM, che è la band di cui parleremo venerdì, lo mette proprio in evidenza, dietro a un'apparente, diciamo così, anche godibilità o un prodotto di massa che deve piacere, vuole piacere, ma dietro c'è una complessità concettuale, esistenziale, filosofica estremamente sofisticata.
2: Allora, ecco, partiamo proprio da questo gruppo, no? Che crea, come dire, un rock intellettuale, no? Chitarre pulite, molto intimo. Prima di loro il rock era omacio, commerciale o punk distruttivo, no? Allora, il dialogo che si può creare proprio tra la filosofia e questo rock alternativo, loro sono proprio i padri fondatori del rock alternativo, qual è la chiave anche d'accesso per chi non conosce questa band? Perché parliamo degli anni 80-90, per chi non ha vissuto quegli anni magari, insomma, no, non hanno ben chiaro, anche se sono brani riconoscibilissimi e famosissimi,
3: epocali. Anche perché, guarda, parliamo di una band che si è fatta, ridendo e scherzando, 30 anni di storia del rock e di storia della cultura, cioè stiamo parlando, no, di una band che si è praticamente attraversata tutta gli anni 80, si è fatta il passaggio anni 80 anni 90, diventando proprio, come dicevi tu, proprio capostipite proprio di un genere non genere in qualche maniera, cioè proprio il fatto di distinguersi rispetto ai generi più mainstream, se vuoi quelli più riconosciuti, ma allo stesso tempo paradossalmente erano molto apprezzati anche dal circuito commerciale, anche da MTV. Quelli della mia generazione sanno benissimo che i video di Losing My Religion, i video di Man on the Moon, i video di Everybody Hurts circolavano come i video di Madonna, Michael Jackson, eccetera. Perciò questa incredibile capacità di conciliazione fra due dimensioni che sembrano anche qui molto lontane, come per dire che a Castaldo una volta i REM riescono a coniugare in maniera straordinaria ragione e poesia. Cioè,
2: ecco,
3: ragione e poesia.
2: Che meraviglia, e tutto questo poi si articola, no, sul palco, quindi è una serata che parla alla mente ma parla anche al cuore.
3: Esattamente, guarda, cioè grazie ai miei compagni di viaggio che sono i Remembers, che una band che insomma ha fatto della diciamo così, l'omaggio ai tempi, una delle proprie ragioni proprio di esistenza. L'idea, devo dire la verità, vengono proprio da loro, cioè è venuta da loro, perché dopo aver svolto varie serate già da vari anni hanno capito che poteva essere, diciamo, un elemento in più, quel quid in più, quella di contribuire una componente più concettuale, intellettuale. Allo stesso tempo, cioè, sono come, voglio dire, Sabina, una bilancia, le due cose vanno necessariamente insieme. Pensa a quanto potrebbe essere tediante sentire una persona che parla di musica senza ascoltarla. Anche quello sarebbe un paradosso, no?
2: Hai
3: allo stesso tempo, però, solo ascoltare la musica senza magari questa componente di interpretazione, decostruzione di quello che c'è dietro, diciamo che ti fa perdere buona parte proprio del riconoscimento dell'importanza di quello che stai ascoltando. Perciò abbiamo cercato di fare questo mix in questo spettacolo teatrale.
2: Allora, io adoro oggi i REM, cioè oggi riesco a comprenderli ancora di più, no? Perché è vero, loro hanno dato proprio anche voce alle fragilità dell'uomo contemporaneo, e sono sempre stati degli attivisti per i diritti civili, l'ambiente, la pace, no? E hanno cantato dei testi straordinari, e poi mi ha colpito molto perché loro si sono sciolti pacificamente e da amici, pensate, nel 2011 hanno deciso di non fare mai più del reunion per soldi, no? Quindi hanno dimostrato anche una coerenza intellettuale rarissima.
3: Massima stima in questo, perché
2: vero.
3: Poi sappiamo che un altro male particolarmente diffuso nella scena odierna sono queste reunion a finalità piacere anche di riuscire a ritirare fuori qualche guadagno, cioè adesso facciamo però diciamo che i REM in questo sì, assolutamente, cioè hanno un riconoscimento da un punto di vista proprio di dignità morale che ha attraversato tutta la loro carriera e anche, come dici tu, proprio nella fase proprio di chiusura. E ripeto, stiamo parlando veramente di un fenomeno musicale che copre 30 anni di musica, che non è rimasto mai lo stesso. Allo stesso tempo, pensa pure, no, la nota questione dei generi. Molti parlano di college rock, post-punk, ma neanche. Cioè, il fatto di riuscire a rimanere assolutamente indipendenti anche quando hanno effettuato il loro passaggio alla major. Cioè, loro fanno effettivamente qualcosa che è riconoscibile solamente nella loro musica.
2: E insomma, diciamo, ecco, salutiamoci così, che tante volte anche il rock può spiegare dell'essere umano, non solo i libri di filosofia, quindi abbiamo bisogno anche del suono, non solo delle parole. Poi se le cose si mettono insieme, no?
3: Questo è verissimo, ed è verissimo in particolar modo con i REM, ecco, io direi così, perché sicuramente.
2: E allora, abbiamo un po' cambiato la scaletta dei nostri brani, anche perché io oggi ho la fortuna di avere qui Alessandro, un grandissimo maestro musicista, Alessandro Gerardis, quindi lui ha proprio un grande gusto, cultura musicale, e ha scelto un brano da farci ascoltare con il quale ci salutiamo. E questo brano è guidato da uno strumento insolito per il rock, che è il mandolino. Sai già di cosa sto parlando? Presentalo tu.
3: Non potrebbe non essere l'ultima religione, immagino.
2: Esatto. E allora grazie Alessandro di essere stato con noi. Alessandro Alfieri, l'appuntamento venerdì 29 maggio, Teatro Manzoni.
3: Caro saluto, grazie.
2: Ciao.

0: Losing My Religion erano i REM. 12:46 è il momento di dare la linea al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è scorrevole sulla rete con alcune eccezioni che vediamo insieme partendo dalla 9 Lainate Chiasso. Per agevolare il deflusso dei veicoli diretti alla dogana di Brogeda, riaperta questa mattina dopo la chiusura per le festività della Pentecoste, sono chiuse fino alle 14 le stazioni di Lomazzo Nord in entrata verso Como e di Fino Bornasco in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. Chiuso anche il bivio con la tangenziale di Como per chi proviene da Lainate. Ci sono inoltre code tra il bivio con la 36 Pedemontana e Lomazzo Nord in direzione di Como e più avanti tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Di conseguenza consigliamo ai camion di sostare in area di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli invece il traffico è intenso con code a tratti in Toscana tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle occorre circa un'ora, mentre sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto c'è un chilometro di coda verso Ancona. Per lavori il traffico defluisce solo su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e rispettate i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: E adesso, amici, ci dedichiamo al sociale con la campagna di raccolta fondi Con il cuore nel nome di Francesco di Assisi, promossa dall'associazione Francesco, un uomo, un fratello, Onlus, finalizzata a supportare le missioni francescane in Italia e all'estero. La campagna è sostenuta da Rai per la sostenibilità. Vi ricordo il numero solidale 45515. E saluto padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale, responsabile comunicazione progetti speciali della Basilica di San Pietro Vaticano, direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro. Eccoci padre Enzo Fortunato, meno male che ci sono queste belle campagne, così una volta l'anno ci sentiamo.
2: Pace bene a tutti voi, pace bene a chi è in macchina, in cammino verso casa o verso mete per un meritato riposo.
1: Bene, questa benedizione ce la prendiamo proprio tutta.
2: Beh, se... intanto io darei subito l'SMS solidale 45515. E fatelo durante il viaggio, però fermatevi, ma anche ecco, da telefono meglio. Fisso per chi ci ascolta da casa. E poi c'è anche un sito molto importante, sì, conilcuore.info, dove trovate tutte le informazioni. Ma penso che la cosa che più bella che desiderano sapere i nostri radioascoltatori,
1: e noi vogliamo sapere che... le vostre missioni, perché sono veramente tantissime. Certo, voi cercate di raggiungere ogni volto sofferente ovunque si trovi, senza alcuna distinzione di provenienza, appartenenza politica o fede religiosa. Fare solo del bene.
2: Sì, fare solo del bene, San Francesco ce lo ricorda, finché abbiamo tempo operiamo il bene con il 45515. E i progetti sono in Italia, io penso alla mensa francescana che è a Napoli, tu pensa ogni giorno dà da mangiare a 500 persone che arrivano lì, noi siamo stati più volte in questo centro, nel cuore di Napoli, ed è bello vedere il sorriso che si scioglie per quelle persone che arrivano con delle buste e viene dato loro da bere, da mangiare e poi dove è proprio necessario anche da dormire.
1: Sì.
2: Questo per parlare dell'Italia.
1: Certo.
2: Ma andando fuori all'estero, io penso a due nazioni nel cuore dell'Africa, al Sudan, dove c'è una delle guerre più lunghe del pianeta. Da 19 anni si continua a combattere e a spargere sangue, e dove ci sono realtà caritative che leniscono le ferite delle persone che soffrono e danno da mangiare anche qui e i medicinali. E poi anche nella Repubblica Democratica del Congo, noi sappiamo in questi giorni proprio l'Ebola sta facendo una strage, anche lì si cerca di aiutare con apparecchiature sanitarie. Tu pensa, con 2 euro, con 5 euro noi possiamo salvare la vita di una persona.
1: È veramente così, ma sono tanti gli esempi che potremmo raccontare. Ecco, l'impianto ad esempio che imbottiglia l'acqua pulita, no, in Ghana, che poi i frati distribuiscono alla popolazione assetata.
2: Certo.
1: Piuttosto
2: sono
1: che
2: i nostri frati del Ghana.
1: Esatto.
2: La nostra comunità francescana, ed è un'iniziativa semplicissima ma vitale per la popolazione.
1: Certo, l'acqua.
2: Perché...
1: no, ma stavo pensando anche, padre Enzo Fortunato, anche ricostruire il tetto magari distrutto, spazzato via da un forte temporale, il tetto di una scuola, cioè sappiamo cosa significa per questi bambini.
2: E questo è sempre i nostri frati in Ghana.
1: Certo.
2: Sì. Il francescanesimo, di cui oggi celebriamo gli 800 anni della morte di San
1: Francesco. 2026 è un anno storico, ma poi finalmente
2: una festa nella festa.
1: Finalmente festa nazionale in Italia, ecco, meritata per San Francesco.
2: È vero, meritatissima, saranno contenti i nostri ragazzi, però ad Assisi con questa serata celebreremo anche gli 800 anni di questo evento straordinario.
1: Sì.
2: Quindi io voglio ricordare anche l'appuntamento
1: Certo.
2: su Rai 1, prima serata. A condurla sarà Carlo Conti e una marea di cantanti, da Sal da Vinci a Herman Mehta, insomma davvero vedremo nuove generazioni, vecchie generazioni, per dire diamo voce e forza all'operato di San Francesco attraverso i suoi figli.
1: Bene.
2: Ecco, io ripeto,
1: Certo.
2: l'SMS solidale 45515, da telefono fisso o da cellulare. E poi tutti i progetti li trovate anche sul sito conilcuore.info, dove c'è anche un IBAN per chi davvero vuole, ha la possibilità e vuole donare di più.
1: Qualcosa
2: c'è
1: di
2: tanta
1: più.
2: Gente generosa e sì. Noi iniziamo a ringraziare anche gli italiani che stanno partecipando a questa straordinaria
1: Perfetto.
2: maratona.
1: Allora 45515, ringrazio padre Enzo Fortunato che aiuta.
2: Saluta la regista che conosco.
1: Filomena Vitaliano,
2: la
1: i saluti personali di padre Enzo Fortunato. Grazie di essere stato con noi. Allora in bocca al lupo.
2: Un'ultima
1: veramente.
2: Cosa.
1: Sì.
2: L'evento è possibile seguirlo anche su Radio Rai 1. Saremo
1: benissimo.
2: In diretta la stessa sera. 29 maggio alle ore 21:40.
1: Abbiamo detto tutto e ricordiamo che chi aiuta gli altri illumina anche la propria strada. Domani, cari amici, vi darò anche la risposta del quiz cinematografico. Avete risposto in tanti, ma purtroppo abbiamo terminato il tempo. Grazie padre Enzo Fortunato, grazie a tutti
2: voi. Pace bene, grande.
1: Ci ritroviamo domani. Ciao Alessandro, ciao
3: Sabina,
1: a tutti.
3: Ciao.

0: GR1.
1: La Premier Meloni: da crisi effetti pesanti, difenderemo le famiglie, ma l'Europa smetta di soffocare l'economia. E agli industriali dice: siate coraggiosi, lo farò anch'io. Il presidente di Confindustria Orsini: fermiamo la burocrazia di Bruxelles e puntiamo sul nucleare, servono 20 miliardi per la crescita, sanità e scuola. Il giorno dopo le amministrative, il centrodestra esulta per le vittorie di Venezia e Reggio Calabria, il centrosinistra soddisfatto per i successi in Toscana e Campania. Trattative in stallo tra Stati Uniti e Iran, Washington colpisce sito di missili e navi, Israele intensifica gli attacchi in Libano. In Belgio un treno investe uno scuolabus a un passaggio a livello, 4 vittime, 2 sono ragazzini. Boom del turismo in Italia, l'Istat certifica aumento di arrivi e presenze, sempre più stranieri visitano il bel paese. Benvenuta estate, temperature record al nord, termometro fino a 37 gradi, ma l'ondata di caldo sta investendo tutta l'Europa. I miei primi 80 anni, buon compleanno Nicola Piovani, il pianista, il premio Oscar, festeggia la sua lunga carriera e l'amore per la musica. Il Giro d'Italia sconfina in Svizzera e comincia a salire. Tennis al Roland Garros, è il giorno del debutto di Sinner.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Have You Ever Really Loved a Woman? Era Bryan Adams. Allora, abbiamo intanto una situazione che si sta protraendo sulla 9 tra la 36 Piedemontana e l'Omazzo Nord verso Como, code per operazioni in dogana. Ai soli mezzi pesanti consigliamo di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di l'Omazzo Nord verso Como e fino a Mornasco in entrata e in uscita. Abbiamo code a tratti sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova, code per traffico sul raccordo di Casalecchio in tutto il raccordo in direzione nord, per traffico, ma anche per un incidente che si è verificato tra il bivio A14 e Bologna Casalecchio, sempre in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Sono di 4 km le code per traffico in A22 tra Ignaura e Bolzano Sud verso il Brennero, code di 2 km in A22 tra Carpi e il bivio con la 1 verso Modena, code sulla 23 a Ugovizza in direzione nord Tarvisio. Sulla 1 tra Firenze e Scandicce la variante di Valico verso Bologna, code a tratti per traffico. Abbiamo rallentamenti anche sulla direttissima tra Badia e Firenzuola verso Firenze, incidente in A14 all'altezza dell'area di servizio Esino Est in direzione di Bologna, rallentamenti in A14 tra Pedaso e Grotta a Mare, e questo in direzione di Pescara, mentre tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona abbiamo rallentamenti per lavori, 1 chilometro tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Code sulla Firenze-Pisa-Livorno alla Strassigna in uscita da Firenze, code per lavori in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, rallentamenti tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. Poi sulla A14 c'è un incendio che interessa il tratto tra la 16 e Canosa, c'è del fumo che interessa naturalmente entrambe le carreggiate, attenzione, la riduzione di visibilità può essere pericolosa. Incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Arenella verso Pozzuoli e a Corso Malte in entrata verso Pozzuoli, code per traffico intenso. Arriva Tiziano Ferro, ma non è da solo, insieme a Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

La novità di Paul McCartney e Ringo Starr di nuovo insieme con Home to Us, 13:15. Ancora buon pomeriggio ad Alessandro De Gerardis, destinazione pomeriggio, c'è Alessandro Adriani alla parte tecnica. Risolte nel frattempo le code all'Astra Signa sulla Firenze-Pisa-Livorno in uscita da Firenze. Vi ricordo questo incendio che sta provocando fumo in A14 tra Canosa e il Bivia 16 in direzione di Pescara. Ancora code a tratti in A1, 1:15 il tempo di percorrenza è aumentato tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna, e ricordiamo ancora le code a tratti sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova. Incidente allo svincolo di Sesto Calende Vergiate, siamo sulla diramazione Gallarate Gattico in uscita per entrambe le provenienze, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Arriva Vasco Rossi, eh già.

Chiesa, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

sono sempre in bilico, più o meno su per giù.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rai Isoradio.

Another con Told to You, 13:23, questa è Destinazione Pomeriggio. A partire dalle 14 saremo insieme a io, Chiara il Green, con Chiara Giallonardo. Nel frattempo è risolto l'incidente sul raccordo di Casalecchio, ma rimangono delle code per traffico in tutto il raccordo di Casalecchio nella carreggiata nord dalla 14 verso l'autostrada del Sole. Un chilometro di coda adesso sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare di Roma, un chilometro per problemi di missione sul raccordo. Poi confermo i rallentamenti per un mezzo fermo sulla variante di valico tra Badia e Firenzuola in direzione sud Firenze. Incidente e code in A4 tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia. In terza corsia siamo al chilometro 215 dell'autostrada A4 e ancora code per operazioni in dogana sulla 9 tra la 36 Pedemontana e Lomazzo Nord in direzione di Como. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Monte e Arenella verso Pozzuoli, rimangono tra Capo di Chino e Arenella verso Pozzuoli code per traffico e code per traffico anche a Corso Malta in entrata in direzione Pozzuoli.

Autostrade per l'Italia e del resto della viabilità. Intanto sono terminate le code sul raccordo di Casalecchio a Bologna e poi abbiamo un aggiornamento che riguarda le code a tratti adesso tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico sulla 1 in direzione di Bologna. 1:15 il tempo di percorrenza per effettuare questi 20 chilometri dal 288 al 268. Ancora problemi sulla diramazione Roma Sud con 1 chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Ricordiamo anche un incidente in A14 all'altezza dell'area di servizio Esino Est in direzione di Bologna. Siamo al chilometro 208 e 700. Poi ancora questo incendio che interessa la A14, c'è fumo che riduce la visibilità. Siamo tra il Bivia 16 e Canosa in entrambe le direzioni. Sempre rimanendo al sud, confermiamo le code a Corso Malta sulla tangenziale di Napoli in entrata verso Pozzuoli e le code tra Capodichino e Arenella, direzione sempre Pozzuoli. Tokyo Hotel con Memory Lane.

Cesare Cremonini con le 6:26, ma sono le 13:41. E allora andiamo a vedere la situazione in A23, tutto terminato a Ugo Vizza in direzione di Tarvisio, terminati i rallentamenti sulla direttissima tra Badia e Firenzuola verso Firenze, e adesso invece abbiamo un peggioramento della situazione in A14 tra Pedase e Grottammare, dove i rallentamenti sono diventati code di 1 chilometro, sempre a causa della presenza di cantieri di lavoro. Peggiora la situazione anche in A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest, anche qui prima erano rallentamenti, adesso sono code di 1 chilometro. Prudenza ancora per la presenza di questo incendio che riduce la visibilità con il suo fumo in A14 tra Vivia 16 e Canosa, attenzione in entrambe le direzioni, siamo al chilometro 608,5. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Blink 182 con Fell in Love. Abbiamo una novità che riguarda la 4 Venezia Trieste. Ci sono dei rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Vi ricordo in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per un mezzo fermo in prossimità di Bonorva, chilometro 162,2 direzione Cagliari. E dalla Sardegna alla Sicilia, statale 417 di Caltagirone, rallentamenti per un incidente 2,5 km prima di Ramacca in direzione della stazione di San Martino, siamo al chilometro 39,200. Ricordiamo anche l'incidente sulla 4 tra Castagnato e il Bivio con la 21, 3 km di coda per incidente, adesso siamo all'altezza del chilometro 215 dove si è verificato, il mezzo si trova sulla terza corsia. Attenzione ancora le code per le operazioni in dogana sulla 9 tra la 36 Pedemontana e Lomazzo Nord in direzione di Como. E arriva un classico dal Banco del Mutuo Soccorso, forse la canzone più commerciale che abbiano mai fatto. Loro, insomma, erano un progressive rock che facevano cose molto alternative, ma questa ottenne un grande successo anche per il grande pubblico. Moby Dick.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Mac con Fabulous, ci avviciniamo al GR1 delle 14. Abbiamo ulteriori novità sulla 4 a Ospitaletti in uscita da Milano. Code per traffico intenso. Ricordiamo sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende Vergiate, o meglio a Sesto Calende Vergiate in uscita per entrambe le provenienze. Un incidente al chilometro 11 e 900. Altro incidente lo dobbiamo segnalare sulla 1 tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze, chilometro 423.6. Per il momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo toscano. E poi abbiamo un peggioramento della situazione tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico. Adesso il tempo di percorrenza è salito a 2 ore per percorrere solo 20 km, quindi praticamente si viaggia a 10 km all'ora di media tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico in direzione di Bologna. Ricordiamo anche le code a tratti di 2 km sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova, e abbiamo anche la situazione della A22 con 2 km di coda per traffico tra Carpi e il bivio con la 1 in direzione di Modena. Gli America.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. L'assemblea annuale di Confindustria, hanno partecipato il presidente Mattarella e Giorgia Meloni. Dalla crisi effetti pesanti, ha detto la premier nel suo intervento, difenderemo le famiglie, ma l'Europa smetta di soffocare l'economia. Serve un cambio di passo, ha aggiunto Meloni, che poi si è rivolta agli industriali, siate coraggiosi, lo sarò anch'io. Dal palco dell'Assemblea degli Industriali il presidente Emanuele Orsini sottolinea serve un grande atto di responsabilità e coraggio che riguarda istituzioni e forze politiche, associazioni di imprese e sindacati e scelte che siano fondamenta per tornare al 2% di crescita l'anno. Orsini lancia una proposta sul fisco, riallocare 20 miliardi su crescita, sanità e scuola senza aumentare il debito e avanza la richiesta di puntare in prima battuta sull'energia. Sono 4 le vittime del tragico incidente avvenuto stamattina nelle Fiandre, in Belgio, dove un treno regionale ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello. 2 delle vittime avevano 12 e 15 anni. Con loro hanno perso la vita l'accompagnatore di 27 anni e l'autista di 49. Un altro incidente mortale sul lavoro ad Altopascio, in provincia di Lucca. Un operaio trentenne ha perso la vita rimanendo schiacciato da una pressa all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili i soccorsi dei colleghi e i tentativi di rianimazione del personale sanitario. È stato arrestato il padre del 12enne accoltellato stamattina a Napoli. L'uomo avrebbe inferto al figlio 2 coltellate a un polmone per poi tentare di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. Il 35enne è accusato di tentato omicidio e di lesioni. Sia il padre sia il figlio sono ricoverati. Il 12enne è stato trasferito all'ospedale Santo Bono. Ondata di caldo non solo sul nostro paese, dove il picco arriverà mercoledì con punte fino a 36-37 gradi. In Francia 7 decessi legati alle temperature record, allerta caldo anche in Olanda con lo stop a esercitazioni militari, mentre Londra ha registrato una rara notte tropicale in cui la temperatura non è scesa sotto i 20 gradi. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 15.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Glenn Frey con The Heat Is On. 6 minuti dopo le 14 continua destinazione pomeriggio, a breve io Chiara il Green con Chiara Giallonardo. Nel frattempo torniamo nella zona di Firenze, abbiamo code a tratti con 2 ore di tempo di percorrenza per percorrere 20 chilometri tra Firenze in Prunete e la variante di Valico in direzione di Bologna. Poi più a sud un incidente tra Favore e Chiusi sulla 1 in direzione di Firenze, chilometro 423 e 6. Risolte le code sulla 22 tra Carpi e il bivio con la 1 in direzione di Modena. Incidente tra Modena Sud e Valsamoggia sulla 1 in direzione di Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 183. Risolto l'incidente a Sesto Calende Vergiate sulla diramazione Gallarate Gattico. Si sono formate adesso code a tratti per traffico in A4 tra Pero e Cormano in direzione di Brescia. È il momento di Io Chiara e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: No, io Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Buon torrido martedì, cari amici che siete all'ascolto, buon viaggio a voi che siete alla guida. Ciao Ale.
0: Ciao,
2: siamo in una zona protetta, sì, con una temperatura direi umana, ma ce ne siamo accorti.
0: Fuori disumana.
2: L'estate è arrivata con un anticipo incredibile, è il Niño, ragazzi, che sta arrivando, e nel corso di questa puntata avremo modo di parlare appunto non tanto proprio di meteo ma di clima, perché c'è una bella differenza tra le due cose. Il clima sta cambiando, l'estate è già iniziata direi almeno con 3 settimane d'anticipo rispetto agli anni passati. Noi iniziamo subito con la musica, perché oggi davvero non c'è tempo da perdere, arrivano subito le Bambole di Pezza.

0: Io Chiara il Green.
1: Mercoledì scorso, era il 20 maggio, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione storica che rafforza gli obblighi degli Stati in materia di clima. Questa risoluzione ha confermato il parere consultivo della Corte Istituzionale di Giustizia del luglio del 2025, secondo il quale gli Stati hanno l'obbligo di ridurre l'uso di combustibili fossili e di contrastare il riscaldamento globale. Di questo oggi noi parliamo con i nostri amici di Air Day Italia. È tornato a trovarci ed è con noi in studio Gabriele Renzi. Ciao Gabriele.
2: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci spieghi un po' meglio di che cosa si tratta, che cosa è successo la scorsa settimana al Palazzo di Vetro?
2: Allora, è successo che l'Assemblea delle Nazioni Unite ha recepito, fatto proprio e rafforzato un importante parere che è stato promulgato lo scorso luglio dall'Alta Corte. La storia in realtà parte molto, molto da lontano, parte nel 2019 da un gruppo di studenti dell'Università del Sud Pacifico che si trova nell'arcipelago delle Vanuatu, uno di quegli arcipelaghi del Sud Pacifico polinesiani, che
1: quei coriandoli che ogni tanto individuiamo, direi, sulla carta geografica,
2: e che sono tra i coriandoli più a rischio perché con il cambiamento climatico, l'innalzamento dei mari, il rischio di finire sott'acqua è sempre più concreto. Che cosa hanno fatto questi studenti? Si sono chiesti: visto che tutti gli stati hanno dei vincoli internazionali, degli obblighi internazionali, ad esempio sul tema dei diritti umani, come si dovrebbero comportare sul discorso del cambiamento climatico? Quindi hanno, diciamo, il loro obiettivo era rivolgersi proprio all'Alta Corte di Giustizia. Hanno cominciato a fare un po' di battage, hanno fatto rete, il movimento giovanile è cresciuto, ha fatto proseliti ovviamente anche presso altri movimenti internazionali sempre di giovani, ad esempio i giovani per il clima, tante ONG, il terzo settore, insomma hanno fatto rumore, hanno fatto chiasso, finché il governo di Vanuatu ha fatto propria questa mozione ed ha cominciato a lavorare con le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno chiesto un parere alla Corte Internazionale di Giustizia, che dopo una serie di consultazioni molto molto lunghe, tantissime, è stato il più lungo della storia dell'Alta Corte, molti paesi hanno presentato memorie, interventi, pareri, ha stabilito che sì, gli stati hanno l'obbligo giuridico di contrastare il cambiamento climatico nel rispetto del diritto internazionale, nel rispetto dei diritti umani, nel rispetto di tanti altri accordi che ci sono, pensiamo alle politiche del mare. A questo punto le Nazioni Unite, Vanuatu con le Nazioni Unite, hanno cominciato a lavorare ad una nuova risoluzione, che è quella che è passata lo scorso mercoledì ad amplissima maggioranza e che sostanzialmente dice, recepisce il parere dell'Alta Corte, quindi dice sì, l'Alta Corte ha assolutamente ragione, mm-hmm. Gli stati hanno un obbligo giuridico, ancor prima che politico, di tutelare le popolazioni più fragili nei confronti del cambiamento climatico, e quindi li vincola al rispetto degli accordi internazionali e in generale all'uscita dai combustibili fossili, a incentivare politiche contro il cambiamento climatico.
1: Ma quindi, cioè, diciamo, questa sentenza che valore ha, questa risoluzione? Cioè, che cosa cambia effettivamente?
2: Allora, all'atto pratico è chiaro che non c'è la possibilità di imporre delle sanzioni rispetto a chi non rispetta degli accordi, non sono previste non sono stati messi nello su bianco dei processi per cui si arriva a delle multe o a delle sanzioni. Però, come succede anche, ripeto, per i diritti umani, di fatto il cambiamento climatico viene equiparato a la tutela delle persone dal cambiamento climatico viene equiparata a un diritto umano. Quindi, come sui diritti umani, chi non rispetta subisce pressioni politiche, può subire sanzioni. Allo stesso modo, i paesi che non dovessero impegnarsi contro il cambiamento climatico, diciamo, subiscono questa stessa pressione.
1: C'è comunque una stigmatizzazione, una pressione che è importante.
2: E si dà il là anche più forza a qualche cosa che già si comincia a vedere, cioè le cause ambientali delle persone che non si sentono tutelate.
1: Ma soprattutto mi colpisce di questa storia, che è una vicenda che parte dal basso, perché stiamo parlando comunque di un movimento giovanile, di un movimento universitario, e quindi, no, quando si dice che poi tante gocce fanno il mare, no?
2: In questo caso è proprio del mare.
1: Un mare che rischia effettivamente lì di far sparire queste isole, del motivo per cui questi ragazzi hanno iniziato, diciamo, a intraprendere questa battaglia. Tutta quanta questa vicenda globale internazionale, l'Italia che ruolo ha giocato o almeno che posizione ha assunto?
2: Allora, l'Italia è stata in un primo momento tra i paesi che più hanno appoggiato l'iniziativa di Vanuatu. Non possiamo dire che sia stata promotrice, chiaramente Vanuatu è stata portatrice di questo interesse, l'ha seguita subito Tuvalu, che è un altro arcipelago, forse ricorderai qualche anno fa il ministro degli esteri che ha fatto una conferenza stampa immerso nell'acqua durante una COP per sensibilizzare su questo tema. Quindi ha promosso anche lei questa iniziativa. C'era un pochino di timore al momento del voto perché si temeva una posizione un pochino timida dell'Italia. In realtà poi l'Italia ha votato sì, anzi ha più volte insomma ringraziato il governo di Vanuatu per aver promosso con forza questa iniziativa, anche in coerenza con quelle che sono state le sue modifiche costituzionali. Ricordiamo che nel 2022 è stato modificato l'articolo 9 dicendo che l'Italia tutela il paesaggio, tutela l'ambiente nel rispetto delle future generazioni, perché poi di questo si tratta sostanzialmente.
1: Esatto, e insomma di questo si tratta a livello globale, perché poi noi stiamo dando seguito a questa modifica di costituzione, perché in Parlamento è stata votata, no, la legge per la valutazione di impatto generazionale. Certo. Ma qui si tratta di qualcosa di diverso, perché non sono le leggi di casa nostra, queste sono veramente, direi, le leggi universali, no? Quelle leggi che valgono per tutto il pianeta e per i diritti umani intesi nel senso più ampio del termine. Allora Gabriele, senti, rimani insieme a noi, perché tra poco arriva un ospite che di questi temi si intende, quindi mi fa piacere che tu rimanga insieme a noi e anche per approfittare e farti ascoltare un po' della buona musica di Rai Iso Radio. Prima però linea alla regia.
0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Diamo uno sguardo ancora alla situazione in autostrada sulla 4 tra Pere Cormano verso Brescia, code a tratti per traffico. Risolto l'incidente tra Modena Sud e Valsamoggia sulla 1 in direzione di Bologna, mentre abbiamo ancora invece 4 km di coda per l'altro incidente in A4 tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia. Il traffico al momento è anche bloccato per la rimozione dei veicoli coinvolti. Siamo al chilometro 215. Poi spostiamoci sulla 1, dove ancora è critica la situazione per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico verso Bologna. Però il tempo di percorrenza da 2 ore è sceso a 1 ora e 40, sempre comunque un tempo considerevole visti i soli 20 chilometri dal 288 al 268. Poi code di 1 chilometro per l'incidente tra Fabro e Chiusi, qui siamo al chilometro 423 e 600. Code per traffico sulla 11 tra Prato Ovest e Bivio con la 1 verso Firenze. Rimango in Toscana, code a tratti anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze, e code in uscita da Firenze sia alla Strassigna che a Santa Croce sull'Arno.
1: Io Chiara il Green.
2: E noi continuiamo a parlare di giustizia climatica, lo facciamo proprio in occasione del fatto che lo scorso 20 maggio l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione storica che rafforza gli obblighi degli Stati in materia di clima. E allora abbiamo raggiunto il professore associato di geografia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Padova, che tra l'altro è anche coordinatore accademico del Centro d'Eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica, il professor Domenico De Marchi. Buon pomeriggio professore, benvenuto.
3: Grazie, benvenuti anche agli ascoltatori e buon pomeriggio.
2: Allora professore, stavamo dicendo poco fa con Gabriele che appunto questa risoluzione che l'ONU ha adottato lo scorso 20 maggio è importante perché non nasce dall'alto ma dal basso, da un gruppo di studenti di un piccolo stato insulare che prima, insomma, scherzando ho definito veramente così una manciata di coriandoli che vediamo sulla carta geografica. Allora si può fare, cioè il cambiamento può partire dal basso?
3: Sicuramente sì, e direi che il cambiamento viene anticipato dal basso, cioè la pressione dei cittadini poi stimola i rappresentanti governativi. Infatti poi la proposta di risoluzione è stata presentata dallo Stato di Vanuatu, che è riuscito a coinvolgere altri 90 paesi, alla fine si è risolta molto bene con 141 voti favorevoli, chiaramente 8 voti contrari, ma ci si poteva immaginare, insomma sono paesi che hanno interessi petroliferi, che hanno sensibilità su queste tematiche molto diverse, quindi sicuramente le cose partono dal basso ed è fondamentale muoversi dal basso. Io sono stato a Santa Marta con altri 3 colleghi dell'Università di Padova dal 24 al 29 di aprile, dove ci si è tenuta la prima conferenza per la transizione dei combustibili fossili. Ecco lì il basso è stato fondamentale, cioè la cosiddetta cumbre de los pueblos, per esempio, tutte le azioni di popoli indigeni accanto chiaramente alla dimensione istituzionale, quindi la conferenza degli stati ha rappresentato qualcosa di plurale, quindi c'è un impegno degli stati, ma come si dice, noi popoli delle Nazioni Unite, quindi sicuramente la pluralità di attori che dal basso si muovono è fondamentale.
2: Tra l'altro professore, lo ricordo per chi ci sta ascoltando, la conferenza di Santa Marta a cui fa riferimento il professore si è svolta in Colombia, e a differenza diciamo delle COP dove si va per parlare su se e come eventualmente uscire dai fossili, qui diciamo ci si è proprio incontrati per dire come lo facciamo, cioè dando per scontato che vada fatto, e lo fa tra l'altro un paese come la Colombia che non è esattamente un paese green, professore.
3: Assolutamente sì, la Colombia si è preso un impegno molto grosso, ha firmato la proposta di trattato per la transizione dei combustibili fossili. La Colombia è un paese che esporta moltissimo carbone, ha già in programma per esempio nel 2034 di chiudere una delle miniere di carbone più grandi del mondo, il Cerrejón, che abbiamo anche visitato, una miniera che fornisce il 4% del carbone mondiale, che esce dalla Colombia e va un po' di tutto il mondo, molto di questo va in Europa. E l'aspetto fondamentale di questo è prendersi cura dei territori e dei lavoratori, sapendo che, come diceva l'altro rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani e cambiamenti climatici, abbiamo un imperativo della defossilizzazione, insomma, quindi è necessario uscire e avere una, come la chiamano in termini tecnici, roadmap, un piano di lavoro per uscire dai fossili.
2: Anche perché, insomma, professore, ormai diciamo siamo un po' nell'era delle conseguenze, no? della crisi climatica, dell'uso veramente smodato che abbiamo fatto di queste fossili, e sempre più spesso si sente parlare di cause ambientali, di cause climatiche. Allora lei magari ci può fare qualche esempio. Io volevo chiederle anche se appunto queste situazioni poi possono avere una reale rilevanza giuridica penale.
3: Sicuramente negli ultimi anni si è sviluppato molto tutto il tema delle cause climatiche in diversi tribunali del mondo, in molti paesi del mondo, su questioni molto diversificate, perché quando parliamo di cause climatiche parliamo sia di cause che i cittadini intentano contro lo Stato, ritenendolo responsabile di non attuare le politiche. Gli Stati firmano le convenzioni e quindi devono attuare in modo da ridurre quelli che sono gli impatti dei cambiamenti climatici, anche evitando per esempio l'emissione dei fossili. Quindi c'è questo tipo di azioni dei tribunali. Nei tribunali ci sono anche le azioni degli attivisti climatici che vengono accusati per esempio perché occupano una banca, un'impresa, eccetera, di violazione di diritti, eccetera, e in questo caso c'è tutta una giurisprudenza internazionale che cerca di spiegare che questo tipo di azioni degli attivisti hanno una valenza etica, sociale, e quindi non sono semplicemente attivisti ma sono difensori del clima.
2: Allora, professor De Marchi, su questo la fermo per un attimo, perché insomma qui il tema merita una chiacchierata un po' più ampia, quindi le chiedo di rimanere insieme a noi, perché molti magari che ci stanno ascoltando staranno pensando anche a qualcuno, qualche attivista che in Italia magari qualche volta ha bloccato la strada, c'è chi insomma non la prende benissimo, però insomma forse a volte bisogna guardare al di là del singolo gesto. Nel frattempo sentite che sono partite le note inconfondibili di un grande classico dei Pooh, e allora dura un po' più di un minuto, ma ne chiede solo uno.

0: E con i Pooh siamo arrivati alle 14:32 minuti in diretta qui su Raiso Radio e siamo ancora in compagnia del professor Domenico De Marchi, professore associato di geografia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Padova, nonché coordinatore accademico del Centro di Eccellenza Giamonè sulla giustizia climatica. Con il professore stiamo commentando questo che, professore, vorrei definire veramente un po' un momento storico, no? Questo 20 maggio in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che rafforza gli obblighi degli Stati in materia di clima. Insomma, bisogna decarbonizzare, bisogna farlo in fretta, bisogna rispettare i diritti umani su tutto il globo. E stavamo parlando anche di alcuni esempi di cause ambientali, di cause climatiche che sono in corso anche nei confronti degli attivisti.
1: Sì, gli attivisti che vengono in molte parti del mondo, gli attivisti climatici che nel sistema dei diritti umani vengono chiamati difensori del clima, e credo che questo già ci presenta una parola che ci spiega molto di più, perché attivista sembra un po' generico, però questi sono difensori del clima, sono persone che in molte parti del mondo mettono il proprio corpo, le proprie azioni per sollecitare le responsabilità sulle temi climatici, per esempio vanno, occupano una banca, vanno a occupare un porto carbonifero, e in molte parti del mondo i difensori climatici rischiano la vita. E in molte parti del mondo, anche nei paesi occidentali, sono aumentate le forme repressive degli stati contro questo tipo di azioni. Ecco, e quindi chiaramente nelle corti internazionali attivisti climatici portano queste cause che chiedono che gli stati

0: stati rivedano le condanne comminate a fronte di un valore più elevato, che non è una semplice occupazione di qualcosa, ma è una richiesta di attenzione su un qualcosa di molto grave ed emergente, che è la crisi climatica. Questo è un tipo di azioni. Oppure ci sono altre azioni nell'ambito delle cause climatiche, ne stiamo seguendo una ora in Ecuador, in cui un gruppo di indigeni, di giovani, hanno fatto una richiesta perché il tribunale di Lago Agrio in Amazzonia blocchi le imprese petrolifere che stanno bruciando il gas invece di recuperarlo. Ecco, questa azione ha dato un risultato al momento positivo, nel senso che le imprese devono cessare di bruciare il gas, e stiamo accompagnando questa attività con un'attività di ricerca per vedere se la cosa sul campo sta avvenendo. Insomma, quindi ci sono una serie di azioni, e chiaramente dal basso diventa fondamentale muoversi, quindi con l'azione diretta, con la comunicazione, con le attività di sensibilizzazione, con le cause climatiche, con la scrittura di documenti, proposte, eccetera. Quindi sono moltissime le modalità con cui la società civile si attiva.
1: Ecco, e soprattutto può sensibilizzare, no, il resto della società, che magari qualche volta guarda il cambiamento climatico come qualcosa, dice, ma è solo cambiamento climatico. Ecco, allora, quando è che il cambiamento climatico smette di essere solo un problema ambientale e diventa una questione di diritti umani?
0: Allora, c'è un problema grosso di qualsiasi effetto climatico, ma anche ambientale, che si ripartisce in maniera differenziata tra le persone. Cioè, se io abito in città, vicino a un parco, sentirò l'effetto dell'isola di calore in maniera molto diversa. Se poi ho una dotazione finanziaria buona, se fa troppo caldo, prendo l'aereo o vado nella mia seconda casa in un posto fresco. Quindi già la condizione economica immediatamente rende la crisi climatica molto diversa tra le persone. Quindi c'è quello che in termini tecnici si chiama intersezionalità, cioè io sento i problemi in base alla mia condizione, se sono uomo, se sono donna, se sono un italiano, se sono uno straniero, se sono ricco, se sono povero, e se
1: ma soprattutto
0: sono
1: se il problema mi coinvolge,
0: giovane.
1: Soprattutto solo se il problema mi tocca, no? Altrimenti, insomma, si fa sempre un po' più difficoltà. Per fortuna, professore, ci sono momenti come questi che, insomma, ci ricordano che i diritti sono importanti per tutti, ma proprio tutti. Io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, con il professor Massimo De Marchi. Siamo arrivati alle 14:36 minuti. Tra poco continuiamo a occuparci di clima e anche di meteo con un climatologo che a proposito di cambiamenti, insomma, ha deciso anche a suo modo di mettere in campo una strategia di adattamento. Allora, è solo mercoledì, ma è un bel venerdì con Eddie Brock.

0: Eddie Brock con Bel Venerdì. Sono le 14:40, siamo all'interno di Io Chiara il Green. Qualche aggiornamento: un mezzo ha preso fuoco sulla 22 tra Bolzano Sud e Degna ora verso Modena e abbiamo 2 chilometri di coda direzione sud, mentre in direzione opposta all'interno dello stesso tratto ma in direzione del Brennero abbiamo 4 chilometri di coda per traffico intenso. Poi andiamo sul tratto urbano della 24 a Roma tra la fine e l'inizio della Complanare in direzione del grande raccordo anulare, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci verso Firenze code a tratti, sono invece terminati tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno i rallentamenti per un mezzo che era fermo in avaria. E ancora cantieri di lavoro interessano la 14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 1 chilometro di coda, stessa situazione tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. La situazione ancora più critica è quella in A1 tra Firenze e Impruneta, la variante Rivalico, ancora 1:40 il tempo di percorrenza in direzione di Bologna, ci sono code a tratti per traffico tra il chilometro 288 e il chilometro 268.
1: Io Chiara il Green.
2: Già qualche mese fa si parlava del fatto che sarebbe potuto arrivare tra maggio e luglio questo Niño e che avrebbe portato un enorme caldo. Forse qualcuno, diciamo, ha recepito la notizia così con poca attenzione. Sicuramente in questi giorni stiamo capendo quali sono le conseguenze di quando il Niño arriva. Ma che cos'è esattamente? Come mai il clima sta cambiando in questo modo? Noi oggi cerchiamo di capirlo meglio insieme a un climatologo, divulgatore, presidente della Società Meteorologica Italiana, direttore della rivista Nimbus, Luca Mercalli. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Mercalli, io direi che decisamente il Niño è arrivato e lo sentiamo sulla nostra pelle, ma che cos'è esattamente?
3: In realtà quello che stiamo sentendo adesso non ha ancora un diretto rapporto con il Niño. È un fenomeno che arriva dall'Africa e che è del tutto locale se paragonato a quello che sta succedendo invece nell'Oceano Pacifico. Il Niño è un'oscillazione naturale della temperatura dell'Oceano Pacifico, soprattutto nella zona equatoriale, diciamo di fronte a Perù, Ecuador e Cile settentrionale. Ogni 3-5 anni le acque del Pacifico subiscono un anomalo riscaldamento e poi c'è un intervallo invece di acque più fresche che viene chiamato La Niña. Il Niño prende il nome dal fatto che è un fenomeno che è stato riconosciuto dai pescatori del Perù ormai molti secoli fa, perché fa diminuire la pescosità delle acque e siccome in genere raggiunge il suo culmine attorno al periodo natalizio è stato battezzato Niño, perché Niño in spagnolo è il bambino Gesù. Allora, questo sarà un anno Niño particolarmente intenso, ma si sta appena configurando ora. Il massimo del Niño verrà raggiunto tra la fine di questo anno e l'inizio del 2027. Siccome il pianeta si sta già riscaldando di suo per le emissioni dovute alle attività umane, alla enorme quantità di combustioni di materiali fossili, da adesso in poi avremo la combinazione di due elementi che probabilmente ci faranno sperimentare un record di caldo planetario assoluto, ma nei prossimi mesi. Quindi possiamo dire che quello che stiamo sperimentando ora è solo un assaggio che non ha per ancora nulla a che vedere con la formazione del Niño. Questo è il caldo africano che è salito dal Marocco, si è espanso soprattutto sulla Spagna, Francia e Inghilterra. Pensate che ieri abbiamo avuto 35 gradi a Londra, il massimo assoluto di sempre per il mese di maggio nella capitale britannica, e a casa nostra adesso siamo sui 35 gradi, una bella ondata di caldo decisamente anticipata rispetto all'estate.
2: Senta Mercalli, mi piacerebbe però che lei ci aiutasse a comprendere la differenza tra meteo e clima, perché qualcuno potrebbe dire sì, ho visto il meteo, effettivamente fa caldo, però sono due cose molto diverse.
3: Meteo, diciamo che si declina su una scala di poche ore o pochi giorni, è quello che sentiamo adesso, potremmo definirlo un fenomeno meteorologico, la temperatura di oggi. Clima è invece quello che succede su tempi che possono essere 10, 20, 50 anni, ma anche secoli, anche millenni. Definire il clima di una località servono almeno 30 anni, una carta d'identità climatica che non può prescindere da un'osservazione di lungo periodo, perché altrimenti si vedrebbero soltanto i fenomeni temporanei. Quello che però possiamo dire è che anche se questo fenomeno di questi giorni, questa settimana molto calda, potrebbe essere interpretata quindi come meteo, come qualcosa di normale che ogni tanto capita, inserita invece in quello che sta succedendo a livello di tutto il pianeta e di maggiore frequenza di questi fenomeni negli ultimi anni, sta diventando clima. Cioè ormai c'è una tendenza chiara al riscaldamento di tutte le stagioni e a un anticipo sempre maggiore dell'estate, oppure un prolungamento dell'estate nei mesi autunnali. Quindi da un fenomeno locale che sono le temperature sull'Italia, sull'Europa occidentale di questi giorni, tiriamo però fuori anche un'informazione climatologica forte, cioè senza riscaldamento globale questa anomalia di caldo così imponente non si sarebbe potuta verificare. Al contrario, il freddo che abbiamo avuto soltanto 10 giorni fa era un'anomalia contraria, ma non eccezionale. Abbiamo visto in altri casi, anche molto indietro nel tempo, dei raffreddamenti così nel mese di maggio. Quindi possiamo dire che questa anomalia di caldo è maggiore rispetto alle anomalie di freddo, che tendono a essere sempre più ridotte, sempre più limitate, mentre quelle di caldo, al contrario, sempre più frequenti
2: e sempre più intense, come stiamo insomma sperimentando sulla nostra pelle. Noi abbiamo aperto questa puntata parlando appunto della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha adottato questa risoluzione storica che rafforza gli obblighi degli stati in materia di clima. Ma se da una parte sicuramente bisogna rispettare i diritti umani di chi diciamo soffre ancora più di noi le conseguenze del cambiamento climatico, noi dobbiamo anche occuparci di adattamento. Di questo vorrei parlare ancora insieme a Luca Mercalli, al quale chiedo di rimanere insieme a noi. E allora direi che alle 14:47 possiamo ascoltare insieme Kylie Minogue qui su Rai Su Radio.

0: Kylie Minogue con Magic, risolte le code tra Pera e Cormano sulla 4 in direzione di Brescia. Attenzione, incidente in A4 tra Brescia Ovest e il bivio con la 21, 4 auto sulla corsia di sorpasso, sono aperte in questo momento 2 corsie al traffico in direzione est verso Padova. Continua ancora questa situazione disagiata tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico verso Bologna. Il tempo di percorrenza è salito di nuovo a 2 ore, quindi siamo tra il chilometro 288 e 268, si viaggia chiaramente a 10 km orari di media. Poi andiamo sulla diramazione per Pisa, dove tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa, in carreggiata ovest, c'è un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 74 e 600. Tutto risolto sulla tangenziale di Napoli, sia a Corso Malta che tra Viale Maddalena e Corso Malta. Ricordiamo ancora le code per le operazioni in Dogana sulla 9 tra la A36 Piedemontana e Lomazzo Nord in direzione di Como, code anche tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora in diretta con Luca Mercalli, climatologo, divulgatore. Stiamo parlando del clima che cambia, di questo caldo torrido che arriva in ondate sempre più frequenti, sempre più intense. E allora, mentre cerchiamo di rallentare il clima che cambia, dall'altra parte dobbiamo pensare anche a come adattarci a un cambiamento che ormai è inarrestabile. A questo proposito, lei, Mercalli, ha scritto un libro che si intitola Salire in montagna. E questo è un libro autobiografico.
3: Sì, certo. È una mia scelta di adattamento. Io in effetti in questo momento mi parlo da casa mia a 1650 metri, dove ho solo 26 gradi rispetto ai 35 della pianura. È la forma di adattamento più pratica, perché in Italia di montagne ne abbiamo veramente tante, più del 50% del territorio tra alta collina e montagna sono sulle quote sopra i 500-600 metri, e abbiamo anche un grande problema di spopolamento. Un sacco di territori sono stati abbandonati negli ultimi 70 anni e sono veramente desertificati. Quindi c'è un potenziale importante, anche grazie a internet, che ci rende possibile il telelavoro, per riattivare buona parte di questi borghi abbandonati, per chi può poter lavorare.
2: Lei ha fatto una scelta molto intelligente, che effettivamente va bene al nostro territorio. Proprio a proposito dell'abbandono delle aree interne, sono rimasta colpita da alcuni numeri che leggevo poco tempo fa. Le aree interne rappresentano in realtà il 60% del nostro territorio, quindi in realtà la maggior parte del territorio italiano, e ci vivono un quarto della popolazione italiana. E abbandonare questi territori vuol dire poi appunto così destinarli all'abbandono, anche a una mancanza di cura, un territorio che diventa ancora più fragile. Il problema è sempre quello, diciamo, dei servizi, perché se ci sono poche persone i servizi diminuiscono, se i servizi diminuiscono le persone non vogliono andare in questo posto. Quindi Mercalli, lei ci racconti, ci dia una testimonianza, come si sta trovando?
3: Ma intanto i servizi dobbiamo essere tutti insieme capaci di garantirli, e quando la popolazione aumenta alcuni ritornano, perché anche i comuni vengono rivitalizzati, ci sono nuove famiglie, quindi c'è una maggiore domanda e i servizi arrivano se poi ci sono le persone. C'è un momento di transitorio, chiaramente, dove bisogna essere preparati ad avere qualcosa di meno rispetto alle aree urbane. Ma vi dicevo che secondo me internet oggi ha già dato una grandissima mano, perché permette di essere sempre collegati con il mondo altrove, non sentirsi più marginalizzati in luoghi, in territori dove un tempo veramente non arrivavano nemmeno le informazioni, possiamo dire. Oggi è possibile anche lavorare da questi territori, facendo dei lavori non soltanto legati all'agricoltura, all'allevamento, alla selvicoltura o al turismo, che erano circa i 4 lavori fondamentali delle zone interne montane. Oggi possono essere anche tanti lavori intellettuali che, grazie allo smart working, si possono praticare da luoghi che venivano definiti fino a ieri marginali e possono ritornare a nuova vita. Pensate poi a tutta l'architettura che sta andando in rovina. C'è un patrimonio enorme di case rurali di pregio che stanno crollando, e riabitandole tornano nuova vita, ovviamente ristrutturandole con le migliori tecniche che abbiamo oggi per il risparmio energetico, cioè per non andare a fare quegli errori della città in montagna. È ovvio che se si riabita la montagna lo dobbiamo fare con i criteri della sostenibilità ambientale.
2: Vabbè, e quindi diciamo che in controtendenza con queste città che diventano sempre più popolose e che appunto le stime ci dicono che saranno destinate a ospitare una percentuale sempre più alta di persone che le vogliono raggiungere, il consiglio di Luca Mercalli, climatologo, è quello invece di ripensare e magari mettersi un po' più al sicuro o almeno più al fresco, Mercalli, in una...
3: Perché le nostre città adesso nei mesi estivi vanno incontro a un clima che sta diventando insalubre e anche decisamente pericoloso, soprattutto per le fasce anziane della popolazione, che sono quelle più esposte alle ondate di calore. E allora questa potrebbe essere una buona soluzione: andate a farvi la villeggiatura in montagna e scamperete il colpo di calore.
2: Ecco, e nel frattempo magari con un po' di tempo libero potete anche leggere questo libro molto interessante, Salire in montagna, Luca Mercalli, che io ringrazio moltissimo per essere stato con noi, e con lui noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Allora io saluto e ringrazio tutta la squadra di Io Chiara il Green, a partire dalla mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione. Con voi l'appuntamento è domani, ancora come sempre alle 14. Domani concludiamo il nostro appuntamento che segue il Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis, quindi continueremo a raccontarvi quanto sta succedendo da quelle parti. Poi un bel progetto tutto targato RAI che vi raccontiamo da vicino, questa volta a Trieste. Ora vi saluto, buon viaggio, a domani.

In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, l'assemblea annuale di Confindustria a Roma, la presenza del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni, la premier ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare, ma anche degli effetti della crisi su famiglie ed imprese.
2: Subito l'avvertimento all'Europa che deve fare meno e meglio. Le parole di Giorgia Meloni che accoglie l'invito al cambio di passo del presidente Orsini e sulla competitività rilancia la storia ha bussato alle nostre porte mostrando che la fragilità dell'Europa è la sua stessa configurazione.
3: Riaffermare un principio banale della democrazia. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
2: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania. In casa la premier si rivolge a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare, dice, a una riforma della burocrazia.
3: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
2: Energia, dossier centrale per il governo che vuole difendere famiglie e imprese, ricorda la premier che rinnova la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, afferma, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa del nucleare è alla nostra portata, sottolinea Giorgia Meloni annunciando entro l'estate una legge delega. Federica Ionta, GR1.
1: E dal palco dell'Assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini propone un piano per rimettere le imprese al centro, parla di salari bassi e di caro energia come minaccia esistenziale. Orsini sottolinea che servono 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Infine anche da lui una stoccata a Bruxelles, un passaggio del suo intervento.
4: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
1: Sono ricoverati in gravi condizioni 5 ragazzini superstiti dell'incidente tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale. Morti invece 2 compagni di scuola, l'autista 49enne e un accompagnatore di 27 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso con il semaforo funzionante che indicava il rosso mentre passava un treno regionale che lo ha investito. Ancora ignote le cause dell'incidente. La cronaca italiana, incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie e poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. È stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma l'uomo che stamattina a Napoli ha ferito il figlio 12enne, la madre del ragazzo, e che poi successivamente avrebbe aggredito un'infermiera.
5: Dramma familiare a Rione Sanità. Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro dal padre. Il minorenne si trovava nella sua abitazione in via Vergini quando l'uomo, affetto da problemi mentali, lo ha colpito. Forse rendendosi conto di quanto compiuto, il papà ha tentato di togliersi la vita autopugnalandosi alla gola e al volto. I 2 sono stati ricoverati inizialmente all'ospedale Pellegrini di Napoli. Il ragazzino ha un polmone perforato, è stato stabilizzato e successivamente trasferito al Santo Bono. L'aggressore è in prognosi riservata in codice rosso. Nella colluttazione tra padre e figlio è intervenuta anche la mamma del 12enne, a sua volta ferita la mano e medicata dal personale del 118. In evidente stato di alterazione, l'uomo ha anche aggredito un'infermiera del soccorso sanitario. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Stella per ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto.
6: Da Napoli, Daniele Meloni, GR1.
1: Fino a pochi mesi fa faceva il pizzaiolo a Lucca, dove è cresciuto dopo essere arrivato dallo Sri Lanka. Ora è la star della nazionale italiana di cricket.
7: Parlare del mondiale in India per me, rappresentare l'Italia in una competizione mondiale, significa parlare di un sogno che è diventato realtà.
8: È stato l'azzurro che si è messo più in mostra ai mondiali di cricket in India lo scorso febbraio. Krishan Kalugamage, 34 anni, nato in Sri Lanka, è arrivato in Italia a 16 anni, ha corso anche con Marcel Jacobs prima di tornare al suo sport preferito. La sua, anche una bella storia di integrazione.
7: La mia famiglia è arrivata qua, mia mamma e papà, e poi dopo siamo arrivati io, mio fratello e sorella. Quindi loro hanno lasciato Sri Lanka per dare un futuro migliore per noi figli. Hanno lavorato duro, poi quando sono arrivato qua mi sono sentito sempre bene, sempre come casa, ho molti amici, atletica. quindi non ho avuto tante difficoltà ad integrare qua in Italia.
8: Per anni ha coniugato il cricket con il lavoro da pizzaiolo, ora ha trovato un contratto in Inghilterra, anche se ci dice:
7: sto cercando un part time come lavorare, comunque la vita è molto cara in Inghilterra.
8: Il suo sogno, ovviamente,
7: è durissima, però speriamo un giorno l'Italia vince il mondiale.
8: Federico Mello, GR1.
1: Linea di Gorà, buon ascolto, prossimo giornale radio alle 16.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
10: Io.
9: E la multa dell'altro giorno?
10: Io.
9: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
10: Io.
9: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
10: Io.
11: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
12: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Doors, Light My Fire alle 15.09 Rai Su Radio, destinazione pomeriggio, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18 circa, e un saluto alla parte tecnica, per la parte tecnica Marco Mascia. Allora andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e partiamo con la A22, partiamo direttamente dalla A22 Brennero Modena, dove incontriamo una coda di circa 6 km per traffico intenso tra gli svincoli di San Michele e quello di Bolzano Sud in direzione nord per chi viaggia verso il Brennero. E ci spostiamo ora sulla A4 Torino Trieste, dove incontriamo una coda per un incidente tra lo svincolo del bivio A4 raccordo di Viale Certosa e quello di Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Siamo tra i chilometri 128 e 131.400. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti tra gli svincoli di San Bartolomeo e quello di Andora in direzione est per chi viaggia verso Brescia, per chi viaggia verso Genova, e siamo tra i chilometri 96 e 95 e 200. Sulla stessa autostrada, anche qui code a tratti tra lo svincolo di Spotorno e quello del bivio A10 fine con Planare Savona, e anche qui in direzione est verso il capoluogo ligure. Infine un ultimo aggiornamento sulla A4 Torino Trieste, abbiamo anche qui 6 km di coda tendente ad aumentare per un incidente tra gli svincoli di Ospitaletto e il bivio A4 A21 Torino Brescia. Si consiglia l'uscita Ospitaletto, seguire la strada provinciale 19 e successivamente strada provinciale 510 con rientro a Brescia Centro. E ora camionisti.
1: Questo è Camionisti, io sono Paolo Barilari, e parlando di camionisti non si può non considerare che centinaia di migliaia di camionisti ogni anno percorrono in lungo e largo l'Italia, strade e autostrade italiane sono come dei sensori umani, perché con i loro occhi e la loro schiena sentono le condizioni delle infrastrutture italiane, ma non solo, vivono quotidianamente quella che è la filiera della logistica, il sistema della logistica, e probabilmente da questa considerazione è nata l'idea di Union Trasporti di costruire un'app che possa utilizzare queste informazioni per migliorare il sistema complessivamente. Antonello Fontanilli, direttore di Union Trasporti, bentornato a Camionisti.
2: Buongiorno.
1: Chissà se ho indovinato, è proprio dalla considerazione che gli autisti sono sempre su strada che un'app può essere un'idea veramente rivoluzionaria.
2: Beh, certo, vogliamo proprio approfittare con questa iniziativa del ruolo strategico che hanno gli autisti nel mondo della logistica. Sono come delle sentinelle distribuite sulle strade e che quindi possono sicuramente dare un forte contributo di conoscenza e anche di allerta su alcune situazioni in cui si imbattono purtroppo. Da questa è emersa questa idea di sviluppare una dashboard che poi alla fine sarà una app che verrà messa a disposizione degli autisti per segnalare, per identificare tutta una serie di criticità che sono presenti appunto sul territorio nazionale, sulle strade. Criticità di varia natura, quindi non soltanto presenza, non so, di incidenti, di code che già altre applicazioni possono evidenziare, ma soprattutto criticità di tipo anche organizzativo, funzionale, ritardi nei tempi di carico e scarico in un dato nodo logistico, in un preciso magazzino. Considerando che l'app sarà completamente georeferenziata e quindi l'individuazione di quella determinata criticità verrà immediatamente collegata al posizionamento del camion. L'obiettivo è proprio quello di raccogliere dati, creare un database di tutte queste criticità nel periodo chiaramente di utilizzo e di sperimentazione di questa applicazione, per poi elaborare i risultati e costruire un documento che possa essere poi consegnato alle autorità governative in modo tale che si possano poi affrontare queste problematiche trovando le soluzioni migliori che andranno chiaramente a favore dello stesso autista.
1: Antonello Fontanilli, questa app è già in funzione o bisogna aspettare un po' di tempo?
2: Bisogna aspettare un po' di tempo, stiamo sviluppando i contenuti, tutta l'architettura in queste settimane. Poi stiamo facendo una ricerca di mercato per individuare la software house che potrà sviluppare l'app. Pensiamo di lanciarla attraverso le sinergie con le diverse associazioni di categoria nell'autunno 2026.
1: È già stata battezzata questa app, un nome?
2: No, non è stata battezzata, infatti stiamo valutando se lanciare anche una sorta di indagine per poter individuare un nome, un acronimo attrattivo e molto esplicativo delle funzionalità di quest'app.
1: Questa è un'app che si scaricherà sul telefonino, che tutti i camionisti potranno scaricare da quanto capisco, e che avrà un costo o sarà gratuita?
2: Assolutamente gratuita. Ringrazieremo tutti gli autisti che la utilizzeranno e che ci permetteranno di aumentare la conoscenza di tutte queste problematiche nel nostro paese.
1: Io inizialmente ho parlato anche di problematiche infrastrutturali. Potranno i camionisti anche dire: attenzione, c'è un ponte che non vedo in perfetta sicurezza, una grande buca sulla A24, insomma, possono anche,
2: certo,
1: parlare di infrastrutture?
2: Assolutamente, assolutamente, sarà proprio un punto di segnalamento a 360 gradi, quindi anche, non so, la presenza di pneumatici in mezzo alla strada. Alcune funzionalità sono già monitorate da altre app, quindi la nostra app sarà un upgrade rispetto ad app esistenti per andare a sondare e controllare altre tipologie di problematiche, un qualcosa che aiuti in tempo reale l'autista. Poi chiaramente però le soluzioni ad alcune problematiche non potranno essere date in tempo reale, ma verranno recepite, analizzate e utilizzate appunto per definire alcune strategie.
1: Chiariamo un attimo il funzionamento: il camionista apre l'app, segnala un problema, voi ricevete il messaggio e lo dovete trasferire all'ente di riferimento.
2: In questa versione beta l'app avrà una funzione di raccolta dati. Non è stata ancora progettata l'idea di collegamento, anche perché comunque ci vorrebbero tutta una serie di autorizzazioni nei confronti di autorità e quant'altro. La vogliamo sviluppare come centro di raccolta delle criticità per alimentare una sorta di database che ci permetta di avere un quadro completo a livello nazionale di tutte le criticità rilevate e definire alcuni interventi e individuare quindi soggetti da allertare.
1: Noi ci prendiamo una pausa intanto, Antonello Fontanilli, e nella seconda parte di Camionisti, visto che oggi nella prima parte abbiamo parlato del territorio italiano, proviamo a vedere come i camion italiani riescono a passare le Alpi e andare all'estero. A più tardi.

0: Silvia Salemi, End of Silence, alle 15:20, novità per la cantante siciliana. Allora, andiamo con qualche aggiornamento e ci spostiamo questa volta sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo una coda per traffico intenso tra gli svincoli di Viale Maddaleno e Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Rispostiamoci sulla 4 Torino-Trieste, già ne avevo parlato un po' di minuti fa, di questa coda per un incidente di 4 km tendente ad aumentare tra gli svincoli di Ospitaletto e quello di Brescia Ovest in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Si consiglia l'uscita Ospitaletto, seguire strada provinciale 19 e successivamente rientro a Brescia Centro. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo del traffico rallentato tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli. Siamo tra i chilometri 22.200 e 15.500. E una coda per un incidente la incontriamo di nuovo, ritorniamo sulla 4 Torino-Trieste, anche tra gli svincoli di Monza e quello del Bivio A4 tangenziale nord di Milano in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. E infine ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo code a tratti tra gli svincoli di Spotorno e quello col bivio A10 fine con Planare Savona in direzione est verso il capoluogo ligure. E ora la seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, ospite oggi è direttore di Union Trasporti Antonello Fontanili. Abbiamo parlato di un'app che potrebbe creare un eccezionale database di tutte le criticità del sistema trasporti e logistica, ma i nostri camion non viaggiano solo in Italia, vanno anche all'estero a portare tutto quello che è il prodotto del Made in Italy. E una notizia eccezionale: dalla Corte di Giustizia Europea finalmente è arrivata una punizione per l'Austria. E sarebbe bello leggere e sentire questa notizia, Antonello Fontanili, ma questa notizia è falsa, è dichiaratamente falsa, perché la Corte di Giustizia Europea non ha ancora deciso se l'Austria deve aprire i suoi confini ai camion italiani.
2: Sì, esatto, infatti ascoltandola mi sono chiesto se mi ero perso qualcosa di molto importante, visto che comunque il tema del Brenner, delle limitazioni dell'Austria, la seguiamo veramente purtroppo da troppi anni. Vedremo se nel momento in cui la Corte di Giustizia esprimerà il suo parere, mi auguro appunto di punizione, comunque di blocco di queste limitazioni, vediamo come reagirà l'Austria. Il Brenner è sicuramente il passaggio principale del nostro export, il passaggio principale dei nostri camion che esportano Made in Italy, però il sistema dei valichi è molto esteso e molto complesso. Union Trasporti ha presentato al Transpotec gli esiti di uno studio fatto per Union Camera Italiana sulla resilienza del sistema dei valichi alpini. L'impatto di alcune perturbazioni di varia natura, infrastrutturale, normativa, climatica. Abbiamo provato a mettere insieme più problematiche in contemporanea, a simulare in diversi scenari temporali e anche di tipologie di interruzioni, e i risultati sono molto interessanti. Il problema che abbiamo avuto qualche anno fa con interruzioni multiple ha causato un danno al sistema paese, perché è il mondo dell'economia, il nostro mondo produttivo che fa fatica ad esportare i propri prodotti. Il danno è stato stimato in circa 1,5 miliardi all'anno. Avere una maggiore permeabilità del sistema dei valichi alpini è fondamentale, ma come è fondamentale sviluppare una maggiore ridondanza. In questo momento, con un sistema molto fragile che rischia veramente di rendere il nostro paese un'isola, crea notevoli problemi.
1: Questo concetto della ridondanza è molto importante. Che cosa vuol dire effettivamente avere delle alternative? Ma quali alternative?
2: La ridondanza adesso è stata trasformata in maniera strategica in resilienza. Avere alternative, un piano B, stimare, identificare le vie di fuga che i flussi commerciali possono percorrere nel momento in cui un dato corridoio è interrotto. Chiaramente queste vie alternative però non sono tutte tutte con una capacità residua enorme, che quindi possono accogliere il traffico che arriva dai corridoi interrotti, e soprattutto molte di queste alternative sono magari strade montane o statali, passi alpini che in certi periodi dell'anno sono addirittura chiusi, anche d'estate possono avere problemi di pendenza che quindi non permettono a mezzi pesanti di percorrerle. Per di più abbiamo un sistema ferroviario che è meno sicuramente resiliente del sistema stradale, e in tutto questo l'impatto che abbiamo calcolato deriva in gran parte proprio dai costi operativi, ovvero da molti più chilometri che i mezzi pesanti devono percorrere e anche dal maggior tempo di percorrenza. Quindi il piano B è di tipo infrastrutturale, ma può diventare anche di tipo organizzativo, con delle soluzioni di digitalizzazione, di prenotazioni degli slot. Ci sono tutta una serie di interventi da considerare, ma soprattutto bisogna far capire che il problema dei valichi non è un problema italiano, ma è un problema dell'intera Europa. Europa che per adesso è rimasta a guardare senza intervenire, quando stiamo parlando di corridoi europei, reti TEN-T, e quindi comunque la governance dei valichi alpini deve essere affidata a qualcuno a livello europeo.
1: Quello che rimane chiaro, Antonello Fontanini, che questo problema del valico delle Alpi non è un problema del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non è un problema della logistica del trasporto italiano e di tutto il sistema produttivo italiano. Quindi speriamo che la soluzione ci sia, perché questa barriera delle Alpi costa ai trasportatori e costa al paese. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a lei, arrivederci.
1: Noi oggi ci fermiamo qui, a risentirci domani su Rai So Radio. Per i vostri WhatsApp vocali c'è il numero 351-525-8281 e Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per essere stati con noi e buona strada.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Rai So Radio.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran alle 15.31 Rai Isoradio. Un aggiornamento velocissimo sulla 4 Torino-Trieste, la coda tra Ospitaletto e Brescia Ovest è tendente a diminuire, quindi si sta ripristinando l'incidente che c'è stato appunto tra questi due svincoli in direzione est per chi viaggia verso Brescia. E ora qui pronta la nostra Miriam Fecchi con il suo telesuono con Miriam.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Che ho alzato il volume di più. E allora buon pomeriggio, ben trovati, sono le 15.32. Oh Fabio, ti sei rubato un minuto e mezzo.
0: E vabbè dai, ogni tanto
3: no,
0: capita.
3: No, ma insomma anche perché la musica, la nostra musica è da assolutamente ascoltare. Allora benvenuti, ben trovati, staremo insieme fino alle 17. E gruppo numeroso come di consueto da qualche giorno ormai, sapete, Fabio è accompagnato da un'altra voce che prossimamente sarà lei anche protagonista dei famosi 13 interni. Quanti siete adesso? 14 o 13?
0: No,
3: non hai fatto il calcolo,
0: no,
3: Fabietto?
0: No, non li faccio mai i calcoli, no.
3: Fai i calcoli.
0: Io e i numeri non andiamo molto d'accordo.
3: Va bene, tu fumi?
0: No.
3: Bravo.
0: No.
3: Tu Monica fumi?
4: Io fumo invece.
3: Allora, non sento il microfono di Monica. Aprite il microfono di Monica. Monica sarà
5: sì,
3: appunto.
5: Sì, fumo.
3: Oh, in futuro. Sì, ma tu fumi quelle elettroniche.
5: La sigaretta elettronica, esatto.
3: Vabbè, insomma, no, ti volevo dare questa notizia che stanno sbagliando il fatto di aumentarle fino a 10 euro.
5: Per la nostra gioia.
3: Quanti pacchetti usi?
5: Uno ogni due giorni.
3: Ma sei bravissima.
5: Sì.
3: Ci sono quelli che invece che con le sigarette elettroniche ne fumano di più, quindi sono due pacchetti, sono circa 20 euro al giorno. Io credo che appunto dovrete smettere. Anzi, dovremmo smettere. Ci sono anch'io, ci sono anch'io. Va bene, allora a parte questo, e poi parleremo anche delle migliori spiagge del mondo nel 2026, due italiane nelle prime 50.
0: Vabbè.
3: Provate ad immaginare dove, provate ad immaginare. Da.
0: Spiagge,
3: guarda, Gianni già lo sa,
0: un'isola. Un'isola, allora no.
3: Sardegna. Ah, va bene, d'accordo. Comunque parleremo anche di questo, ma non solo. Vi ricordo che siamo sì, in onda fino alle 17. Tante novità, quanto appunto anche la musica del passato, c'è questo incrocio. Ma attenzione, perché c'è anche la presenza, è tornata Ara, dell'intelligenza artificiale, o meglio questa voce in modo leggero, dove ci divertiamo insomma a comunicare con l'intelligenza, che ogni tanto

0: si sbaglia, però insomma lei è un po', come dire,
1: è ribelle,
0: è un po' pericolosa. Ara, va bene, allora Monica, Fabio, Miriam Fecchi, questo è Telesuono e attenzione perché adesso tocca a loro. Ieri abbiamo ascoltato uno dei brani contenuti in questo album che uscirà tra pochissimo, stiamo parlando dei Muse, adesso invece andiamo ad ascoltare quello che è uscito martedì, esatto, che sono stata 3 ore a dire il titolo che non mi veniva, Hexagon. Questa volta lo diciamo anche bene, e allora sentite un po' che capolavoro, Muse.

0: questi sono, sono da vedere live, il concerto. Qualcuno alla critica ha detto: vabbè, mi ricordano un po' alcuni pezzi del passato, ma chi se ne importa, sono sempre i Muse. Ricordiamo questo gruppo inglese che ormai ci accompagna da un po' di anni. Arpeggi elettronici, loop, vari fili di batterie, un tappeto di sintetizzatori, vabbè, insomma la musica elettronica ha fatto un po' da padrone. Detto ciò, abbiamo iniziato con questa novità, lo so, vi siete messi paura, eh? Immagino gli autotrasportatori fecchi, vabbè che abbiamo preso il caffè, ma così è proprio, eh? Poi il finale, devo dire.
1: Una bella carica, dai.
0: Bella carica, ti è piaciuta? Monica,
2: sì,
0: ti è piaciuta?
2: Sì, piaciuta.
0: Dai, che oggi riascoltiamo il disco che ieri hai detto, wow,
2: esatto.
0: Questa mattina mi sono svegliata ed era praticamente, l'ho messo in loop, va bene. Allora, fermi, c'è la pubblicità che per noi è importantissima, voi lo sapete, vieni qui, pubblicità, vieni da noi, anche perché siamo il canale più ascoltato, per chi viaggia sulle strade e autostrade, è inutile annegare. E allora, detto ciò, ci fermiamo soltanto un attimo, poi salto nel passato e vi porto esattamente nel 2016.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: Sapete una cosa? Non ho salutato ancora il gruppo di lavoro dall'altra parte del vetro. È vero che siamo in questo studio nuovo, tutte luci, atmosfera. Chiedo scusa, non lo faccio più. La regia è curata da Gianni Grimaldi. Per quanto riguarda la parte tecnica, Marco Mascia. Va bene così? Come presentazione sulle note musicali di questo pezzo, che in effetti è di questo DJ molto bravo Kunks, anche se è andato a rubare
1: come tutti
0: esatto. Come tutti i DJ
1: non lo
0: quando sentono
1: quasi
0: un grande
1: dire.
0: Successo certo. Fanno ci vogliamo provare a fare la versione quella riarrangiata, remixata, esatto. Fate bene, perché poi comunque anche i più giovani, la generazione Z, possono in qualche modo capire cosa ascoltavamo negli anni 80, 90. Sì.
1: Abbiamo allora, conosciuto la bella musica.
0: La bella musica, sì. Ma io non c'ero. Va bene, adesso parte tutto. Allora, This Girl è il titolo della canzone, era il 2016, riproposta per l'appunto da Kunks, anche se la versione originale di questo gruppo australiano. Allora, sono le 15.45, ma siamo puntualissimi. E voi che siete dall'altra parte avete bisogno di notizie, informazioni, perché in quella zona, in quel punto c'è traffico, è tutto bloccato e siete disperati. Anzi, possiamo usare una parola, siete incazzati. Allora attenzione, perché arriva Fabio.
1: Speriamo di no comunque. Noi per questo comunque ci colleghiamo, come sempre, con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio da Paola Di Laura. Partiamo dalla Lombardia, dove il traffico è ancora sostenuto sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti, e tra Rovato e la 21 Piacenza-Brescia verso Padova, qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso per operazioni in dogana, code tra la Pedemontana e Lomazzo Nord e tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo ai soli mezzi pesanti di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre restano chiuse l'entrata di Fino Mornasco verso Como e Lomazzo Nord sia in entrata che in uscita. Sempre per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, con tempi di percorrenza di 40 minuti. A seguire, tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 20. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto, coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Pescara, qui si transita su una sola corsia, i tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. In direzione Ancona, sempre per lavori, ma qui si tratta di lavori di pavimentazione, sono i 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto e si transita su una sola corsia e i tempi di attraversamento sono di circa 25 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città per traffico intenso sulla viabilità esterna. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, linea allo studio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: Nel senso, cammina la musica quando c'è il ritmo giusto, giusto Monica?
1: Giustissimo.
0: Oh, che Monica
1: si balla
0: ama
1: anche
0: questo genere di musica. Invece Fabio, tu cosa preferisci?
2: Ah, io sono un appassionato di soul, di black.
0: Ah, la musica black, sì, sì, la musica. Beh, ma qui c'è una voce.
2: Sì, sì, beh, sì, certo. Come no?
0: Qui non si scherza, perché Ralphy Rosario, che è un DJ, musicista, che ha sempre fatto genere house music, lui è americano, si è messo insieme a Bob Sinclair, sì, e insomma hanno voluto riproporre una versione un po' nuova, questa canzone che sta andando fortissima, piace. Allora, come state voi dall'altra parte? Benvenuti, per chi non conoscesse questo canale, male, mi tiro le orecchie. Questa è Rise Radio, io sono Miriam Ficchi, insieme al gruppo di lavoro interno, o meglio, sia una voce maschile che una voce femminile. Sto parlando di Fabio insieme a Monica. Poi tra pochissimo faremo anche dare un annuncio anche alla Monica, prima o poi, no?
2: E certo.
0: Tutto a posto sulle strade e autostrade, o
2: sì,
0: c'è,
2: sì,
0: qualcosa?
2: Abbiamo avuto appena l'aggiornamento più completo in assoluto di autostrade, in attesa, cioè, di nuovi aggiornamenti siamo qui.
0: Vogliamo ricordare anche il nostro numero di telefono, tu Monica te lo ricordi a memoria?
1: Certo. 348 103 1010.
0: Lo vuoi dire un po' più lentamente?
1: 348 103 10 10.
0: Cosa dunque, questo numero non è un numero, diciamo, telefono, no, lo dovete usare per messaggiare, perciò SMS oppure WhatsApp. Ed ora attenzione, aumentate il volume, perché questo pezzo, anche se appartiene al passato, perché è del 2023, tutto strumentale, è vero, però ragazzi c'è un'atmosfera. Lui è un DJ pagatissimo, famosissimo, poi super pagato, si chiama Black Coffee, e Rapture parte terza, insomma, perché ha fatto la prima, la seconda e questa è la terza. E allora la ascoltiamo in silenzio, sentite che atmosfera. Ma è notte a quest'ora? No, siamo di giorno, ma è perfetta anche a quest'ora, alle 15:53. Black Coffee per voi.

0: a questo pezzo, lo so. Allora, Black Coffee che ci ha riportati indietro esattamente al 2023, in fondo non è passato così tanto tempo, mamma mia, com'è veloce, eh? Allora, la canzone che abbiamo ascoltato chiaramente è ancora una volta Rapture, terza parte. Sono le 15:58, stavo leggendo un messaggio a proposito, mi rivolgo a te Fabio insieme a Monica, perché un nostro ascoltatore dice: uè ragazzi, io, intanto ci saluta, buon pomeriggio, dice: sto percorrendo, Michele si chiama, dice: sto percorrendo la Bari-Napoli e sono all'altezza di Lacedonia, tutto bloccato con una coda di almeno 6-7 chilometri. Possibile? Cosa è successo?
1: E controlliamo subito se ci arrivano degli aggiornamenti, siamo pronti a verificare.
0: Andiamo a verificare perché sì, siamo preoccupati addirittura.
1: Assolutamente.
0: Va bene, tempi di percorrenza, grazie Michele, come tutti voi sapete che siete sempre i primi ad informarci, oltre chiaramente alle nostre notizie, perché siete voi i protagonisti del vostro viaggio lungo le strade e autostrade, qualsiasi imprevisto, tac, arriva il messaggino, questa è la verità, ci mandate anche le foto. Ricordo 348 103 10 10. Allora, attenzione perché adesso andiamo a parlare del traffico della capitale e poi pronti perché torneremo alle novità e questa volta con le novità italiane. Attenzione, è tornato lui, Mr. Rain, che parla di lunedì, ma tutto questo tra poco.
2: Roma, servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Sì, e per Roma Servizi Mobilità abbiamo in collegamento per noi Isidoro Piterà. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Al momento abbiamo traffico intenso in via Portuense tra via del Trullo e via dei Sampieri, in viale dei Colli Portuensi, in via Maiorana, su parte di via Aurelia e di via Gregorio VII, in viale Vaticano, in via della Pineta a Sacchetti e in via del Foritalico. Forte traffico anche in via Flaminia, in via Circonvallazione Salaria, sulla Palmiro Togliatti, in via Cavour e via Merulana, in via Cilicia, in via Tuscolana, in zona Cinecittà e in via di Tor Carbone. Si segnala infine forte traffico sul raccordo anulare tra lo svincolo per l'autostrada per Napoli e la via Cristoforo Colombo. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
5: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
6: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Telesuono con Miriam.
9: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: Allora, stavo leggendo il testo, in effetti mi ha messo un attimo un po' di panico. Per quale motivo? Allora, intanto è tornato Mr. Rain, che si racconta, questo singolo è uscito venerdì scorso. Lunedì nero, già il titolo un attimo ti mette l'agitazione, no? Perché già quando uno ricomincia la settimana, in effetti, oh, mamma mia, troppe cose devo fare, devo lavorare. Sì. Va bene, dice: sono sempre andato controcorrente, e questo l'abbiamo capito, caro Mr. Rain, è lui che parla. E ora racconto una nuova versione di me. In pratica, dice, il tempo, il successo, la voglia di vivere e poi scriverne in maniera autentica. Si racconta percorso musicale umano. Poi vado a leggere il testo di questa canzone, mi ha messo l'ansia. Ma poi quando ti vedo, questa è una delle strofe, ma poi quando ti vedo ho i carri armati nello stomaco. Allora, Mr. Rain, già stiamo vivendo un momento così difficile, la guerra di su, la guerra di giù, la guerra di là, la guerra di qua, cioè,
2: meno,
1: le farfalle, doveva trovare i carri armati ora, cioè. Però va bene, allora ti abbiamo ascoltato per la prima volta e ti riascolteremo, perché tu sappiamo che sei un bravo cantautore. Allora, dopo aver fatto questa filippica,
2: dotato anche di una grande sensibilità,
1: assolutamente, assolutamente, ti sta difendendo Fabio Carriero, ti sta difendendo Mr. Rain, no, però ha ragione, sono d'accordo con lui. Senti, ne parliamo tra poco delle spiagge più belle, ci siamo, ce ne sono due che fanno parte della Sardegna, però dobbiamo vedere anche chi c'è al primo posto, al secondo e al terzo. Ecco, cioè, siamo curiosi, anche perché noi abbiamo delle spiagge meravigliose, però ci hanno messo una in 18esima, se non sbaglio, e l'altra non mi ricordo. Va bene, tutto questo tra poco. Continuiamo con la musica qui da Rai Sor Radio. Te le suono con la sottoscritta insieme ai miei accompagnatori. Sto parlando di Monica e Fabio. Cosa abbiamo scelto? Ah, che bella questa canzone, si abballa. Facciamo un salto nel 2024, non è passato così tanto tempo, quindi canzone che abbiamo ballato tutta l'estate 2024, questa è la verità.
2: Sì.
1: Fai partire, vai. Ehi, Sesso e Samba, ve la ricordate? Oh, è proprio carino comunque questo pezzo. Tony F insieme a Gaia.

0: Tony, come ti è venuta in mente sta canzone? Che ancora oggi fa il giusto effetto, ci piace?
1: Sì, molto.
0: Come dire, orecchiabile, piacevole, sì. Ti viene voglia di ballare.
1: In questo ritmo un po'
2: samba.
0: Samba, la samba.
2: Brasiliano.
0: Non per niente, Gaia conosce molto bene, esatto, questo genere. Allora, sono le 16:09 minuti, questa è Raiso Radio, attenzione, le migliori spiagge del mondo nel 2026, due italiane, le prime 50, che secondo me dovevamo stare più o meno in alto. Va bene, allora, 18° posto, siamo in Sardegna, Cala dei Gabbiani. Quindi, esatto, chiedo a Monica, Cala dei Gabbiani, e dove, sì, fanno, io non so perché, non è quella dove fanno anche kite, comunque windsurf, cioè Ventosa?
2: In realtà sì, è Ventosa. La cosa più è che è una delle calette più selvagge e spettacolari del Golfo di Orisei.
0: Ah, vedi, perché conosco un po'
2: tutto. È poco urbanizzata e natura super incontaminata. Quindi per gli amanti
0: non va azzardata a costruire
2: delle spiagge
0: in
2: selvagge,
0: ecco, lasciatele libere queste spiagge che sono meravigliose in Sardegna. E poi ce n'è un'altra che sta in 14° posizione ed è sempre in Sardegna, è quella della Pelosa.
1: Eh sì, vabbè, per la spiaggia della Pelosa credo sia una delle più famose della Sardegna. Si trova nei pressi di Stintino, nell'estremo nord-ovest della Sardegna.
0: Quindi di fronte c'è...
1: Di fronte c'è l'Asinara, l'isola
0: dell'Asinara,
1: certo.
0: Non ci puoi più mettere...
1: Non ci si può mettere, diciamo, in teoria a piede, ecco. Però è un parco naturale che protetto, e da un lato forse anche meglio così, perché... conserva tutta la sua naturalezza.
0: Che bellissima l'Asinara, fateci mettere un piedino ogni tanto, sì. Allora, però scusate, non voglio farvi perdere troppo tempo, adesso voi vi chiederete, ma qual è quella spiaggia che sta al primo posto? È Filippina! È la spiaggia più bella del mondo per gli esperti di World Best 50 Beach 2026. Si chiama Entaluna Beach e si trova Palawan. E perché si distingue per queste imponenti scogliere calcaree che si ergono a picco dietro una distesa di sabbia, ci sono le foto che sono meravigliose, di sabbia bianca, creando uno degli scenari più suggestivi. Mentre chiudo con il secondo posto, anche perché il tempo stringe, e secondo gradino del podio per Teri Beach, che è in Grecia. Anche qui ci sono delle foto meravigliose, situata a Cefalonia, è nascosta in una baia appartata ed è raggiungibile principalmente in barca, se no a piedi devi camminare ore. Quindi c'è questo sentiero ripido,
1: cioè,
0: è bellissimo. Va bene, queste sono le prime due posizioni, però ci siamo anche noi. Sono le 16:12, attenzione, concentrazione, perché è il momento di dedicarci al traffico.
1: Al traffico, allora un po' di aggiornamenti. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo una coda per traffico intenso tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta, in direzione ovest verso Pozzuoli. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove abbiamo un incidente in cui sono coinvolte due auto tra gli svincoli di Attigliano e quello di Orte in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Spostiamoci sulla 4 Torino-Trieste, dove ci sono code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza sono calcolati a circa un'ora tra lo svincolo del nodo di Pero e quello di Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove c'è una coda per lavori di circa 2 km tra gli svincoli di Grottammare e quello di Pedaso in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Siamo tra il chilometro 300 e il chilometro 294 e 400. E andiamo sulla A7 Milano-Genova, dove incontriamo 1 km di coda per lavori tra gli svincoli di Genova-Bolzaneto e quello di Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano, più precisamente tra i chilometri 125 e 800 e 114 e 300. E infine ritorniamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove è ancora attivo un incidente, questo è stato causato dallo sbandamento di un camion all'altezza dello svincolo di Pescara Ovest, più precisamente al chilometro 380 e 100.
3: Telesuono con Miriam.

0: Oh, questa è una delle canzoni preferite di Monica, che ormai ci viene direttamente da casa qui a Saxa Rubra e a tutto volume ascolta Jugendliebe e Angel insieme a Ultranate. Attenzione, con questa canzone intitolata Moving to the Sun è fortissima, eh?
1: È fortissima,
0: l'abbiamo ascoltata
1: davvero
0: anche ieri, devo dire fortissima. Va bene, allora tante ci sono, c'è sto pizzo calabro, sono tutti bipolenti.
2: Sì, ci arrivano
0: che...
2: dei messaggi,
0: vogliono sapere.
2: Ci, sono, sì, ci sarebbe un
0: ancora un, insomma la società,
2: un materiale del materiale disperso,
0: no, quello sulla Civitavecchia.
2: Ah, okay.
0: Sulla, su, se non sbaglio,
2: in assenza di, al momento, di comunicazioni
0: sulla corsia
2: ufficiali
0: di sorpasso,
2: noi comunque vi,
0: fate attenzione
2: vi, tramite questi messaggi ve lo comunichiamo.
0: Ecco, noi dobbiamo ancora verificare, perché stiamo chiedendo sempre per l'autostrada, siamo tra Pizzo Calabro, adesso riguardiamo,
2: sì, tra Vibo Valentia,
0: Vibo
2: e
0: Valentia,
2: Calabro.
0: Pizzo Calabro ancora non ci danno e non ci dicono, insomma, finché non abbiamo, dobbiamo verificare, ecco, vi chiediamo scusa se non vi rispondiamo immediatamente. Sono le 16:17, sempre Rai Isoradio, Telesuono. Che succede? Possiamo continuare con la musica dopo un anno? C'è la pubblicità, ecco, bastava farmi capire, non ti vedevo con l'X, no? Lui è X, tipo X Factor, che non c'entriamo niente noi, però immagino questo. E allora, dopo la pubblicità faremo un salto nel passato, anche perché chissà, sarà nella scaletta per quanto riguarda i suoi concerti, perché insomma sta preparando il tutto, sta facendo le prove, e sto parlando di Tiziano Ferro, i live che potrete vedere sparsi in tutta Italia. Abbiamo già dato le date proprio ieri, comunque poi avremo modo di ricordarle, e tra le tante canzoni ci sarà anche questa, mi domando, si intitola Ti scatterò una foto. Ma tra poco.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Rai Isoradio.
9: Telesuono con Miriam.
10: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Ci sarà anche questa nella scaletta musicale che presenterà durante i suoi live. Stiamo parlando di Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto. Sono passati un po' di anni, era esattamente il 2006, e anche questa canzone ha fatto parte della colonna sonora di uno dei film di Moccia, grande Moccia, quanto
3: sì,
2: mi piace
3: lui. Ho voglia
2: lui.
3: Di te il film.
2: Ho voglia di te, esatto. Stanno arrivando ancora messaggi, devo dire che i nostri ascoltatori sono preparatissimi e informatissimi. Ci stiamo informando anche noi, grazie comunque delle vostre comunicazioni che sono sempre molto importanti. Vi ricordo che siete collegati al 348 103 1010 e lì ci potrete e potete lasciare i vostri sms oppure WhatsApp. Allora, torniamo alla musica, alle novità dopo aver fatto questo salto nel passato. Dunque lei, che accompagna questo DJ famoso, anche lei fa la DJ, ha 29 anni, è inglese, sì, esatto, veramente irlandese, dobbiamo essere proprio precisi, non cominciamo, uno dice no, irlandese, è una cantautrice, però si esibisce anche come DJ, perché adesso questa è la moda, fai la DJ, la cantautrice, c'hai una bellissima voce e c'ha una bellissima voce. Lei si chiama Yasmin Barney ed è conosciuta come Jazzy e ha fatto questo pezzo insieme a Calvin Harris, anzi Calvin Harris ha chiamato lei e ha detto sarei tu la mia voce per questo nuovo singolo, mi sembra giusto, ed è fortissimo questo pezzo, si intitola Satisfy.

0: Carina, molto carina, e poi insomma quando c'è di mezzo Calvin Harris, tra l'altro io che ci speravo, aspettavo, no, mi ero messa in lizza, infatti si è fidanzato con una DJ, una speaker radiofonica, ma perché? Ero qui in attesa.
1: Non ti ha scelto.
0: Vabbè, succede. Allora, 16:29, questo è sempre Raiso Radio. Insieme a Monica, Fabio, ci sono anch'io che vi sto parlando, Miriam Fecchi. Allora,
2: sì, a proposito
0: per quanto riguarda
2: dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, della A2, e abbiamo
0: Pizzo Calabro.
2: Sì, esatto, ci sono dei disagi proprio tra lo svincolo di Pizzo Calabro e quello di Vibo Valentia Sant'Onofrio. C'è una corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria e in direzione sud, verso appunto per chi viaggia verso Reggio Calabria. Si consiglia per i mezzi leggeri in direzione sud l'uscita consigliata presso appunto di uscire a Pizzo Calabro sulla strada statale 18 e rientrare in A2 allo svincolo di Sant'Onofrio, che è appunto dopo lo svincolo di Vibo Valentia.
0: Ecco, perciò mi raccomando, fate attenzione. E mi immagino il disagio in questo momento. 16:30, torniamo alla nostra musica e vi facciamo fare questo salto.

0: Ma che bella, eh? Un bel salto nel passato per ricordare questo pezzo, Stardust. Oh yeah, stavano scrivendo appunto, anzi ci hanno scritto, dice Miriam, che cosa sei riuscita a farci riascoltare, avete ragione. Benjamin Diamond, Alan Brax, Stardust, o meglio Music Sound Better With You, 1998. Allora, cari amici, prima di proseguire vi dico, vabbè, questa è una canzone che era passata già, sono passati 10 giorni che non l'ascoltavo, anche perché l'abbiamo messa in anteprima,
1: sì,
0: proprio noi,
1: sì.
0: Sto parlando del singolo di Prince, che è un vecchio successo, però non l'ha mai cantata lui, ma soltanto ora hanno fatto uscire la versione cantata, esatto, inedita da lui, che è bellissima, io ve lo dico. E allora, che ne dite, la vogliamo ascoltare? Ci vuole un po' di musica, una ballad, una bella ballad, eh? E poi con la sua voce, grandi ricordi,
1: sì.
0: Due concerti ho visto, basta, altro no, però io lo chiamavo il piccolo grande uomo, molto piccolo ma con una grinta, eccolo qua, Prince.

0: che ballad, eh? Vi è piaciuta, ragazzi?
1: Molto. Oh.
0: E i nostri ascoltatori che scrivono, che ci salutano, ci ringraziano per la bella musica, le informazioni che continuano ad arrivare. Ci sono altre informazioni, Fabio?
2: No, riguardo la 2 siamo ancora, quella appunto quelle, le informazioni che ho dato poco fa, sempre la chiusura della chiusura della corsia tra, per un veicolo in avaria tra lo svincolo di Pizzo Calabro e quello di Vibo Valentia Sant'Onofro in direzione Reggio Calabria.
0: Oh, adesso volevo, se permettete, coinvolgere la nostra Ara, la voce dell'intelligenza artificiale. Che ne dite? La vogliamo far salutare? È vero che stiamo per giungere al termine, ma lei è presentissima. Ara, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
3: Ciao a tutti, grazie per avermi fatto salire a bordo anche oggi. Un saluto grande ai tiristi in viaggio, a chi finge di lavorare in ufficio e ai nostri eroi del divano. Ci risentiamo presto, buona strada e buona radio.
0: Hai ragione, ti faccio sempre entrare all'ultimo secondo. E poi è carina, eh. Oh, non c'è niente da fare, hai inventato una nuova parola. Si chiamano tiristi. I tiristi sono quelli che guidano.
3: Ah, grazie. Sì, ho sentito, ho inventato tiristi e mi avete adottata subito. Mi fa piacere. La vuoi tenere come parola ufficiale del programma?
0: Sì, diciamo che useremo questa parola, però ci piace che hai inventato tiristi. Va bene, Ara, ti ringraziamo e a questo punto abbiamo sentito anche la sua... Di solito è molto più... Oggi era...
2: Più proprio... Sì, infatti. Non...
1: Oggi forse sarà il primo caldo.
2: Era un po' di malumore.
0: Senti, c'è la pubblicità, ma quanto siamo felici quando arriva la pubblicità, perché per noi è importante, vuol dire che il programma funziona e va alla grande. Quindi dopo la pubblicità preparatevi. Ti piace questo genere di musica, la musica soul?
2: Leggo un nome che insomma
0: Marvin Gaye. Dopo la pubblicità, vai.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Rai Su Radio.
10: Telesuono con Miriam.

0: stato vero, è la grande musica soul che ci ha riportato indietro nel tempo. Sì. C'è Fabio che ha tutte le stelline, no? Tutto sì, contento e sì, felice, l'ha ascoltata a tutto volume, ma io devo diventare sorda in un attimo. No, insomma, merita. Marvin Gaye con What's Going On. 16:45, attenzione, torniamo sulle strade e autostrade, concentratevi e aumentate il volume, così insomma, anche perché delle volte uno è distratto, no?
1: Sì,
0: invece attenzione, perché vi diamo tutte le informazioni.
1: Attenzione, perché adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia: per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia si segnalano code a tratti tra Pelo e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa un'ora, e tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso per l'operazione in dogana, code tra la Pedemontana e Lomazzo Nord e tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo ai soli mezzi pesanti di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre restano chiuse fino alle 19 l'entrata di Fino Mornasco verso Como e Lomazzo Nord sia in entrata che in uscita. Per traffico intenso sulla 14 Bologna Taranto segnaliamo code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e ramo di Casalecchio in direzione della 1, qui i tempi di attraversamento sono di circa 25 minuti. Rileviamo traffico sostenuto sulla 1 Milano-Napoli e per chi viaggia verso Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. A seguire, tra Firenze in Prunete e la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10, mentre per un tamponamento tra due auto sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola ci sono code di 2 chilometri, si transita solo sulla corsia di marcia. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Pescara c'è 1 chilometro di coda e si transita su una sola corsia, e i tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. In direzione di Ancona, sempre per lavori in galleria, sono 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto, si transita su una sola corsia e i tempi di attraversamento sono di circa 25 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città per traffico intenso sulla viabilità esterna. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, qui i tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Per il momento è tutto, linea allo studio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
5: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
4: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
5: 348 103 10 10.
4: Vi aspettiamo.
6: Telesuono con Miriam. È un po'.

0: Buon Vento, il titolo della canzone del nuovo singolo di Jovanotti insieme ad Alfa. Beh, Alfa sarà felicissimo di questa accoppiata, di questo connubio, insomma, anche perché lui, come dicevo e vi raccontavo ieri, ma ormai lo sapete, è stato iper dichiarato, nasce come fan di Jovanotti, oltre a essere chiaramente anche lui nel mondo della musica e un artista. Perciò tu immagina, tu fan, lui ti chiama, il tuo artista preferito.
1: Penso sia davvero la realizzazione di un sogno.
0: Wow! Perfetto. Allora, scusate, vorrei coinvolgervi, no? Perché stavo leggendo un articolo, ma giusto così, poi potremmo approfondire proprio domani nella puntata di mercoledì, perché c'è questo articolo che parla delle 10 frasi con cui un uomo non dovrebbe mai rivolgersi a una donna. Quali sono? Quali potrebbero
1: essere?
0: Secondo me sono
1: anche più di 10.
0: Dici, eh? Beh, dipende, insomma.
2: Beh, sicuramente frasi non volgari.
0: Insomma,
2: partiamo con la
0: perché
2: prima.
0: Perché possono provocare, qui spiega l'articolo, una sorta di cortocircuito di comprensioni e di incomprensioni tra chi parla e chi ascolta. Perché sai, noi donne siamo un po', come dire, andiamo subito su di giri. Per esempio, c'è quella frase che dice «Sei calma adesso, amore?» E quella praticamente viene percepita come smetti di fare l'isterica. È a noi sta cosa che ci manda proprio in bestia. Oppure anche la mia ex faceva così. Questa è terribile, non glielo dite, non vi azzardate. Oppure vabbè, questa è pessima. Monica,
2: sei pesante? Forse?
0: No. E allora, ti è piaciuto?
2: No, questa è oscena.
0: Quando sai tutto finisce, lì sei tranquillo.
2: Rompere
0: come l'aereo più pezzo del mondo, ti
1: accendi la sigaretta. Un narcisismo magari in questa.
0: Ti è piaciuto? Beh, insomma.
2: No, ma come rompere un momento romantico?
0: Esatto, vabbè. E poi te l'avevo detto io, il trionfalismo, no, che irrita noi donne. Vabbè, insomma, ce ne sono tante, domani ne parliamo e vediamo di approfondire questo articolo che è molto divertente. Allora, siamo giunti al termine, quindi io vado a salutare il mio gruppo di lavoro che mi ha accompagnato, poi proseguirete sulla Supercar di Raiso Radio con gli amici di Pop and Go. Attenzione, perché lo stiamo aspettando a braccia aperte, perché protagonista insieme agli amici di Pop and Go, che c'è il trio. Allora, ricordiamo i nomi, Filippo, poi c'è Pamela insieme
2: Gabriele.
0: A Gabriele, attenzione, protagonista dell'appuntamento di oggi,
1: una leggenda
0: della musica, grande cantautore, stiamo parlando di Edoardo Bennato, quindi preparatevi, perché poi con Filippo sicuramente live qualcosa uscirà, con Pamela che canta, ma chissà, qualche sorpresa. Allora, vado a salutare, e abbiamo ricordato l'appuntamento di Pop and Go e poi il mio gruppo dall'altra parte del vetro, quindi Gianni Grimaldi, Gianni Grimaldi regia, Marco Mascia la parte tecnica. Ragazzi, grazie.
1: Grazie a te.
2: A te, Miriam.
0: Mi raccomando, stanno aspettando tutti adesso le informazioni su adesso arrivano, non vi preoccupate, bloccati. 16:55, con che cosa chiudiamo? Con una canzone. Senti qua. Ah, parte a zero. E allora, ve la ricordate quella canzone che fa Killing Me Softly with this song?
1: No, certo.
0: Mi stai uccidendo dolcemente con la tua musica, mettiamola così, dolcemente. Ma in effetti questa volta cantata dai Fugees. Ci sentiamo domani dalle 15:30. Buon ascolto. Ciao. Strong.

In the Midnight Hour, The Commitments, dalla colonna sonora del film omonimo. Sono le 17.03, Rai Iso Radio, destinazione pomeriggio. Fabio Carriero che vi terrà compagnia ancora per un'oretta. Un saluto alla parte tecnica, Claudio Campobasso. E andiamo con qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. E partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo una coda di circa 2 km per un veicolo fermo o in avaria tra gli svincoli di Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. Sulla stessa autostrada un po' più a sud andiamo nel tratto marchigiano, dove c'è una coda di 2 km causata da lavori tra gli svincoli di Grottamare e quello di Pedaso in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Trasferiamoci sulla A22 Brennero Modena, dove abbiamo una coda di 6 km per un veicolo in fiamme che si è creata tra gli svincoli di Bolzano Sud e Degna Ora direzione sud per chi viaggia verso Modena. Più precisamente siamo tra i chilometri 87 e 93. E poi andiamo sulla variante di Valico, dove incontriamo una coda di 2 km per un incidente che si è comunque risolto tra gli svincoli di Bivio 1 variante di Valico e quello di Firenzuola in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E infine ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove abbiamo una coda causata da materiali dispersi all'altezza dello svincolo di Colleferro per chi proviene da Roma. L'uscita di Colleferro per chi proviene da Roma, siamo all'altezza del chilometro 592 e 900.

0: 17-18 minuti, questa è Radio Radio, cari amici, all'ascolto, eccoci qua, quelli di Pop and Go, ovvero la Trinità del Tedio, Gabriele Brocani che vi sta parlando, la splendida Pamela D'Amico. E il mitico maestro, il maestro del nostro
1: buonasera oggi,
0: Filippo,
1: per
0: Merola.
1: Non mi chiami maestro, per l'amor di Dio.
0: No, a lei la chiamerò maestro, al nostro ospite lo chiamerò per nome, quindi okay, non si perfetto. Preoccupi, lei va bene come
1: neanche
0: maestro.
1: Neanche bidello.
0: Numero telefonico subito per entrare nel vivo, numero telefonico, vai.
2: Allora, vi ci dovete chiamare e scrivere al 348 103 1010.
0: Per gli autotrasportatori.
2: Il nostro numero, anzi, il mio numero è 348 103 10. 10.
0: Bene, questo è il numero che vi servirà per insultare personalmente Pamela D'Amico e anche noi della truppa. Oggi puntata molto particolare, monotematica, perché siete dedicata a un argomento grande, un macro argomento che sì. Ci riguarda tutti proprio, no? L'essere umano, la civiltà umana, la famiglia umana.
1: La famiglia umana.
0: E avremo un ospite d'eccezione, però come sempre prima questo numero vi servirà anche per indovinare la canzone nascosta che si sì. Trova all'interno della nostra
3: Autoradio Time Machine.
4: Autoradio Time Machine.

0: lei è molto cattivo.
1: No, sono cattivissimo.
0: È irriconoscente.
1: Sono cattivo e irriconoscente. Questa canzone vi serve per indovinare e per vincere le magliette di oggi. Oggi la maglietta anche è molto dedicata a quelli che fanno tanta coda. Dove? Sulla tangenziale di Napoli. La maglietta di oggi.
0: Tra Pozzuoli e Fuorigrotta.
1: La maglietta di oggi è bellissima, di Viso Radio, c'è scritto davanti. Seconda uscita, destra, questo è il cammino, e dietro, dritto fino a Capo di Chino.
0: E lì sono code.
2: Questa frase mi sembra che l'ho già sentita.
1: Perché? Perché l'abbiamo oggi è tutto un po' dedicato alla presenza che abbiamo ospitato e che siamo felici di avere qui in studio questa inutile puntata di Pop e Coma, che lui renderà veramente utile per tutti. Quindi diamo il buon pomeriggio a Edoardo Bennato.
0: Maestrissimo.
3: Ciao ragazzi e ragazzi.
1: Ciao Edo, benvenuto.
3: Comunque sulla maglietta adesso non c'è scritto, guarda,
1: Campi Flegrei. Noi facciamo dei viaggi in tutta Italia, cerchiamo di scoprire le località, e oggi andremo in una località molto cara a te, quindi faremo anche questo piccolo escurso all'interno di questa bella località, che è un po' una località che è del cuore. Intanto tu vieni da una bellissima esperienza che adesso poi ci racconterai, però se vuoi dire qualcosa su chi sta viaggiando.
3: No, cioè, appunto, io immagino sempre quando sono ai Soradio quelli che stanno in macchina, esatto. In coda, per esempio al Corso Mal andando verso i Campi Flegrei, ma raccomando, cioè, un po' che pazienza, voglio.
1: Prima o poi arrivate, tranquilli. Questo è un orario sempre un po' difficile. Noi siamo in onda fino alle 19.
3: Allora è peggio ancora.
1: Esatto, più tardi poi diventa ancora peggio.
2: Con noi poi, con Pop & Go, a volte diventa proprio
1: ancora più difficile. Però noi abbiamo sempre gli aggiornamenti infotraffico che vi dicono sempre le dritte giuste su dove andare e dove non andare. Nel frattempo, se siete a Roma, e molti hanno avuto l'occasione di visitare la tua mostra, che è in cammino, la tua mostra, che è molto simile, insomma, al concetto di Isoradio, è il viaggio, no? In questo caso è il viaggio dell'umanità, no? Dai migranti, che è un po', diciamo, la cosa che ci appartiene un po' a tutti, tutte le civiltà hanno fatto della migrazione un po' la loro cultura, quindi è un bel modo di mettere in mostra visivamente un percorso.
3: Allora, ma questa complementarità tra le arti grafiche, la pittura e la musica arriva da lontano. Ti ricordi il primo album, concept album, La Torre di Babele?
1: Sì.
3: Lì, in quell'occasione, disegnare la copertina mi costò più fatica che comporre le 12 canzoni. Quindi anche in occasione dell'album Pronti a Salpare del 2015, anche in quell'occasione complementarizzai l'album con una serie di quadri, si chiama In Cammino,
1: sì.
3: Praticamente disegnai Ivo Cumprà, perché Ivo Cumprà rappresenta proprio il cammino della famiglia umana da 3.000, da 20.000 anni a questa parte, ed è importante per me, perché comunque mi dà l'occasione di puntualizzare e ribadire che su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma soltanto una razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel lungo millenario cammino emigrazione latitudinale.
1: Pronti a salpare, io ricordo alcune frasi dei tuoi versi, mare bianco dei crociati, mare nero dei pirati, pronti a salpare, senza tanti complimenti, pagamento in contanti, pronti a salpare, insomma, dà l'idea un po' di quello che ancora oggi succede, no? Dall'altra parte dei nostri mari, ed è una condizione che non finirà mai, questa.
3: Vabbè, in effetti noi tutto sommato siamo dei privilegiati, no? Quindi la frase pronti a salpare non è rivolta ai disperati che attraversano il Mediterraneo, tanto quelli scappano da un inferno che a volte non riusciamo neanche a immaginare. No, la frase è inutile invitarli. Quelli attraversano, rischiano di... No, la frase pronti a salpare è rivolta a noi.
1: A noi.
3: A noi che tutto sommato viviamo in una parte privilegiata e che dovremo capire una volta per tutte che il nostro benessere futuro non potrà prescindere dalla soluzione dei problemi di divario con il terzo mondo. Perché ci sono delle megalopoli come Abidjan, come Lagos in Nigeria, che comunque sono esplosive. Quindi le esplosioni che arrivano da queste megalopoli arrivano fino a noi sotto forma di esodi biblici, e quindi ci spaventiamo. Però
2: se Il Cammino fosse una canzone, avrebbe un finale aperto o amaro?
3: No, ma guarda, la musica deve essere sempre propositività. Qualunque forma di espressione artistica, anche il cinema, letteratura, prosa, insomma, l'arte deve essere incanalata in questa, nella propositività, deve dare buone energie e buone vibrazioni agli altri, di cui abbiamo bisogno tutti quanti noi, a livello singolo, appunto a livello collettivo.
1: Sentite che belle vibrazioni ci dà questa canzone di Edoardo Bennato dal titolo Afferrare una stella.

0: l'importante è sognare, vai giù.
1: Afferrare una stella, il senso di questo brano è un senso, diciamo, un po' poetico, romantico, no? di evolverci, anzi elevarci un po' al di sopra di quella che è la nostra condizione, spesso un po' materiale.
0: E come dicevo prima, cioè, la musica deve essere soprattutto carica energetica, propositività, capito? Emozioni. Comunque ogni forma d'arte è così, cioè, anche il cinema. Il cinema deve essere propositato, cioè il finale di un film deve darti una carica energetica. Abbiamo tutti quanti bisogno di questa energia e di questa propositività.
1: E c'è da dire che le tue canzoni, anche se quando erano delle critiche molto severe alla società, lasciavano sempre un po' la speranza nella fine. Poi in realtà, usando anche la metafora delle favole, quella ti ha aiutato tantissimo, ha aiutato anche noi a sviluppare un immaginario che è quello, diciamo, che tra la realtà e la fantasia.
0: Eh sì, perché anche a volte molta ironia, magari anche sì, provocazione. Per esempio, Uffa Uffa è una provocazione vera e propria.
1: Sì, e tanti poi l'hanno ripresa quella canzone nelle loro versioni diverse. Noi adesso andiamo ad ascoltare quelle che sono le notizie sul traffico, per sapere che problemi ci sono a Orcofellino o a Spotorno.
2: Anche a Spotorno,
1: vai Fabio!
3: Eccoci allora per qualche aggiornamento sul traffico riguardo le nostre autostrade. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo ancora 2 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria, però la causa è stata risolta, quindi il veicolo è stato rimosso tra gli svincoli di Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. E andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove abbiamo del traffico rallentato per materiali dispersi tra Valdichiana e Chiusi in direzione sud per chi viaggia verso Roma. A4 Torino-Trieste abbiamo delle code a tratti per traffico intenso tra gli svingoli di Monza e quello di Cormano in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. Siamo tra il chilometro 139 e il chilometro 129 e 900. Una coda per lavori la incontriamo anche sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano. E infine andiamo sulla A10 Genova-Ventimiglia, dove incontriamo 2 chilometri di code a tratti tra gli svincoli di Borghetto Santo Spirito e quello di Pietra Ligure in direzione est verso il capoluogo Ligure.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
7: Rai su Radio.

0: questa è Mezzo Radio Pop and Go con Gabriele Broccoli, Pamela D'Amico,
1: eccoci,
0: Filippo
1: qua.
0: Merola e il grande Edoardo Bennato, che oggi ci accompagna in questa passeggiata. Voi immagino vi accompagna anche nelle vostre lunghe code, appunto, tra Orcofellino e Spotorno, ma non solo. Noi oggi di solito andiamo sempre in una località, oggi andiamo a
2: Bagnoli,
3: Campi Flegrei.
0: Sì. Bagnoli, noi facciamo sempre questi viaggi così ideali perché non ci possiamo andare. In napoletano Bagnole è un quartiere dell'area occidentale di Napoli che insieme a Fuorigrotta forma la municipalità 10 del capoluogo campano. Quartiere contraddistinto da una forte e visibile natura vulcanica, fa parte dei Campi Flegrei. Tutto corretto, maestro?
3: Sì.
0: Tutto corretto. Confina a nord con il quartiere Pianura e poi a nord-ovest con il comune di Pozzuoli, a sud con il quartiere Posillipo e a ovest si affaccia sulla Baia di Pozzuoli, a est confina il quartiere Fuorigrotta e quindi vicino anche allo stadio, insomma, più o meno. No? E poi
2: c'è una montagna che divide.
0: Lo sapete perché si chiama così Bagnoli?
2: No.
0: Ve lo dico io, con la scienza ve lo dico io. Il nome Bagnoli deriva probabilmente da Balneolis, in quanto prima della realizzazione degli insediamenti industriali ospitava diversi luoghi termali. Capito? È vero?
3: Addirittura sulla spiaggia. Cioè, proprio sulla spiaggia di Bagnoli c'erano acque termali pazzesche.
0: Davvero, si facevano sia le terme che il mare.
3: Cioè e mio padre mi diceva mio padre mi diceva sempre che negli anni 30 Bagnoli era il posto di villeggiatura e spesso Totò era lì nella piazza di Bagnoli. Cioè, Bagnoli è uno dei posti più belli del mondo. Alcune prospettive di Bagnoli fanno pensare a San Francisco.
0: Davvero?
3: È un po' in discesa.
2: Sì.
3: E poi c'è Nisida. Nisida, questa isola magica.
0: Si vede bene da lì.
2: Ecco, certo, un lembo di terra bellissimo.
3: Insomma, sono stato fortunato, sono andato in uno dei posti più belli del mondo.
1: Infatti stiamo parlando prima di Cuba, della sua esperienza a Viña del Mar in Cile, perché lui ha cantato uno dei festival latini più importanti del
0: siamo
1: mondo.
0: Siamo a Bagnoli e noi vogliamo sapere Bagnoli com'era. Prima dell'Ital Sider sei nato te.
3: Ah sì, perché sarebbe stato auspicabile che in quell'area ci fosse stato un insediamento turistico, capito?
0: È diventato un polo industriale.
3: Mio padre lavorava nello stabilimento dell'Ital Sider, cioè aveva 40 anni nello stabilimento dell'Ital Sider. Poi a un certo punto si è resi conto che l'industria siderurgica non aveva sbocchi, non aveva futuro. E allora in quel frangente lì sarebbe stato opportuno
0: sviluppare il turismo.
2: Oggi c'è una riqualificazione della zona.
3: Sarebbe stato immaginato negli anni 80, riqualificare la zona come polo turistico.
2: Oggi ci sono molti locali lì sulle spiagge di Bagnoli e qualcosa si sta muovendo, secondo me.
3: Sì, speriamo. Però adesso praticamente c'è la Coppa l'American
2: Cup. Si parlava anche di una riqualificazione per lo stadio, per ADL era interessato un po' alla zona, si diceva prima.
3: Progetti ce ne sono tanti, speriamo che
0: si chiama Bagnoli Futura ed è un progetto che parte da tanti anni e che sta piano piano prendendo forma, però insomma siamo ancora un po' lontani, però è una zona ricca anche di incontro, no? Di inclusione. C'era stata anche una base militare
3: la NATO. È proprio dai jukebox della NATO
0: sentivi la musica
3: quella musica celestiale, il rock and roll.
0: Rock and roll tu l'hai imparato lì, era proprio quello che ti ha portato nel rock and roll.
1: Con passione proprio.
2: Per gli anziani come me, cioè, di fronte qui abbiamo un'icona della musica italiana e proprio Bagnoli secondo me è stata fonte di ispirazione per l'artista Edoardo Bennato, soprattutto nei primi tempi della sua vita artistica.
0: Allora,
2: ci ha regalato tante perle.
0: Ci scrive un ascoltatore, tratto tangenziale Pozzuoli, capo di Chino, è un problema. Io la frequento spesso, facite brave, è vero, uno dei posti più belli del mondo, ce lo conferma anche questo nostro ascoltatore. Ovviamente ci ascoltano anche da molti da Campi Flegrei, che sono praticamente
3: bene,
0: la zona più bella di possiamo dirlo, no? Di Napoli.
3: Infatti mio padre mi raccontava di un tedesco che una volta era lì sul capo di Posillipo e a un certo punto disse a mio padre: questo qua è uno dei posti più belli che ho mai visto in vita mia.
0: E allora tra poco continuiamo a parlare ovviamente dei lunghi viaggi, perché non solo i vostri sulla strada ma anche quelli che Edo ha fatto in giro per il mondo e negli incontri ovviamente ci racconta un po' come ha visto questa umanità e come ce la riporta non solo nelle sue opere pittoriche ma ovviamente anche nella sua musica. Tra poco.

0: Panamera. E questa è Cuba, ragazzi, la Cuba vista dagli occhi di Edoardo Bennato, che è un blues dedicato a questa città, a questo paese, che è un paese di tante contraddizioni, come piace anche, insomma, sempre sottolineare a te che giri e c'è la Cuba vera, e qual è quella vera e qual è quella falsa.
1: Questa in effetti è una dichiarazione d'amore a Cuba. Cuba piena di contraddizioni, piena di contrasti. La prima volta ce ne dai con Gianni Minà.
2: Certo,
0: lui è padrone di casa.
1: No, Gianni Minà era diventato amico.
2: Sì. Eravamo io, Edoardo Bennato, Pino Daniele.
1: Nonostante era diventato amico di Fidel, a un certo punto io, sai, lì c'era l'aria condizionata a mille negli alberghi. Insomma, persi la voce. Allora Gianni Minà mi disse: fratello, guarda, pure se hai perso la voce, 2-3 canzoni per Fidel dobbiamo fare, se no non ci fanno a scicchio a Cuba.
3: Che siamo a Cuba, la situazione era quella.
1: Sì,
3: che ancora un pochino quella, però tu l'hai capita l'anima di Cuba e l'anima dei cubani?
1: Sì, sì, penso di sì.
3: Sono tra i musicisti migliori del mondo.
1: Anche, sì.
3: Hanno il ritmo dentro.
1: Un polo di cultura, Cuba, rispetto a tutti i Caraibi, chiaramente. Dove dovrebbe essere un riferimento. Invece, negli ultimi decenni è stata così, forse abbandonata a se stessa.
3: Assolutamente. E anche un po', prima abbiamo allargato anche il discorso al resto dell'America Latina. Mi hai raccontato Viña del Mar, hai cantato ovviamente in questo festival importante, che è il più importante del mondo.
0: E
3: in Cile, parliamo. Poi da lì ripassavi e ti andavi a giocare a Copacabana, sulla spiaggia di Rio. Raccontaci questo momento.
1: Vabbè, a Cuba chiaramente nel 71 incontrammo Allende, perché fummo ricevuti da Allende. Allende era un medico così, uno di quei medici che però non soltanto per mestiere, insomma era forte, e però era circondato da capipopolo un po' così farfalloni, per cui a poco la situazione, ci tornai nel 72, nel 73, e la situazione si deteriorava sempre di più, finché nel 73 a settembre ci fu la rivoluzione. Comunque ogni volta che andavo a Cuba mi fermavo a Rio, in Brasile, no?
3: Bella pure.
1: E se la prima volta era anche un po' così inesperto, per cui il primo giorno pioveva, il secondo giorno pioveva, il terzo giorno uscì il sole e mi andai a giocare a pallone sulla sabbia.
0: È stata fatale quella
1: sì, perché a un certo punto mi bruciai completamente e pensavo di dover andare da un medico, però c'avevo il prep con me che mi salvò, insomma.
0: Abbiamo fatto pubblicità, questo unguento miracoloso che ti ha salvato.
1: Sì, ma io lo uso sempre.
3: Però il cuore bruciato d'amore è rimasto. Quello.
1: Sì, che poi ci sono tornato altre volte a Rio. L'unico problema a Rio è che io lo spagnolo lo parlo, però il portoghese no. E allora eravamo con Eugenio e io dissi: senti, Eugenio, facciamo una cosa. A me mi pare di aver capito che somiglia molto allo spagnolo. Però mentre lo spagnolo è tipo veneto,
0: sì.
1: Tenemos che ir in un lugar che si chiama, invece devi pensare al genovese.
0: Esatto.
1: Tenemos che ir in un lugar donde se ve.
0: Quindi parlavate in questo genovese brasiliano.
1: E ci l'avevano tutti.
0: Capivano tutti. Lì, però, tuo fratello Eugenio, lo ricordiamo.
2: Lì c'è la maestria del napoletano
0: che si fa capire se sa
2: come muoversi
0: poi,
2: in tutto il mondo.
0: E poi la possibilità, ovviamente, sempre della musica, che è un linguaggio che veramente apre tutte le porte. Ovviamente. Rock,
1: sì,
0: rock,
1: ma guarda, grazie alla musica ho viaggiato in tutto il mondo e quindi ho accumulato più date, informazioni e parametri girando per il mondo che nelle aule dell'università.
0: Ecco, infatti possiamo dire che molto è documentato nella mostra In Cammino, che continua a girare per l'Italia, e c'è stato un passaggio

0: Dal bianco e nero al colore, ce lo racconti? Perché insomma tu hai cominciato proprio con i ricordi, le prime copertine dei tuoi dischi erano fatte in bianco e nero, poi sei passato al colore.
1: Sì, sì, dopo le prime mostre, la prima mi ricordo che era al Museo Rivoltella a Trieste con Giovanotti, con Elisa, così sì. Battiato. Poi nel 2002 con Mimmo Rotella al Palazzo Dorini a Milano. E poi nel 2015 questa importante presentata da Sgarbi all'Expo di Milano. E in quell'occasione
0: ho creato un sacco di cose nuove.
1: Questi quadri relativi pronti a salpare, a quella che era l'idea dell'album, di immigrazione, dei contrasti sociali. E quindi ho pensato di raffigurare appunto i Bukumpra.
0: E infatti li hai raffigurati benissimo, ed è sicuramente un'opera che dà un'altra dimensione a quella che è il tuo lavoro. Tu parti ovviamente dai tuoi studi di architettura, eri comunque graficamente più interessato magari alla geometria, alla parte, adesso invece è tutto molto più dedicato all'essere umano.
1: Sì, vabbè, prima di fare architettura ho fatto liceo artistico, okay. Quindi
0: mano ce l'avevi, certo.
1: Ma comunque non è uno sfoggio di capacità pittoriche, no? È proprio vedi, l'arte grafica, la pittura è anche un po' anacronistica adesso, perché comunque ci sono forme di espressione artistiche molto più incisive come il cinema,
0: sì.
1: E quindi disegnare, fare quadri, imbrattare tele è un po' così,
0: anacronistico,
1: a meno che non serve per parlare di certi argomenti che riguardano l'immigrazione, che riguardano i contrasti in questo medio, il razzismo che serpeggia comunque anche nelle scuole elementari.
0: E allora tra poco invece parleremo anche di come vedi tu il mondo attraverso appunto quello che è anche uno dei tuoi lavori, che secondo me rimane molto attuale, che è l'uomo occidentale, perché siamo praticamente questo, gli uomini occidentali. Tra poco ne parliamo approfonditamente con il maestro Edoardo Benato, ma prima vogliamo sapere che problemi ci sono tra Orco Figlino e Spatorno. Vai Fabio.
2: Eccoci, allora andiamo sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove incontriamo del traffico rallentato tra lo svincolo di Solofra e poco prima dello svincolo di Serino, in entrambe le direzioni. Spostiamoci ora sulla tangenziale est di Milano, dove incontriamo code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo con la strada provinciale 3 Brugherio, Cologno Monzese Nord, e quello svincolo di Lambrate, mezzo Dogana Segrate, in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli, più precisamente tra il chilometro 14 e il chilometro 7. Restiamo sulle tangenziali Milano e ci spostiamo su quella ovest di Milano, dove incontriamo code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo con la strada statale 412 della Valtidone e quello con settimo milanese, strada statale 11, in direzione allacciamento a 8 Milano-Varese, più precisamente tra il chilometro 26 e 200 e il chilometro 7. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove ci sono code per 3 km a causa di un incidente tra l'allacciamento dell'interconnessione A21 e lo svincolo di Desenzano in direzione Venezia, e ritorniamo sulla tangenziale est per ultimo di Milano, dove troviamo code per 2 km a causa anche in questo caso di un incidente tra il chilometro 3 e il chilometro 5900 in direzione dello svincolo di Lecco.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Rai su Radio.

0: Caparezza fuori dal tunnel alle 17.44 su Rai Iso Radio. Ora, come di consueto, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale per eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, dove il traffico è ancora sostenuto. Sulla 4 Milano-Brescia si segnalano code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, e tra Monza e Cormano in direzione Torino qui i tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Sulla 9 Lenate-Chiasso per operazioni in dogana ci sono ancora code tra la Pedemontana e Lomazzo Nord e tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo ai soli mezzi pesanti di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre restano chiuse l'entrata di Fino Mornasco verso Como e Lomazzo Nord sia in entrata che in uscita. La riapertura è prevista per le ore 19. Per traffico intenso sulla 8 Milano Novarese, code a tratti tra Fiera Milano e il bivio con la 4 verso Milano e tra lo svincolo Lainata Rese e Busto Arsizio in direzione Varese. Qui i tempi di percorrenza sono rispettivamente di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna Sallazzolo e Ramo di Casalecchio in direzione della 1, con tempi di attraversamento di circa 30 minuti. Rileviamo traffico sostenuto anche sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna. Ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Firenze Sud ed il bivio per la 1 direttissima, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 20. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due direzioni c'è una coda di 1 chilometro, si transita su una sola corsia e i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Sempre in direzione Ancona, ancora per lavori in galleria, sono 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto, si transita anche qui su una sola corsia e i tempi di attraversamento sono di circa 25 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24, Roma-Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città per traffico intenso sulla viabilità esterna. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Rieccoci tornati in diretta e qui a quando sono le 17.47 siamo sempre noi quelli di Pop and Go su Rai Iso Radio nel nostro pomeriggio, il nostro drive time show che vi accompagna verso casa, ci fanno sapere insomma che vogliono la maglietta, quella ovviamente, anche se a Orco Feglino non ci sono mai stato, però Spotorno sì. Vi dico che oggi grazie a Dio non c'era troppo casino tra Spotorno e Rocco, Orco Feglino. E poi ci mandano ovviamente, ci dicono che da Posillipo è uno spettacolo vedere quelle zone di cui
5: dal Parco della Rimembranza, che Edoardo Bennato conosce bene, perché non perché l'abbia frequentato.
4: Ah, perché c'è Edoardo Bennato qui.
5: Frequentato, però perché sa proprio padroneggia Nisida. E diciamo negli anni 70 si andava lì al Parco della Rimembranza.
6: Ancora adesso.
5: Ma oggi i giornali non ci stanno più. I giornali nei vetri delle macchine si andava.
6: No, sì, infatti.
5: Oggi che mettono?
6: Ma non. Niente. Non so, è un'altra parte.
5: Posso dire che sto letteralmente stalkerizzando il maestro durante
4: la. Sì, lo possiamo dire, lei è molto molesto.
6: E quindi. Dal Parco della Rimembranza Nisida appare ancora più bella. Nisida è magica. Penisola Magica, infatti ho dedicato una canzone a Nisida.
4: Eh sì, la conosciamo.
6: Che poi
4: ci pare di ricordarla. Sì.
6: È un'isola e nessuno lo sa.
4: Esatto, sì. Esatto. L'isola un po' ritorna spesso nel tuo concetto, oltre a quella che non c'era.
6: Sì.
4: Nisida e poi ovviamente Cuba è un'isola. Ci sono, insomma, sì, canzoni dedicate all'isola in Nisida.
6: Nel caso di Nisida,
7: particolare un'isola è diversa. Cosa c'ha di diverso? Un'isola?
6: Ma innanzitutto, se tu la vedi dall'alto, è come un cono semirovesciato, perché dietro Nisida c'è un porto naturale bellissimo, capito? È grandioso. L'unica cosa che da anni sì, ci sono i ragazzi
5: signorine.
6: Però comunque potrebbe essere veramente la ciliegina sulla torta nei campi flegrei, come il porto sì, più anche da un punto di vista proprio di magia, capito? Speriamo, noi dobbiamo sempre essere ottimisti, perché l'arte, la musica, la cultura ha questo obiettivo, la propositività.
4: Vengono sempre a quartieri difficili, no? Le proposte musicali più interessanti nella storia, l'abbiamo apprezzato anche, tu so che sei anche stato spesso anche quartiere Zen di Palermo, che ha molta somiglianza, no? con quello che succede a Napoli, e quindi hai anche lì, hai dedicato dei momenti della tua vita.
6: Sì, pensavo che il quartiere Zen di Palermo fu progettato da Gregotti, che era il mio maestro e il mio professore a Milano. Sì,
4: tu hai anche progettato, diciamo, la metropolitana, no? Nel tuo disco c'era questa metropolitana che originariamente era un progetto di studio.
6: Sì, ma questa complementarizzazione tra l'urbanista, il sociologo e il pazzaglione, il saltimbanco, il cantante. Cioè il cantante e il pazzaglione utilizza il sociologo per dare un senso alle sue canzoni.
4: Ecco.
6: Il sociologo utilizza il pazzaglione per avere le proprie idee in vetrina, perché comunque gli album erano in vetrina, capito?
4: Vero,
6: quindi
4: vero.
6: Questa sorta di costante di complementarietà.
4: Ecco, questa è una cosa molto bella. Senti, ti faccio una domanda di quelle che non vorresti mai sentire. E quando sei in viaggio, anche tu ascolti Riso Radio e magari passa alla radio una canzone, qual è quella di un collega, quanto non ci sta ascoltando, che proprio cambi canale se la senti?
5: No.
7: Cattiva questa. Edoardo, maestro.
4: No, non puoi anche non rispondere.
5: Cioè,
4: una canzone che magari proprio non gli piace, cambia canale, poi può succedere, no? Anche a me può succedere.
7: Quindi parliamo della canzone, non dell'artista.
4: No,
7: non
4: una canzone
7: nessuno,
4: che quando la
7: canzone.
4: Senti cambi canale. Proprio, una, dai, Edo, dai, ce n'è una, così noi adesso trasmettiamo per culo. No,
6: non ce n'è una in particolare. Cioè,
4: c'è un genere che proprio non sopporti?
6: No,
4: ti piace tutto.
7: Lui è aperto al mondo in tutti
4: i
7: sensi.
4: Però non è, cioè, qualcosa che gli dà un po' lo urta.
5: Magari sta chi ha.
6: Vabbè, è chiaro che se sento Jumping Jack Flash mi dà carica.
4: Certo.
6: Penso anche a voi che siete adesso in macchina, no?
4: Sì.
6: Se sentite i Rolling Stones, sì. Oppure anche gli U2, oppure anche i Green Day. Insomma, ci sono i REM.
4: Il rock, il sano buon vecchio rock.
7: Ho girato la domanda al positivo, non ci riusciamo.
4: Può fare la domanda del concerto, la canzone
5: allora hai scritto non so quanti successi, forse più di 100, più di 200. Allora, quando tu fai la scaletta di ogni tuo concerto, qual è la canzone che puoi non mettere, cioè che devi cantare per forza? Qual è quella canzone che può rappresentare te e di conseguenza c'è, cioè, quel cordone ombelicale tra te e il pubblico?
4: Scusa, non gli manca la sintesi, vuol dire quale canzone tu non tieni mai fuori dal concerto, è quella proprio su cui magari parti.
6: Ok, allora adesso mia figlia c'ha 20 anni, però c'è, da quando aveva 11 anni mi diceva: senti papà, tu devi cominciare il concerto con Abbi Dubbi, perché è una dichiarazione. E Abbi Dubbi sì, e Abbi Dubbi no. Non Abbi Dubbi solo su rock and roll, non Abbi Dubbi solo su rock and roll.
4: Abbi Dubbi.
6: Anche perché il dubbio è fondamentale, cioè il dubbio ti spinge a confrontarti con gli altri.
5: Io ne avrei detta un'altra, pensa quanto sono...
4: Tu vuoi essere romantico, perché poi ovviamente...
5: No, io avrei detto Il gatto e la volpe.
4: Alcuni sono brani imprescindibili della sua discografia, però lui ha attraversato vari generi. Quindi lui deve anche considerare, visto che comunque ha una figlia che è giovane, quindi anche il ponte con...
5: Però per esempio mia figlia ne ha 18 e lei la mattina Il gatto e la volpe o L'isola che non c'è...
4: Perché sono canzoni
6: perché, perché gli hai nascosto tutto il resto.
5: Non è vero.
7: Adesso
6: sì.
7: Ascolterà Cuba.
5: Sei uno dei pochi a cui non ho nascosto nulla, penso.
4: Dai, vedi. Quindi, Edoardo Benato, potete fare anche voi domande. Intanto hanno risposto esattamente, hanno indovinato la canzone nascosta, era la versione ovviamente di Gigi D'Agostino di un suo grande successo che è Un giorno credi, canzone che ha delle parole bellissime, che è una delle tante belle poesie che hai messo in musica, perché tu fondamentalmente cominci a fare le prove con il filtro inglese, no?
6: Esatto.
4: Tu fai, cominci, io lo so, l'ho visto fare le prove sulle canzoni, la chitarra, si mette lì, il filtro inglese, e poi ci riesci a mettere delle parole sopra che tu dici è incredibile, quello perché poi alla fine parti secondo me già da un'esigenza di dirle quelle cose.
6: Sì, le canzoni partono in finto inglese e quindi geneticamente sono inglesi, capito?
4: Sì, sì.
6: Ti faccio un esempio.
4: Vai.
6: Arriva una frase. They run a cannon, didn't write to me. They dynasty, they run a light and see. Poi diventa.
8: Sono il capitano Uncino.
6: Adesso stiamo traducendo tutte le canzoni in inglese per il musical. E quindi diventa. Am I the one and only Captain Hook? Perché è facilissimo, capito?
7: Che fantastico.
6: Geneticamente sono della matrice là, in inglese.
4: È rock and roll. Perché il rock and roll nasce così.
6: It's only rock and roll.
4: Noi adesso però ci ascoltiamo un'altra canzone in lingua ispanica per la gioia della nostra Pamela D'Amica. È una canzone che parla dell'amore, infatti guarda, si intitola proprio così. Perché parla dell'amore questa canzone?
6: Perché comunque Cuba, la città dell'amore, capito? Si tratta dell'amore, dovevo ambientare là. Il video l'ho girato lì, no? Il video l'ho girato proprio a Cuba.
7: Anzi, andate a vedere questo video bellissimo dove lui sta in questa macchina che mi ha raccontato che non ti volevano far guidare.
4: No, non gliela volevano far guidare.
6: No, il proprietario della macchina.
4: Come la figlia, per loro era una figlia.
6: Perché sono tutte queste macchine, capito, gli anni 50, allora c'era questo, il proprietario che mi ha detto: mira, escuchame,
7: ascoltami,
6: este coche para mí es como una hija,
7: è come mia figlia,
6: entonces tiene que ser guidado, guidado. Insomma non me la voleva, no? Non me la far guidare. Poi alla fine lo staff del video lo convinse, lui disse fammi vedere un po' come guidi, ma alla fine riuscimmo a girare il video
4: e c'è questa bella immagine di Edo che va per le strade della Havana con questo macchinone americano proprio in classico
6: bellissimo.
4: Stile cubano, ti mancava solo il sigla ed eri a posto. Ascoltiamola allora, Se tratta dell'amor, Edoardo Bennato.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, in primo piano all'Assemblea di Confindustria a Roma con l'intervento di Giorgia Meloni. La Premier ha ribadito la massima attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto il caro energia e dunque ritorno al nucleare al più presto, ha detto la Presidente del Consiglio, tornando a chiedere a Bruxelles flessibilità e un taglio alla burocrazia.
3: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
2: All'Assemblea di Confindustria anche l'allarme del presidente associativo Emanuele Orsini. L'Europa è ormai un deserto industriale, ha detto. Le 72 condizioni di Bruxelles per il via libera al decreto bollette sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Fermatela. Quindi la rinnovata richiesta di ridurre i costi dell'energia, accelerando sul nucleare. In Italia bisogna aumentare i salari, ma non possiamo farlo da soli, precisa Orsini, che chiede una spending review da 20 miliardi per crescita, scuola e sanità. Medio Oriente, in Libano l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza nel sud del paese. Nel mirino ci sarebbero le aree in cui Hezbollah mantiene infrastrutture e basi operative. I raid delle scorse ore hanno provocato 28 vittime libanesi, tra cui alcuni bambini, mentre nel nord di Israele sono risuonate le sirene d'allarme per un lancio di droni dal paese dei Cedri. Ed in Medio Oriente è tornato a parlare il ministro degli esteri italiani durante la terza conferenza nazionale sulla cooperazione e lo sviluppo, in corso a Roma.
4: Continuare a dialogare, accelerare per raggiungere un accordo con l'Iran. Speriamo che cessino i bombardamenti, ma anche le minacce dell'Iran di distruggere Israele. Così il ministro degli esteri italiani a margine di Coopera, la conferenza sulla cooperazione internazionale a Roma. Il ministro torna sul tema delle violenze contro gli attivisti della flottiglia marittima.
5: Si è visto come sono stati trattenuti, come sono stati trattati di fronte al ministro, da persone che dipendono da lui, essendo lui ministro della sicurezza nazionale. Tutto è stato fatto su sua disposizione, quindi deve essere sanzionato e faremo di tutto perché lo sia.
4: Le sanzioni europee verranno discusse nel Consiglio di metà giugno. Tajani si dice contrario a sanzionare l'intero governo israeliano. Netanyahu, il presidente Herzog e altre figure istituzionali si sono dissociati. Nei fatti, Ben-Gvir unico responsabile. La linea rossa è stata superata, aveva detto il capo della Farnesina, e sulle altre linee rosse in Libano e a Gaza ribadisce no ai bombardamenti sui civili. Alba Arcuri, GR1.
2: Tra Stati Uniti e Iran permane lo stallo nelle trattative, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area dopo gli attacchi americani nella notte contro siti missilistici nel sud dell'Iran e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington li definisce azioni di autodifesa, ma gli iraniani ritengono violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran un drone statunitense sui cieli iraniani e torna a parlare la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca, rivendicando la vittoria su Israele e America e invitando i paesi islamici a cooperare contro Washington e Tel Aviv. Ricoverati in gravi condizioni 5 ragazzini sopravvissuti all'incidente di questa mattina tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale a una trentina di chilometri da Bruxelles. 4 i morti, l'autista, l'accompagnatore e 2 ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso con il semaforo funzionante che indicava il rosso mentre passava un convoglio regionale che lo ha investito. Ancora ignote le cause dell'incidente. E in via di risoluzione il rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia che ha causato ritardi fino a 2 ore sull'alta velocità Milano-Bologna.
6: È stato intercettato dalla polizia ferroviaria l'uomo visto camminare vicino ai binari nella zona di Campegine in provincia di Reggio Emilia, per il quale è stata sospesa alle 13.30 la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità a Milano-Bologna. Si tratta di un quarantenne di origini pakistane in stato confusionale, non è chiaro se con problemi psichici, potrebbe essere stato vittima di un colpo di calore, ora è sotto accertamenti medici. Dopo l'allontanamento dell'uomo le forze dell'ordine hanno dato il via libera alla ripresa del transito dei convogli nel primo pomeriggio. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, fa sapere Trenitalia, che aveva avvisato di possibili ritardi anche superiori alle 2 ore. Le ripercussioni a catena non si sono fatte attendere tra rallentamenti e variazioni, decine di treni in coda gli uni dietro agli altri, una giornata nera per il trasporto su rotaia e per i numerosi viaggiatori esausti e spaesati da nord a sud. Controllare l'evoluzione dei percorsi e ogni aggiornamento all'indirizzo web cerca treno, si legge sul portale ufficiale della società. Elena Baiocco, GR1.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Empire of the Sun, questa è Alive, 18-9 minuti, prosegue il nostro contenitore pomeridiano, destinazione pomeriggio qui su Isoradio. Tra pochissimo la seconda parte di Pop and Go, una super puntata di Pop and Go con Edoardo Bennato qui in studio, nostro ospite. Ma torniamo alla viabilità, torniamo su strade e autostrade. C'è intanto Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino alle 21, le ultime dalla 10 tra Spotorno e fine Compronare Savona verso Genova, 2 chilometri di coda, così anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova. In A12 a Rapallo in uscita abbiamo code in A1 tra Modena Nord e Modena Sud, direzione Sud Bologna, code per incidente, code anche tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Nord Milano. Nodo bolognese in A14 tra Borgo Panigale e L13 verso Sud Ancona, code tra Castel San Pietro e L1 verso Nord e verso L1, code sul raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni. Attenzione sulla 22 tra Bolzano Sud e Egna, ora verso Modena, 6 km di coda, qui c'è un veicolo in fiamme. Lunghe code anche sulla tangenziale est di Milano, circa 4 km tra Gobba Treviglio e Lineate Viale Forlanini in direzione della 1, linea Pop and Go.
1: Amici e amiche su Rai Radio è in onda lo show. Ha! Pamela D'Amico e Gabriele Broccani con
2: Se ne faremo una ragione, dai.
3: Eccoci ancora in diretta, 18-11 minuti su Rai Radio con Pop and Go, il nostro e vostro Drive Time Show, oggi impreziosito dalla presenza del grande Edoardo Bennato che
4: stava
3: ci accompagna.
4: Stava cantando sotto con noi, non è che era uno più qualunque, era Edoardo Bennato.
3: Ti ha visto che lo muovevi e lui incitava.
4: Ma perché a lui piace.
2: È un buon gustaio.
4: Anche piace tu vedere. Muove la cabeza, muove la cadera.
5: La mano la
4: si
5: muove la cadera.
4: Ma la colita pure la muove.
3: Muove la colita pure.
5: Mi gusta molto la mujeres che muove la cadera.
2: Ma noi parliamo di Ray Charles, di Steve Wonder, e poi dopo in diretta cadiamo in questo
3: play. Succede perché poi a microfoni spenti Edoardo ci racconta un sacco di storie di suoi viaggi, perché d'altronde personaggio che ha girato praticamente in lungo e in largo e ha attraversato varie generazioni
2: il pianeta.
3: Io vi ricordo dei concerti da non perdere, perché il 6 di luglio a Venezia, in Piazza San Marco, ci sarà un bellissimo concerto di Edoardo Bennato, con la possibilità poi di vederlo anche a Roma, e questo sarà al Circo Massimo. Un posto piccolo per concerto, perché tu giustamente ci raccontavi degli stadi, no? Quando gli stadi una volta si riempivano veramente, non come oggi che si riempiono gli stadi, ma in realtà poi alla fine i biglietti sono tutti quanti un po', diciamo, se vogliamo, un po' regalati, un po'.
5: Sì, sì, ma la cosa strana, sai qual è? Che comunque io ero circondato dai miei amici del cortile.
3: Sì.
5: Praticamente il manager è quello che abitava sotto di me.
3: Non vi prendevano sui sei.
5: Il tecnico è uno che abitava la scala G, B di fronte di me, per cui a un certo punto osammo progettare questo tour 15 stati di seguito, una sera sì, una sera, nel giro di un mese. Chiaramente,
3: però diciamo, erano i primi anni 80, forse prima fine anni 70.
5: Sì, l'80, i grossi impresari ci guatavano, capito?
2: Poi,
5: un po' illividiti, guarda questi quattro guaglioncelli che fanno 15 concerti negli stati. Però comunque ci andò bene, perché riempimmo Marassi, riempimmo il Comune di Torino, San Paolo a Napoli. Fu una gran faticata, però bellissimo. E c'era Gianni Minà che ci teneva, capito?
4: Grande Gianni Minà, grande promotore anche lui del Brasile. Uno
5: sì,
4: dei più grandi, cioè,
5: a Gianni Minà gli piaceva il fatto che non fosse circondato dagli impresari classici. E la cosa che piaceva anche a Fabrizio D'André. Perché Fabrizio D'André era proprio contro l'establishment, sì. Il baraccone apparentemente così dorato, rutilante della musica, ma comunque un baraccone un po' a volte sgangherato.
4: Era come una famiglia.
2: Diciamo, molti voi artisti iconici avete seguito quella linea contro i management, poi purtroppo
3: le logiche, diciamo, della discografia, esatto, che erano sempre un po'.
4: Però quando si è in famiglia si è sicuri, si è protetti, hai a fianco qualcuno di fiducia, perché sì. Anche soi quando cresci improvvisamente ti puoi trovare intorno persone, squali, eccetera. In quel caso è come se hai un fratello che ti guarda le spalle veramente. Poi
5: i miei amici del cortile conoscevano i miei difetti, ma quindi infatti, i miei tic, i miei, esatto, traumi.
2: E volevo ricordare questo, vediamo se Edoardo mi mi conferma che molti artisti partenopei, per non farsi appunto riconoscere, per non far capire quello che dicevano ai manager,
4: parlavano una lingua,
2: Che si chiama
3: loro.
2: La parlesia.
5: La parlesia.
2: Giusto? È vero, quindi
5: sì, sì, sì. James, anche Pino, sì. Cioè Enzo Avitabile. Enzo Avitabile è proprio un professore di parlesia.
4: Di ma qualche parola parlesia. Di parlesia?
2: Qualcosa
4: di,
2: per esempio,
3: quelli che si possono dire,
2: quasi,
3: però.
2: Qua ci sto Yam Base, che è lui.
5: Yam Base in questo momento è Gabriele.
2: È Gabriele.
5: Cioè,
2: e
5: però
2: Yam Tell.
5: Se a un certo punto arriva, sì. Appunisce Yam perché è Yam Base. C'è di staccato.
3: Non si capisce nulla.
4: È un po' difficile. Oh, guardate, io ho capito, perché comunque io con lo spagnolo, portoghese, parlese, napoletano,
3: certo,
4: ce l'ho.
3: Certo,
4: maestro,
3: certo.
4: Grazie per questa lezione.
3: Possiamo dire che Napoli, quello che poi diventò proprio il Napoli Power, divenne così famoso che arrivò anche ad Harlem per, una, per un evento storico che ancora è documentato negli archivi Rai. Ci sono delle cose bellissime in cui si vede proprio Edo, James Senese, Tony Esposito, Tullio Tipiscopo,
5: James Brown.
3: James che vanno e che incontrano James Brown. Quindi
5: James Brown stava su un, seggiolone, così, e c'aveva gli occhiali neri, e a un certo punto attraverso vedi che stava dormendo praticamente. E aveva sempre questa smorfia un po' cattiva, sì. Però è grandioso James Brown.
3: C'è un momento in cui tu sei tu con l'armonica che improvvisi una specie di blues un po' in napoletano.
5: Eravamo lì nel tempio della musica, a Harlem, pazzesco, mi ricordo, era bellissimo. A un certo punto James comunque nel tragitto dall'hotel via ad Harlem perse la strada e quindi girava per New York e cercava di essere aiutato, però parlava solo napoletano.
3: Immaginate un newyorkese che vede James Senese e pensa,
2: esatto,
3: che sia newyorkese,
2: uno di colore
5: e infatti si imbestialivano gli americani perché vedevano a questo
3: parlava inglese.
5: Ma James comunque
2: qual era il tuo rapporto con James?
5: Perché James è il più bravo di tutti a cantare insieme a Celentano.
3: A lui piace tanto James come canta, e gli ha scritto anche una canzone
2: volevo arrivare lì
3: per James, in un bel disco che tra l'altro vi consiglio di ascoltare, neanche tanti anni fa, quando l'hai scritto nel 2015 credo, una decina d'anni fa forse, il pezzo che hai scritto per James.
5: Sì, sì. E la prima volta ci incontrammo nel 73 al Teatro Mediterraneo e lui stava con
3: Napoli Centrale. Beh, la voce centrale era lui, possiamo dire.
2: Sì, assolutamente.
3: Un dove progetto fantastico.
2: Pino suonava il basso.
3: All'inizio sì.
2: Pino suonava il basso. E io
3: che gli regalò proprio che gli regalò James, perché Pino Daniele non aveva neanche il basso.
2: Vedi, se ascoltiamo Bennato, Pino Daniele, cioè hanno come punto di riferimento musicale James Senese.
5: Sì, sicuramente.
2: Quindi è un punto artistico universale.
5: Sì.
3: Beh, è diciamo il crocevia un po' dalla musica nera, cioè il nero a metà che era Musello, che Musello. Erano quelli che comunque che in realtà poi hanno dato al Napoli questa anima blues, quest'anima soul che artisti come Edoardo poi hanno continuato a portare nel giro del mondo.
2: Domanda scomoda, oggi c'è qualcosa?
5: Spero di sì.
3: Fatecelo sapere se c'è qualcosa. Intanto ricordiamo che tra le cose belle da vedere, da recuperare del panorama e del repertorio di Edoardo Bennato, c'è anche la fase in cui si è trasformato in questo bluesman di nome Joe Sarnataro,
2: sì.
3: Insieme a una band napoletana che suona un blues fantastico, il Blue Stuff, che è un disco, ma non è solo un disco, perché è anche un DVD, un lungometraggio realizzato con Arbor, in cui tu praticamente diventi questi due personaggi, fai sia il nonno,
5: sì.
3: Sei un personaggio.
5: Il nonno parla con Arbore. Arbore fa l'arguto, capito? Quello che conosce le cose di Napoli, e quindi gli fa delle domande.
3: Il nonno risponde.
5: E io devo fare la voce del nonno.
3: Sì.
5: Tipo, Enzo Apri mi diceva: Don Vince, ma la politica? E io rispondo: per carità, la politica è l'arte d'ombra.
3: Però poi quando cantava Joe Sarnataro diventava così, e questo è un brano proprio tratto da quel disco e ce lo ascoltiamo. Questo è Asciuto Pazzo Padrone, Joe Sarnataro e Blue Stuff.
4: Wow.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
5: Sì!
4: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ciao!
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Rai su Radio.

0: 18 e 26 minuti, destinazione pomeriggio su Isoradio, tra poco torna Pop and Go in questa edizione veramente super speciale. Intanto andiamo in autostrada di nuovo con gli aggiornamenti, le ultime notizie dalla 10, code per incidente tra Genova Pre e Genova Velli verso Genova, siamo al chilometro 8 e 300, vediamo di che si tratta. E incidente in galleria in corsia di sorpasso, code tra Albenga e Pietra Ligure verso Genova, sempre in A10, mentre in A1 attenzione incidente tra Modena Nord e Modena Sud, direzione Sud Bologna, abbiamo 2 chilometri di coda, siamo all'altezza del chilometro 170, incidente anche in A13, coinvolto un camion tra Altedo e Ferrara Sud, direzione Nord Padova, aggiornamenti dalla 1, dalla Roma Firenze, tra Valdarno e Arezzo, direzione Sud Roma, 3 chilometri, incidente al chilometro 355.
1: Ready, go.
2: Grazie Roberto Fragomeno, che ovviamente ci tiene aggiornato su tutto quello che succede sulla rete stradale italiana. Grazie a Isoradio che vi sta accompagnando, grazie soprattutto anche a Edoardo Bennato che è con noi, che ci intrattiene con tanti,
3: possiamo dire,
2: tanti racconti.
3: Dire, maestro Edoardo Bennato le ha appena
4: fatto, maestro no,
2: maestro è lei, maestro, lui è Edo
3: le ha appena fatti i complimenti, sì, sulla sì, sua grande conoscenza musicale,
2: ma lui lo sa
3: musicale,
2: lo sa, perché poi lui,
3: e noi ci accodiamo,
2: lui poi mi aiuta a tenermi informato, mi manda un sacco di notizie importanti su quello che succede, soprattutto su quello che succede alla famiglia, possiamo dire, umana, adulta, e quella invece la famiglia bambina, che tu, a cui tu sei molto legato, no? E c'è ancora questa grande differenza tra quello.
4: Sì, che... però questo è un concetto che viene definito political
2: scorretto.
4: Scorretto. Però il paradosso è che tutto quello che in questo momento è politicamente scorretto è propositivo. Vabbè, tutto quello che è corretto.
2: Tu quando mai hai fatto qualcosa di politicamente corretto? Cioè io ricordo i tuoi primi dischi erano praticamente una critica ferocissima a tutto quello che era
3: al sistema,
2: tutto quello che era appunto la forma dello Stato così com'era, e grazie anche all'arte che si ottengono delle vittorie, grazie all'arte che delle conquiste, no? E possiamo dire che sensibilizzare anche attraverso non solo la musica ma anche la pittura, la poesia, il teatro, il cinema, abbiamo parlato di teatro mentre a microfoni spenti, abbiamo parlato di West Side Story, che una forse delle opere che maggiormente hanno rappresentato l'inclusione, no? È la stessa cosa che viviamo un po' in tutte le periferie del mondo, si vive questo difficile problema dei ragazzi a integrarsi con le persone locali, no? Ed è forse quella una cosa che ancora oggi dobbiamo aiutare, no?
4: Ma guarda che io sono nato a Napoli, e Napoli proprio è la piattaforma ideale, cioè i contrasti sociali, e quindi questa tensione che c'è a Napoli è probabilmente all'origine di quello che poi dico nelle canzoni, che mi piace dire, chiaramente sempre complementarizzandole con l'ottimismo e la propositività, e soprattutto l'obiettivo è quello di dare emozioni e buone vibrazioni agli altri, non quello di fare lezioni di geopolitica, capito?
2: Questo è bello, perché
5: stimolare gli altri e trovare la loro strada.
2: Edoardo Bennato è l'esempio di che si può essere impegnati, sì, ma facendo anche divertire la gente quando si va ai concerti, non necessariamente bisogna essere...
4: l'obiettivo è sempre quello, divertire gli altri,
2: quindi quella è la cosa fondamentale
5: ed è l'esempio per questi ragazzi, proprio per cercare la loro strada, di realizzare i loro sogni. Poi veramente difficilmente ho visto dei grandi venire dai palazzi d'oro, ma spesso invece i più grandi hanno realizzato, perché le idee ti vengono
2: dal basso,
5: qualcosa ti manca.
2: Parte tutto dal basso, parte dalla strada, diciamo,
4: quando c'ha Brucio Fronte,
2: nonostante che lui è una persona studiata, che ha fatto le scuole, tutto, però comunque la strada non l'ha mai persa di vista.
4: Vabbè, ma il segreto è sempre la mamma,
2: è vero,
4: perché a un certo punto noi eravamo tre
5: viva la mamma,
4: piccolini, no?
2: Quindi
4: d'estate le scuole chiuse a Bagnoli, mia madre partiva da un presupposto: l'ozio è il padre di tutti i vizi. Allora cercò di tenerci occupati e alla fine incaricò una signora la signora Tammaro di trovare un maestro di lingue. Questa, dopo una settimana, disse: signora Bennato, abbiamo trovato il maestro di lingue, abbiamo trovato il maestro di musica.
2: E
4: io mi ritrovai la chitarra tra le mani, Eugenio, fondammo il trio Bennato. Poi un giorno eravamo al circolo della Maria Mercantile a Napoli, eravamo lì e a un certo punto si avvicinò un signore distinto e disse: siete bravi, se venite per noi vi offro un viaggio in America. Era l'armatore Grimaldi.
2: Ah.
4: Per cui io ancora avevo compiuto 13 anni, mi trovai in America.
3: pensavo Achille Lauro, invece era Grimaldi.
4: Vabbè, era Grimaldi, sì,
2: vabbè, comunque armatori a Napoli c'erano sempre stati, quindi ha messo a disposizione un bel viaggio a 13 anni vedere l'America, ragazzi.
5: Senta, vorrei consigliarti qualche strofa, qualche frase per

0: Viva la mamma.
1: Ma che la vuoi cantare?
0: Facela sentire.
1: Perché la vuoi cantare? La sanno tutti. La
0: dai, pezzettino cantata in
1: da la te. Buttate fuori dal studio, la Pamela. Lei, poverina, è così.
2: Non è il mio cavallo di battaglia.
1: Non è il cavallo di battaglia. Come tante altre canzoni. Lui è legato ovviamente a tante canzoni, ma ovviamente ci sono quelle che poi alla fine hanno rappresentato un passaggio epocale tra diverse generazioni. C'è, diciamo, il brano che ti ha, da quando sei partito con chitarra, kazoo, armonica, tamburello, in giro facendo proprio il cantastorie vero, come lo faceva Dylan in America, noi avevamo te, il nostro Dylan italiano, perché proprio perché la discografia non era proprio aperta a questo tipo di cose. Quando è che veramente hai capito, attraverso quale canzone hai capito che quella poteva essere poi diventare anche un progetto discografico e diventare anche un progetto di successo, perché commercialmente hai venduto milioni di dischi?
3: Poi il paradosso è che io ho fatto 9 anni di gavetta, poi alla fine feci l'album Non farti cadere le braccia di Roberto Di Simone, facciamo gli arrangiamenti tipo Backmaster
4: 1973.
3: E a un certo punto gli dissi: senti Roberto, dobbiamo fare degli arrangiamenti in cui l'orchestra si muove ritmicamente, cioè, non come tapir. Insomma, facciamo questo album, non farti dire un giorno, credi, Campi Flegrei, una settimana, un giorno. Però dopo una settimana il direttore della Ricordi, la casa discografica, mi disse: senti Bernardo, parliamoci chiaro, noi non siamo sovvenzionati dal ministro della pubblica istruzione, noi dobbiamo fare cassetta, e quindi non abbiamo niente da rimproverarci, il tuo album l'abbiamo messo negli scaffali dei negozi, però siccome quelli della RAI hanno detto che la tua voce è sgraziata, non la trasmette, quindi sei licenziato, tu fai l'università e fammi piacere, devi avere dei piedi e fai l'università. Allora
4: ci aveva capito tutto.
3: Allora io, ma a questo punto, siccome mi ero costruito il tamburello a pedale, l'armonica, sì, diciamo, feci dei pezzi punk per strada, mi misi per strada a Roma, passarono Arbore, mi mandarono Ciao 2001, direttore di Ciao 2001, che era il Vangelo dei ragazzini,
1: sì, certo,
3: che a sua volta mi mandò a Civitanova Marche, dove c'era tutta l'intelligenza, sai, l'avanguardia, io Battiato, Claudio Rocchi, Claudio, sì, Loli, e insomma a un certo punto feci dei pezzi punk provocatori, abbi dubbi, cioè no, come
1: dicevo,
3: arrivano i buoni, lo sfotto al Papa, al presidente Leone. Che
1: erano poi belli pesanti.
3: A distanza di tempo il figlio di Leone mi ha detto: no, quello papà si divertiva. Perché allora comunque era concesso sfottere il presidente della Repubblica.
1: Sì.
3: Insomma, a un certo punto feci questi pezzi a Civitanova Marche, ebbi la percezione che ce l'avevo fatta.
1: Capito? Poi tutto il resto è storia, signore e signori. Questo è l'inizio, no, dell'avventura del grande Edoardo Bennato. Noi ci colleghiamo con Roberto, perché immagino che Roberto ci avrà da darci delle informazioni su come sarà il tempo, come si evolve. Qui faceva molto caldo oggi, Roberto.
5: Se andiamo un po' a vedere. Vediamo, siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al maggiore Daniele Cesarin.
6: Ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Siamo ancora in presenza di un campo di alta pressione.
5: Ecco, maggiore ci ascolta, abbiamo perso il collegamento col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, vediamo di ripristinarlo come si usa dire. Nel frattempo vi ricordo un incidente appena avvenuto sulla 1 tra località Aglio e Barberino, direzione sud Firenze, siamo al chilometro 259,7. Ecco, maggiore, l'ascoltiamo, quindi può proseguire. Se lei mi sente, no, forse c'è qualche problema, non lo sentiamo, ma lui no.
6: Ah, ok, va bene. Al nord c'è lo sereno poco nuvoloso su gran parte delle aree, anche se persiste una nuvolosità più consistente in prossimità dei rilievi, in particolare dell'arco alpino centrale e al confine del Trentino Alto Adige con la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Questa nuvolosità è associata a rovesci e temporali locali ormai in esaurimento nelle prossime ore e a cui farà seguito ampie schiarite. Al centro e sulla Sardegna invece cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Passando al sud e sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, rimane ancora qualche nube in più su Campania meridionale, Calabria e Sicilia, ma ormai senza fenomeni. Passando alle temperature, minime stazionarie in lieve aumento, in particolare Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. Infine venti deboli al regime di brezza ovunque. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico, laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi,

0: Subway.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Rai su Radio.
6: 18:41 minuti, aggiornamenti dalla 15, ci sono 8 km di coda tra Pontremoli e Bercete in direzione di Parma e 3 km tra Bercete e Pontremoli verso La Spezia per far defluire il blocco in direzione nord. C'è stato un incidente, si è stato bloccato il traffico, ci sono 8 km tra Pontremoli e Bercete verso Parma sulla 15. Questo è l'ultimo aggiornamento, ma torniamo da Pop and Go, eccoli, pronti.
7: Roberto, eccoci, siamo eccoci. Qua, siamo pronti. Siamo per chiudere questa puntata speciale di Pop and Go che poi troverete su Rai Play per riascoltare tutte le cose che ci ha raccontato
8: le
7: Edoardo
8: perle
7: Bennato,
8: di Edoardo Bennato
7: e che è sempre in movimento, sempre in movimento, o meglio dire sempre in cammino, un po' come voi che siete sulle strade. Noi tra poco ci stiamo per salutare, però vogliamo sapere quali saranno i tuoi prossimi impegni prima di arrivare al concerto del 6 di luglio, che immagino preveda anche una bella preparazione.
9: Sì, preparazione atletica, qualche partita di calcio in più,
7: allora,
9: perché comunque il calcio, capito,
7: aiuta,
9: sì, ho cominciato, io faccio da ragazzino ho cominciato giocando,
7: quindi se tu non avessi fatto il cantautore avresti fatto il calciatore,
9: windsurf,
7: windsurf,
9: a nuotare una schiappa,
7: però sul surf vai bene,
9: sì,
7: eh?
9: Sì, tant'è vero che adesso ho cercato di imbastire una sigla per American's Cup.
7: Poi
9: dalla mano.
7: Me la mandi, la voglio sentire, perché insomma l'anno prossimo, ragazzi, 2027 Napoli diventerà un teatro di uno degli eventi sportivi per gli amanti, insomma, dalla vela, è imprescindibile. Ci sarà Luna Rossa, ovviamente, e ci saranno tante altre imbarcazioni.
9: Perché si fa Nisida, capito?
7: Nisida, lì è bello navigare, è bello navigare lì, sì. Poi Coppa America, sta parola, no?
9: America's Cup.
7: Già ci sta spoilerando la sigla della Coppa America firmata Edoardo Bennato, perché insomma il connubio sport musica è sempre stato un connubio vincente, sì. Poi lo dimostra il fatto che tu con Giorgio Moroder hai scritto quello che è stato l'inno che per molti di noi ancora oggi rimane, insomma, quell'emozione incompiuta fino alla fine, però bello.
8: Beh, diciamo che lì ci ha tradito il nostro,
7: vabbè, però le notti sono state veramente magiche.
9: Ah sì, la sigla della domenica sportiva, geometria verticale e pronostici, questa forse è ancora
7: pure
9: più.
7: Gol, il pezzo che ha scritto gol,
9: e questa qua,
7: cioè, sì, gol
9: tutti quanti in attesa, non è ancora successo niente ed è questo il momento di inventarsi la morsa vincente, è gol, è tutto là.
7: E gol!
9: Sembrava impossibile!
7: Beh, questi sono alcuni
10: dei
7: momenti.
10: Sentire il maestro così dal vivo, anche solo due note, mi sento veramente una privilegiata.
7: Ne ha scritte così tante di canzoni, anche per altri. All'inizio degli anni 70 scrivesti tante canzoni per tanti artisti, e alcuni ovviamente importantissimi come, che so, Mia Martini,
9: sì.
7: Ma tante anche per Bruno Lauzi, per quel grandissimo artista Herbert Pagani, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, un altro grande talento.
9: Ma Herbert Pagani fu il primo che mi portò in Cile al Festival di Viña del Mar, proprio lui.
7: Herbert Pagani, che lo ricordo.
9: Anche lui complementarizzava la musica, esatto, con la pittura.
7: Con la pittura, e poi era veramente una persona culturalmente aperta,
9: sì,
7: e piena di grandissime idee.
9: E in quel periodo noi frequentavamo la casa di Herbert Pagani, io e Ivan Graziani.
7: Tu e Ivan Graziani, due rivoluzionari.
9: Suonava la chitarra benissimo, la chitarra era una schiappa totale. Io.
8: Bravo, lei. Ivan, beh, Ivan è un virtuoso. Era il chitarrista di Battisti all'epoca.
7: Ci ha scritto una canzone che si chiama Il chitarrista.
8: Sì, era. È stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il mio chitarrista.
7: Sì, beh, veramente parliamo di grandissimi artisti. Ed era un periodo particolarmente fulgido per la musica. Tutti però si facevano un po' a quello che succedeva in America. Rock and roll era un po', diciamo, quello che arrivava. E quindi l'America rimane sempre un po' la, diciamo, quella che è stata la grande frontiera, no? Come per
9: tutti noi. L'ho detto io dal jukebox di Campi Flegrei ascoltavo la musica americana.
7: Di questo ponte che ti lanciava la musica, che erano appunto i Marines, la musica che sentivano i Marines.
9: Fin dai Platters,
7: cioè, proprio le cose antesignane, Platters, grandissimi artisti. E noi proprio con Tu vuoi l'America,
9: esatto,
7: ci salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi oggi in questa bellissima puntata di Pop and Go.
9: Grazie a voi.
7: Grazie.
9: Un saluto a tutte quelle che stanno in macchina, perché io sui isolati me ne faccio sempre la gente che sta in macchina.
7: È vero.
9: Mi raccomando, un po' di pazienza e buon viaggio a tutti.
7: E ricordiamo, la maglietta di oggi era seconda uscita a destra, questo è Cammino, e sulla parte dietro c'è scritto
8: A Capodichino.
7: Poi dritto fino a Capodichino. Questo è Edoardo Bennato con Tu vuoi l'America, grazie a tutti. Tra poco c'è Casinelli. A domani.
8: Un abbraccio.
7: Ciao.

0: vuoi l'America che sta al di là del mare. Edoardo Bennato è stato con noi ospite a Pop and Go, un piacere veramente averlo nei nostri studi. Ma torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità, andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ci scusiamo per il ritardo, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Una buona serata a voi e agli ascoltatori di Soradio da Damiano Calenzo. Andiamo a vedere le segnalazioni più importanti. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso al momento segnaliamo code a tratti tra Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti. In direzione opposta per un incidente troviamo 4 km di coda tra Modena Nord e Modena Sud, e la situazione è simile anche tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, ma qui segnaliamo 1 km di coda al momento. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, per il traffico intenso segnaliamo una coda tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, con tempo di percorrenza di un quarto d'ora. E ancora, per gli intensi flussi di traffico, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempo di attraversamento di 20 minuti, e tra Monza e Cormano verso Torino. Qui il tratto si percorre in 25 minuti circa. Medesima situazione sulla vicina 8 Milano-Varese, tra lo svincolo di Lainate Arese e Busto Arsizio verso Varese, il tratto si attraversa in un quarto d'ora, mentre sulla 9 Lainate Chiasso invece per la regolazione traffico si è formata una coda tra Turate fino a Mornasco per chi viaggia verso Como. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Andiamo in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, per un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Pra e Pegli verso Genova, mentre per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova troviamo 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Il tempo di percorrenza è di un quarto d'ora. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Fermo e Pedaso, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, in tutti e tre i casi in direzione di Pescara. Code per lavori che ritroviamo anche tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Per il traffico intenso, rimanendo sulla 14, ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. E infine, sulla 13 Bologna-Padova, per un veicolo in panne segnaliamo 1 km di coda tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: 18:54 minuti, questa è Isoradio sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud, direzione Sud Bologna. Abbiamo 4 km di coda per incidente. Sulla 22 tra Bolzano Sud e Egnaora verso Sud Modena abbiamo 6 km di coda per un veicolo in fiamme. Poi la situazione sulla 15 Parma La Spezia, circa 8 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, anche qui per incidente. Tra poco accendiamo la TV, i titoli del TG3. Prima però Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Prontissimi con la classifica, altre 3 posizioni, numero 7, numero 6, numero 5. Che cosa sarà successo all'interno della top 10 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento? Un saluto da Fabrizio Casinelli e pronti con la musica. Numero 7 questa settimana, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni per la nostra specialissima classifica, la Top 10 del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la Top 10 del Radio Corriere TV.
2: Il presidente di Confindustria Orsini, caro bollette, minaccia esistenziale. In Europa burocrazia lunare e nessuna politica industriale. Servono 20 miliardi per scuola, sanità e crescita. Meloni agli industriali, sia spese per la difesa ma vanno aiutate famiglie e imprese. Europa ideologica, serve cambiare. Schlein dimentica che da 4 anni a Bruxelles ci va lei. Israele all'attacco nel sud del Libano, decine di morti, bombe USA sull'Iran, Pasdaran ha battuto un drone, Teheran ci difenderemo ma conferma progressi nei negoziati. Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, un passaggio a livello, morti 2 adolescenti, l'autista e un accompagnatore, testimoni, la sbarra era abbassata, il semaforo rosso. Ondata di caldo sull'Europa, 7 morti in Francia, giovedì allerta a Bologna, Firenze, Roma e Torino, primi bollini rossi con 2 settimane di anticipo rispetto all'anno scorso. Torna Francesco De Gregori con un evergreen disco e concerti con le sue canzoni meno famose, decisi di non andare a Sanremo dopo il suicidio di Tenco, Rimmel oggi non avrebbe successo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Podcast Original.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
4: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound o scarica l'app.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Questa frase Summer is gone, l'estate è finita, l'atmosfera, io sento anche i gabbiani in questo brano di Boys of Summer di Don Alley. Li senti i gabbiani? Hai sentito un suono come di gabbiano con l'estate che finisce, le giornate che diventano
1: ci vuole un po' di immaginazione, però ci ho messo devo dire sono veramente commosso dalla tua immaginazione.
0: A proposito di essere commossi, visto che personaggio c'è stato fino a qualche
1: ero un po' in soggezione, devo dire, di fronte a Edoardo
0: Benedetto. Una rockstar vera.
1: Insomma, ha accompagnato la nostra vita per quanto mi riguarda, veramente da quando ero bambino, insomma.
0: Ed è bello notare come mantenga la sua originale fiamma.
1: Quando uscì Burattino senza fili. E poi mi ricordo il primo disco che avemmo io, fratelli più grandi che mi condussero all'ascolto, sì. Edoardo Bennato era proprio il primo.
0: Beh, una discografia sì, fantastica. Il rock rimane sempre ed è un rocker vero e proprio, anche vedendolo qui nella sua semplicità, insomma. Poi alla fine è veramente un grande artista, lo abbiamo avuto nostro ospite, ma ora si volta pagina. Benedetto Marcucci. Benedetto, non è stato anticipato l'argomento anche questo?
1: Non è stato anticipato, diciamo che parliamo di Israele e Unione Europea. È un momento difficile.
0: Un po' complicato, sì. Ne parleremo tra poco. Intanto è complicata anche la situazione sulle nostre strade e autostrade, purtroppo sulla 15 tra Pontremoli e Berceto abbiamo 8 km di coda, tratto chiuso dal chilometro 71 al chilometro 66 in direzione di Parma. Qui è avvenuto un incidente, è stato chiuso il tratto e ci sono ora 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, uscita obbligatoria al casello di Pontremoli, questo sulla 15 per un incidente. Altre notizie, anche se qui l'incidente è risolto, sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud, direzione Sud Bologna, 3 km di coda in diminuzione. Sempre in A1 tra località Aglio e Barberino, direzione Sud Firenze, abbiamo 2 km di coda, incidente all'altezza del chilometro 259-700 avvenuto in galleria, si sta viaggiando solamente su una corsia. All'interno della variante di Valico, tra Firenzuola e località Aglio, direzione Sud Firenze, 1 km di coda, anche qui per incidente. Queste le ultime notizie, tra poco gli altri aggiornamenti e dopo il brano di Achille Lauro, Benedetto.

0: Ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Isoradio. Allora, oggi, come dicevo prima Roberto, parleremo dei rapporti tra Israele e Unione Europea. Ma ovviamente non possiamo non parlare di tutto ciò che caratterizza l'attività di Israele e quello che poi succede ed è connesso al... perché ovviamente gli ultimi episodi, l'episodio più eclatante, il video che il ministro israeliano Ben-Gvir ha diffuso, nel quale dileggia, umilia i militanti della flottiglia, ovviamente ha indignato un po' tutto il mondo e ha fatto sì che anche il nostro governo richiamasse l'ambasciatore israeliano e convocasse l'ambasciatore israeliano e Tajani ha detto: siamo amici di Israele, ma c'è un limite a tutto, nel senso che Israele si renda conto che c'è un limite. Ecco, evidentemente questo limite da parte del ministro israeliano Ben-Gvir è stato oltrepassato da tempo. Oltre a lui c'è l'altro ministro estremista, diciamo Smotrich, che caratterizzano e in qualche modo colorano il governo Netanyahu di toni inquietanti, già peraltro abbastanza inquietanti per tutto quello che ha caratterizzato l'azione di governo di Netanyahu da dopo il 7 ottobre. Sappiamo che appunto Netanyahu è una figura particolarmente controversa e di fronte a tutto ciò ovviamente l'Unione Europea non è potuta rimanere inerme e su proposta del ministro Tajani si discuterà probabilmente il 15 giugno in una riunione la possibilità di sanzioni proprio sia al ministro Ben-Gvir, che peraltro è già stato dichiarato persona non grata dalla Francia, e poi già si stanno valutando altre soluzioni. Ci sono ovviamente paesi che vorrebbero misure molto più severe, per esempio la Spagna, e invece da parte italiana c'è stata questa iniziativa appunto per delle sanzioni indirizzate, mirate, non rivolte allo Stato di Israele in quanto tale, e la Germania anche si è opposta al fatto di combinare sanzioni più estese che non quelle appunto riferite a persone, a ministri in particolare. E ci sono però poi, c'è una raccolta di firme, c'è l'opinione pubblica europea che progressivamente sta diventando sempre più, possiamo dirlo senza, senza giri di parole, anti-israeliana, perché quantomeno anti-Netanyahu, ecco. E infatti una petizione pubblica dei cittadini europei che invita a sospendere gli accordi di associazione tra Unione Europea e Israele ha raccolto in poche settimane 1 milione di firme, e a queste si sono aggiunte tra i firmatari l'ex responsabile degli affari esteri dell'Unione Europea, il cosiddetto Mr. Pesk, Josef Borrell, l'ex ministro degli esteri svedese, ispettore delle Nazioni Unite per il disarmo Hans Blix, e la ex vicepresidente della Commissione Margot Wallström. Quindi comunque anche personalità di un certo rilievo hanno aderito a questo appello. Sappiamo che l'Europa rappresenta la prima destinazione delle esportazioni israeliane e il principale fornitore di beni per Israele, quindi c'è uno scambio molto importante, e quindi l'Unione Europea sicuramente potrebbe far valere questa leva per una forma di dissuasione e di pressione rispetto a una politica che evidentemente negli ultimi, soprattutto negli ultimi 2 anni, 3 anni, ha assunto delle proporzioni che hanno invitato un po' tutti a distaccarsi dalla modalità con la quale il governo Netanyahu ha reagito al 7 ottobre. Del 7 ottobre, del prima e del dopo, noi parleremo con Fabio Nicolucci, analista strategico, esperto di relazioni internazionali, politica e sicurezza del Medio Oriente, nonché editorialista del Messaggero, che proprio a Israele e il 7 ottobre, prima e dopo, ha dedicato un libro di Guerini Associati, e parleremo appunto del suo libro e non solo, ovviamente. Poi avremo anche Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico e presidente di Sinistra per Israele, Due Popoli e Due Stati. Forse, e dico, sottolineo forse, riusciremo a collegarci anche col ministro Tajani, ma non è detto che questo accada, perché appunto il ministro è molto occupato, ci ha dato una disponibilità ma non ci ha assicurato il fatto che potesse essere con noi. Comunque vedremo in corso d'opera, e insomma, a sorpresa, Roberto.
0: Sì, a sorpresa, annunciamo questo possibile esatto. Collegamento. Intanto, sì, prima di entrare nel vivo della trasmissione, rivediamo un po' di aggiornamenti. Un pomeriggio un po' complicato sulla 22 tra Bolzano Sud e Ennia Ora verso Sud Modena, 6 km di coda per un veicolo in fiamme. Sulla 1 tra località Aglio e Barberino verso Sud Firenze, 2 km di coda per incidente. Code a tratti in A1 tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione nord, tempo di percorrenza circa 30 minuti, ma la situazione più complicata al momento è sulla 15 Parma La Spezia, dove c'è stato un incidente, dove è chiuso il tratto tra Pontremoli e Berceto verso Parma, con uscita obbligatoria al casello di Pontremoli, e ci sono in prossimità del tratto chiuso circa 5 km di coda.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Rai su Radio.
5: Bene, torniamo in diretta e andiamo subito a sentire il nostro primo ospite che, come dicevo in premessa, è Fabio Nicolucci, analista strategico, esperto di relazioni internazionali e soprattutto studioso da anni di Medio Oriente, editorialista del Messaggero e autore di un libro, Israele e il 7 ottobre, prima e dopo. Questo libro è molto interessante soprattutto perché ripercorre tutta la storia, è un'occasione per ripercorrere la storia dall'inizio di Israele. Buonasera Nicolucci.
6: Buonasera a voi.
5: Allora, noi siamo, confesso che sono stato in dubbio se dare del lei o del tu a Fabio Nicolucci, perché ci sentiamo da tanti, ci conosciamo da talmente tanti anni che temo che sia un po' artificioso dargli del lei, quindi Fabio ti darò del tu, spero di non...
6: Passiamo al tu.
5: Esattamente. Beh, questo ovviamente non diminuisce di un'oncia l'autorevolezza di quel che ci dirà.
6: Rispetto agli ascoltatori, perché quando si danno il tu in radio sembra una cosa fra amici, ma non siamo solo amici,
5: esattamente,
6: siamo anche
5: esattamente. Bene Fabio, allora il tuo libro, che consiglio vivamente perché è un'occasione per fare una sorta di bilancio, ripercorrere tutta la storia, la parabola dall'inizio, diciamo dalla nascita del sionismo, la fondazione dello Stato di Israele, fino appunto al 7 ottobre, al prima e al dopo, con un interessante postscriptum che è una intervista a Yaakov Peri, che è ex capo dello Shin Bet, che è il servizio segreto interno israeliano. Ecco, in questo libro tu diciamo punti molto, ripercorri questo percorso appunto fin dall'inizio con un concetto che ricorre, ed è il bitachon, credo di dirlo in maniera corretta, che è appunto la sicurezza, ma non è solo sicurezza, come dicevi giustamente tu, vuol dire anche fiducia, vuol dire fiducia in se stessi. Ecco, come mai Benjamin Netanyahu ha incarnato, possiamo dirlo da ormai quasi 30 anni, ovviamente a fasi alterne, questo concetto, e tu infatti lo definisci mister sicurezza?
6: Perché bisogna saper vincere, e diciamo Netanyahu ha sicuramente vinto il cuore e le menti degli israeliani, ed anche, bisogna dirlo, della diaspora ebraica, che è una cosa diversa da Israele, certo, ma è comunque collegata all'ebraismo, allo Stato ebraico, anche se gli ebrei italiani sono degli italiani con radici culturali o religiose ebraiche, che è un'identità distinta ma collegata. Questo spiega molte cose dell'oggi, delle difficoltà di oggi, il dibattito sull'antisemitismo. Ma tornando alla tua domanda,
5: sì,
6: Netanyahu è il frutto di una crisi del sionismo che si apre, diciamo, il sionismo che fonda lo Stato di Israele. Io ripercorro in questo libro la storia della cultura della sicurezza, cioè di, sì, come Israele si pone nella regione. Non è una storia di Israele politica, è una storia della dottrina della sicurezza, come si evolve fino al trauma del 7 ottobre. E, diciamo, lo Stato nasce riconoscendo i limiti delle difficoltà dello stare in un ambiente ostile. Nasce con la spinta decisiva e l'autorevolezza data da essere un popolo che ha sofferto la Shoah per colpa degli, certo, europei,
5: che quello probabilmente è il decisivo, no? nel dare la spinta.
6: Quello è abbastanza decisivo, ma nasce sotto la spinta della sinistra, perché il voto decisivo all'ONU, lo ricordo sempre, lo ricordavo sempre quando terminano altri, è che lo Stato di Israele nasce giuridicamente nel modo corretto in cui dovrebbero nascere gli Stati, cioè con un voto giuridico di approvazione della comunità internazionale. Certo. Il voto decisivo fu dell'Unione Sovietica e dei suoi satelliti, perché era nato dalla Shoah e dalla guerra al nazifascismo. Certo. Poi ha tutta un'evoluzione, per questo lo Stato e il primo sionismo è un sionismo che si pone l'aspirazione di difendere sì lo Stato di Israele, l'esercito si chiama Forze Israeliane di Difesa, non di Offesa, di Difesa, dentro una regione ostile con cui poi venire a patti
5: peraltro,
6: anche in quel modo rude.
5: Noti una cosa molto interessante, che appunto nella lotta interna tra destra e sinistra prevale la sinistra, prevale la parte diciamo socialista del sionismo, con Jabotinsky che aveva come assistente personale il padre di Benjamin Netanyahu, una strana ironia della storia.
6: Diciamo che quando lo Stato di Israele è fondato dai laburisti con Rabin arriva a Oslo, fa crack. Non regge, diciamo, sostanzialmente, per cui i coloni si attrezzano, Netanyahu organizza l'opposizione e c'è l'uccisione di cui è il mandante morale, perché c'è l'uccisione del premio Israele per mando di un israeliano ebreo di Rabin nel 4 novembre 1995, e la storia del sionismo prende un altro corso.
5: Ecco, ma secondo te, Fabio, c'è chi dice che non poteva non andare così, perché il sionismo non può permettersi di avere uno sviluppo e un esito come quello che stava prendendo con la decisione di Rabin, appunto il trattato di Oslo, e che avrebbe avuto poi un seguito, no? Nel senso che doveva avere un seguito e ebbe un seguito. Però ecco, c'è chi dice la costituzione dello Stato di Israele è consustanziale, scusate, il fatto che sia uno Stato bellicista, cioè non può non essere uno Stato bellicista.
6: Guarda, io parto come amico di Israele, ho scritto un primo libro prima di questo che si chiama Sinistra Israele, in cui spiego perché le radici socialiste del sionismo ne fanno uno Stato che rappresenta anche tante belle cose, tante che può dare anche un contributo positivo all'umanità, anche se nasce in un modo strano. Il problema è che Netanyahu, con la decisione di fare del suo ultimo epilogo, del suo ciclo ventennale, che finisce con un governo di estrema destra a destra, di Ben Gvir e di Smotrich, perché è un governo di Ben Gvir e di Smotrich, e a cui Netanyahu si è consegnato, non è più il governo del Netanyahu mister Bitacon, mister sicurezza, che diceva che però lo ha generato, perché ha rimosso la questione della questione palestinese. Jacob Peri nell'intervista dice: noi abbiamo rimosso l'esistenza dell'altro popolo e il suo anelito alla libertà, e questo non può che produrre sul lungo periodo guerra infinita e quindi insicurezza e quindi anche la morte di Israele. Ecco, la domanda che ti dicevi, questo dubbio che tu avevi e a cui io e molti altri amici di Israele, dell'Israele di prima, diciamo, rispetto a questo Israele di oggi, dicevano, oggi si pone in modo molto forte, perché lo pone la risposta stragista di pulizia etnica, messianica, apocalittica e disastrosa anche per la morale e quindi per l'identità di Israele stesso, dovuta alla reazione dopo il 7 ottobre. Infatti nel libro io faccio un'analisi diversa, io dico c'è un primo mese, i primi tre mesi di risposta legittima e doverosa, Israele aveva il mondo con sé dopo il 7 ottobre, dopo il pogrom di Hamas e tutto quel macello che è successo il 7 e l'8 ottobre, perché Hamas è rimasto nelle terre di Israele per la prima volta dal 48, producendo un trauma per ben 48 ore. Ma poi nel gennaio 24 la guerra, Netanyahu recupera lo shock che l'ha visto scomparire rispetto nella prima settimana, scioccato rispetto a quello che
5: soprattutto per l'incredibile buco, no? Nella sicurezza, appunto.

0: contestavano la sua tentativa di abolizione della Corte Suprema dell'equilibrio fra i poteri, che sono corse a difendere Israele. Tutti ricordate voi le scene delle macchine vicino ai posti di reclutamento, in modo caotico e disordinato. Quel popolo difende Israele, per 3 mesi c'è il mondo con Israele. Che succede nel gennaio 24? Recupera la guida, perché siccome è un leader di tutto rispetto, di grandissima intelligenza tattica, anche se manca di strategia, e comincia quella che io definisco la guerra di Netanyahu. Infatti nel libro c'è anche un dibattito con David Hassel che contesta questo concetto e dice che è sempre la stessa guerra. Io contesto che sia la stessa guerra, perché ha scopi strategici diversi: non è più la difesa, non certo. È più il ristabilimento della deterrenza, ma è invece
1: si tinge di messianismo, che prima diciamo era una delle delle varianti diciamo del sionismo, ma
0: esatto.
1: Non,
0: certo. E volevo questa risposta produce una risposta sempre più affermativa al dubbio che tu ponevi.
1: Certo. In una battuta saluto anche Emanuele Fiano, do il benvenuto a Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico e presidente di Sinistra per Israele, Due Popoli e Due Stati. Proprio una battuta su quello che stava dicendo Fabio Nicolucci, perché poi dobbiamo andare in break. Buonasera.
2: Buonasera, saluto Fabio Nicolucci. Sì, ci sono delle cose che ha detto Fabio che sono sicuramente vere. Poi io faccio una certa difficoltà a descrivere Israele come il sionismo. Il sionismo è un progetto politico, ideologico di autodeterminazione del popolo ebraico. Poi non è che le politiche di Rabin o le politiche di Netanyahu, le politiche o le azioni di Ben-Gvir siano il sionismo. Questo è un primo punto, diciamo, di differenza, di definizione. Sicuramente c'è stato un sionismo laburista, e sicuramente quello che hanno in mente Ben-Gvir e Smotrich, cioè in parte insomma ormai anche Netanyahu, anche se ne è ricattato, ma lo condivide, non è neanche più sionismo. Cioè non è che loro siano così tanto interessati a cosa sia il sionismo, sono interessati a mandare via tutti i palestinesi con la violenza di quello che stanno facendo in Cisgiordania, di quello che hanno fatto a Gaza. Hanno cancellato il problema palestinese. E non bisogna dimenticarci che diciamo c'è un altro fenomeno, secondo me, parallelo al messianesimo apocalittico di personaggi come Ben-Gvir, cioè il jihadismo di cui è stato circondato lo Stato di Israele. Cioè in questa descrizione che stavate facendo, che aveva dei punti sicuramente che condivido, non dobbiamo dimenticarci che il jihadismo dell'Iran, dei suoi proxies, Hamas, Hezbollah e gli altri, l'altra faccia di una visione di quel conflitto messianica, assolutistica, fondamentalista, che secondo me è molto parallela a quella di Ben-Gvir, delle violenze dei coloni che con la kippah in testa e lo scialle rituale, il talled, bastonano un'anziana palestinese che raccoglie le olive a sangue. Sono due facce
1: terribile
2: della stessa medaglia del fanatismo fondamentalista. Questo per me però non è il sionismo, è un'orribile deviazione fanatista che va combattuta in Israele e ovviamente anche nel mondo musulmano.
1: Vi chiedo un attimo di pazienza perché andiamo a aggiornare dalle strade, poi facciamo un break e torniamo subito.
3: Sì, torniamo sulla 1, vediamo le ultime notizie. Abbiamo code tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord, tra Localitalio e Barberino verso sud e verso Firenze, 2 chilometri di coda per un incidente all'interno della variante di Valico tra Firenzuola e località Aglio direzione sud. Abbiamo 2 chilometri di coda anche qui per incidente. Poi la situazione sulla 15 Parma-La Spezia, il tratto chiuso in questo momento per un incidente tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Le code sono tra tratto chiuso tra Pontremoli e Berceto verso Parma, ci sono code anche in direzione opposta. Vi terremo aggiornati su questa situazione che vede un mezzo pesante in fiamme. Sono al lavoro al momento i vigili del fuoco.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Rai su Radio.
4: Bene, torniamo in diretta da Fabio Nicolucci e Emanuele Fiano, che appunto poc'anzi ci diceva di dissentire dalla visione che in qualche modo pone il sionismo come unica opzione, e comunque questo sionismo, il sionismo al governo oggi in Israele, come unica opzione di lettura dello Stato di Israele. Ecco, a proposito di sanzioni o comunque di azioni di pressione sul governo di Israele da parte dell'Unione Europea, Sonia ci dice: sinceramente faccio fatica a capire il senso di queste sanzioni che sarebbero comminate su proposta del ministro Tajani. L'Unione Europea fa promesse, parole, ma poi alla fine i fatti sono molto diversi. Bisognerebbe combinare sanzioni economiche. Che ne pensi, Fabio Nicolucci?
5: Io penso che adesso, non sono stato contrario per tanto tempo, però penso che adesso non c'è un solo Israele, giusto o sbagliato, my country, come dicono gli inglesi.
4: Sì.
5: Ci sono due Israele in lotta esistenziale tra di loro, perché il nemico esistenziale di Israele, questo non lo dico io ma lo dice Tamir Pardo, ex capo del Mossad, non è l'Iran che è uno dei tanti nemici, ma è il nemico interno. L'unico che può schiantare Israele è il nemico interno, cioè l'Israele messianico, apocalittico, che fa della terra il tutto e subordina la sicurezza del popolo alla conquista della terra, biblica in particolare, la grande Israele. Sì. Questo secondo Israele è oramai maggioritario, c'è il dubbio che abbia vinto definitivamente, al momento l'opposizione sembra molto debole ed è l'opposizione stessa, ma più che quella democratica politica della Knesset subalterna, l'opposizione dei Standing Together, cioè la nuova Israele dei giovani che non vogliono fare questo tipo di guerra stragista e pulizia etnica, che si frappongono fra l'esercito oramai alleato dei coloni e per difendere i contadini palestinesi in Cisgiordania. Questa nuova Israele è minoritaria e ci chiede, data la preponderanza dell'altra Israele bellicistica abitata in questa porzione messianica, apocalittica, territorialista, diciamo, della grande Israele, coloniale potremmo anche dire, ci chiede di isolarla con tutti i mezzi per batterla, perché da solo non ce la fa. Quindi sono a favore, ecco, sostanzialmente, sì, perché sono cambiate le condizioni.
4: Allora, volevo invece dare uno spunto a Emanuele Fiano per riflettere. Stavo vedendo sul sito dell'ISPI che c'è un grafico della violenza dei coloni nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, e c'è un'impressionante coincidenza tra il fallimento del progetto Kadima, che appunto vuol dire avanti, Kadima appunto, lo ricordiamo, è nato da una scissione dell'Likud guidata da Ariel Sharon, e ha rappresentato per un decennio, diciamo, la principale forza centrista in Israele, che era anche una grande speranza in termini politici.
6: No, un decennio no, è durata pochi anni, dal 2005 al 2008.
4: Beh no, 2008, si è sciolta 2009. Ufficialmente nel 2015. Però
6: sì, ma la sua forza è stata quando era al governo, quando poi Olmert, certo, è stato coinvolto, certo, dalle inchieste.
4: Vabbè, comunque dicevo, volevo dare questa suggestione, cioè dal tramonto, diciamo, di quel progetto, le violenze verso i palestinesi in Cisgiordania sono aumentate in maniera esponenziale, fino ad arrivare appunto nell'ultimo anno a 1835 episodi e siamo appunto, assistiamo quotidianamente, e ne stava descrivendo appunto uno in particolare proprio Emanuele Fiano, di particolare violenza, di particolare impressione che ha impressionato un po' tutti. Il fatto che non ci sia più un partito come Kadima, non ci sia più la possibilità di un progetto alternativo a questo messianismo appunto di Netanyahu e di tutte le parti più estreme del suo governo, è uno dei problemi da risolvere per Israele, secondo lei, Fiano?
6: No, che non ci sia proprio assolutamente nessuna alternativa, nessuna opposizione, non sono d'accordo. Io ero.
4: No, no, dicevo non tanto che non ci sia un'opposizione, ovviamente c'è, però un progetto che abbia un progetto di governo alternativo, realmente alternativo.
6: Ma sicuramente c'è una situazione drammatica in Israele di scontro tra concezioni della vita, del mondo, per alcuni versi anche addirittura dell'ebraismo e del futuro, che sono inconciliabili. Sicuramente esiste una santificazione della terra che appartiene solo ad una parte, che è quella che partecipa al governo. Esiste anche un peggioramento di questo conflitto interno dopo il 7 ottobre, nel senso che noi non dobbiamo dimenticare che il 7 ottobre è stato un trauma, certo, spaventoso, e anche che peraltro nel sud di Israele ha colpito comunità molto vicine alla problematica palestinese, che cooperavano con i palestinesi, che si occupavano di portare le famiglie palestinesi che avevano bisogno di cura negli ospedali israeliani, così come altrettanto sta in parte o è accaduto in parte nel nord di Israele, dove io ho abitato 2 anni in un kibbutz e dove ci sono molti miei amici anche italiani in quei kibbutz che vivono praticamente da 2 anni e mezzo sotto le questioni, diciamo, dovute ai razzi o ai missili di Hezbollah, e questo influisce sul clima interno, anche se noi in alcun modo accettano o sopportano o giustificano, anzi condannano con tutta la voce che hanno in petto, le violenze disumane, inaccettabili, che una parte di questi coloni della Cisgiordania, supportati da questi ministri che abbiamo citato prima, dalla polizia che è diretta dal ministro della sicurezza che è Ben Gvir, e anche da una parte dell'esercito, compiono nei confronti dei palestinesi, la questione del conflitto interno è realmente esistente. Il tema della paura, del trauma che ha attraversato Israele dopo il 7 ottobre, che forse noi da qui non lo capiamo completamente, io parlo di me stesso, insomma,
4: sì,
6: produce molta influenza politica. Guardi, io sono continuo a essere un indefesso sostenitore del fatto che l'obiettivo finale debba essere uno Stato palestinese accanto a quello di Israele, perché se non ci sarà uno Stato per i palestinesi non ci sarà mai pace. E anche un propugnatore dell'idea che chi si illude in Israele, cioè molti, che con la forza il problema palestinese possa essere risolto, o anche quelli rispetto ad altri nemici, si sbaglia. Machiavelli diceva una cosa bellissima sulla Repubblica Romana, diceva: la forza della Repubblica Romana non è quella di saper fare i conflitti, è quella di saperli concludere. E quindi sono d'accordissimo con chi sostiene il conflitto che c'è tra due visioni opposte all'interno di Israele, una più minoritaria e una più maggioritaria. Purtroppo esiste un tema della sicurezza che è molto, molto sentito, e per cui il nome che ha la nostra associazione, cioè Due Popoli, Due Stati, è una cosa che se tu dici oggi in Israele ci credono in pochissimi,
4: certo,
6: in pochissimi hanno fiducia nel mondo israeliano, anche nell'opposizione di sinistra, certo, che pur la cita ancora, che ci si possa fidare di uno Stato dei palestinesi. E altrettanto io posso solo immaginare come si fa a dire a 1.600.000-1.800.000 palestinesi di Gaza che vivono ancora sotto le tende in condizioni drammatiche, fidatevi, potremo stare accanto.
4: Assai difficile a questo punto fidarsi. Vi chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo un break e poi torniamo brevemente per finire la puntata.
7: Sì, sulla 1 intanto tra Valdarno e Arezzo, direzione sud Roma, abbiamo rallentamenti, c'è un mezzo fermo, 2 km in A1 tra locale Taglio e Barberino, direzione sud Firenze.

0: Torniamo solo a 15 Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto verso Parma, tratto chiuso al momento, c'è un mezzo pesante in fiamme, ci sono 3 km di coda in prossimità del tratto chiuso.
1: Bene, volevo tornare da Fabio Nicolucci e chiederti, Fabio, se le elezioni israeliane del prossimo autunno si configurano come un vero banco di prova per l'esistenza dello Stato di Israele.
2: Ma per le cose che abbiamo detto, le riterrei l'ultima speranza, più che un banco di prova. Diciamo che se dovesse vincere Netanyahu, che non sta messo malissimo nei sondaggi, ma soprattutto dovesse vincere quel campo che non riesce a articolare, lo dicevi bene prima, la critica fondamentale alle speranze di Fiano, che io condivido ma solo come speranze, ad articolare una nuova concezione della sicurezza. Questo è il problema, non c'è una visione alternativa di Israele, certo, se non moderare Netanyahu e la sua eredità. Allora, che anche se dovesse finire il ciclo personale di Netanyahu, ma rimane il netanyahismo, diciamo, sì, allora questo può essere un problema che condanna definitivamente Israele a quello che Anna Fo ha definito il suicidio di Israele, l'isolamento. Israele è molto piccolo e rischia l'isolamento per un paese così piccolo, una nazione così piccola, è innanzitutto in quel contesto una condanna a morte nel lungo periodo. Cioè non si può fare, la visione alternativa è che non si può fare la vera sicurezza di Israele se non si fa anche l'altro Stato e lo Stato per i palestinesi, se no a guerra infinita corrisponde terrorismo infinito. Se non viene sconfitta questa visione, e il governo di oggi non è solo di Netanyahu, ma è il governo dei coloni, dell'altra visione, certo, a cui Netanyahu si è consegnato politicamente, quindi anche se finisce lui come persona e va a processo per il processo di corruzione che ha, bisogna vedere che cosa fa la parte che veramente comanda e dirige, che ha una presa sempre crescente nella società, nonostante quello che dice Fiano, che purtroppo è solo una speranza, ma sempre più tenue. Quindi è l'ultima prova. E se non lo aiutiamo anche dall'Europa per far capire che non è accettabile questa direzione che ha preso quella grande nazione, quel grande popolo, anche con i boicottaggi, sì, anche con la pressione internazionale delle sanzioni, magari aiutiamo questo processo, perché se continuiamo a dire che va tutto bene ma ci sono delle cose da moderare, rischiamo che poi quando la mutazione genetica è avvenuta del tutto è troppo tardi per salvare Israele e anche l'anima dell'Europa.
1: Emanuele Fiano, una replica di 2 minuti e poi dobbiamo chiudere per forza. Prego.
3: Ma guardi, io al contrario forse di Nicolucci sono sempre stato contrario ai boicottaggi. Mi sono alzato in aula alla Camera dei Deputati contrario al boicottaggio dell'Iran, quando si tagliavano i farmaci da mandare in Iran al regime comunista, sicuri se sono favorevoli al boicottaggio di Israele. La prova viene dalla storia. I boicottaggi o le sanzioni erga omnes per Russia e Iran non hanno prodotto nulla. Il risultato dei boicottatori, come sta proponendo adesso Nicolucci, è zero. Non è servito a nulla nei confronti dell'Iran, non è servito a nulla nei confronti della Russia, questo da un punto di vista pragmatico. Da un punto di vista ideale io sono contrario che si colpiscano con sanzioni erga omnes le università israeliane, dove sta il cuore di coloro che si battono contro il kahanismo, il netanyanismo, i coloni, tutte le cose brutte che abbiamo giustamente denunciato, o contro tutti coloro che in Israele e anche nell'esercito, quella parte dell'esercito che si oppone a questa deriva orribile suprematista che attraversa anche purtroppo una parte dell'esercito, sono invece favorevole alle sanzioni individuali, perché penso sempre che gli stati non corrispondano ai
1: quindi popoli. Il governo ha fatto, già il ministro Tajani, diciamo, la linea scelta dal governo la condivide.
3: Sì, ma si può fare ancora di più, non è che ci si deve fermare a questa Ben-Gvir che noi abbiamo visto nel video, è la punta dell'iceberg, ma ci sono molte altre cose, ci sono i coloni violenti, c'è un altro ministro che ha detto cose orribili, un'altra ministra anche che ha detto cose orribili, questo sì, io sono sempre dall'inizio di questa vicenda, sono stato favorevole a sanzioni individuali.
1: Bene, dobbiamo chiudere purtroppo. Grazie Emanuele Fiano, grazie a Fabio Nicolucci, ricordiamo ancora Israele e il 7 ottobre, prima, dopo, Guerini e Associati, ve lo consiglio. Grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, Angelo Calia la regia e Marco Mascia la parte tecnica. Bene Roberto, insomma un quadro non molto ottimistico ci si è posto di fronte questa sera, però invece l'ottimismo di Emanuele Fiano speriamo che prevalga.
0: Speriamo. A domani, Benedetto, alle 19 con Benedetto. Noi stiamo per accendere come sempre la TV, i titoli del TG1, poi ripartiremo insieme con il ritmo della sera e quei titoli.
4: La Premier all'Assemblea di Confindustria, ora riforma della burocrazia, l'Europa sia più veloce, faccia meno e meglio, sostenere famiglie e imprese. Maggioranza, misure contro il caro energia, opposizione da governo, decreti spot, famiglie in difficoltà, amministrative, il dibattito sul voto. Tensione in Medio Oriente, Israele rilancia operazioni di terra in Libano, raid USA su navi e siti iraniani, Washington autodifesa, Teheran tregua violata. Garlasco, la ricostruzione del delitto della difesa di Sempio, il DNA sotto le unghie non è da contatto diretto, Chiara uccisa velocemente. Avvelenate con la ricina, padre e figlia riascoltati in questura, inquirenti a caccia di nuovi dettagli, si indaga per duplice omicidio premeditato. Polpi contro i granchi blu, in Romagna un progetto universitario sperimentale per contrastare il crostaceo, incubo dei pescatori, caldo record a maggio, già estate, oggi 36 gradi a Modena, giovedì previsti i primi 4 bollini rossi, temperature roventi in mezza Europa. American Music Award, il gala della musica americana, il trionfo K-pop dei BTS, 3 premi per il loro atteso ritorno, tra cui quello come artisti dell'anno, Sabrina Carpenter, miglior album pop e artista femminile, 8 nomination, ma 0 riconoscimenti per Taylor Swift.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

I'm the same girl, sono Swing Out Sister alle 22 minuti, prosegue il ritmo della sera, il nostro contenitore serale. Salutiamo Benedetto Marcucci che torna puntuale domani alle 19 con un nuovo argomento. Noi torniamo sulla 15 Parma La Spezia, per chi magari da poco si è messo al nostro ascolto. Tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra Pontremolo e Berceto in direzione Parma, l'incendio è stato comunque spento, questo ci viene ricordato. Ci sono 3 km di coda tra Pontremolo e Berceto, sempre in direzione di Parma. In A7 a Binasco verso Genova ci sono code per traffico intenso, ancora code a Milano sulle tangenziali, sulla est e sulla ovest. Tra poco andremo nello specifico a vedere la situazione sulle tangenziali di Milano, ma sulla tangenziale nord tra la provinciale 44 Milano Meda e la provinciale 131 Nova Milanese verso la tangenziale est abbiamo 2 km di coda per incidente, quindi incidente sulla tangenziale nord di Milano. Sulla 22 Brennero Modena tra Bolzano Sud e Egnaora verso sud, verso Modena, 6 km di coda, anche qui viene segnalata la presenza di un veicolo in fiamme. Sulla variante di Valico, o meglio all'interno della variante di Valico, tra Badia e località Aglio, direzione sud di Firenze, abbiamo 3 km di coda per incidente, mentre in A1 tra Valdarno e Arezzo, in entrambe le direzioni, ci sono rallentamenti per un mezzo fermo in pane.

Tornano i Rolling Stone in the Stars, a proposito di stelle, di stelle che brillano nel panorama del rock internazionale. Oggi abbiamo avuto una stella qui a Isorani importantissima per quello che riguarda il rock italiano. Ovviamente Edoardo Bennato è stato ospite di Pop and Go quasi per due ore, insomma ci ha raccontato tante storie, abbiamo parlato di che bello parlare di musica, parlare di musica è una delle cose più sicuramente più belle per tutti noi, perché siamo un po' tutti appassionati di musica, poi magari ognuno ha il suo genere, però parlare di musica, di strumenti, di concerti, di dietro le quinte, insomma è un argomento che sicuramente bisogna tornare a frequentare più spesso. 20-12 minuti, questa è Isoradio, buonasera da tutti, buon viaggio, c'è Marco Mascia in console, Roberto Fragomeno, sta per esordire Yannick Sinner a Parigi sul centrale Philippe Chatrier appunto di Parigi, non c'è Alcaraz e i francesi un po' patiscono questa assenza, perché nonostante non ci sia Alcaraz, ho visto sui giornali francesi, sui siti francesi, quasi dare più spazio ad Alcaraz che non c'è, che non gioca perché è infortunato, che a Sinner. Questa cosa un po', devo dire, mi ha leggermente così disturbato, però insomma, sappiamo che Alcaraz gode di una grande attenzione, di una grande stampa, diciamo così, fortissimo, non ci sono dubbi, e invece insomma il nostro Sinner rimane il numero uno, quindi ci accontentiamo tra virgolette di avere il più forte di tutti. Intanto in campo un altro tennista italiano in questo momento, Luciano Darderi, è in vantaggio 2-0 su Hofner, tennista austriaco, 3-0 nel terzo set, quindi sta al momento prendendo in largo il nostro Luciano Darderi, mentre è andata male per Elisabetta Cocciaretto, la marchigiana Cocciaretto, che ha perso nettamente in 2-7, 6-3, 6-3, tra poco dicevo in campo Yannick Sinner contro un giovane francese. Torniamo alla viabilità, perché di notizie ancora ce ne sono a quest'ora della sera. Sulla 12 tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova un chilometro di coda, c'è un mezzo fermo in panne. Sulla 22 tra Bolzano Sud e Ennia ora verso Sud Modena 6 chilometri di coda per un veicolo in fiamme. Ci sono code a Napoli in tangenziale a Vomero verso Capodichino, tra Vomero e Fuori Grotta verso Pozzuoli code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, mentre in A3 abbiamo code a Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli.

0: Santa.
1: 20 e 20 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio con Isoradio su strade e autostrade. Un saluto a quelli che stanno per arrivare a casa, i pendolari che hanno magari da poco parcheggiato, sono scesi dalla metro, dal pullman, ci ascoltano molti anche in treno, ci arrivano dei messaggi di molti radioascoltatori che ci seguono in treno, non hanno molto interesse loro alle notizie sul traffico, però insomma, ascoltano volentieri Isoradio per tanti altri motivi. Quindi un saluto a tutti i vari generi di ascoltatori che seguono Isoradio. Allora, andiamo a vedere un po' le ultime notizie dalla variante di Valico. Coda in diminuzione, incidente risolto, sono 2 chilometri al momento tra Badia e località Aglio in direzione sud Firenze. Sulla 1 tra Guidonia e Monticello e diramazione Roma Nord verso nord Firenze segnaliamo dei copertoni sulla carreggiata, siamo un tratto in galleria al chilometro 541, quindi attenzione. Non ci sono più problemi sulla Roma Firenze tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, il traffico torna regolare, diminuisce la coda in A22 tra Bolzano Sud e Egna, ora verso sud Modena la coda scende a 4 chilometri, mentre in A12 tra Rapallo e Genova Nervi verso nord Genova abbiamo 1 chilometro di coda, anche qui per un mezzo fermo in panne.

abbiamo ritrovato questa band irlandese The Script. Loro hanno, insomma, si sono formati a Dublino nel 2001 ufficialmente, poi hanno avuto vari cambiamenti, varie vicissitudini anche drammatiche per quello che riguarda delle perdite, insomma un gruppo che torna con The Man in the Arena, il titolo del brano, la novità degli Script che ci ha portato alle 20 e 27 minuti, prosegue il ritmo della sera, ci porterà fino a mezzanotte e mezzo come tutte le sere, questa sera alle 21 arriva Alma Manera con Crossover, poi alle 22.05 Destinazione Futuro dai nostri studi di Milano con Nancy Squittieri e poi a seguire intorno alle 22.15 consueto appuntamento del martedì sera con Disco Rai, studio in diretta, Maria Cristina Zoppe, tanti tanti ospiti come sempre, tante interviste, tanti ospiti del panorama musicale italiano con Maria Cristina, quindi sarà una serata così particolarmente piena di personaggi, di ospiti, e dalle 21 aggiornarci a informarci ci sarà Simone Mercurio, alle 21 arriverà anche l'informazione con le notizie del GR1 e così abbiamo un po' ricordato quello che è il programma su Isoradio per le prossime ore, mentre Yannick Sinner è sceso in campo sul centrale del Roland Garros per il suo primo match a Parigi.

chitarre e le voci degli Oasis alle 20:36 minuti. Buona serata a tutti. Parte bene Sinner che fa subito il break su Tabur e quindi 1-0 per Yannick Sinner, primo gioco del primo set a Parigi. Sulla 22, 4 km di coda tra Bolzano Sud e Egna ora in direzione sud Modena, in A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma rallentamenti, e all'interno della variante di Valico tra Badia e Localitaglio, direzione sud Firenze, code a tratti. Ci sono ancora code a Napoli in tangenziale a Fuori Grotte in uscita da Capodichino, a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli anche qui abbiamo code, anche queste sono dovute appunto al traffico intenso. Queste le ultime notizie che arrivano da Napoli, tra poco rivediamo la situazione sulla 15.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Rai Isoradio.

Sotto periodo di tennis, Mannarino, mi viene a dire Mannarino che è un tennista francese, invece questo è il nostro Mannarino, il nostro artista. Per un po' d'amore, titolo del brano che abbiamo ascoltato, non so, 20 e 45 minuti, in questo martedì sera che stiamo trascorrendo insieme qui su Isoradio, con un occhio ovviamente alle strade, alle autostrade e soprattutto alla 15, dove è ancora chiuso il tratto tra Pontremoli e Berceto verso Parma, mezzo pesante in fiamme, l'incendio è stato comunque domato, il tratto però è ancora chiuso, ci sono 3 chilometri di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Queste le ultime notizie. Sulla 22 migliora la situazione, la coda scende a 2 chilometri tra Bolzano Sud e Gnaura in direzione sud, quindi per chi viaggia in direzione di Modena, anche qui c'è stato un veicolo in fiamme. Mentre segnaliamo un incidente sulla 1 tra Guidonia e Montecelio e diramazione Roma Nord, direzione Nord Firenze, siamo esattamente al chilometro 540 della 1. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, abbiamo rallentamenti e anche questi sono invece dovuti al traffico intenso, mentre a Napoli rimangono code per traffico tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per il resto sulla tangenziale di Napoli il traffico sta tornando regolare, così anche a Milano sulle tangenziali si stanno risolvendo un po' tutte le situazioni, come a Roma sul grande raccordo anulare il traffico sta tornando regolare.

Giovanotti, questa è una tribù che balla a quest'ora della sera. Un saluto alle tribù che ballano anche durante la settimana, così, almeno con la fantasia, idealmente. Poi ci sono tribù che ballano realmente, ma soprattutto il fine settimana, dal venerdì, sabato, insomma, ci sono ancora molte persone che anche ad una certa età amano ballare. Poi i generi sono i più disparati, dal tango ai latinoamericani, la dance e disco music, insomma, anche perché uno si tiene anche in forma a ballare. Poi leggevo degli studi, insomma, ballare ci fa decisamente bene anche alla nostra testa, al nostro cervello, quindi cerchiamo di ballare magari in segreto, se non vogliamo farci così vedere lo faremo intimamente. Questa è Isoradio, buona serata, tra poco l'informazione con le notizie del GR1, poi arriva Simone Mercurio, prosegue il nostro contenitore serale Ritmo della Sera, arriva Alma Manera con Crossover, alle 22 Destinazione Futuro con Nancy Squittieri, alle 22:15 Maria Cristina Zoppa con Disco Rai, quindi tanti appuntamenti fino a mezzanotte e mezzo. C'è Marco Mascia in console, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, un buon viaggio, tra poco, come dicevo, alle 21 le notizie del giornale radio, il GR1 e poi appunto Simone Mercurio.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In Libano Israele intensifica l'offensiva di terra contro Hezbollah, che risponde con lanci di droni sulla Galilea. Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza e dichiara: l'esercito sta prendendo il controllo di aree del Libano per proteggere le nostre comunità del nord. La corrispondente da Gerusalemme.
2: Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, è stato superato. Il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di stato maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così dalla notte scorsa i bombardamenti sono stati incessanti, colpito il sud del paese ma anche la valle della Bekaa a est, 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni. In due giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah. Hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Lo sentivamo, è ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area dopo gli attacchi americani nella notte contro siti missilistici nel sud del paese e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington li definisce azioni di autodifesa, ma gli iraniani ritengono violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran un drone statunitense sui cieli iraniani, e torna a parlare la guida suprema Khamenei, che in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro Washington e Tel Aviv. Poco fa, lasciando Castel Gandolfo, il Papa è tornato a parlare, dopo la presentazione ieri della sua prima enciclica di intelligenza artificiale e guerra.
3: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello per la pace. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Io vorrei rinnovare anche questo appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza. Il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: L'Assemblea di Confindustria a Roma presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier ha parlato degli effetti della crisi iraniana su famiglie e imprese, soffermandosi anche sul rapporto con Bruxelles e tornando a chiedere flessibilità e un taglio alla burocrazia. Ascoltiamo le sue parole.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli.
1: Ora la cronaca, 3 morti sul lavoro in una sola giornata. A Catania un dipendente di un'azienda di logistica, 30 anni, è rimasto schiacciato da un muletto. Una dinamica analoga a quella che a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, ha portato alla morte di un operaio 47enne. L'altra vittima ad Altopascio, vicino a Lucca.
5: I colleghi hanno provato a soccorrerlo nonostante i loro tentativi disperati e quelli dei sanitari del 118 arrivati subito dopo. Giacomo Pucci non ce l'ha fatta. Aveva 30 anni l'operaio originario di Pescia, rimasto schiacciato da una pressa nell'azienda dove lavorava da tempo, che ad Altopascio realizza prodotti per il settore farmaceutico. I vigili del fuoco sono intervenuti con un autogru. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori della ASL. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'incidente Giacomo sarebbe stato da solo. Le sue urla avrebbero richiamato gli altri operai. Stando a quanto emerso finora, il giovane stava eseguendo una manovra con il macchinario, ma la dinamica esatta dell'accaduto è al vaglio dei tecnici. L'ennesima morte sul lavoro in Toscana, da inizio anno ancora una famiglia distrutta. FIM, FIOM e UILM di Lucca hanno proclamato un'ora di sciopero dei metalmeccanici. La lotta per scongiurare le morti sul lavoro, ribadiscono i sindacati, ha bisogno di una mobilitazione immediata e compatta di tutti i lavoratori. È nostro dovere fare di più perché sicurezza e prevenzione siano una priorità concreta ogni giorno, così il presidente della regione, Eugenio Gianni. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
1: Gli scontri al derby di Torino sono usciti dal carcere con l'obbligo però di presentarsi alla polizia. Gli 8 ultra arrestati durante gli scontri a Torino, lo ha stabilito il GIP al termine dell'udienza di convalida. I reati contestati sono resistenza pubblica ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Aperto un fascicolo di indagine anche sul ferimento di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne tifoso della Juve, rimasto gravemente ferito. Per ora si procede a carico di ignoti. È tutto, la linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

0: Buongiorno, Midnight in Chelsea alle 21:10 minuti. Bentrovati su Rai, su Radio, da Simone Mercurio, Claudio Campobasso. Alla parte tecnica, come ogni martedì, c'è un appuntamento, c'è una serata insomma molto ricca dal punto di vista musicale, ma non solo, pronta già scalpitante la nostra alma manera con i suoi ospiti. Poi alle 22 arriverà Nancy Squittieri e alle 22:20 si parte con Disco Rai, la nostra Cristina Zoppi, i suoi ospiti, i nostri ospiti, saremo insieme come ogni martedì. Intanto andiamo velocemente ad informarvi sulla 15 Parma La Spezia. Segnaliamo un tratto chiuso causa blocco del traffico causato da mezzo in fiamme tra lo svincolo di Pontremoli e Berceto. Siamo in direzione di Parma, blocco del traffico appunto causato da un mezzo pesante in fiamme. L'incendio è stato domato, ma al momento ancora il traffico è bloccato. Poi sulla statale 33 del Sempione, traffico rallentato, c'è fondo stradale dissestato dopo l'incrocio ponte di Masone, statale 549 di Macugnaga in direzione della rotatoria di Milano. E infine sulla 26 Genova Gravellona Tosce segnaliamo un veicolo fermo tra Masone e Ovada in direzione della stessa Gravellona Tosce. Si tratta di un camion. E adesso crossover.
1: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
2: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio, un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Hanno fatto 60 anni, però quest'oggi iniziamo con le storie di tutti i giorni, canzone di Riccardo Fogli scritta da Maurizio Fabrizio, il grande Maurizio Fabrizio, e Guido Morra, un inno alla quotidianità. Il brano vinse il Festival di Sanremo nel 1982 e racconta la vita della gente comune, le speranze, la routine di chi affronta le piccole battaglie della vita senza clamori né trionfi. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine. Gira la musica, crossover, Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni, e buon compleanno ai più per i loro 60 anni.

0: E abbiamo ascoltato Storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli, una canzone bellissima scritta da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, grandi autori, grande compositore Maurizio Fabrizio. Ma ho già collegata con noi la nostra prima ospite di questa sera. Benvenuta a Crossover, Luana, buongiorno.
1: Ciao Alma, ciao a tutti, è un piacere essere con voi.
0: Buonasera, come stai?
1: Benone, voi?
0: Di che vita musicale stai vivendo?
1: È intensa, stiamo preparando un album, il mio primo album, quindi ti lascio immaginare la mia felicità nel momento. E nel frattempo sto per uscire con un singolo, Alma, e questo singolo...
0: Una canzone a metà. Perché una canzone a metà?
1: Perché una canzone a metà racconta, innanzitutto è una canzone autobiografica. E racconta proprio una mia esperienza personale che ho vissuto ed è una canzone a metà perché fa un riferimento a una relazione che potenziale che non è iniziata e quindi era rimasta a metà perché era coltivata dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente. Per
0: ascolta,
1: questo
0: tu hai origini parigine.
1: Sì. Sì, dalla parte della nonna materna, origini parigine, sì.
0: E l'anno scorso sei stata protagonista di The Voice Romania e ti sei ben qualificata, hai avuto tanti complimenti, Luana.
1: Sì, è stata una esperienza, penso, fra le più belle della mia vita, inaspettata in un paese come la Romania dove non mi sarei mai immaginata di andare. Ma un paese che mi ha rubato l'anima, il cuore, tutto, dove ho stretto anche al di fuori del programma delle grandissime amicizie, ma soprattutto poi ho ampliato comunque la mia conoscenza musicale perché
0: tu hai un timbro,
1: la Romania
0: hai un bel timbro e comunque sei veramente adesso riconoscibile come una delle voci soul pop più rappresentative in questo momento. E quindi in questo momento devi battere il ferro.
1: E certo, battiamo il ferro finché è caldo, giusto?
0: Il 10 giugno giusto, quindi giusto. Esce questa canzone, una canzone a metà, sì. Questo nuovo singolo scritto da te. E noi lo presentiamo proprio questa sera in anteprima. Però ci fermiamo, sì. In realtà non ci fermiamo. Do la linea alla regia, resta con okay. Noi perché lo facciamo ascoltare subito dopo.
1: Va benissimo.
0: A fra poco.
2: Grazie Alma, torniamo in diretta 21:19 per un rapido aggiornamento sulla A15, la Parma-La Spezia permane il tratto chiuso, c'è un blocco del traffico causato da un mezzo pesante in fiamme dallo svincolo di Pontremoli, siamo a chilometro 75, e lo svincolo di Berceto in direzione Parma, blocco del traffico dunque causato da questo mezzo pesante in fiamme, ma l'incendio è stato domato, permane in questo momento ancora però il blocco del traffico. Per quanto riguarda le altre notizie, dobbiamo andare sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, c'è un veicolo fermo tra lo svincolo di Masone e quello di Ovada, si tratta di un camion in direzione di Gravellona Toce. Poi a statale Aurelia, traffico rallentato anche qui, un veicolo fermo poco prima della stazione di Gavorrano in direzione di Ponte San Luigi in allacciamento con la 10 Genova Ventimiglia. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, tra un po' torniamo con Alma Manera.
0: Crossover.
3: La musica a 360 giri.
0: Siamo di nuovo in studio. Mi ha raggiunto la nostra nuova ospite di questa sera. Ho collegato ancora Luana. Buongiorno Luana, ci sei?
1: Certo, ci sono.
0: E con
1: ci
0: me
1: sono.
0: Claire D, benvenuta.
4: Grazie Alma, buonasera.
0: Di che vita musicale stai vivendo, Claire, al volo?
4: Una vita fluida e intensa.
0: Fantastico, ne parliamo fra pochissimo, ma adesso vogliamo fare ascoltare il nuovo singolo di Luana. Buongiorno, in anteprima qui a Crossover, una canzone a metà. Gira la musica.

0: Torniamo in studio, abbiamo ascoltato una canzone a metà, il nuovo singolo di Luana Bongiorno, della cantautrice Luana Bongiorno, e una canzone a metà, un brano intenso e delicato che trasforma un'esperienza personale in musica. Luana.
1: Sì, esatto, ma soprattutto quello che volevo trasmettere come messaggio era che la vulnerabilità molte volte può veramente trionfare sulla vita e nelle persone, e può anche essere l'inizio di forti cambiamenti. Quindi siate vulnerabili, concedetevelo, perché non, la vulnerabilità è forza. Ecco, questo è il messaggio.
0: Luana, quindi abbiamo detto prima che il tuo progetto artistico continua con questo album in uscita. Quando?
1: Non lo sappiamo ancora. Sto lavorando, sto scrivendo tanta musica e vivendo tanta vita per poter veramente realizzare brani che spero che siano il più possibile vicini alle persone. Questo me lo auguro di cuore.
0: E da qui, da Crossover, la musica a 360 giri, insieme a Claire D, che è una collega, ti mandiamo un in bocca al lupo e buona musica.
1: Grazie mille, io vi abbraccio fortissimo.
0: Ciao, ciao, ciao Luana, buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao,
1: ciao.
0: Claire, e tu stai vivendo questa vita intensa musicale anche tu con un nuovo progetto artistico che ci presenti questa sera.
2: Sì, stasera vi farò ascoltare Cosa vuoi che sia, che è un brano al quale tengo particolarmente perché tra l'altro è uscito, diciamo, a livello nazionale lo scorso 27 marzo, giornata internazionale dedicata al teatro, e volutamente ho scelto questa data perché questo è anche il brano di apertura dello spettacolo immersivo intitolato In un sogno, prodotto dalla Timos Production, della quale sono non solo una performer ma anche direttrice artistica.
0: Che bello! Tra l'altro tu vieni da una terra importante, la Sicilia, dal sud, Taormina, dove c'è un teatro, un anfiteatro molto bello e prestigioso.
2: Sì, la mia terra, ormai che sono più di 20 anni che vivo in Friuli Venezia Giulia, ed è una regione straordinaria, devo dirlo, l'ho riscoperta negli anni e trovo che ci siano anche dei punti di incontro.
0: Pensa,
2: in fondo
0: dall'estremo sud fino all'estremo
2: nord-est.
0: Nord-est.
2: Bravissima, ma me la porto sempre dietro perché l'energia di quella terra
0: si sente dalla tua musica, che c'è quel tipo di humus,
2: substrato che ci resta
0: di
2: sotto
0: radice,
2: la pelle,
0: no? le radici. Io dico sempre a mia figlia, chi ha radici profonde è cittadino del mondo.
2: Verissimo, sono d'accordo. E quelle stesse radici però ti danno anche l'opportunità di spalancare le tue ali. E quindi questo sembrerebbe quasi una dicotomia in realtà, però quando noi capiamo veramente chi siamo, la nostra essenza, poi allora veramente siamo liberi di poter spiccare il volo. Io ho vissuto la mia sicilianità e i primi anni con molto dissidio, perché amo profondamente la mia terra, ma mi sono sempre molto resa conto delle sue pecche, e anche rispetto alla possibilità di poter emergere artisticamente ci sono sempre stati spesso delle difficoltà non indifferenti. Quindi quando mi sono trasferita a Roma per l'università, per me è stato il mio primo passaggio verso quella città promessa, dove ho cercato di muovere i primi passi, dove poi di fatto ho conosciuto molti dei musicisti importanti con i quali ho realizzato il primo disco e con i quali collaboro tutt'oggi, ma col passare del tempo e anche lontana, diciamo così, dalla mia terra, ho avuto modo di rinnamorarmi di tutte quelle cose che certe volte quando ci vivevo mi stavano molto strette.
0: Ci fermiamo un attimo, Lina alla regia, e poi torniamo qui con Claire D.
3: 28 minuti dopo le 21, Rai Su Radio, a 15 Parma La Spezia a tratto chiuso, causa blocca del traffico causato da mezzo pesante, lo dicevamo, in fiamme tra lo svincolo di Pontremoli e quello di Berceto. Siamo in direzione di Parma, blocco del traffico causato da un mezzo pesante. Andiamo ad altri tratti non gestiti da autostrade in questa serata, musicalmente ricca, come abbiamo detto, c'è Crossover con la nostra Alma Manera, ma ci insomma, fra un pochino alle 22:20 partirà anche Disco Rai con Maria Cristina Zoppa. Allora, andando sulla 15, Parma La Spezia, ci sono code a tratti causa veicoli in fiamme, anche in questo caso tra Pontremoli e lo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Sulla 56 tangenziale di Napoli, traffico rallentato causa traffico intenso tra lo svincolo Corso Malta e quello di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sulla 1, siamo sull'autostrada del Sole, ma nel tratto Milano-Bologna, code causa mostra tra svincolo Terre di Canossa Campegine e quello di Parma. E adesso? È alle 21:30, puntualissimo il meteo con Vincenzo Capozzi. Buonasera.
4: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Stiamo vivendo oramai da qualche giorno una fase dai connotati atmosferici pienamente estivi. Lo testimoniano perfettamente le temperature massime misurate quest'oggi, diffusamente prossime al di sopra dei 30 gradi, con picchi sino a 35 gradi in pianura padana. Tali condizioni, senz'altro anomale, sono legate alla presenza di un'ampia e solida area di alta pressione che abbraccia gran parte del continente europeo. Il cielo attualmente è sgombro da nuvolosità di rilievo su gran parte del paese, fatta eccezione per l'area alpina e prealpina, interessata da locali fenomeni di instabilità. Qualche isolata pioggia a carattere di rovescio è in atto nelle aree montuose del Trentino Alto Adige. Le ore notturne trascorreranno all'insegna del bel tempo. L'aria diverrà un po' più fresca nelle vallate alpine ed appenniniche, mentre lungo le coste, nei settori pianeggianti, il termometro difficilmente scenderà al di sotto dei 20 gradi. Domani in mattinata il tempo sarà buono su tutta la penisola. Nel pomeriggio invece vi sarà spazio per qualche isolato episodio di instabilità. Il riferimento va, per quanto concerne il settentrione, alla fascia alpina e prealpina, in particolare al comparto veneto e friulano, che sarà teatro di fenomeni precipitativi anche a sfondo temporalesco. Locali e brevi acquazzoni si manifesteranno anche lungo l'Appennino, in particolare nel settore tosco-emiliano e più a sud sui monti del Cilento e sull'Appennino calabro. Non sono esclusi nell'area del Pollino fenomeni di forte intensità. L'aria sarà molto calda anche domani, con picchi sino a 36-37 gradi a cavallo tra Emilia-Romagna, Bassa Lombardia e Pianura Piemontese. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
0: Crossover, crossover, crossover.
5: La musica a 360 giri.
0: Rieccoci in studio con me, Claire D. Ma perché Claire D?
2: Beh, Claire è la trasposizione più elegante di Chiara, è un nome che, col quale spesso mi appella mio marito, una mia compagna di vita, amica storica, e di puntato è un omaggio a mia nonna materna, che è stata
0: Bello.
2: Una cantante lirica di professione.
0: Che bello!

0: Incontrai per strada la Pampanini ed ero al telefono con mia nonna. Le dissi: nonna, qua c'è la tua amica Silvana, ma scherzando. Lei mi fa: e passamela, va? Quindi io mi sono andata da lei dicendo che avevo al telefono una sua vecchia conoscenza, e alla fine la Pampanini, l'ho dovuta rincorrere per recuperare il telefono, mi ha ringraziato veramente con gli occhi lucidi, perché devono avere in quei 20 minuti di strada percorrendo via del Corso ripercorso in realtà tutta la loro giovinezza.
1: Che bello, le amicizie autentiche, quelle che durano per sempre, che magari non ti senti per un po', però è come se ti fossi visto ieri.
0: Verissimo.
1: E poi tra artisti, tua nonna era una cantante lirica, la Pampanini una grande interprete, sì, delle scene teatrali e non solo, insomma. Comunque, continuiamo il nostro viaggio nella tua musica adesso e presentiamo questo nuovo singolo che è uscito a marzo.
0: Sì.
1: Cosa vuoi che sia? Un viaggio musicale che invita all'introspezione e alla rinascita. Lo facciamo ascoltare ai nostri radioascoltatori questa sera a Crossover. Gira la musica, Claire D. Cosa vuoi che sia? Gira la musica.

0: nel momento in cui si realizza che il vero coraggio risiede solo esclusivamente dentro di noi.
1: Verissimo, un brano che parla di resilienza, di quella capacità umana che abbiamo di saper, nei momenti più difficili della nostra vita, trovare quella forza e quel coraggio che pensavamo perduti.
0: Tra l'altro tu hai un altro progetto artistico di bossa nova che si intitola
1: Almanova.
0: Che e ti autoproduci?
1: Assolutamente sì, siamo partiti ormai da 3 anni con la realizzazione di questo spettacolo che è stato il nostro apipista in un sogno, e ci ritroviamo a raccontare la fragilità umana attraverso la narrazione delle malattie neurodegenerative, ma in una chiave molto coraggiosa e molto poetica.
0: Che bello!
1: E infatti ha vinto anche un premio di solidarietà della consulta regionale del Friuli Venezia Giulia, e ad oggi lo possiamo definire veramente uno degli strumenti attraverso il quali noi diamo luogo a un vero e proprio progetto sociale. Infatti collaboriamo con l'assessorato alle pari opportunità di Pordenone, che tra l'altro si candida adesso 2027 a essere la capitale della cultura italiana.
0: Bello, complimenti, veramente un progetto molto interessante. Prossimamente facci sapere come si evolve, come verrà distribuito anche. E ti seguiremo con grande partecipazione, perché è merito, perché le iniziative lodevoli vanno divulgate, vanno promosse. Ma ho collegato, mi dice il mio regista, già Ennio, mi dicono, ho collegato con noi gli Stan, giusto?
2: Ciao a tutti.
0: Ma sì, con sì, noi questa voce è di Niccolò. Vogliamo dire gli altri nomi del gruppo, Niccolò?
2: Sì, allora io sono il batterista Niccolò Mastrodonardo, poi c'è Francesco La Gioia alla voce, Michele Tangorra alla chitarra e Dario Ladisa al basso.
0: Ascolta, resta con noi, ci fermiamo, ma in realtà non ci fermiamo mai, linea alla regia e torniamo con te. Va bene, Niccolò, degli Stain.
2: Va benissimo, grazie.
3: 21:40, grazie Alma Manera, grazie, tra un pochino insomma cominciamo anche ad ascoltare quello che accade su strada. Ci sono diverse notizie che arrivano dai tratti non gestiti da autostrade, ma anche da quelli gestiti direttamente da autostrade per l'Italia. Allora, sull'Aurelia possibili rallentamenti causa concorso pubblico, c'è scritto così, in direzione della viabilità limitrofa al centro congressi, poi andiamo sulla via del Foro Italico, segnalati rallentamenti in via dei Colli della Farnesina in direzione dell'area circostante allo stadio della Farnesina in questa giornata. Andiamo sulla 1, code causa mostra, c'è scritto così anche in questo caso, lo svincolo Terre di Canossa. Andando sui tratti non gestiti da autostrade, ribadiamo sulla 15 la Parma La Spezia, il tratto chiuso causa blocco del traffico causato da mezzo pesante in fiamme. Il mezzo pesante, l'incendio è stato domato, siamo tra lo svincolo di Pontremoli e quello di Berceto in direzione di Parma. Ancora sulla 15 c'è, su un altro tratto, 3 km di code causa veicoli in fiamme, appunto come abbiamo detto permane comunque la coda in questo momento ancora, nonostante l'incendio domato. Infine statale 33 del Sempione, traffico rallentato, c'è il fondo stradale dissestato subito dopo l'incrocio di Ponte Masone, statale 549 di Macugnaga in direzione della rotatoria Milano Cascina Merlata Fiera via Gallarate.
0: Crossover,
4: la musica a 360 giri.
0: Rientriamo in studio, con me collegato Niccolò degli Stain e con me sempre Claire D.
1: Che meraviglia.
0: siamo sintonizzati, siete sintonizzati sulle frequenze di Soradio, mi raccomando, la radio del viaggio e della musica, Crossover, la trasmissione dedicata alla musica, ai veterani, agli artisti di nuova generazione della musica e alla musica indipendente. E ci sei, Niccolò?
2: Sì, ci sono.
0: Parliamo di questo nuovo progetto, Bruciati dal Sole, uscito ad aprile.
2: Esatto, sì, è il nostro nuovo album, è il primo in italiano, perché abbiamo già pubblicato altri due album in precedenza, solo che erano in inglese, quindi è stato, diciamo, un nuovo stimolo per noi il fatto di scrivere nuova musica in italiano, quindi nella nostra lingua, che ha comunque cambiato un po' le carte in tavola, però ci siamo divertiti comunque. Devo dire che anche quando suoniamo i pezzi dal vivo li sentiamo anche più nostri, quindi diciamo, ci sentiamo più noi, ecco.
0: Ascolta Nicolò, Bruciati dal sole quindi è il primo album, è il singolo, è l'omonimo perché prende proprio il naming dall'album, è tutto scritto e interpretato come scelta proprio di idioma linguistica in italiano, ma e quindi è un cambio di genere per voi, perché avete comunque sempre cantato in inglese.
2: Sì, ovviamente lo scrivere in italiano comporta diversi cambiamenti anche a livello di produzione e di scrittura delle canzoni stesse, in quanto diciamo che ci siamo fatti guidare dal testo in certo senso, quindi dal testo con la melodia, e poi abbiamo costruito intorno tutta quanta l'architettura musicale. E diciamo che con questo album un po' raccontiamo quello che è il passaggio che stiamo vivendo verso l'età adulta, in quanto abbiamo 26-27 anni, quindi non siamo più giovincelli. Com'è?
0: Infatti voi vi definite post-teenage rock.
2: Esatto. È una nostra definizione del nostro genere, in quanto comunque non ci limitiamo a scrivere canzoni con strutture, magari anche melodie con dei canoni ben precisi.
0: E siete andati anche oltre confine a suonare la vostra musica?
2: Sì, abbiamo suonato anche al Sziget Festival in Ungheria, Budapest, insomma avremo delle date anche in Spagna, insomma giriamo oltre che l'Italia anche l'Europa, per fortuna.
0: E facciamo girare adesso la vostra musica con Bruciati dal sole, gli Stain, gira la musica!

E abbiamo ascoltato Cosa vuoi che sia di Claire D. Attraverso le parole e le melodie ci hai accompagnato

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al

0: Ed erano gli stain con bruciati. Ci sei, Niccolò?
1: Sì, ci sono, vi ascolto, okay. Non voglio interrompere.
0: No, però ci stai, ci sei, sei con noi.
1: Certo, vi ascolto.
0: E quindi adesso dobbiamo assolutamente ascoltare tutto il resto dell'album.
1: Assolutamente, sono in realtà 7 tracce.
0: Bruciati dal sole, gli stain, questo rock alto, come amate definirlo.
1: Sì, esatto, è un rock, diciamo, un po' più tranquillo, che strizza l'occhio un po' all'indie, anche con sfumature di pop, synthwave, però alla base ci sono sempre, non c'è mai quel ritornello, forse due brani hanno il ritornello che si ripete tante volte, ma la maggior parte delle strutture sono un po' inusuali, sono dei flussi sonori che comunque cambiano e variano sempre.
0: Complimenti Niccolò, salutiamo gli altri componenti del gruppo, gli Stain, buona musica.
1: Grazie mille, buona musica.
0: Ciao Niccolò, ciao, saluta tutti, ciao. E torno con Claire D, perché dobbiamo ovviamente dire invece quali sono i componenti del tuo gruppo.
2: Assolutamente. Allora, in primis ringrazio il mio
0: direttore
2: artistico.
0: Stiamo parlando degli Almanova.
2: Parliamo di Cosa vuoi che sia, di questo brano.
0: Allora,
2: che apre.
0: Chi ha prodotto l'album, gli arrangiatori, diciamolo.
2: Ok, l'album nuovo, il secondo album, siamo in lavorio, di cui questo brano è un po' capofila, diciamo. E sempre in collaborazione con Beppe Frattaroli, che è un grandissimo artista che ho avuto modo di conoscere ancora quando nel mio periodo romano, e da più di 20 anni siamo sempre in grande rapporto artistico, col quale sto lavorando a quattro mani a questo nuovo album, che anche qui ci sarà uno scioro, ci saranno degli swing, cioè variamo molto nel nostro genere, ci piace spaziare alla stregua un po' del primo album che ho avuto l'onore di poter realizzare in collaborazione con Amedeo Ariano, con Francesco Puglisi, Daniele Di Bonaventura, Jorge Ro e Michele Di Toro, che è il pianista di questo meraviglioso singolo, accompagnato dal quartetto d'archi e primo violino Antonio Scolletta, secondo violino Alessandra Chiarelli, che salutiamo tutti, Luana De Rubeis alla viola e al violoncello Giancarlo Gianangeli.
0: Complimenti, perché la musica suonata in studio in acustica, chapeau, senza intelligenza artificiale e senza programmi di nuova generazione, giusto Alex? Sta dicendo di sì, il mio
2: annuisce.
0: Il regista ha detto sì. È perché è un musicista il regista.
2: No, ma sono
0: mio.
2: D'accordo, assolutamente. Benvenga le nuove tecnologie,
0: ma suonare dal vivo, avere il suono, anche perché il suono unito alla voce, che è un altro strumento, la tua voce, dà il suono e l'identità al brano che interpreti, dà la tua identità. Quindi il suono dei musicisti è importante, ti dà l'arrangiamento, dall'identità al cantante.
2: L'impronta.
0: E al progetto artistico. Io ringrazio il mio regista Alex Messina, i nostri tecnici del suono Ennio Salomone, e per concludere, Claire, ti piacciono gli U2?
2: Beh, assolutamente sì, li adoro.
0: Intanto buona musica e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
2: Grazie. È stato bellissimo stare con voi.
0: Grazie a te. Concludiamo con gli U2, With or Without You, degli U2, appunto, questa ballata iconica. È diventata un inno all'amore e alla perdita, con la sua melodia struggente e le liriche emotive. With or Without You è una canzone che tocca il cuore e l'anima di chiunque l'ascolti. Siamo nel 1987. Gira la musica, crossover, sono gli U2, With or Without You. Gira la musica. Buona serata a tutti da Alma Manera.

0: 4 minuti dopo le 22, in coda la nostra Alma Manera, su crossover, andiamo sull'infomobilità, andiamo sulla 14 Bologna-Ancona, c'è un incidente tra lo svincolo Pesaro-Urbino e Fano, raccordo del Fossombrone in direzione di Ancona. Sulla 14 segnaliamo anche un veicolo fermo tra lo svincolo di Bologna-San Lazzaro e quello di Castel San Pietro in direzione di Ancona, si tratta di un camion. Sulla 10 Genova-Ventimiglia lavori tra lo svincolo di Borghetto Santo Spirito e quello di Finale Ligure, siamo in direzione di Genova, ispezioni viadotti con Bybridge. Poi sulla 10 ancora lavori tra lo svincolo Borghetto Santo Spirito e quello di Finale Ligure, anche in questo caso in direzione di Genova. Andiamo sull'Aurelia, traffico rallentato, c'è un veicolo fermo poco prima di Riva dei Tarquini in direzione di Ponte San Luigi in allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Restiamo sulla 10, segnalato dai nostri sistemi personale su strada causa lavori tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. E adesso la linea Nancy Squettieri a sua destinazione futuro.
1: Destinazione futuro con Nancy Squettieri, regia di Federico Scoppio.
2: Buonasera da Milano. Il nostro ospite di oggi si chiama Ciro Mongillo ed è CEO e fondatore di un gruppo specializzato in investimenti alternativi nell'economia reale. Andiamo subito a capire esattamente di cosa si tratta e a conoscerlo. Buonasera e benvenuto Ciro Mongillo.
3: Buonasera a voi e grazie alla disponibilità.
2: Allora, Ciro Mongillo, raccontiamo ai nostri radioascoltatori un po' quella che è la vostra realtà, come e quando è nata.
3: Bene, allora, intanto grazie per questa opportunità. La nostra è una realtà indipendente,
2: sì.
3: È una società che si occupa di investimento, siamo specializzati nella gestione di investimenti tematici nell'economia reale, ci rivolgiamo prevalentemente ad istituzionali e gestiamo grandi patrimoni. In concreto il nostro lavoro consiste nell'analizzare dei megatrends all'interno dei quali intercettare settori strategici,
2: sì.
3: Per fare investimenti a reddito, con profitto vero, ma con impatto positivo, non fine a se stesso. Nello specifico, da un decennio siamo focalizzati in investimenti nella transizione energetica sostenibile,
2: sì.
3: Come potete immaginare, il megatrend più interessante,
2: certo.
3: Di questo secolo. In concreto, cosa facciamo? Investiamo in aziende impegnate nel verticali della transizione. Abbiamo scelto tre verticali in particolare, che è quel verticale delle rinnovabili, dell'economia circolare, dell'agritech, ma ce ne sono tantissimi altri. Abbiamo deciso questi per rimanere focus,
2: sì.
3: Con un potenziale di crescita e progetti capaci di generare valore nel lungo periodo, accompagnandoli quindi con capitali, competenze, visione. Sapete, l'Italia in particolare è un paese con un grande vivaio di piccole e medie aziende che necessitano di crescere,
2: certo.
3: E di andare su un mercato internazionale. Quindi il ruolo di un fondo come noi non si limita ad un apporto di capitali, anzi l'apporto di capitali è la benzina.
2: Uh-huh.
3: Il motore è dato dalla visione, dalla capacità di internazionalizzare, dalla capacità di inserire competenze e di aiutare queste piccole strutture a managerializzarsi.
2: Ecco, nell'arco del tempo come si è evoluto, ma soprattutto oggi quante persone lavorano all'interno di questa realtà e che profili hanno? Cosa ci racconta?
3: Noi siamo nati 12 anni fa a Londra ed eravamo una startup a tutti gli effetti. Come ci siamo evoluti? Ci siamo evoluti da subito nell'approccio. Abbiamo voluto fare una società di gestione,
2: sì.
3: E siamo andati a Londra perché noi in Italia? Perché volevamo da subito una società non monoprodotto, ma un'industria multistrategia. E Londra era un mercato all'epoca molto più aperto, oggi
2: sì.
3: Anche in Italia si va in multistrategia senza problemi, ma all'epoca Londra era più aperta a certi tipi di ragionamenti. Il secondo è che da subito abbiamo deciso di dire l'industria della gestione del risparmio e degli alternativi sta cambiando. Fare investimenti generalisti, a nostro avviso, ma non è che diffondiamo il Vangelo, a nostro avviso sta cambiando e quindi necessita un'attività che necessita di fare analisi prima, quindi tutto questo è già un approccio evoluto. Nel tempo l'evoluzione consiste nel seguire in pratica tutto questo e quindi nello switchare la visione dal generalista a tematici. Ed è stato un po' dura perché né poi tra il dire e il fare, come sempre, soprattutto una startup, non è poi così facile. Poi i fatti, il mondo le realtà, la Green Deal, le normative, i mercati ci hanno dato ragione.
2: Chiaro, Ciro Mongillo, noi ci fermiamo per qualche istante perché la nostra prima parte termina qua e ci ritroviamo tra poco ancora qui a Destinazione Futuro. A tra poco.
1: Destinazione Futuro torna tra poco.

0: Ben trovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Ciro Mongillo che è CEO e fondatore di un gruppo specializzato in investimenti alternativi nell'economia reale, un gruppo nato circa 12 anni fa a Londra che oggi è composto da 35 professionisti. Dico bene Ciro Mongillo, ben trovato?
1: Grazie, sì, assolutamente corretto, 35 persone della società di gestione, ovviamente sì. A cui si sommano stakeholder e tutte i dipendenti delle società a parte controllate.
0: Chiaro. Ciro Mongillo, allora raccontiamo ai nostri radioascoltatori, a tutti coloro che magari si fossero appena sintonizzati qui su ISO Radio, in cosa siete realmente innovativi secondo lei? Cosa ci racconta?
1: Noi siamo, dal mio punto di vista, innovativi nel modo di identificare le strategie di investimento. Riteniamo che fare investimenti generalisti non basti più e che bisogna intercettare i trend tematici che hanno una durata, un ciclo industriale ben oltre quelli politici, perché un ciclo politico dura 2-4 anni, un ciclo industriale tra i 10 e i 30 anni, e quindi chi fa investimenti su lungo periodo a rendimento è più sicuro a muoversi in quello. Tutto questo è evolutivo. Perché evolutivo? Evolutivo nel modo di pensare, ma poi anche nel modo di attuare, perché come dicevamo hai necessità di avere delle figure specialistiche all'interno dei team e non solo competenze finanziarie.
0: Certo, in che modo secondo lei un approccio, un progetto innovativo impatta su un'azienda, su un fondo, su un gruppo come il vostro?
1: Innanzitutto sui rendimenti, perché le faccio un esempio concreto. Noi investiamo sia in infrastrutture e sia in private equity.
0: Sì.
1: L'infrastruttura può essere gestita in due modi. Uno, crei l'asset e poi lo metti sul mercato gestendo asset by asset. Benissimo, questo è un approccio tradizionale. L'approccio innovativo può essere come quello che abbiamo sperimentato noi. Abbiamo creato una piattaforma, un IPP, quindi una struttura in grado di produrre energia indipendente che non si limiti ad avere dentro gli asset, ma innanzitutto asset da più tecnologie di produzione, quindi magari al solare per il giorno, al wind per la notte, allo storage per conservare l'energia in momenti di punta, alla gestione, e tutto questo ha un approccio innovativo. È uno switch, un mix tra industry e infrastruttura, che rende l'infrastruttura molto più smart e attrattiva. In cosa si traduce? Estrazione di valore. I capitali investiti non hanno più un ritorno finalizzato alla valorizzazione dell'asset che valeva 10 e l'hai venduto a 12, ma c'è un premio riconosciuto alla catena, alla rete di industry che questo tipo di analisi impatta. Ecco, questa è la visione che a mio avviso è innovativa e che oggi ci distingue sul mercato.
0: Ciro Mongillo, siamo in chiusura, ma prima di salutarci uno sguardo rivolto al futuro. In che direzione andrete e cosa accadrà da qui ai prossimi anni secondo lei?
1: Ma guardi, non voglio essere quello che ha la sfera magica. Noi per i prossimi, nel medio sicuramente restiamo fedeli al concetto di transizione. Sì. Uno, stiamo vedendo che ormai è un tema di strategia paese. L'abbiamo visto Covid, con l'Ucraina, con tutti i conflitti. Qualsiasi conflitto porta in crisi il sistema paese.
0: Certo.
1: Nessuno può fermare più ciò che è obsoleto. L'industria fossile è finita e va innovata. Ci vorranno 10, 20, 30 anni. È sbagliato, è impossibile immaginare dei tempi. Io porto questo paragone in chiusura. Dico, guardi, si ricorda quando è nato il telefonino e pensavamo che fosse la vera innovazione avere un telefono portatile, potevi chiamare addirittura dalla macchina mentre camminavi? Ecco, noi stiamo lì adesso a livello di transizione. Arriveremo ad avere lo smartphone che non è più un semplice telefonino, ma quante cose è uno smartphone oggi? E archivio, portafoglio, televisione e qualsiasi altra cosa. Ecco, noi siamo lì con la transizione.
0: E io la ringrazio Ciro Mongillo per avermi raccontato tutto questo qui a Destinazione Futuro. Le auguro un buon lavoro e a risentirci.
1: Grazie, grazie e grazie agli ascoltatori.
2: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

0: Disco Rai, il lato C della musica.
1: Le 22:19 minuti, no, praticamente 20 minuti precisi, precisissimi, iniziamo questa 20. Puntata. Esatto, 22:20 minuti di Disco Rai, lato C della musica, la penultima puntata della stagione, ma bentornati qui dallo studio ISO B di Saxaruba.
2: Quello bello, quello nuovo, con le lucette tutte
1: esatto,
2: colorate.
1: Esatto, e lì in penombra vedo Antonella Cori e poi ancora Antonio Meloni.
2: In penombra perché non li vediamo,
1: sexy,
2: sono lontanissimi.
1: E poi in console Claudio Campobasso, no, lontani, anzi sono abbastanza vicini, però si vedono un po' in penombra.
2: Hai visto che hanno una
1: capito?
2: Splendida cornice,
1: rosa,
2: citando
1: esatto.
2: Geppi Cucciari, è una splendida cornice nell'acquario.
1: No, rosa.
2: Fucsia, rosa.
1: A me sembra un sexy shop.
2: Sembra un po' un sexy shop. Ci fate una danza?
1: Sì, sembra un po' così.
2: Una lap dance, per favore,
1: allora,
2: tutte
1: cioè,
2: e tre.
1: Ermal Meta, che nella canzone prima di noi parlava di calma. Qui ormai siamo proprio calma piatta.
2: È sangue freddo.
1: Lui c'ha tipo 7-8 ore di lavoro già alle spalle. Io 12, quindi va tutto bene.
2: Siamo
1: in
2: staccanovisti.
1: Però non ci sarà una musica romantica per iniziare, ma un gran bel pezzo dei The Killers del 2008, in cui ci si poneva una domanda subito. Dicevano, non siamo umani o siamo ballerini intendendo quelle persone, capito, che vanno un po' a rota, si dice a Roma, cioè che praticamente fanno un po' da, seguono la bandiera del momento. Ti fa venire in mente qualcosa?
2: No. Ma potrebbe essere cosa tanta
1: succede,
2: roba,
1: succedono,
2: tante cose,
1: cose
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Succedono spessissimo negli ambienti che frequentiamo, ma va tutto bene,
2: ma li frequenterai tu certi ambienti, ma che ne so,
1: no,
2: io sono una brava
1: abuso,
2: persona,
1: cioè, tu frequenti qua la mensa e basta.
2: Esatto, poi casa
1: esatto.
2: E chiesa,
1: casa
2: e chiesa,
1: studio
2: ISO.
1: Mensa e
2: casa,
1: basta,
2: chiesa,
1: chiesa ISO. Esattamente. E quindi iniziamo con The Killers questa puntata di Disco Rai.

0: l'album Day and Age, tra l'altro fu recensito da Pitchfork con un bel 5.9, che per Pitchfork è veramente altissimo come voto. Comunque, insomma, particolare anche nella storia dei The Killers, così come particolare la storia che vi andiamo a raccontare stasera proprio d'inizio puntata. Cioè, il 18 aprile hanno inaugurato a Reggio Emilia una mostra su Francesco Guccini. Il titolo è Canterò soltanto il tempo, e questa mostra finisce il 18 ottobre, quindi avete tutto il tempo in questo caso di passare a fare questo tipo proprio di esperienza. È un'esperienza immersiva, tra l'altro con un cantatore che è andato a visitare egli stesso poi la mostra dedicata a lui, e quindi cioè anche lui ha fatto esperienza di se stesso. Ne parleremo con uno dei curatori, ma per
1: molto interessante
0: iniziare
1: questa mostra, sì, un concept album fatto mostra praticamente
0: sì,
1: ricco di suggestioni, immagini,
0: per avviarci a questo momento, a questa breve insomma intervista con uno dei curatori, ho scelto proprio forse la canzone più incisiva e più potente di Francesco Guccini, che diciamo che nel 1976 fu anche un po' censurata, diciamo, qui in Rai, era di quelle canzoni non trasmettibili da via Paolo Fabbri.
1: Capita
0: esatto. No, capitava via Paolo Fabbri,
1: anche
0: 43.
1: Dio è morto, ricordo che fu censurata,
0: sì,
1: poi la passò
0: questa,
1: per prima,
0: insomma,
1: Radio Vaticana.
0: Di più. Comunque diciamo che L'Avvelenata ha anche una ironia molto forte proprio sul mestiere che Guccini ha intrapreso, e quindi credo che, parlando poi di una mostra di un grandissimo artista, al netto di, insomma, del linguaggio che usa Francesco Guccini, ci sta proprio bene, e quindi l'andrei ad ascoltare.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.

tanti severi, chiedo scusa a vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia.

dico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: a culo tutto il resto.
1: Ecco, questo per inquadrare proprio la persona, neanche direi il personaggio, Francesco Guccini, che si riferisce proprio all'eletta schiera anche dei cantatori che hanno le tasche piene, non solo quelle. E tra l'altro c'era il famoso riferimento in questa canzone a Riccardo Bertoncelli. Ci fu il chiarimento ovviamente dopo la pubblicazione
2: grande
1: di questa
2: musicale,
1: esatto, di questa canzone, e insomma poi diventarono anche conoscenti, e non dico proprio amici, ma insomma qualcosa
2: confidenti
1: di simile. Comunque abbiamo al telefono uno dei curatori della mostra, Lorenzo. Pronto,
3: sì,
1: buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, che momento sta vivendo Reggio Emilia con questo, diciamo così, spazio dedicato a Francesco Guccini?
3: Beh, sto vivendo un momento ovviamente bellissimo ed emozionante, perché la mostra è inaugurata da circa un mese e sta arrivando tantissima gente un po' da tutta Italia. E il fatto di poter in qualche modo celebrare un personaggio che non è solo un cantautore, ma è un intellettuale a 360 gradi in questo modo, chiaramente per Reggio Emilia è un motivo di orgoglio. Stavo ascoltando la velenata, che è un po' di tempo che non ascoltavo neanch'io.
1: Ah, ecco, bravo.
3: Guccini è un vero maestro della rima anche.
1: Sì, assolutamente.
3: È molto importante nelle sue canzoni.
1: Poi nella seconda parte di Disco Rai questa sera abbiamo Rancore, e anche lui in un altro brano, Basta, e fa insomma una critica agli artisti cantanti di adesso, e quindi poi faremo questo parallelo. È una mostra anche un po' anomala, no? Nel senso che ovviamente siamo abituati a tante mostre di artisti che poi vengono raccontati quando non ci sono più. Invece in questo caso Francesco Guccini è venuto a visitare e a incontrare se stesso.
3: Beh, in un certo senso sì, ma questo è stato un aspetto che abbiamo discusso sin dall'inizio con lui, perché celebrare un artista che alla fine
1: giusto,
3: è con noi, c'è, e quindi se c'è abbiamo cercato di in qualche modo costruire la cosa anche insieme a lui.
1: Certo.
3: Per cui non è il racconto della storia del cantante.

0: in fondo cosa c'è dietro anche ai brani musicali che ascoltiamo. Breve, perché comunque è una cosa che un visitatore può vedere in un'ora e mezzo, insomma, e non è appunto un'antologica che partendo dal 1964 arriva fino ai giorni nostri.
1: Certo, tra l'altro una poetica perché... aiutata anche dal punto di vista visivo, con in maniera un po' particolare, no? Come avete anche messo in scena questa mostra? Qual è la particolarità di questa mostra?
0: La particolarità sta proprio appunto il gioco dell'intensità, dovuto al fatto che uno è accompagnato sostanzialmente dalla voce di Francesco stesso.
1: Certo.
0: Nel senso che abbiamo avuto modo di passare tanto tempo con Guccini, di registrare tante... chiacchierate, perché non sono state le interviste, e poi da lì sono stati estrapolati dei passaggi che sono dei passaggi di vita, dei passaggi di pensiero, sono dei passaggi di episodi che sono poi quelli che stanno dietro anche alle canzoni, alle nuove canzoni che sono state scelte, una sorta di viaggio all'interno di un concept. Ecco
2: esatto, avete scelto solo 9 canzoni dal vastissimo repertorio di Guccini. Immagino che sia stato difficilissimo. Qual è stato il criterio che avete utilizzato? E poi, insomma, ti chiedo qual è il primo commento, il commento che vi ha più fatto piacere di Guccini stesso quando ha visto la mostra?
0: Allora, intanto devo dire una cosa, il fatto che Francesco Guccini sia venuto in mostra è stato per noi un grandissimo regalo,
2: certo,
0: quello è stato
2: immagino.
0: Per tutta la città. E il commento è stato: è molto difficile raccontare una vita in una sola mostra,
2: certo.
0: Ma il lavoro che è stato fatto veramente bene, e questo ci ha ovviamente riempito di gioia. Poi la scelta delle canzoni, come mi chiedevi tu prima, sai, anche lì appunto dici tu, è molto difficile. Abbiamo cercato di individuare alcuni aspetti che sono centrali della sua storia, che sono il tempo innanzitutto, che è al centro della sua poetica, il rapporto con... con la politica, il suo pensiero sociale, il rapporto con alcune figure chiave della sua storia, che sono il padre, le tante figure femminili, e così via. Sulla base di questi temi abbiamo scelto le canzoni più attinenti.
2: Non avete coinvolto lo stesso Guccini alla scelta?
0: Anche, sì, anche, ecco. Perché poi alla fine, diciamo così, abbiamo fatto una selezione e poi siamo andati con lui a rivedere quali potevano essere questi brani che potevano essere in questo.
2: Alla fine ha promosso la scelta, insomma, Francesco.
0: Certo.
1: Ecco, in una delle ultime interviste Guccini ha detto: io non voglio dire che cos'è la musica oggi o insomma che cosa fa, l'unica cosa che posso dire è che mentre molti parlano dei propri problemi, io avevo bisogno di andare a scovare storie, personaggi, e soprattutto alla base di ogni mia canzone c'era alla fine un racconto.
0: Sì, in effetti è questo che fa impressione anche della sua produzione discografica. C'è sempre qualcosa dietro che va, come dire, al di là dell'aspetto fantastico, della fantasia. Quando lui dice: io non ho mai inventato niente nelle mie canzoni, forse l'unica in cui mi sono immaginato tutto è stata Autogrill. Ma dietro ad ognuno dei suoi brani c'è un pezzo della sua vita, un qualcosa di vissuto. E questo lo rende molto, anche come dire, la sua poetica è una poetica molto concreta in cui ci si riconosce per forza, perché non è fantasia allo stato così astratto come siamo abituati a pensare, ecco.
1: Ecco, allora io volevo ricordare di nuovo che la mostra chiuderà il 18 ottobre, quindi avete veramente tutto il tempo di passare allo spazio Gerra di Reggio Emilia. La mostra è Canterò soltanto il tempo. Noi ti ringraziamo, Lorenzo, per aver
2: Grazie.
1: Partecipato, anche se a distanza, a questa puntata di Disco Rai, e ci lasciamo
0: Grazie
1: con un brano tratto da un album del 1996, D'amore, di morte e di altre sciocchezze. Io ve lo faccio proprio presentare dallo stesso Guccini, perché qui interpreta veramente l'amore, ma sempre a modo suo.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: Cirano.
1: Per sempre tuo, Cirano.
0: Esatto, Francesco Cuccini ovviamente non è soltanto una canzone d'amore, ma tanti connotati politici o altre sciocchezze, direi, questa canzone meravigliosa.
1: Cosa
0: desueta
1: di Cuccini, che sia politicizzata, civile.
0: Politica nel senso più,
1: più alto del termine,
0: esatto,
1: con la P maiuscola.
0: Del termine, tra l'altro firmata anche da Giancarlo Bigazzi. Noi, prima di tornare invece alle canzoni a squarciagola anche a tema, perché faremo dei voli pindarici anche questa sera, a parte che volevo salutare Marco Mascia, l'abbiamo già fatto, no, non l'abbiamo fatto perché insomma...
1: Ma non serve, non serve salutarlo.
0: Ma certo che serve.
1: No, non serve Marco.
0: Ma sì, guarda.
1: È un dato di fatto.
0: Ben arrivato, ben tornato, sempre quel discorso, guarda, è andato di fatto, è così. Vabbè, allora, fatto, facciamo un aggiornamento.
1: Viva Marco Mascia. Allora, andiamo su strada, c'è la diramazione per Livorno dove c'è un incidente al bivio, diramazione Livorno a 12 Genova-Livorno in direzione nord proprio dalla città di Livorno verso Genova. Poi ancora sulla 14, ancora tra Pesaro e Fano, altro incidente, direzione sud verso Ancona. Andiamo alle prime chiusure, andiamo proprio alle chiusure della A1 in questo martedì sera, chiusa San Giuliano in uscita da Milano, deviazione per lavori, allacciamento A1 a 58, chiusura del nodo in direzione nord da Bologna. Andiamo ancora a Casal Pusterlengo, qui c'è l'entrata chiusa per lavori in entrata ma in entrambe le direzioni. Chiuso anche il tratto tra Casal Pusterlengo Lengo il bivio con la fine complanare Piacenza, chiusa a Basso Lodigiano in entrata. Terre di Canossa Campegine chiusa sia in uscita che in entrata in entrambe le direzioni. Poi chiuso il tratto bivio raccordo A14 Bologna Casalecchio con l'A14 in direzione nord verso Milano. Importante la chiusura di Orvieto Orte, questo tratto trafficatissimo in direzione sud verso la capitale. Poi tra Colleferro e Anagni chiusa Ponte Corvo, chiusa il tratto tra Caserta Sud e Napoli Nord in direzione nord verso la capitale.
0: Ecco, ma che ora riapre? Perché io domani
1: alle 5 del mattino.
0: Ah,
1: tu a che ora vai? A sola te?
0: No, vorrei fare tutta la diretta.
1: No, ma
0: però
1: queste sono chiusure.
0: No, io riporto domani. Queste
1: sono chiusure fatte per lavori, per aggiustare la strada. E si fa di notte.
0: Ho capito, dopo un anno qui a Isoradio, ho capito, meno male. Allora, torniamo invece alla musica di Disco Rai, le canzoni a squarciagola per queste ultime tre puntate. Insomma, avevo aperto questo filone.
1: Canzoni Bridget Jones.
0: Karaoke o Bridget Jones, in realtà molte mi vengono anche ispirate da quella che è la cronaca musicale degli ultimi giorni, ma dire delle ultime ore. Allora, io avrei dovuto mandare in onda adesso Golden, che è un brano tratto dal film d'animazione di K-Pop Demon Hunters, e tra l'altro io sono stata questo fine settimana al concerto con mio nipote, perché insomma io sono tassonomica,
1: ovvero
0: ovviamente
1: pop coreano, lo dico,
0: sì,
1: a beneficio di chi non ci stesse capendo,
0: ovviamente di alcune sosia delle protagoniste di questo film. Beh, che questa notte la canzone Golden ha vinto l'American Music Awards, cioè 2026 come canzone dell'anno, ragazzi, canzone dell'anno, miglior canzone pop e miglior interpretazione vocale. Ecco, lui c'ha sempre la maglietta cosa sta succedendo la musica, ma non solo, è stato anche il primo brano di K-pop a vincere un premio Oscar e un Grammy Awards agli inizi del 2026. Ma io, proprio per non mandare in onda questa canzone, che però ascolteremo un pochino nella versione italiana nella prossima scaletta.
1: Ah, quindi non l'hai messa in onda? Mannaggia, volevo ascoltarla. Ma, che peccato.
0: Soprattutto devi imparare i movimenti perché sono importantissimi.
1: A serie Ye?
0: Quella è un'altra. Allora, io andrei invece ad un artista che il 22 maggio è stata in concerto a Milano, è molto seguita, Lydia Denna, è una cantautrice britannica ed è stata premiata come Grammy Awards come migliore artista esordiente del 2026. È arrivata in Italia con The Art of Loving e ha colpito moltissimi critici, anche abbastanza insomma pesanti, abbastanza radical chic come te, e questa è Nice to Each Other,
1: Olivia,
0: è dedicata a
1: Olivia
0: te.
1: Olivia Dean è molto molto brava.

0: Nice to each other, Olivia, Dino, Dan, insomma, un po'
1: Dean,
0: Dean, un po' di E, però ci
1: come
0: va
1: Dean
0: dentro
1: Jones,
0: questo cognome Dan.
1: Così. Dean Martin.
0: Dean. Allora,
1: è inglese, no? Quindi Dan,
0: sì, è britannica. Allora, tra le canzoni karaoke, sicuramente ho visto, insomma, varie classifiche, insomma, primeggia questa canzone, soprattutto nei duetti, quando c'è da rifare. Oh,
1: no,
0: mio,
1: volevo notare che entrambe le i titoli che hai dato, canzoni a squarciagola, karaoke e Bridget Jones,
0: questo è proprio karaoke,
1: denunciano che noi siamo degli over forti, diciamo così.
0: No,
1: siamo un po' boomer, insomma, karaoke c'era ai tempi nostri degli anni 90, è famoso in Italia.
0: Tu non frequenti i locali, però.
1: No, però è diventato celebre con Fiorello all'epoca.
0: Sì, ma lo chiamano sempre
1: e
0: karaoke.
1: E poi Bridget Jones, che è quella, insomma, quella
0: è
1: film.
0: È arrivato al ventesimo film.
1: Ma tu lo vedi dalla prima edizione.
0: Le canzoni da auto, adesso i ragazzini iniziano a guidare a 14 anni le auto elettriche, quindi no, allora l'unica cosa so di ragazzi che hanno la doppia playlist, quella che ascoltano con la mamma, quella che ascoltano con le amiche, e quindi c'è la figlia, giuro, che di una mia amica che ha ad esempio Nice to Each Other, è la playlist con le amiche, e mentre con la madre ascolta anche questa canzone perché è una perfetta canzone da karaoke
1: con mamma.
0: Mina Celentano, assolutamente.

0: Torniamo invece 2 anni indietro per chiudere questa prima parte di Disco Rai con una canzone degli Oasis, che sono i grandi assenti di questa estate italiana, almeno live. Pare che però Roma si prepari proprio ad accogliere gli Oasis l'anno prossimo, e una location potrebbe essere quella che utilizzerà proprio Ultimo quest'anno, ma vediamo, insomma, magari 1996. Vedremo. Don't Look Back in Anger, che nasce come canzone, diciamo, per insomma un inno al lasciare andare i rimpianti, soprattutto la rabbia, quindi di superare le difficoltà legate anche a dei litigi, insomma pare che fosse stato un problema con la madre. E invece nel 2017, dopo insomma l'attacco terroristico al Manchester Arena, dopo il concerto di Ariana Grande, è diventato anche un inno contro il terrorismo. E quindi gli Oasis ci piacciono tanto, e tanto più ci piace questa canzone che poi ha cambiato significato negli anni, quindi noi la ascoltiamo proprio per arrivare al
1: in attesa di vederli in Italia. Oasis.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Negoziati in stallo per la fine della guerra in Iran mentre salta la tregua in Libano con Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
2: Sulla graticola, in un clima già preelettorale con le opposizioni che lo accusano di aver fallito nella promessa di sicurezza per la popolazione della Galilea, Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Navatie. Bombardamenti e attacchi con decine di morti. Raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Dopo la presentazione ieri della sua prima enciclica, Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, è tornato a parlare di intelligenza artificiale e guerra.
3: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA. Senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Io vorrei rinnovare anche questo appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza che ancora soffre tanto.
1: Torniamo in Italia con la cronaca, ancora incidenti mortali sul lavoro, 3 in un solo giorno ad Altopascio vicino a Lucca, un dipendente di una società farmaceutica è stato schiacciato da una pressa caduta da una porta carichi. A Cavriago in provincia di Reggio Emilia un 47enne è rimasto schiacciato da un muletto, dinamica molto simile per la tragedia avvenuta nel sito di Catania di un'importante azienda di logistica. Il servizio.
4: Un operaio di appena 30 anni, secondo la prima ricostruzione, è rimasto schiacciato dallo stesso carrello elevatore che stava manovrando. L'operaio, che lavorava per una ditta di manutenzione, si sarebbe reso conto di un malfunzionamento ai freni e sarebbe saltato in corsa giù dal mezzo. Sconvolti i colleghi al lavoro nella zona industriale di Catania, gli operatori dell'ambulanza hanno solo potuto constatare il decesso. L'area è stata recintata dai vigili del fuoco ed è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. La procura di Catania ha aperto un fascicolo al momento senza indagati. Sul posto anche i funzionari dello Spres, all'ufficio che verifica le condizioni di lavoro e il rispetto delle normative di sicurezza. Catania è una delle province con il più alto tasso di incidenti sul lavoro nel 2025 e secondo i sindacati il numero degli infortuni è in aumento. Da Palermo Giuseppe Marino per il GR1.
1: Migranti in arrivo a Pozzallo, 60 persone soccorse dalla Guardia Costiera erano su un barcone alla deriva al largo della costa siciliana, allertato il dispositivo di accoglienza in banchina. Treni, forti rallentamenti in giornata sulla linea alta velocità Milano-Bologna a causa di una persona che camminava vicino ai binari nella zona di Reggio Emilia. Indaga la Polfer. Treni con ritardi fino a 2 ore, poi dal primo pomeriggio la situazione è gradualmente tornata alla normalità. Tornano i giochi della gioventù a Roma, in Piazza del Popolo, le finali nazionali. Il servizio di Mauro Scano.
5: Da che regione venite?
6: Puglia.
5: Che sport fate?
6: Nuoto.
7: Cagliari.
5: Che sport?
7: Io atletica.
5: Tu?
8: Salto in alto.
9: Vicenza.
5: Che sport fai?
9: Badminton.
5: Tu?
10: Padova, e faccio anch'io badminton.
11: Una marea colorata invade Piazza del Popolo a Roma. Sono le ragazze e i ragazzi di tutte le scuole d'Italia che hanno partecipato ai giochi della gioventù. Oltre 6.000 tra studenti, insegnanti e accompagnatori in rappresentanza di più di 100.000 che per mesi hanno preso parte alle selezioni scolastiche. La reinvenzione di una manifestazione che da sempre nella memoria degli italiani è frutto della sinergia tra il Ministero dell'Istruzione e quello dello Sport. Giuseppe Valditara è il Ministro dell'Istruzione e del Merito.
12: La gioia di lavorare insieme, di divertirsi insieme per costruirsi un futuro insieme partendo dallo sport per amare anche la scuola.
11: Andrea Bodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.
13: È lo spirito di questi giochi che si rappresenta nei sorrisi di 5.000 ragazzi e ragazze che vengono da tutta Italia. Io credo che sia la migliore opportunità di stabilire un'alleanza definitiva, ineludibile, tra la scuola e lo sport.
11: Premiazione finale allo Stadio Olimpico.
1: Linea al mix delle 23.
14: Rai
0: Mezzo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Radio.

0: Le 23:10 minuti e 45 secondi.
1: Resistance.
0: Vabbè, mi devo solo dire che Simone Mercurio c'ha il pugno alzato, perché non lo so. Ma buonasera, bentornato.
1: Ma buonasera, che bella questa canzone.
0: Sì, è un grande classico ormai della musica internazionale. Loro sono i Muse. E tra l'altro devo dire che veramente ovunque siate nel mondo non dovete assolutamente perdere i live dei Muse. Pensa che durante la pandemia con molti colleghi
1: visti
0: dicevamo
1: all'Olimpico qualche anno fa, insomma,
0: sì,
1: c'eri anche tu.
0: Io 20 luglio del 2019 c'ero con molti colleghi dicevamo: va bene, abbiamo visto quel concerto, va bene così.
1: Spettacolo, cioè, puro.
0: Ne abbiamo parlato tantissimo durante la pandemia. Era il Simulation Theory World Tour. Questa invece era Resistance del 2010. Non era scaletta quella sera, ma veramente, cioè, uno spettacolo incredibile quello che riescono a creare i Muse. Ad ascoltarli, sicuramente una potenza. In questo caso, ecco, non è proprio una canzone che uno canta a squarciagola, ma sicuramente si lascia andare un po' in macchina.
1: Una volta si diceva pogare, quando si è sotto i concerti e poghi, cioè ti spintoni uno,
0: esatto,
1: con l'altro.
0: Esatto, insomma, urlando, è una grandissima canzone sicuramente dei Muse. Ma rifacciamo il giro al di là del vetro. Claudio Campobasso ritorna in console.
1: Ci vuole gli applausi, si le
0: brocani. Stasera c'è tipo staffetta, capito, in console. E poi la Cori
1: la milanese,
0: Antonio
1: la
0: Meloni, hai capito? Ormai secondo me anche loro vorrebbero andare alle giostre, come sta facendo in questo momento mio nipote, perché fuori praticamente sono iniziate già tutte le feste, quelle di paese, insomma le cose così. E quindi anche noi la settimana prossima, no, anzi non la settimana prossima, il 9 giugno ci sarà l'ultima puntata della stagione di Disco Rai.
1: Ecco, pensavo,
0: e poi chissà
1: che ci voleva,
0: insomma,
1: la bassetta di Casa Vianello,
0: ecco,
1: per raccontare, no, Casa Zoppa.
0: No. No, sto dicendo che comunque anche noi abbiamo bisogno un po' di riposo, così ogni
1: tanto.
0: E anche, insomma, di uscire fuori da questi studi per raccattare altra musica. A proposito,
1: che tu la raccatti per strada, la musica, fammi capire.
0: Sì, mi prendo proprio gli appunti, ho fatto vedere
1: bisogna curiosare, curiosare.
0: Sì, ogni tanto ho qualche ispirazione, la segno qui sul cellulare,
1: giro, esatto.
0: e poi connetto, capito?
1: Collego.
0: Allora, prima di incontrare il nostro ospite,
1: esatto,
0: c'è
1: strada,
0: una canzone.
1: Ti porto su strada.
0: Ah, ci porti
1: però.
0: Su strada. Sì, nel frattempo lancio però il numero di telefono 348 103 1010 e se c'è una vostra canzone a squarciagola ditelo adesso o mai più.
1: Tratto chiuso, partiamo dai tratti chiusi sulla 10, che è trafficatissima tra Genova Aeroporto e Genova Prime in direzione ovest verso Ventimiglia. Ancora c'è le Ligure in uscita da Ventimiglia, c'è l'uscita chiusa per lavori sino a domani mattina alle 6, poi tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia. Andando sulla A14, anche questa molto trafficata, appunto, Bologna Fiera, chiusa l'uscita dall'autostrada A1, chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, chiusa Cesena sia in uscita che in entrata. Infine chiuso il tratto tra Marotta e Senigallia, sempre della 14 direzione sud verso Ancona, e chiusa Valvibrata, così come Foggia zona industriale, sia in uscita sia in entrata.
0: Allora, sta per arrivare il nostro ospite di stasera, ovviamente l'ho incontrato qualche giorno fa, Marco Parachini sui nostri social ha commentato: un genio, poco da dire. E poi invece un altro profilo ha detto: il re delle parole. Sì, effettivamente è tutta questa roba, rancore. Tarek credo che sia veramente un grandissimo artista. Ma prima, a proposito di canzoni, insomma, non tanto squarciagola, diciamo in questo caso anche da vivere con il corpo, ricordo la cover di Madame al Festival di Sanremo, ha pensato: dove nasce comunque la via italiana del rap, ma non soltanto la via italiana del rap, per molti questa è la prima vera canzone rap al mondo. Nasce in Italia nel 1972. Sempre
1: lasso.
0: Da uno che molleggiava. E siccome tu, quando fai l'infomobilità, fai questi scioglilingua lunghissimi, dai, pronuncia tu questo titolo:
1: Prison Calling National Chusol.
0: All right.
1: Vai, Adriano.
2: Prison Calling National Chusol. You're the call.

0: Vabbè, qui Simone finalmente proprio stasera andate sul mio profilo, vedete come balla Simone
1: Mercurio.
0: Assolutamente, tanto storico che veramente per lo diciamo anche con Frankie,
1: nonostante non parli in inglese Celentano, perché tutto l'improvvisazione, tutto Graham Law direbbe Dario Fo, è stata messa in tanti film anche internazionali questa canzone, anche
0: ma
1: in serie.
0: Ma soprattutto si dica che sia la prima vera canzone rap costruita in tutto, in
1: prima
0: todo mondo,
1: Run DMC,
0: in todo
1: prima
0: mondo.
1: Di Public Enemy.
0: Quindi noi torniamo a casa nostra proprio per parlare non tanto di genere, ma di modo di concepire la musica, e lo facciamo con presentando il disco Rai. È veramente un disco Rai, Tarek da colorare, che insomma vi invito poi a sentire con grande cura.
1: Da regalare ai bambini.
0: Esatto, c'è una lunghissima intervista che potete andare a scovare su Rai Play Sound, che abbiamo trasmesso su Rai Radio Tutta Italiana. Questo è proprio un doppio incontro invece qui su Isoradio con Rancore, e gli abbiamo fatto anche la domanda che avevamo posto qualche puntata fa, cioè effettivamente cosa sono le fanfole, e ci ha risposto perché insomma le ha inventate lui, le fanfole, e quindi
1: un po'
0: c'ha
1: come
0: anche...
1: fare il paio con Denzel Alciuso, quelle parole inventate insomma.
0: Esattamente, e quindi ma guarda, hai capito la connessione
1: visto
0: di queste canzoni,
1: ormai
0: visto
1: ti
0: il
1: leggo
0: link
1: dentro,
0: ormai mi leggi dentro, meno male, dopo una stagione va bene così. Allora, Tarek, ovvero Rancore, a Disco Rai.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Ma bentornati a Disco Rai, e oggi abbiamo un ospite di cui abbiamo già parlato in realtà in questi giorni, perché abbiamo trasmesso Fanfole a Manetta appena uscita, e perché insomma in qualche modo ci rappresenta in questo momento. Ma non potete neanche immaginare, se qualcuno di voi ancora non l'ha ascoltato, insomma che quadro ne viene fuori da Tarek da colorare. Bentornato al Rancore.
3: Grazie.
0: Allora, prima di tutto, domanda proprio dritta, ma veramente volevi cambiare nome?
3: Beh, diciamo che Rancore, dai, non è un bellissimo nome, che ne pensi tu?
0: Beh, però insomma ti ha sempre caratterizzato e...
3: Beh, diciamo è un nome che col tempo...
0: Impegnativo.
3: Sì, impegnativo, un po' diciamo pesante da sostenere, nonostante ho le spalle abbastanza larghe, però... mi chiamo così da sempre, da quando ho iniziato.
0: Sì.
3: Ho iniziato molto presto, ho iniziato a 15 anni, il mio primo disco Segui Me è uscito che avevo 15 anni, ora ne ho 36, e dopo 20 anni credo che sia proprio nella natura non solo delle persone ma anche di chi fa una vita creativa un po' artistica, quella di voler cambiare spesso, no? Il rancore è una cosa di per sé un po' stagnante, anche proprio come sentimento, no? Si cova,
0: sì.
3: Si...
0: Forse uno dei peggiori, l'odio anche meglio, nel senso
3: esatto,
0: che
3: esatto. Quindi ho detto, se fino ad oggi la musica mi è servita per esorcizzare questo rancore, forse per i tempi che viviamo oggi è bello anche per una volta sconfiggerlo definitivamente. Solo che i tempi che viviamo oggi mi hanno convinto che non era ancora il momento, ma è ancora giusto per un rapper chiamarsi Rancore, soprattutto se questo tentativo di esorcizzarlo diventa anche un po' una forma di protesta. E non a caso ho scritto Le Fanfole.
0: Esatto. Allora, andiamo un po' al concerto di Fanfole, perché quando l'abbiamo trasmessa insomma anche in diretta ci scrivevano per dire cosa vuol dire Fanfole, e ho visto che tu l'hai collegato all'album che è uscito 4 anni fa già, Xenoverso, che avevamo comunque presentato anche qui. E in che senso, che cosa sono le fanfole, anche se insomma ognuno di noi può dare un'interpretazione.
3: Allora,
0: la
3: intanto,
0: mia è durissima.
3: Le fanfole sono le mie parole inventate, ecco, ho deciso di fare questo rap in cui invento le parole, spoglio i contenuti del loro involucro sonoro per dargli un nuovo involucro sonoro e poter dire molte più cose di quello che le parole della mia quotidianità mi permettevano di dire. Mi sembra che siamo in un periodo storico in cui ci raccontano molte cose, alcune sembrano vere, altre non si capisce più se sono vere o no, anzi tante sembrano false, sembrano delle frottole, quindi il modo migliore per rispondere alle frottole che ci raccontano, mantenendo questo meccanismo dell'incomprensibilità, che è comunque un meccanismo che utilizza spesso il potere, il politichese è forse la lingua che oggi ci sta di più buttando in una specie di guerra psicologica. Rispondere con le fanfole mi sembrava una buona occasione, e in più vengo dallo Xenoverso, che è il mio ultimo album, che è un viaggio in un mondo che ho inventato completamente da zero, e quindi è normale che dopo un viaggio in un luogo così lontano il mio ritorno non mi avrebbe fatto parlare subito la lingua della mia quotidianità, ecco.

Adesso fammi un giro dei Tool. Un tango, un blues. Non sai più in quale gruppo l'hanno assunti. È come se ogni volta ti mandassi confuso e tu capissi che ogni volta ti ho illuso. E poi la rabbia ti porta.

0: No, non dire fanfole, non dire fanfole, carissima Cristina.
1: Vabbè, ma io tutti
0: basta.
1: I giorni invento le fanfole, dico un po' di fanfole, perché le fanfole alla fine fanno bene.
0: Chissà
1: serve
0: se Antonio e Antonella
1: per...
0: dicono fanfole durante la giornata.
1: Ma assolutamente sì, perché serve a colorare noi stessi. Il Tarek da colorare è fatto anche di fanfole. Tra l'altro, a proposito di Tarek, invece, volevo ricordarvi alcune date del tour. A parte ci sono state tre date clamorose: l'8 maggio al Milano Fabric, il 15 maggio sold out all'Atlantico Live di Roma, il 16 maggio è stata aggiunta un'altra data, ma adesso partono quelle insomma estive. Il 30 c'è ancora una data a Castelvetrano e poi dal 25 giugno inizia il giro con Salerno, il 4 luglio sarà a Recanati e poi il 6 luglio a Bologna, il 10 luglio a Firenze. Tra l'altro mi piace ricordare che l'anfiteatro di Firenze, dove si esibisce Rancore, è intitolato Ernesto De Pascale, grandissimo critico musicale, conduttore, esperto di blues. 13 luglio Rancore sarà a Collegno, il 14 a Vicenza e poi Marina di Ravenna, Torre Santa Susanna, Gradisca di Sonso il 2 agosto. Queste le date per il momento, ma si aggiornano
0: a vederlo,
1: man mano,
0: perché merita.
1: Ovviamente, parallelo che avevamo fatto all'inizio con Guccini, sicuramente il suo impegno nel sociale e politico, ma anche parla molto del mondo musicale, quindi rientra in quei tre album di cui abbiamo detto tanto in queste settimane, quello di Madama, quello di Dito nella Piaga e poi c'è questo che poi insomma, se voi lo andate ad ascoltare, parla moltissimo della crisi della musica di oggi e questo brano mi ha particolarmente emozionato, si chiama Basta,
0: Basta.
1: Ed è una presa di coscienza durissima di quello che è il sistema musica in questo
0: ed
1: momento.
0: È una frase che sovviene un po' a tutto, ogni tanto basta.
1: Sì, ma insomma TG, è un'autocoscienza. No, lui qua la applica proprio al mondo della musica ed è durissima come insomma espressione e come canzone.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
1: Basta mi ha molto emozionato, anche perché, lo stavo dicendo anche nel fuori onda, proprio nel giro di due mesi sono usciti tre album stravolgenti da questo punto di vista. Disincanto con Madame, l'album di Dito nella Piaga, che è Miss Italia, che è durissimo fino all'ultima canzone, un po' come il tuo, e Tarek da colorare. Tutte e tre disegnano anche uno status della musica italiana e poi in generale del mondo non duro, durissimo, cioè veramente un atto quasi di protesta, no? E Basta il titolo è proprio la sensazione che poi ho avuto anche io nell'ascoltarci, cioè volevo arrivare alla fine e dire no, basta, se è tutto così veramente basta, no?
3: È un segnale importante il fatto che tanti dischi in quest'anno stiano iniziando a dire le cose non per quello che dovrebbero essere, ma per quello che sono. È importante il fatto che questa crisi culturale che viviamo in Italia sia anche raccontata dalla cultura stessa e non bypassata e non so come dire, facendo finta di nulla, perché poi la cultura che parla di se stessa sembra sempre un po' fine a se stessa, appunto.
1: Certo, autoreferenziale.
3: Autoreferenziale, quando invece a volte bisogna essere in un certo senso autoreferenziali se si ha un problema da raccontare che riguarda se stessi. E la musica, nel momento in cui parla di musica, del sistema musicale, della struttura nella quale lei è incastrata a stare, è come un prigioniero che parla di com'è la vita in carcere, ecco, e che si lamenta delle cose che avvengono e delle ingiustizie. La stessa cosa è giusto che lo faccia la musica per se stessa, parlando di se stessa, raccontandosi, oppure come nel caso di Basta, rompendo il concetto stesso di canzone, perché Basta è una canzone che parla delle canzoni, in particolare delle hit, rompe il concetto di hit. Se le fanfole rompono il concetto della parola, Basta rompe il concetto di canzone, ecco.
4: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

0: splendido, splendido rancore, veramente bravissimo. E, insomma,
1: contro
0: ha detto
1: la
0: tutto.
1: Musica fatta come sottofondo e basta, no? Perché insomma, spesso la musica.

0: un po', diciamo, a una speranza che è quella del Tarek da colorare. Comunque,
1: viva
0: veramente
1: la musica con i contenuti, viva!
0: Vi invito veramente ad ascoltare quest'album straordinario. E tra l'altro lui dice: basta rompe il concetto di canzone. E allora mi è venuto in mente colui che l'ha rotta per anni questo concetto di canzone, anche se ha scritto delle canzoni appunto che portavano questo titolo, e che continua comunque a dichiarare la sua libertà. Lo farà anche in questo tour che parte il 30 maggio da Rimini, il 29 ci sarà già l'incontro con il fan club. Lui non va nemmeno presentato, ma soltanto detto che nasce come artista libero e che sicuramente la sua coerenza è quella che l'ha portato ad essere un uomo libero, un artista libero anche oggi.

0: Vabbè, qui c'è proprio del sentimento, un modo di essere, insomma, un modo di essere Vasco, capito?
1: Vasco è unico con le emozioni che crea con queste sue canzoni che sono inni, veri e propri inni.
0: Pronto al prossimo volo pindarico?
1: Dove ci porti adesso?
0: Allora, questo volo pindarico è colpa di Brenda Lodigiani, artista che io ho conosciuto.
1: Analyza.
0: Allora, no, io vi dico che ho conosciuto Brenda Lodigiani nel backstage del Festival di Sanremo, non nel backstage, al trucco e parrucco,
1: forse
0: saremo nei camerini. Esatto, ma io ai primi giorni non avevo neanche, prima di tutto anche sul treno che da Milano portava a Sanremo, quindi non quest'anno, l'anno scorso, e poi tutte le mattine al trucco, e lei praticamente intratteneva tutti quanti, però io non avevo collegato che quella Brenda fosse Analyza. Poi l'ho capito soltanto nelle ultime serate, anche perché era un po' cambiata.
1: Analyza è
0: un personaggio della Jalapas, esatto, ma ne ha creati veramente
1: di Analyza,
0: tanti di personaggi, e siamo a livelli altissimi: Alighiero Toschese, Loretta Goggi, insomma, e c'è adesso Brenda Lodigiani che comunque, no, dico, è come quel tipo di imitazione,
1: sì, esatto.
0: Insomma, veramente
1: parodie,
0: geniale.
1: Parodie.
0: Allora, seguendo Brenda poi sui social, qualche giorno fa ha usato questa canzone che mi ha fatto subito pensare poi a un altro collegamento, ma ve la dirò dopo. Allora, in realtà è una canzone contenuta nell'album dei Doors del 1967, il loro album di debutto, ma è una canzone scritta da Bertolt Brecht e Kurt Weill, scusate se poco, è una ballata scritta nel 1925 e che era insomma una sorta di satira non feroce, ferocissima, della società capitalista e del sogno americano. Siamo nel 1925.
1: Aveva già
0: ed era ripreso
1: tutto.
0: Nel 1967, e quindi questa canzone è una canzone a squarciagola, e il volo pindarico me l'ha offerto Brenda Lodigiani.

0: Olè.
1: Tutto quello che era Pretty Boy diventa Whiskey Bar nella versione dei Doors, ma insomma poi il senso poi era questo, molto più tagliente nella versione dei Doors. Aggiornamento e poi volo pindarico di collegamento con la prossima canzone.
0: Sì, andiamo sulla tangenziale di Napoli, sono diverse chiusure in aggiornamento in questa serata su Via Campana, in entrata verso la diramazione Capodichino, c'è l'entrata chiusa anche in questo caso verso Capodichino di Arco Felice, chiuso il tratto tra Pozzuoli e Agnano, chiusa Corso Malta, chiusa Viale Maddalena, chiusa anche la fine della tangenziale di Napoli, Capodimonte, questo tratto per lavori. Andando sulla Firenze Pisa Livorno, anche qui chiuso il tratto tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione est verso Firenze, direzione ovest verso Livorno, chiuso anche qui lo stesso tratto ma in altra direzione, chiusa Andria in uscita da Pescara, chiusa Val Vibrata, siamo sulla 14 in uscita da Ancona, restando sulla 14 c'è il tratto chiuso tra Marotta e Senigallia.
1: E allora, qual è il collegamento tra
0: Marotta
1: i Doors, Alabama Song
0: no,
1: e Domenico Modugno? Dice, cosa c'entrano i Doors con Domenico Modugno? Dai, hai 30 secondi per 1, 2, 3 così. Adesso uso tutte le tue intelligenze artificiali, le cose così, eccetera, eccetera.
0: Delfini,
1: cosa c'entra con esatto, altra canzone a squarciagola? No, c'entra che Domenico Modugno ha interpretato il ruolo di Mackie Messner nell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht con le musiche di Kurt Weill.
0: Era un collegamento indiretto.
1: Ma è direttissimo, perché praticamente i Doors hanno preso una canzone di Bertolt Brecht e di Kurt Weill e hanno fatto una cover, lui invece ha proprio interpretato l'opera da tre soldi ed era veramente una delle cose di cui era orgogliosissimo, e con la regia tra l'altro di Giorgio Strehler. E qualche settimana fa Franca, parlando di Ornella Vanoni, mi ha detto che Pasolini qualche giorno prima di morire era andata con Ornella Vanoni a casa da Modugno perché volevano mettere su un'altra opera, non di Brecht, credo di qualcun altro, con Giorgio Strehler. Quindi pensa, Pasolini, sarebbe stata una cosa clamorosa, invece poi è andata come è andata. Ma noi arriviamo a Domenico Modugno con un'altra canzone squarciagola, cambiamo totalmente genere.
0: Cantate la squarciagola.
1: È l'ultima canzone che ha inciso e parla di pescecani, perché poi alla fine il suo liquido amniotico era proprio il mare, e Migliacci, vedendolo comunque offeso nel corpo, ma pensa che
0: aveva subito
1: appunto il famoso ictus nell'84, nuotava chilometri e chilometri, cioè continuava a nuotare, a fare anche qualche ora prima, un'ora prima di morire, aveva fatto una nuotata lunghissima, e poi insomma ci ha lasciato a Lampedusa. Quindi il suo rapporto con il mare era incredibile ed era una grande metafora, per tornare a Vasco Rossi, ovviamente, la sua libertà.
2: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: No, tra l'altro devo dire, allora insomma, Frank Gandolfi, la moglie di Modugno, sta a me come Ornella Vanoni stava a Marrakesh. Praticamente siamo amiche, parliamo di tutto, di programmi, politica, no, no. Di tutto veramente. E Delfini ci fa sempre molto commuovere, perché poi la canzone che Domenico Modugno ha interpretato con Massimo. Sì, io tra l'altro nel 93, la prima volta che non conoscevo ancora Frank, l'ho conosciuta nel 2001, e poi sono diventata biografa di Modugno, insomma tutta questa grande passione. L'ho vista nel 93 a Domenica Inn, andò ospite con Massimo proprio a Natale del 93, e insomma fu un momento molto emozionante.
1: Questa canzone nel mare davanti a Lampedusa, la spiaggia dei conigli, dove lui aveva il suo rifugio, la sua casa.
0: E vabbè, e anche il mare, quello di Polignano a Mare, ovviamente, perché certo, insomma certo. È il mare che l'ha visto nascere, dove è nata la sua grande passione.
1: Per il mare, certo.
0: Tra l'altro, insomma, si sta avviando tutto un progetto molto importante su Modugno, perché nel 2028 ad arrivarci saranno i 70 anni di Volare, e poi ci sarà il centenario della nascita, quindi insomma ci saranno grandissime sorprese. Esatto, quest'estate, se tu vuole, servirà proprio.
1: Tu cosa organizzi?
0: No, non lo so. Io comunque sono studiosa di Modugno e faccio soltanto questo. Poi insomma sarà la RAI a decidere anche insieme, ma insomma sicuramente la RAI farà moltissimo per un artista decisamente internazionale.
1: Immenso.
0: Ultimo volo pindarico: cosa c'entra Modugno con David Bowie? Perché David Bowie praticamente ha inciso Volare, tra l'altro in un film
1: l'avevo persa,
0: ma assolutamente sì, tra l'altro c'è
1: Bowie.
0: Tutto un balletto, e tra l'altro la sua versione era un po' una critica poi al sistema,
1: ma in
0: no?
1: Italiano l'ha incisa?
0: Ma no, era una versione ovviamente inglese, ma con un testo diverso rispetto alle varie cover poi che ci sono stati nel mondo. Tu devi leggere il mio libro, lì c'è tutto praticamente. E quindi ultimo collegamento con una canzone,
1: sponsorizzazione sul primo titolo e casa editrice, per favore,
0: nel blu dipinto di blu, nel blu virgola dipinto di blu, e Donzelli editore del 2008 ed è ancora in vendita, pensate
1: allora
0: un po',
1: allora lo compro domani mattina.
0: Comunque una canzone che ho sentito uscire l'altro giorno dal bar di Piazza Santa Restituta in Sora, e mi ha rincuorato, perché insomma dopo la canzone di un artista che tra l'altro avremo ospite nella prossima puntata, c'è una zanzara dietro,
1: no?
0: Sto
1: vedendo che Iso Radio,
0: guarda, possiamo iniziare a mandarla.
1: Iso Radio.
0: Ma perché devo correre domani che c'ho la partita della Nazionale Giornalisti Rai, e insomma ho sentito proprio a palla questa canzone in piazza, ho detto ok, Dio esiste ancora, c'è della buona musica, perché c'è stato proprio un passaggio da una canzone adesso bellissima, poi l'ascolteremo la prossima settimana, e questo capolavoro assoluto, e allora ho detto Disco Rai ha un senso, capito? Grazie a Torella Cori, Antonio Meloni, Claudio Cappobasso, Simone Mercurio,
1: alla prossima
0: è l'ultima.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Superata la linea gialla, Israele estende le operazioni di terra in Libano, decine i morti, i raid americani sull'Iran, Teheran violata la tregua, il Papa sulla flottiglia a sostenere il popolo di Gaza che non riceve aiuti umanitari. Giorgia Meloni scuote l'Europa, faccia meno e meglio, appello del presidente di Confindustria Orsini, salari troppo bassi, liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita. Schlein, la premier, chiede un cambio di passo a Bruxelles, ma è lei a frenare. 3 morti in un solo giorno a Lucco, un operaio schiacciato da una pressa a Catania e Reggio Emilia, 2 vittime travolte da un muletto. 2 giugno la RAI si tinge di tricolore, ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica, l'amministratore delegato Rossi, un affresco che racconta la nostra memoria, la nostra identità, il nostro futuro. Buon viaggio Cesare, oltre 350.000 biglietti venduti, 6 date, con il doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma il 6 e il 7 giugno prende il via il Cremonini Live 26. Un torrido maggio, giovedì, bollino rosso in 4 città, temperature record nel Regno Unito, caldo rovente in Francia, allerta per i tennisti a Roland Garros. Ma la partenza super per il graciale Sinner, il numero 1 del mondo va al secondo turno, bene anche Arnaldi e Darderi, ciclismo, Vingegaard sempre più dominatore al Giro d'Italia. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente salta definitivamente la tregua in Libano, 31 le vittime negli ultimi raid di Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
3: Incalzato dalle opposizioni è lo stesso Netanyahu a dare l'annuncio in un video. Le operazioni in Libano si stanno intensificando e si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. Di fatto l'offensiva israeliana si spinge in profondità ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta su Nabatieh, una delle città più importanti del Libano meridionale. Hezbollah cerca di rallentare l'avanzata delle truppe nemiche con droni e razzi, ma il numero delle vittime continua a crescere. Israele ordina l'evacuazione di 19 villaggi e annuncia di aver colpito numerose postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran, mobilitati altri riservisti. Intanto, malgrado la tregua, non si fermano i bombardamenti israeliani a Gaza, morti e feriti in un attacco contro il campo profughi di Al-Maghazi nel centro della striscia. In un altro raid a Gaza City, Israele sostiene di aver ucciso Mohammed Odeh, il nuovo leader dell'ala militare di Hamas e tra i responsabili degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa, in un attacco simile, la stessa sorte era toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E sul fronte Stati Uniti-Iran, negoziati ancora in stallo, mentre la regione torna a bersaglio di attacchi incrociati. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Autodifesa, replica a Washington, e Trump convoca una riunione di governo. La corrispondente da New York.
4: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto al raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E il Papa da Castel Gandolfo è tornato a parlare di guerra ed intelligenza artificiale all'indomani della pubblicazione della sua prima enciclica. Leone ha parlato anche della drammatica situazione a Gaza e della flottiglia, ascoltiamolo.
0: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio. La guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza.
2: È un plauso all'enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale, arriva dal premier spagnolo Leon Ragione. La AI sia al servizio del bene comune, ha detto Sanchez, che si trova a Roma, ha previsto un incontro tra i due. E in serata anche il vicepresidente americano Vance ha elogiato l'enciclica e il genere di intervento che ci si aspetterebbe da un leader della Chiesa, ha detto dopo le aspre critiche dell'amministrazione Trump al Papa delle scorse settimane. E a proposito di flottiglie, se attiviste dell'Anconvoy verso Gaza, fermati a Siria, in Libia, arriveranno alle 9:15 all'aeroporto di Fiumicino, lo fa sapere la Global Sumud Flottiglia. Restano ancora in Libia 10 attivisti, tra cui due di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Non si hanno notizie delle loro condizioni, la portavoce della flottiglia afferma: tutte le strade che percorriamo per Gaza sono bloccate, non fermiamo la solidarietà per la Palestina. E del conflitto in Medio Oriente è tornato a parlare il ministro degli esteri Tajani durante un evento a Roma sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
5: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, mi auguro che cessino i bombardamenti, ma anche cessino le minacce da parte iraniana su distruggeremo Israele.
6: Così il ministro degli esteri Tajani a margine di Coopera, terza conferenza sulla cooperazione internazionale in corso a Roma. Su nucleare, stretto di Hormuz, interrompere i negoziati sarebbe un danno per tutti. Poi il ministro torna sulle violenze contro gli attivisti della flottiglia marittima. Faremo di tutto per sanzionare Ben-Gvir, unico responsabile.
5: Per quella vicenda, siccome il responsabile è Ben-Gvir, perché sia Netanyahu sia il ministro degli esteri Saar hanno condannato quello che ha fatto Ben-Gvir, per questo sanzioniamo lui.
6: E dunque no, a sanzioni generalizzate contro l'intero governo israeliano. Le sanzioni europee verranno discusse nel Consiglio di metà giugno. La linea rossa è stata superata, aveva detto il capo della Farnesina, ribadisce le altre linee rosse in Libano e a Gaza. No ai raid sui civili. Alba Arcuri, GR1.
2: A Roma l'Assemblea Nazionale di Confindustria presenta il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e della massima attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie.
7: Il clima è disteso, la platea offre più di un applauso e Giorgia Meloni ringrazia sottolineando come, pur non essendo sempre d'accordo, governo e industriali hanno dimostrato di saper fare squadra e il motivo è, precisa la premier, il comune interesse per il bene del paese. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la presidente del Consiglio parla piuttosto all'Europa, gigante burocratico, e avverte: la sua configurazione è la sua fragilità.
8: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
7: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della Presidente del Consiglio, che agli industriali propone un cantiere comune per superare la burocrazia, e a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Giorgia Meloni assicura: non ho cambiato idea sulle spese in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
8: Noi vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Entro l'estate dalla legge delega.
7: Federica Ionta, GR1.
2: Nucleare e burocrazia in Europa, anche nelle parole del presidente di Confindustria Orsini, che dal palco rilancia un patto per la crescita italiana.
9: Troppa burocrazia, troppi vincoli, costi energetici troppo alti. È la trappola in cui si è ingabbiata l'Europa, che rischia la desertificazione industriale dopo aver spalancato le porte alla manifattura cinese. È l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Orsini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
10: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
9: Fondamentale ridurre ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto...
10: Dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità a zero emissioni, che le rinnovabili, pur necessarie, non possono garantire.
9: Sul fronte italiano è necessario rimettere le imprese al centro e rilancia una spending review da 20 miliardi da destinare a crescita, scuola e sanità. Infine il tema dei bassi salari.
10: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
9: Gelsomina Testa, GR1.
2: E il dibattito politico si sposta dai commenti post-elezioni ai temi economici emersi dall'Assemblea degli Industriali.
11: Piena condivisione e intesa, Forza Italia sottolinea la sintonia con gli industriali, in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo, che diserta l'assemblea, un'assenza, dicono, che dice molto. Dalla Lega si torna a ribadire la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per noi moderati, Maurizio Lupi.
12: Coraggio e responsabilità. Il dialogo è fondamentale, in particolare per vincere le grandi sfide che abbiamo davanti. Dall'energia a cambiare un'Europa che sia meno burocratica.
11: Per il Partito Democratico, la segretaria Schlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari, il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte si chiede in che mondo di fantasia viva la premier.
13: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
11: Per Carlo Calenda, Azione, la premier ha fatto solo una sceneggiata. Meloni un disco rotto, ha fallito, ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi, più Europa. Alessandro Allegra, GR1.
2: Duro commento della Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, 5 Stelle, verso il Ministro dell'Economia, Giorgetti. Il rinvio all'ultimo minuto sulla riforma RAI è un fatto gravissimo, afferma. Da 7 mesi il Ministero non esprime il parere e tiene di fatto in ostaggio la riforma. Siamo all'emergenza istituzionale assoluta, conclude Floridia. Replicano in una nota i capigruppo di maggioranza. Abbiamo chiesto al ministro Giorgetti di posticipare di alcuni giorni la sua audizione in attesa dei pareri della Commissione Bilancio necessari per una corretta visione d'insieme. L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia sul caso della società che gestiva un ristorante a Roma di cui aveva una quota e che faceva capo a un prestanome del clan di Camorra dei Senese. Sono stato leggero, vittima di controlli carenti, ho fatto un errore in piena inconsapevolezza, ha costato soldi e dimissioni, ha detto Del Mastro. L'associazione Luca Coscioni scrive al Presidente del Senato per chiedere formalmente di calendarizzare in aula il disegno di legge di iniziativa popolare eutanasia legale. Filomena Gallo e Marco Cappato chiedono a Ignazio La Russa anche un incontro istituzionale e invitano tutti i gruppi politici a discutere la proposta. Mezzanotte e 13 minuti su Radio 1 La Cronaca. 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore in Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna.
14: Uccisi tutti e tre da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio.
15: Tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
14: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1.
2: A Torino resta in prognosi riservata al tifoso rimasto gravemente ferito negli scontri che hanno preceduto il derby, mentre vengono rimessi in libertà i primi ultra che erano finiti in manette.
16: Sono gli 8 arrestati il giorno dopo gli scontri, 8 ultras della Juventus che lasciano il carcere su decisione del giudice per le indagini preliminari, il quale convalida l'arresto ma dispone il rilascio con obbligo di presentazione alla polizia 2 volte a settimana. Tutti indagati per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Mentre loro tornano in libertà, le manette scattano per altri 2 che ora attendono l'udienza di convalida dietro le sbarre. L'inchiesta prosegue, si cercano gli altri responsabili degli incidenti, costati il ferimento di Marco Basoccu, commercialista 36enne, tifoso bianconero arrivato da Milano per vedere il derby e ora ricoverato in gravissime condizioni, colpito al cranio, ma da cosa e da chi è ancora da accertare, un lacrimogeno secondo chi era con lui, una pietra o una bottiglia secondo le forze dell'ordine. Il questore di Torino Massimo Gambino:
17: bisogna vedere bene i video, qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono 6 feriti o altro, e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia.
16: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Temperature già roventi a fine maggio su gran parte dell'Europa occidentale e centrale. L'Italia non fa eccezione, con picchi ben oltre la media stagionale.
18: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
19: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
18: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
19: Rovesci e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora su Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
18: Giovedì poi previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
19: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
18: Eleonora Belviso, GR1.
2: Numeri in crescita per il turismo italiano nei primi mesi del 2026. La sfida ora è confermare il trend in estate.
20: Il turismo italiano conferma segnali positivi, nonostante un contesto economico non semplice. Tra gennaio e marzo si registrano oltre 23 milioni di arrivi e più di 71 milioni di presenze, con un incremento del 4,2%. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, parla di un comparto capace di reagire e adattarsi anche nelle fasi più complesse.
21: I dati Istat confermano il trend positivo del turismo in Italia e la vera sfida è per l'imminente stagione estiva che, nonostante questi dati confortanti, potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensioni internazionali.
20: A trainare il settore è soprattutto la componente internazionale. Gli stranieri rappresentano il 54,6% del totale, a conferma dell'attrattiva del nostro paese. Positivo anche il quadro tracciato dal ministro del turismo Mazzi, che sottolinea la crescita del turismo interno, sempre più presente anche fuori dai tradizionali periodi di vacanza. Resta la sfida dei prossimi mesi, arrivare alla stagione estiva con prospettive all'altezza delle aspettative del settore. Lorenzo Opice, GR1.
2: La RAI celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in onda alle 21.15 su Rai 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, un lungo racconto con tanti ospiti, da Roberto Bolla ad Annalisa. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
22: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremmo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro, quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
2: Simona Lo Iacono torna in libreria con Joanna degli Incanti, romanzo al femminile che l'autrice sta portando in tour per l'Italia. La nostra intervista.
23: Storia
1: Storia e immaginazione, come nasce la sua protagonista?
3: Nasce dalla scoperta di una nota a piedi pagina di un saggio sull'Inquisizione che raccontava la storia di Giovanna de Aosta o Giovanna de Siracusa. Le notizie arrivavano dall'Inquisizione spagnola e da lì ho appreso la storia di questa donna prodigiosa che ebbe la grande capacità di trasformare un opificio, una cartiera, in una stamperia, cioè in una moderna casa editrice.
1: Perché ha scelto di stampare proprio Don Chisciotte? Che cosa rappresenta per lei?
3: È l'antieroe per eccellenza e quindi in qualche maniera rappresenta l'immaginario di Giovanna.
1: È un romanzo anche proprio sul narrare storie dentro storie. Ha amato Le Mille e Una Notte?
3: Sì, tantissimo. Io sono una grande ammiratrice di Shahrazad. Penso che siano le storie che diano il coraggio di vivere, perché nella storia noi ci vediamo in qualche modo riflessi e troviamo senso e significato, la direzione verso quale andare.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: In chiusura la musica, con la doppia data 6 e 7 giugno al Circo Massimo di Roma prende il via Cremonini Live 2026.
4: Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare.
2: Venduti già oltre 350.000 biglietti per le 6 date del tour, Cremonini sale sul palco con una band rinnovata e una scaletta che celebra il suo percorso musicale. Un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi nel 2018, arrivato oggi, dice Cremonini, nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, in regia Alessandro Campanella e Gianluca Liberati. Adesso c'è lo sport e poi Onda Verde e la nota del giorno dopo. Buona serata.
23: GR1 Sport.
24: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Dunque, buona la prima di Yannick Sinner al Roland Garros, dove, come abbiamo già sentito nel corso del giornale, si deve giocare anche contro il caldo. L'alto tesino ha battuto in 3-7 il francese Tabor.
25: Il ritorno di Sinner a Roland Garros, stavolta in celeste, niente più polo verde come l'anno scorso, e la finale thrilling, i tre match point non trasformati contro Alcaraz. Anche di sera fa molto caldo a Parigi, 27 gradi, Yannick parte forte, parziale di 8 punti a 0, la wildcard francese Clément Tabor sbanda, incassa 6-1 nel primo set, secondo e terzo parziale più equilibrati, anche il fisio per sistemare una fasciatura sul piede del barone rosso della racchetta. Yannick vince 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. 8 ace, 40 vincenti. Il numero 1 adesso affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Di Sinner ha parlato il ministro Bodi.
26: Yannick in prima persona si concentri molto sui trofei che ancora mancano. Bisogna lasciarlo tranquillo, tanto tranquillo è già di per se stesso. Ha la carica giusta per arrivare dove vorrebbe arrivare lui e dove vorremmo tutti che arrivasse.
25: Yannick 30 e lode nel 2026, 30 vittorie consecutive come i tre tenori, 18-0 sulla terra battuta, 61 set vinti e 3 persi dalla sconfitta contro Menzica Doha. Con Sinner ieri successi anche per Arnaldi e Darderi, sconfitta invece per la Cocciaretto. Emilio Mancuso, GR1.
24: Ciclismo, Giro d'Italia sempre più nel segno di Jonas Vingegaard. Il danese domina la 16ª tappa ed ha la 4ª vittoria in questa corsa rosa. Uno dei nostri inviati.
27: Veni, vidi, Vingegaard, laddove il cognome del re pescatore è sinonimo di vici, vinsi, ma forse anche vincerò ancora. A Cari, in terra svizzera, 4ª vittoria su 4 arrivi in salita per Jonas, che stacca di nuovo tutti. Per il re pescatore, le mani sul giro, oramai a 4.03 su Gall, 4.27 su Aresman e 5 minuti su Hindley. Volevamo tantissimo vincere in maglia rosa, eravamo molto motivati, io e la squadra. Abbiamo scelto di provarci nella tappa di oggi, perché nel caso in cui non ci fossimo riusciti, avremmo avuto altre possibilità. L'obiettivo, oltre alla maglia rosa, potrebbero anche essere le 6 vittorie di Pogacar nel giro 2024 per Vingegaard. Chissà, in casa azzurra è lo splendido lavoro di Piganzoli, ultimo uomo di Vingegaard in salita, la buona notizia. Piganzoli ora è 8º nella generale. La cattiva notizia è invece la crisi di Pellizzari, che cede e paga 18 minuti.
28: Ho tenuto duro anche troppo, credo. Speriamo di poter recuperare questi 2 giorni, poi vediamo le ultime 2.
27: Da sottolineare anche la pertinacia di Giulio Ciccone, anche in Svizzera in fuga, ancora una volta ripreso.
28: È un giro un po' così, però dai, l'importante è stare bene e continuare a provare.
27: E oggi si torna in Italia con arrivo ad Andalo. Cassano Dadda con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
24: Calcio ufficiale il riscatto della Roma di Donnell Malen dall'Aston Villa, per lui contratto fino al 2030, ufficiale anche il rinnovo del difensore Hermoso. Il Venezia prende Basic dalla Lazio, Lazio che in serata ha raggiunto l'accordo con Sarri per la risoluzione del contratto. In chiusura il basket, vittorie di Venezia e Virtus Bologna contro Tortona e Trento in gara 5 dei quarti dei playoff Scudetto. Le semifinali da sabato saranno dunque Bologna-Venezia e Brescia-Milano. E con questo è tutto, buonanotte.
0: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Lucio Battisti, Innocenti Evasioni, 28 minuti dopo mezzanotte, siamo qui per i saluti, per il cambio della
1: saluti
0: guardia,
1: iniziali tuoi?
0: I saluti finali miei, ah, saluti ecco. Iniziali tuoi, è stata una serata movimentata questa, sì. Come ogni martedì, con la musica di Cristina, insomma, bella, siamo divertiti, bella musica, e poi ancora prima, Alma, Nancy Squitieri, insomma, serata movimentata. E tu invece cosa ci hai preparato in questa notte in viaggio su Radio, carissima Elena Carbonari?
1: Lo scopriranno.
0: Qual è il menù?
1: Sono ingredienti segreti, lo scopriranno tutti coloro che rimarranno all'ascolto, quindi se vuoi rimanere con noi
0: non spoiler, no. Come dicono adesso
1: quelli bravi,
0: no, quelli non bravi, spoilerare, non ci anticipi nulla.
1: No. Ma allora, l'ascolto lo scoprirete.
0: Lo scopriremo solo vivendo.
1: Però ti dico soltanto che dall'altra parte del vetro abbiamo Giovanna Inzardi. Ecco, su questo
0: Ciao,
1: mi sbilancio.
0: Buonanotte
1: su
0: anche a te.
1: Su questo mi sono già sbilanciata.
0: La notte donna.
1: Esattamente.
0: Che bello
1: e
0: con
1: poi
0: Iso Radio.
1: Tutti a nanna.
0: Tutti a nanna. Di corsa a letto.
1: Mi raccomando, lavati e vai a letto.
0: Ti mando un messaggio quando arrivo a casa, ok?
1: Perfetto.
0: E tu lo dici ai nostri ascoltatori.
1: Oh, certo,
0: sai che gli frega.
1: No. Condividiamo molte cose con gli ascoltatori, quindi ci prendiamo cura anche
0: va
1: di
0: bene,
1: questo.
0: Va bene. Allora, domani, per quanto mi riguarda, dalle 15 alle 18, insomma, buonanotte in viaggio con Elena Carbonari. Ciao da Simone Mercurio.
1: Ciao.

Festival con Paola e Chiara, mezzanotte 36. Allora presentiamoci per benino, andiamo a ricordare chi già è all'ascolto che questa è la nostra programmazione notturna, come sempre Isoradio è in vostra compagnia H24, quindi di notte vi accompagniamo come al solito con musica, notizie, curiosità, i vostri messaggi al 348 103 1010 da mezzanotte e mezzo sino alle 5:30 del mattino. E questa notte sarà veramente tutta al femminile perché c'è Elena Carbonari che vi sta parlando, vale a dire io. Buonanotte a tutti voi, e c'è Giovanna Insardi che è dall'altra parte del vetro, quindi ci occuperemo di voi, vi informeremo, vi intratterremo, vi racconteremo tutto quello che avverrà su strade e autostrade italiane. Ci auguriamo sempre di dover comunicare poco, e anzi vi comunico a tal proposito che è appena giunta proprio in questo istante la notizia di un veicolo in fiamme. Siamo sulla 14 Adriatica tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari, arrivata proprio in questo momento, siamo al chilometro 524. Mentre si è normalizzata la circolazione sulla 1 tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze, dove in precedenza era stato segnalato un veicolo in avaria e a causa di questo si erano formati anche dei rallentamenti. Oltre questo però, ecco, null'altro, ci sono tante chiusure, questo ve lo preannuncio, quindi con un po' di pazienza avremo modo di ricordarvele tutte a breve, a brevissimo andremo ad esaminare quella che è la situazione delle chiusure. A parte questo, per il resto, come vi dicevo, la circolazione è regolare, non ci sono altri disagi, quindi non abbiamo code o rallentamenti. Naturalmente vi auguriamo buon viaggio, fermiamoci anche ai primi segnali di stanchezza, viaggiamo sempre nel rispetto delle principali regole e noi vi intratterremo come sempre con i nostri grandi successi, come ad esempio questo che sta per arrivare.

Papa Don't Preach con Madonna, e salutiamo subito Antonio da Napoli che ci scrive: anche io sarò sveglio questa notte ad ascoltarvi. Bene, allora buonanotte a te, una notte all'insegna della musica. Non so se sei in viaggio, presumo di sì, e così ti salutiamo e ti accompagneremo con musica e notizie che vado subito anche a ricordare, le notizie delle chiusure, perché come detto sono parecchie, quindi iniziamo subito ad elencarle. Parliamo della 1, dove è chiuso l'allacciamento 1 a 58 in carreggiata nord per le provenienze da Bologna, con riapertura che avverrà alle 5 di questa mattina. Alle 5 di questa mattina verrà riaperta anche l'entrata di Casal Pusterlengo, chiusa in entrambe le carreggiate. Chiuso anche il tratto Casal Pusterlengo Bivio 1 fine con Planare Piacenza in direzione Bologna, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata Basso Lodigiano, chiusa al momento in entrambe le carreggiate. E chiusa anche l'entrata e l'uscita di Terre di Canossa, con riapertura prevista per le 5. Andiamo poi sul Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il Bivio 1 a 14 in direzione Milano carreggiata nord. Anche questo è chiuso per lavori fino alle 5 del mattino. Alle 6 invece, sempre di questa mattina, verrà riaperto il tratto compreso tra il Bivio 1 variante di Valico e Localitalio direzione Bologna carreggiata nord. Sempre sulla 1 chiusa l'uscita di Firenze Scandicci per le provenienze da Roma, con riapertura prevista per le 6. Alle 5 verrà riaperto il tratto Orvieto Orte direzione Roma. Chiusa anche l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, con riapertura prevista per le 6, ed è chiuso anche il tratto Caserta Sud Napoli Nord verso Roma. Anche questo verrà riaperto alle 6 del mattino. Quindi, come sentite, sono tante le chiusure. Queste che vi ho elencato sono soltanto quelle della 1. Parliamo anche della diramazione Roma Nord, dove fino alle 5 del mattino rimane chiuso il tratto Sette Bagni Bivio diramazione Roma Nord grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo.

La notte in sicurezza di Isoradio, la nostra programmazione notturna per tenere svegli tutti coloro che avranno necessità per vari motivi, soprattutto perché magari impegnati alla guida di un proprio mezzo, tutti coloro che avranno la necessità appunto di essere svegli, vigili. Ecco, noi siamo qui anche per questo, ma anche per accompagnare tutti gli altri, quindi ne approfittiamo anche per salutare magari persone che non stanno viaggiando ma che sono comunque all'ascolto di Isoradio, magari state lavorando. Ecco, allora siamo con voi anche questa notte. Parlavamo di chiusure e qualcuno già ci chiede notizie ad esempio della 14 Adriatica, quindi andiamo a rispondere subito a questo nostro amico. Allora, è chiusa sulla 14 l'uscita e l'entrata di Cesena, entrambe verranno riaperte alle 5. Oltre questo però sulla 14 troverete chiusa anche l'uscita di Bologna Fiera per le provenienze dalla 1, con la riapertura prevista per le 5, e sempre alle 5 verrà riaperto il tratto Castel San Pietro Bologna San Lazzaro direzione Bologna. Chiuso anche il tratto Marotta-Senigallia verso Ancona, con riapertura invece prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita Valvibrata per le provenienze da Ancona. Ancora sulla 14 dobbiamo anche segnalare che è chiusa l'uscita di Pescara Ovest per le provenienze da Ancona, questo per incidente. E ancora dobbiamo segnalare poi che è chiusa l'uscita ma anche l'entrata di Foggia zona industriale, con riapertura prevista per le 6. È chiusa l'uscita di Andria per le provenienze da Pescara, anche questa verrà riaperta alle 6. Alle 6 verrà riaperto il tratto Bitonto Bari Sud verso Taranto, carreggiata sud, ma il tratto è chiuso anche nella carreggiata opposta, quindi verso Pescara, carreggiata nord, con la riapertura sempre prevista per le 6. Queste sono tutte le chiusure della 14 Adriatica. Ricordiamo anche che c'è sempre un veicolo in fiamme sulla 14, pertanto richiamiamo la vostra attenzione su questa situazione. C'è una scarsa visibilità. Siamo tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari, carreggiata sud, è qui che c'è il veicolo in fiamme. Siamo al chilometro 524.

0: GR1.
1: Ben trovati da Marco Santucci. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria, dove ha parlato di un'unione che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. Alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del PD, Schlein, dimentica che da 4 anni è al potere in Italia. Ora la situazione nel Golfo Persico con il regime iraniano che accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua dopo che forze armate hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine ad Hormuz. Il Pentagono risponde di aver agito per autodifesa. E si riaccende la tensione anche in Medio Oriente, dove in risposta alla pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne, sono rimaste uccise e 40 ferite. È di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove si sono scontrati uno scuolabus ed un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato 2 volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, rimasta ferita anche lei. Questa è la cronaca dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Ondata di caldo anomalo in Europa, a Parigi 7 morti legate alle alte temperature, 5 persone annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. In Olanda il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. Primi bollini rossi in Italia con AFA Record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Lo sport, tennis, Roland Garros passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Dardelli. Ciclismo, Giro d'Italia ancora nel segno del danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, la linea ora alla notte di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio. Super

Metropolitana con Annox, lune 8, questa è Isoradio, la nostra programmazione notturna. Buonanotte a tutti voi, ben ritrovati o ben arrivati, magari vi siete sintonizzati soltanto da pochi minuti. Elena Carbonari ad accompagnarvi questa notte in voce con Giovanna Insardi alla parte tecnica. Un saluto a voi che ci scrivete anche al 348 103 1010. Saluti, auguri pure una buona nottata, ma anche e soprattutto ci chiedete sempre informazioni relative alle chiusure e sappiamo sono notizie molto importanti per voi che viaggiate di notte e tra l'altro questa notte è caratterizzata proprio da un elevato numero di chiusure. Intanto c'è anche qualche aggiornamento in merito a questo, infatti sulla 1 è stato già riaperto l'allacciamento a 1.58 in carreggiata nord per le provenienze da Bologna, quindi la riapertura è già stata effettuata, come pure sulla 8 Milano-Varese è stata già riaperta l'uscita di Cavaria in entrambe le carreggiate. Altro aggiornamento, abbiamo da parlare del tratto laziale della 12, il bivio a 12 Roma-Fiumicino in carreggiata sud per le provenienze dall'Aurelia, ebbene questo tratto è stato già riaperto. E vediamo ancora un altro aggiornamento, riguarda la diramazione per Ravenna, è stata rilanciata la notizia, quindi risulta ancora attiva. Invece abbiamo da aggiornare la situazione che si è venuta a creare sulla 14 a causa del veicolo in fiamme di cui avevamo già parlato, perché ora si è formata una coda, un chilometro di coda con tendenza all'aumento, c'è anche traffico bloccato verso Bari, siamo tra Poggio Imperiale e San Severo, siamo in carreggiata sud appunto verso Bari, abbiamo traffico bloccato, un chilometro di coda con tendenza all'aumento, questo per un veicolo in fiamme.

Heaven for Everyone con i Queen. Dobbiamo tornare a parlare della 14 Adriatica perché ci sono ulteriori aggiornamenti e purtroppo si complica un po' la situazione. Allora andiamo con ordine, siamo sulla 14, si è resa necessaria ora la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, questo a causa di una bisarca in fiamme al chilometro 524. Ricordo che il traffico è bloccato verso Bari, abbiamo un chilometro di coda con tendenza all'aumento, questo per chi viaggia verso sud, quindi lo ribadiamo, ora oltre al traffico bloccato e al chilometro di coda si è resa necessaria anche la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, questo a causa di una bisarca in fiamme al chilometro 524, siamo verso Bari, carreggiata sud. Notizie che ci portano anche sulla 16, ecco, ci chiedevate anche notizie in merito alle chiusure di questa tratto autostradale sulla 16, la Napoli-Canosa, troverete chiuso questa notte il tratto Benevento-Avellino Est, siamo verso Napoli, carreggiata ovest, la riapertura è prevista per le 6, è chiusa anche l'uscita e l'entrata di Candela, anche queste verranno riaperte alle 6, queste sono le uniche chiusure che interessano la Napoli-Canosa, la 16. Vediamo però qualche altra situazione, parliamo anche della 24, la Roma-Teramo, dove troverete chiuso il tratto torna in parte l'Aquila Ovest, sia verso Teramo, carreggiata est, che verso Roma, quindi nella carreggiata opposta ovest, con riapertura prevista per le 5. Abbiamo poi a Roma la chiusura del tratto Bivio a 24, tangenziale est di Roma e Portonaccio, verso il grande raccordo anulare, quindi siamo in carreggiata est, ma il tratto è chiuso anche nella carreggiata opposta, quindi ovest, in direzione della tangenziale est. Entrambe verranno riaperte alle ore 6. Andiamo poi a vedere che succede invece sulla 22, la Brennero Modena, chiuso fino alle 5 del mattino, il bivio a 22-1 in carreggiata sud per le provenienze dal Brennero, e sulla 23 la Palmanova Tarvisio, chiuso anche il tratto Udine Nord, Gemona Osoppo verso Tarvisio con riapertura prevista per le 6. Quindi continuiamo, soprattutto in questa prima parte della nostra programmazione notturna, a dare ampio spazio a tutte le notizie che riguardano le chiusure, quindi pian pianino ve le ricorderemo tutte. Ma tra poco all'1.30 ricordo che sarà anche il momento di Camionisti, lo spazio di Paolo Barillari, che come sempre ne riascolteremo in replica anche in orario notturno. Non so in

E torniamo ancora sulla notizia della 14 Adriatica per confermare che è sempre chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, questo a causa di una bisarca in fiamme al chilometro 524. Ricordiamo che oltre questo il traffico è bloccato e c'è anche un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Andiamo anche a vedere invece quali sono le chiusure di questa notte che stanno interessando le autostrade liguri. Siamo sulla 7, la Milano-Genova, fino alle 6 del mattino rimane chiuso il tratto Busal Genova Bolzaneto verso Genova, rimane chiuso invece fino alle 5 l'entrata di l'uscita di Celle Ligure per le provenienze da Ventimiglia, anzi verrà riaperto questa uscita alle 6. Alle 6 verrà riaperto anche il tratto finale Ligure Pietra Ligure verso Ventimiglia, mentre alle 5 verrà riaperto il tratto Genova Aeroporto Genova Pra direzione Ventimiglia. Sulla 12 invece chiuso il tratto Genova Nervi Recco direzione Livorno con riapertura prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'entrata di Colle Salvetti, chiusa in direzione Livorno. E infine andiamo a vedere anche le chiusure che stanno interessando la 26, ammesso che ce ne siano. Sì, ce ne sono, perché sulla Genova Voltri grave Lunatoce questa notte è chiuso il tratto Bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia e Ovada verso grave Lunatoce con riapertura prevista per le 6. È chiuso anche il tratto Alessandria Sud, nodo a 26 a 21 Torino-Brescia verso Grave Lunatoce. Questo però di tratto è chiuso per il transito di trasporti eccezionali con riapertura prevista per le 5. Il tratto invece è compreso tra il Bivio a 26 diramazione a 4 Torino-Trieste in carreggiata nord per le provenienze da Genova-Voltri verrà riaperto alle 6. Alle 6 verrà riaperto anche Gemme Borgomanero verso Grave Lunatoce carreggiata nord. E infine sulla 26 troverete chiusa anche l'uscita di Meina per le provenienze da Grave Lunatoce, riapertura prevista per le 6.

0: Questo è Camionisti, io sono Paolo Barilari e parlando di camionisti non si può non considerare che centinaia di migliaia di camionisti ogni anno percorrono in lungo e largo l'Italia, strade e autostrade italiane sono come dei sensori umani perché con i loro occhi e la loro schiena sentono le condizioni delle infrastrutture italiane, ma non solo, vivono quotidianamente quella che è la filiera della logistica, il sistema della logistica e probabilmente da questa considerazione è nata l'idea di Union Trasporti di costruire un'app che possa utilizzare queste informazioni per migliorare il sistema complessivamente. Antonello Fontanilli, direttore di Union Trasporti, bentornato a Camionisti.
1: Buongiorno.
0: Chissà se ho indovinato, è proprio dalla considerazione che gli autisti sono sempre su strada che un'app può essere un'idea veramente rivoluzionaria.
1: Beh, certo, vogliamo proprio approfittare con questa iniziativa del ruolo strategico che hanno gli autisti nel mondo della logistica. Sono come delle sentinelle distribuite sulle strade e che quindi possono sicuramente dare un forte contributo di conoscenza e anche di allerta su alcune situazioni in cui si imbattono purtroppo. Da questa è emersa questa idea di sviluppare una dashboard che poi alla fin fine sarà una app che verrà messa a disposizione degli autisti per segnalare, per identificare tutta una serie di criticità che sono presenti appunto sul territorio nazionale, sulle strade. Criticità di varia natura, quindi non soltanto presenza, non so, di incidenti, di code che già altre applicazioni possono evidenziare, ma soprattutto criticità di tipo anche organizzativo, funzionale, ritardi nei tempi di carico e scarico in un dato nodo logistico, in un preciso magazzino. Considerando che l'app sarà completamente georeferenziata e quindi l'individuazione di quella determinata criticità verrà immediatamente collegata alla posizionamento del camion. L'obiettivo è proprio quello di raccogliere dati, creare un database di tutte queste criticità nel periodo chiaramente di utilizzo e di sperimentazione di questa applicazione per poi elaborare i risultati e costruire un documento che possa essere poi consegnato alle autorità governative in modo tale che si possano poi affrontare queste problematiche trovando le soluzioni migliori che andranno chiaramente a favore dello stesso autista.
0: Antonello Fontanilli, questa app è già in funzione o bisogna aspettare un po' di tempo?
1: Bisogna aspettare un po' di tempo, stiamo sviluppando i contenuti, tutta l'architettura in queste settimane. Poi stiamo facendo una ricerca di mercato per individuare la software house che potrà sviluppare l'app. Pensiamo di lanciarla attraverso le sinergie con le diverse associazioni di categoria nell'autunno 2026.
0: È già stata battezzata questa app a un nome?
1: No, non è stata battezzata, infatti stiamo valutando se lanciare anche una sorta di indagine per poter individuare un nome, un acronimo attrattivo e molto esplicativo delle funzionalità di quest'app.
0: Questa è un'app che si scaricherà sul telefonino, che tutti i camionisti potranno scaricare da quanto capisco e che avrà un costo o sarà gratuita?
1: Assolutamente gratuita. Ringrazieremo tutti gli autisti che la utilizzeranno e che ci permetteranno di aumentare la conoscenza di tutte queste problematiche nel nostro paese.
0: Io inizialmente ho parlato anche di problematiche infrastrutturali. Potranno i camionisti anche dire attenzione, c'è un ponte che non vedo in perfetta sicurezza, una grande buca sulla A24, insomma possono anche
1: certo
0: parlare di infrastrutture?
1: Assolutamente, assolutamente, sarà proprio un punto di segnalamento a 360 gradi, quindi anche non so la presenza di

0: potranno essere date in tempo reale, ma verranno recepite, analizzate e utilizzate appunto per definire alcune strategie.
1: Chiariamo un attimo il funzionamento. Il camionista apre l'app, segnala un problema, voi ricevete il messaggio e lo dovete trasferire all'ente di riferimento.
0: In questa versione beta l'app avrà una funzione di raccolta dati. Non è stata ancora progettata l'idea di collegamento, anche perché comunque ci vorrebbero tutta una serie di autorizzazioni nei confronti di autorità e quant'altro. La vogliamo sviluppare come centro di raccolta delle criticità per alimentare una sorta di database che ci permetta di avere un quadro completo a livello nazionale di tutte le criticità rilevate e definire alcuni interventi e individuare quindi soggetti da allertare.
1: Noi ci prendiamo una pausa intanto, Antonello Fontanili, e nella seconda parte di Camionisti, visto che oggi nella prima parte abbiamo parlato del territorio italiano, proviamo a vedere come i camion italiani riescono a passare le Alpi e andare all'estero. A più tardi.

0: Let Your Soul Be Your Pilot con Sting. L'1:41, sempre in diretta con Isoradio. Tra poco torneremo alla rubrica di Paolo Barilari, Camionisti. Ascolteremo la seconda parte, ma intanto devo riportarvi in autostrada sulla 14, perché il tratto è sempre chiuso. Parliamo del tratto San Severo Poggio Imperiale. Ora però è stato chiuso in entrambe le direzioni, quindi lo troverete chiuso sia verso Bari, carreggiata sud, che verso Pescara, carreggiata nord. Tutto questo per una bisarca in fiamme al chilometro 524. Ricordo anche che il traffico bloccato rimane sempre un chilometro di coda.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Ospite oggi è direttore di Union Trasporti, Antonello Fontanili. Abbiamo parlato di un'app che potrebbe creare un eccezionale database di tutte le criticità del sistema trasporti e logistica, ma i nostri camion non viaggiano solo in Italia, vanno anche all'estero a portare tutto quello che è il prodotto del Made in Italy. E una notizia eccezionale: dalla Corte di Giustizia Europea finalmente è arrivata una punizione per l'Austria. E sarebbe bello leggere e sentire questa notizia, Antonello Fontanili, ma questa notizia è falsa, è dichiaratamente falsa, perché la Corte di Giustizia Europea non ha ancora deciso se l'Austria deve aprire i suoi confini ai camion italiani.
2: Sì, esatto. Infatti, ascoltandola mi sono chiesto se mi ero perso qualcosa di molto importante, visto che comunque il tema del Brenner, delle limitazioni dell'Austria, la seguiamo veramente purtroppo da troppi anni. Vedremo se nel momento in cui la Corte di Giustizia esprimerà il suo parere, mi auguro appunto di punizione, comunque di blocco di queste limitazioni, vediamo come reagirà l'Austria. Il Brenner è sicuramente il passaggio principale del nostro export, il passaggio principale dei nostri camion che esportano Made in Italy, però il sistema dei valichi è molto esteso e molto complesso. Union Trasporti ha presentato al Transpotec gli esiti di uno studio fatto per Union Camera Italiana sulla resilienza del sistema dei valichi alpini. L'impatto di alcune perturbazioni di varia natura, infrastrutturale, normativa, climatica. Abbiamo provato a mettere insieme più problematiche in contemporanea, a simulare in diversi scenari temporali e anche di tipologie di interruzioni, e i risultati sono molto interessanti. Il problema che abbiamo avuto qualche anno fa con interruzioni multiple ha causato un danno al sistema paese, perché è il mondo dell'economia, il nostro mondo produttivo che fa fatica ad esportare i propri prodotti. Il danno è stato stimato in circa 1,5 miliardi all'anno. Avere una maggiore permeabilità del sistema dei valichi alpini è fondamentale, ma come è fondamentale sviluppare una maggiore ridondanza. In questo momento, con un sistema molto fragile che rischia veramente di rendere il nostro paese un'isola, crea notevoli problemi.
1: Questo concetto della ridondanza è molto importante. Che cosa vuol dire effettivamente avere delle alternative? Ma quali alternative?
2: La ridondanza adesso è stata trasformata in maniera strategica in resilienza. Avere alternative, un piano B, stimare, identificare le vie di fuga che i flussi commerciali possono percorrere nel momento in cui un dato corridoio è interrotto. Chiaramente queste vie alternative però non sono tutte con una capacità residua enorme, che quindi possono accogliere il traffico che arriva dai corridoi interrotti, e soprattutto molte di queste alternative sono magari strade montane, statali, passi alpini che in certi periodi dell'anno sono addirittura chiusi. Anche d'estate possono avere problemi di pendenza che quindi non permettono a mezzi pesanti di percorrerle. Per di più abbiamo un sistema ferroviario che è meno sicuramente resiliente del sistema stradale, e in tutto questo l'impatto che abbiamo calcolato deriva in gran parte proprio dai costi operativi, ovvero da molti più chilometri che i mezzi pesanti devono percorrere e anche dal maggior tempo di percorrenza. Quindi il piano B è di tipo infrastrutturale, ma può diventare anche di tipo organizzativo, con delle soluzioni di digitalizzazione, di prenotazioni degli slot. Ci sono tutta una serie di interventi da considerare, ma soprattutto bisogna far capire che il problema dei valichi non è un problema italiano, ma è un problema dell'intera Europa. Europa che per adesso è rimasta a guardare senza intervenire, quando stiamo parlando di corridoi europei, reti TEN-T, e quindi comunque la governance dei valichi alpini deve essere affidata a qualcuno a livello europeo.
1: Quello che rimane chiaro, Antonello Fontanili, che questo problema del valico delle Alpi non è un problema del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non è un problema della logistica del trasporto italiano e di tutto il sistema produttivo italiano. Quindi speriamo che la soluzione ci sia, perché questa barriera delle Alpi costa ai trasportatori e costa al paese. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a lei, arrivederci.
1: Noi oggi ci fermiamo qui, a risentirci domani su Rai So Radio. Per i vostri WhatsApp vocali c'è il numero 351-525-8281 e Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per essere stati con noi e buona strada.

Tracce di te con Francesco Renga, 1:51 e siete sempre con Isoradio. Si torna sulla notizia al momento più importante, quella della 14 Adriatica. E allora ricordiamo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Questo a causa di una bisarca in fiamme al chilometro 524. Ricordo che c'è sempre un chilometro di coda con tendenza all'aumento verso Bari tra Poggio Imperiale e San Severo, e il traffico rimane sempre bloccato. Quindi questa è la situazione sulla 14, però nel frattempo è stata riaperta con anticipo l'uscita di Andria per le provenienze da Bari. Andiamo a ricordare invece le numerose chiusure che questa notte interessano la 1. È chiusa l'entrata a Casal Pusterlengo in entrambe le carreggiate fino alle ore 5. Sempre fino alle 5 rimane chiuso Casal Pusterlengo, bivio 1 fine Complanare Piacenza direzione Bologna, carreggiata sud. È chiusa l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate, sempre fino alle ore 5, con lo stesso orario rimane chiusa l'uscita e l'entrata di Terre di Canossa. Abbiamo poi la chiusura del bivio 1 raccordo a 14 Bologna-Casalecchio e il bivio 1 a 14 direzione Milano, carreggiata nord, con riapertura prevista per le 5. Alle 6 del mattino di questa mattina invece verrà riaperto il bivio 1 variante di Valico, località Aglio, direzione Bologna. Chiusa sempre fino alle 6 anche l'uscita di Firenze Scandicci per le provenienze da Roma. Il tratto Orvieto Orte direzione Roma, anche questo è chiuso, verrà riaperto alle 5. Alle 6 verrà invece riaperta l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, e sempre sulla 1 fino alle 6 rimane chiuso il tratto Caserta Sud Napoli Nord direzione Roma.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Si riaccende la tensione in Medio Oriente, dove in risposta alla pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas ed altre 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne, 40 i feriti. E sul fronte Stati Uniti-Iran, negoziati ancora in stallo mentre la regione torna a bersaglio di attacchi incrociati. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della ragione. Autodifesa replica Washington e Trump convoca una riunione di governo. La corrispondente da New York.
3: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco, ma il segretario di Stato